0: proprio zero.
1: I Renati.
0: Siamo proprio noi, zero e zero.
2: La canzoncina.
1: Veramente? È bella canzone che ti fa stare bene, bene.
3: A me sembrate gli Arenati.
0: Noi siamo la Farina zero e zero zero.
3: Ah, ok, vabbè.
1: Oh, le tre spiagge più belle d'Italia, una in Sicilia. San Vito Lo Capo al terzo posto.
3: Sì.
1: La Pelosa in Sardegna al secondo posto. Pelosa.
4: Vai lì col decespugliatore e fagli vedere chi sei.
1: E anche al primo posto c'è una spiaggia sarda, Gala Golorizè.
4: Ma come va?
3: Ma no, dai, Peppino.
2: Peppino
3: è
2: solo perché non c'è la Puglia. Guarda.
3: Esatto.
1: Quarto posto la Puglia.
4: Figuriamoci.
1: La Baia delle Zagare.
2: Zagare. Ma neanche Max Pezzali mette gli accenti così a capo.
1: Allora. Incorniciata da bianche scogliere, insomma.
0: Sto zagando.
1: Dove andiamo, Paolino?
4: Allora, prima Cristiano vi parlava di aneddoti relativamente alla Coppa del Mondo di calcio. Quello che vi sto per dire non è un aneddoto, ma lo diventerà. Credetemi, lo diventerà. Creerà un precedente importante.
2: Vai.
4: Perché leggo paro paro sarà Donald Trump. E lui l'ha già vinta la Coppa del Mondo perché la solleverà. Al presidente degli Stati Uniti, leggo, sarà permesso di stravolgere il cerimoniale.
1: Di solito non la può toccare nessuno.
4: E di infrangere il protocollo che regola la cerimonia finale, che in genere segue una liturgia ben precisa. Alla finale dei mondiali sarà presente non soltanto in qualità di spettatore, ma la FIFA, il suo amico Infantino, gli permetterà di unirsi alla squadra vincitrice per sollevare il trofeo.
3: Ma sì, perché?
4: Un privilegio raro che non era mai stato concesso a nessuno prima d'ora.
2: E se vanno ai rigori tirerà tutti i cinque.
4: Sì, sì. Gli auguro di fare la fine di Baggio, sempre in America.
0: Ma il Giappone, che vincerà il mondiale, non glielo permetterà.
4: No.
1: Tu sei convinto di questa cosa? Secondo me la FIFA è quella che hanno avuto quando l'ha proposto. Chi avrebbe dovuto dirgli di no?
3: Immagini se vince l'Iran.
4: Gli tocca sollevare la Coppa. Cosa mi dici?
1: Seguiremo i mondiali anche grazie agli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
4: Ok.
1: Ma anche grazie al nostro piccolo amico Pupo alla banda di R101. Dai,
0: scusa,
1: amico.
2: Si è presentato bene. Buongiorno Pupo.
0: Ragazzi, sono Pupo, come state?
1: Bene, bene.
0: Oh, scusate, ho sentito di questa polemica contro Cesare Cremonini, dove la gente si è lamentata perché era troppo lontana dietro le transenne.
1: Parliamo del concerto di giovedì sera all'ippodromo di San Siro, dove effettivamente in parecchi si sono lamentati per la visuale assurda che hanno avuto.
0: Gente troppo lontana, dietro le transenne, dietro i cessi. Quante volte siamo dietro i cessi? E ci va bene.
1: Ah no, io ero lì e devo dire che ho avuto una visuale perfetta
4: per
1: dei bagni chimici. Che anch'io ero dietro le transenne, praticamente a Settimo Milanese.
0: Ti è piaciuto?
1: È stato difficile sia vederlo che ascoltarlo, però quello è.
0: Allora, devo dire questa cosa: non è colpa dell'artista. Al mio concerto, pensate, la gente si lamentava perché era troppo vicina alle casse.
2: Certo,
0: e quindi
2: troppo.
0: Non riusciva a giocare a carte.
4: Anche in birreria mi dicono che sono sempre troppo vicino alle casse.
2: Certo, una volta
0: pensate, ho fatto un concerto e non si sentiva niente perché c'era Giuseppe Milano che faceva 17 a Robbie Williams.
2: Capita.
0: Per chi non conoscesse Giuseppe Milano, è una specie di tasso con dei peli sul naso.
3: Allora, chi è più alto tra lei, Pupo e Giuseppe Milano?
2: Una bella gara.
0: Io, ovviamente io. Sono patusso in confronto.
3: Mi fate 3 metri in due?
0: Pensate, io conosco Peppino, andavamo al cinema insieme, montavamo uno sulle spalle dell'altro e ci infilavamo il cappotto lungo. Stamattina mi vengono così, non sono tanto normale, mi vengono così stamattina. Allora, sono andato a vedere il concerto di Ultimo.
4: Sì.
0: All'Olimpico.
4: Sì.
0: Ero talmente lontano che il concerto l'ho visto da 100 celle. Oddio, ridete, questa era bella.
1: No, era bellissima.
4: Hai riso solo tu comunque.
0: Comunque ragazzi, ma volevo chiudere con questa. Fate scherzi, una volta la gente si è lamentata perché al mio concerto si sono lamentati tutti perché non riuscivano a vedermi. Al mio concerto non riuscivano a vedermi perché io avevo l'asta del microfono davanti e non parlava. Quindi non riusciva a vedermi.
2: Appena detto Russia è andato via quasi il collegamento.
1: Infatti,
3: siamo nel palazzo dell'ambasciata americana.
0: Non si scherza, amici. Vado

0: mondo alza mano destra.
1: Qual è la destra?
0: Adesso tutto il mondo dai un applauso.
1: Bravi.
0: Adesso tutto il mondo fa uno scalare.
1: No, l'abbiamo già fatto.
2: È un giro tondo,
3: E noi tutti a farlo. Comunque,
2: sì, esatto, alzi mano a destra, a sinistra. Pensavo fosse una rapina, invece almeno era una stupidaggine. Perché vi abbiamo chiesto cosa fareste fare simultaneamente, cosa imporreste, quale gesto, quale cosa al mondo intero da fare in simultanea?
3: Non è solo una follia nostra, chi ci ha già pensato.
2: Esatto, in questi giorni si parla tanto di World Cup e invece parliamo di World Clap Day. Perché questo ragazzo torinese che ha girato il mondo, ha avuto modo di fare esperienze varie.
3: È un'idea tutta italiana.
1: Piemontese.
2: Sì, sì, è un'eccellenza italiana.
3: Esatto.
2: Questo ha detto tra due mesi.
3: Esatti, il 16 agosto.
2: Esatto, sta facendo proseliti sta cosa, mica crediamo troppo perché sta raccogliendo milioni di visualizzazioni, centinaia di migliaia di adesioni
3: e di partecipanti
2: e di promesse di intento per partecipare a sta cosa. 16 agosto esiste la giornata mondiale della qualunque e allora perché non fare la giornata mondiale dell'applauso ad una determinata ora sarà stabilita il 16 agosto,
1: sì?
2: Tutto il mondo dovrà applaudire. C'è gente che si dovrà svegliare alle 3 di notte per accontentare sto qua.
3: Almeno nasce in Italia, quindi per noi immagino sarà un orario decente.
2: Immagini! Che ci fa il fuso orario delle isole Vanuatu.
3: Sarete in montagna, al mare, inizierete a vedere gente che applaude, voi fatelo a vostra volta,
2: certo.
3: Perché l'idea è proprio capire cosa succede nel mondo nel momento in cui tutti dovessimo applaudire nello stesso istante.
2: Latitudine, scusa,
4: potrei contribuire facendo un mio spettacolo.
2: Anche,
1: ma lì è spontaneo l'applauso.
2: E tu, secondo te, Chiara, si lascia perdere l'occasione di fare una battuta immediatamente prima?
3: Certo.
2: In maniera tale che poi spaccia l'applauso per una roba.
3: Applaudito in tutto il mondo.
2: Esatto.
3: Ma avete presente, da un piccolo teatro a uno stadio, quanto cambia l'applauso, la sensazione di essere immersi nell'applauso? Ecco, immaginate dovesse succedere in tutto il mondo. Speriamo che davvero
1: Come diceva qualcuno, mo me lo segno proprio.
3: Segnatelo, certo. Qualcuno intorno a te al mare magari
4: agosto,
3: lo farà.
4: Certo.
2: Qualche anno fa c'era un tizio che diceva, se dovessimo saltare tutti insieme noi 8 miliardi,
3: esatto,
2: chissà se i sismografi così, sismografi sarebbero in grado di rilevare sta cosa.
4: Sismografi no, ma quella che sta sotto casa mia, sì, già mi bussa 2 o 3 volte al giorno quando sbatto i cassetti.
2: E quindi dal salto siamo andati all'applauso, perché è l'idea di questo ragazzo di Torino. 16 agosto, segnatevi la data.
3: Andrea,
5: pensate
3: Beghis,
5: se tutto il mondo cantasse Lubega, Mambo Number 5.
3: No. Bello!
1: Bella
3: per
1: idea.
3: Sempre Sidi Saldavinci.
1: Oh. Belle idee.
3: Facciamo partire nelle casse di tutto il mondo.
4: Sì, anche all'isola di Pasqua dovrebbero cantarla. Oh, vabbè, a proposito di numeri, no? Perché uno poi dice, ma voi non ve la tirate mai, perché non tirarsela mai è un conto. Però, visto che abbiamo anche per mesi suggeritovi di mettere R101 tra le vostre radio preferite,
3: bravo,
4: eccetera, eccetera, quando poi viene fuori che la nostra radiolina è stata quella che è cresciuta di più negli ultimi tempi,
1: e allora
4: voglio dire, a noi fa piacere,
1: facciamo
4: non tanto
1: partire oggi
4: per il dato numerico, quanto per questa magia che si allarga, che si rinnova, di qualcuno che sceglie tutte le mattine di fare un pezzo di strada con noi,
2: ma
4: di
2: te l'hanno
4: far centrare
2: detto
4: nelle loro abitucchi.
2: Che il picco coincide di quando te sei in bagno, te l'hanno detto.
4: Vabbè, allora vado subito.
5: E allora vai con la sigla.
3: Ok, di cosa?
2: Applausi.
3: Oggi avrete anche voi il potere di far fare a tutto il mondo la stessa cosa simultaneamente. Sincronizziamo il mondo.
2: È andato
3: cosa
2: in bagno senza la gazzetta,
3: fare?
2: Gliela porto.

0: Vincenzo De Luca, vi dico questo nome. Il nuovamente eletto sindaco di Salerno, un ruolo che aveva già ricoperto anni fa, è stata la sua rampa di lancio, passato poi per la presidenza della regione, eccetera, eccetera. Lo sceriffo è tornato.
1: Che ha detto?
0: E dice che sta per partire con l'operazione Caffoni Zero.
2: Bella.
0: Per chi si mette a fare pipì nei giardini pubblici dopo una notte di bagordi, per chi ha le marmitte sfondate e disturba il sonno dei salernitani.
2: Già con queste prime due misure tu sei. Sei bandito da Salerno.
0: Se la prende anche con le strisce pedonali, perché dice che sono fatte con l'inchiostro simpatico, devi spremere il limone per poterle vedere, pare che la vernice non sia abbastanza resistente.
1: Attenzione, ma
0: ce l'abbiamo.
2: Un bel cagnaccio.
1: Sei svegliato.
0: Buongiorno
3: ospite
0: sindaco.
3: Della banda di R101, grazie al nostro Leonardo Fiaschi. Buongiorno, ben ritrovato presidente, anzi sindaco ormai.
4: Il petrolio va a fondo e voi fate balletti in mondo visio.
0: Va bene, siamo qui per alleggerire.
4: Parrucca arancione gioca con i sentimenti mondiali e voi sghignazzate.
3: Donald Trump.
4: L'inflazione alle stelle e voi qui ci divertiamo a fare le battute.
2: Vabbè,
4: l'Italia è fuori dal mondiale. No,
1: vabbè,
4: ma adesso
1: mi sembra un problema minore.
2: Mi tocca nel vivo però,
4: Non mi ero reso conto che stavo andando incontro a dei premi Nobel questa mattina.
0: Vabbè. Ma...
3: simpatia.
0: Ha chiamato per insultarci o per parlare dei problemi di Salerno?
2: Ma quando mi insulta De Luca io.
4: Se potessi far fare a tutto il mondo la stessa cosa,
3: oh,
4: nello
3: cosa
4: stesso
3: farebbe?
4: Momento gli farei votare Vincenzo De Luca. Gli oppositori verranno mandati al confino a Castellammare di Stabia.
1: Bel posto. Beh.
4: Vi manderei sai dove?
0: Dove?
4: A vedere lo spettacolo dei Pucci.
3: Come penitenza o?
4: Voglio parlarvi della mia iniziativa.
0: Quale?
4: È arrivato il momento di fermare la cordata di Cafoni.
0: Bravo.
4: La mia iniziativa si chiama Cafoni Zero. È come la bevanda, c'è cioè Cafoni e Cafoni Zero.
3: Cafoni Light.
4: Stoppa la musica ad alto volume e al vociare. Ad un certo le marmitte, queste moto che vanno in giro.
3: Marmittoni pimpati.
2: Cafoni e rum.
4: Non faccio dato allo spiritoso.
2: No, così.
4: Bloccherò i suoi spettacoli in tutta la campagna.
3: No. Te le cerchi, Cristiano, però.
4: Ieri sono uscito alle 3 di notte e ho incontrato un energumeno di 2 metri che mi si è avvicinato. L'equino si avvicina pronunciando parole, invitandomi a dire cose a caso.
3: Tipo.
4: Mi sono fermata da una prima osservazione. Ho preso appunti su un divanetto di fronte a un baretto in pieno centro alle 3 del mattino.
1: Sì.
4: Mentre questo equino continuava a urlare con dei suini. Mentre si toccava una sorta di sequoia nelle zone basse.
1: Ma chi era?
4: E con tutta la demagogia sessuale di questo mondo. Questo vociare mentre sgasava con la marmitta più truccata di sua madre.
0: Tutto lui faceva.
4: Lo metterei a fare lavori forzati al grande fratello. E allora chiedo a voi e me ne vado.
3: Dica.
4: Avete brevettato voi la scemenza? È normale?
0: No. No, no, siamo soltanto dei fedeli.
2: No, noi la rivertiamo.
0: Dei fedeli.

0: andiamo
1: tutto
0: dietro.
1: Il mondo ci tutto deve il seguire.
0: Mondo. Dove? Esatto. All'inferno ci deve seguire.
1: Tra due mesi esatti, oh ragazzi, non dimentichiamoci di applaudire nel World Club Day in cui l'ha organizzato un torinese, tutto il mondo si proverà. Applaudirà alla stessa ora, chissà il sound che sentiremo quel giorno. Ma avendo la possibilità di far fare a tutto il mondo la stessa identica cosa, cosa gli fate fare? Questa ci avevo pensato anch'io, vai.
2: Ciao banda, io farei fare contemporaneamente a tutta la popolazione del mondo nello stesso istante un bonifico a mio favore. Ciao a tutti, esatto. Fabiana Milano.
0: Ecco,
1: con 10 euro a testa per ogni
3: la miseria.
1: Cittadino del mondo, 8 miliardi siamo.
0: Anche un centesimo,
3: ah, sì, esatto.
1: Beh,
3: sì.
1: Comunque non raggiungeremo il biliardo di Elon Musk, che è appena diventato bilionario.
4: Poveretto,
1: il primo del mondo. Ma infatti,
4: sì, cosa ci fai con tutti questi soldi, mio amico Elon?
1: Avanti ancora.
5: Buongiorno, banda. Io farei ruttare il mondo tutto insieme. Ci sentiranno dagli altri pianeti.
4: Scusa,
0: è una curiosità per sapere se nell'universo c'è arriva vita. Qualcosa.
1: Sarebbe la nostra chiedeva.
4: Sarebbe la nostra vibrazione, no? Come il cellulare, dagli altri pianeti. Ha vibrato dalla Terra.
1: Esatto.
3: Anche perché lì siamo sempre a mandare messaggi per capire se qualche alieno risponde. E se non gli rispondiamo con un rutto, scusa.
0: Beh, però voglio sentire, la sorella di Chiara sarà libera il 16 agosto per fare data. Ecco, ci vuole un coreografo.
6: Deve digerire,
0: no?
6: Tra l'altro la grigliata di Ferragosto, quindi pensa che.
1: Esatto, hai voglia.
0: Poi a Siena c'è il palio, quindi non vi rompete le scatole il 16 agosto perché ci hanno da fare. Tutt'altro.
1: Vabbè, gli applausi si sprecheranno, sì, però sì, anche nel caso parteciperanno. Per
3: sentiamo.
0: Poi.
7: Sì, buongiorno. Non so se avete mai visto La Notte del Giudizio, quel film in cui una volta l'anno viene consentita una notte in cui tutti i cittadini negli Stati Uniti possono commettere furti, omicidi, senza essere perseguiti penalmente. Ecco, io si direi una cosa del genere, una notte non ovviamente per commettere omicidi, ma per prendere a calci nel sedere chi più si sta sul bip. E
1: hey, we wa. È interessante. Tutti, notte intera.
3: Ha avuto anche amica. Successo quella pellicola, ne sono fatti anche sequel, più episodi.
1: Ah, sì? Esatto, è inquietantissimo.
3: Una notte in cui è tutto permesso e le famiglie si blindano in casa.
1: Alcuni sì, altri escono invece a fare il delirio.
3: Anche i vicini possono venirti e rubarti lo zerbino, ad esempio.
1: Sì, sì, non sì, ci sì. sono leggi per
3: non
1: una
3: ci
1: notte.
3: Ci sono leggi per una notte.
0: Beh, anche qua, diciamo.
6: più notte, più notti anche.
3: Qui tutte le notti.
1: Però noi abbracciamo, nel vero senso della parola, l'idea di questo amico.
8: Ciao banda, io farei abbracciare un nonno, una persona anziana, perché hanno sempre bisogno di affetto.
3: Certo.
8: Un bacio a tutti, ciao, buona giornata. Annalisa da Milano.
1: Ecco. Tutti lo stesso nonno.
0: Individuiamo.
3: No, non un nonno. Il primo cretino.
0: No,
3: il primo cretino che mi guarda. Tutti rivolti verso di me con le braccia aperte, imbecille.
1: Il mondo intero, unito in un abbraccio. Beh, comunque è un'immagine splendida.
3: E poi riprendiamo a fare la guerra.

0: mondiali sono partiti ormai da qualche giorno, non si può parlare di febbre dei mondiali vista la mancanza dell'Italia, ma dai, qualche piccolo acciacchino dei mondiali, si può chiamare così,
1: acciacchino? Aneddotino.
2: Da curare aneddotino. Con delle suppostine, ce l'hai delle suppostine?
3: Esatto. Abbiamo un pratico blister, diciamo, di aneddoti, di curiosità. Avevamo lasciato ieri sul lo stesso traghettone, lo stesso transatlantico italiano, tra l'altro, che si chiamava Conte Verde, nel 1930, trasportare tre squadre verso il primo mondiale di calcio. Erano la Romania, la Francia e il Belgio, e poi passarono a prendere anche il Brasile, si fermarono per imbarcare anche il Brasile.
2: Mi è bastata una cena con Federico Buffa per rubargli il mestiere. Ti rendi conto?
3: Federico Buffa, maestro, insomma. Torneremo a bordo del transatlantico Conte Verde, che era l'unica cosa italiana che c'era quel mondiale del 1930, perché l'attualità impone di occuparci oggi dell'eroe di ieri, della giornata di ieri. C'è stato il debutto della Spagna, mezzo flop, perché contro la piccolissimo arcipelago di Capoverde non sono andati più in là di 1-0-0, e quindi balza agli onori della cronaca questo Vossigna, il portiere di 40 anni che con delle parate incredibili ha tenuto a galla, insomma,
0: Pensate. Molla.
3: Allora, l'arcipelago di Capoverde sono 10 isole, la popolazione totale sono 550.000 abitanti, quindi meno di Genova.
2: Tu sai che si parla bresciano lì, perché Capoverde, tutte le strutture turistiche sono state costruite dai bresciani.
3: C'è una
2: colonia di Brescia.
3: Va bene, allora parliamo dell'Ognaro Vossigna, che questo quarantenne con questa faccia un po' scavata, sembra, mi ricorda un po' Socrates, e che nella vita vera, questo per dirvi anche un po' la dimensione quasi dilettantistica dei calciatori di Capoverde, fa il dentista. Questo fatto che lui facesse il dentista e che era salvato da 5 otturazioni almeno, 5 otturazioni nella partita con la Spagna, ci fa venire in mente un altro dentista, il coreano nordcoreano Pak Doik, che nel 66 ci eliminò agli ottavi di finale nel mondiale in Inghilterra, ma quella era una leggenda metropolitana, perché Pak Doik non aveva mai fatto il dentista.
2: Quindi imbrogliava come quelli da qui?
3: No, lo inventò la stampa italiana per ridicolizzare praticamente i nostri avversari. In realtà lui era un professore di educazione fisica. E chiudendo invece con Vossigna, possiamo dire che questo soprannome vuol dire vecchietta in portoghese. Questo perché da ragazzino ai campetti prendeva un sacco di botte e si andava a lamentare con la nonna. Lui è cresciuto con i nonni e quindi tutti dicono: vai dalla Vossigna, vai dalla vecchietta a lamentarti. C'è questa favola nella favola, perché lui è cresciuto con i nonni, avrebbe voluto portare sua madre ieri al mondiale, ma ha avuto problemi con il visto negli Stati Uniti, eccetera eccetera, e pensate, le ultime due cose che vi do sono queste. La prima è che lui non è comunque il debuttante più anziano mondiale di calcio,
0: 40 anni c'è una certa,
3: esatto, ma nel 2018 in Russia l'egiziano El Adari debuttò contro l'Arabia Saudita a 45
2: anni. Era già una mummia.
3: E chiuderei con questa, che è un po' il segno dei nostri tempi. Prima della partita con la Spagna, Vossigna, il portiere di Capoverde, aveva
0: nuovo idolo
3: del calcio globale, aveva appena 50.000 followers, al 90esimo aveva 2 milioni di followers.
0: Bravo.
3: E questo vi dovevo, e questo vi ho dato.
2: Questo ci dovevi, ma di soldi non se ne vedono mai.
0: Sono gratis se sono clienti, con la banda però. Di R101, gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello, di Caleo.
1: Quanti pazienti avrà Vossigna adesso?
3: Ora tutti appassi, tutti appassi.
2: Turismo dentale a Capoverde, altro che a Parigi.
3: Certo. Vamo.

0: tutto, succede anche questo, anche se dovremmo cercare di non far ridere per riuscire succede anche quello, ragazzi, ad arrivare sul primo gradino del podio.
1: Non guardare stranito me, cerca di dare retta a quello che dice lei, ascolta attentamente.
2: A me sembrate
1: sue...
2: due bischeri tutte e due.
1: Ah, grazie.
2: Veramente.
0: Altri due bischeri sono i giudici di gara di oggi.
2: Chi abbiamo?
3: L. Sauron.
2: L. Sauron.
1: L. Sauron.
2: Sì.
0: E Gandalf.
4: Sì. Sono un servitore del fuoco segreto e reggo la fiamma di Honor.
3: Ecco. Che c'è tutto questo arrabbiare? Che c'è? Io sono il re del regno delle cerignole.
1: Delle cerignole.
5: No, volevo dire che più che Gandalf sembra il dottor Nosaradan.
4: Come si permette? Io ho la fiamma di Udur.
2: Ha ragione.
1: Sì, certo, le consiglio tre pastiglie di Boromir.
2: Ha ragione.
1: E poi siamo a posto.
2: Possiamo lavare la musica dell'attesa telefonica di Vivaldi che abbiamo, o dobbiamo andare avanti? È proprio.
0: Sì. È rilassante. Io l'ascolto quando faccio decoupage con il Signore degli Anelli. È il mio nuovo Hobbit. Cosa?
1: No, niente, scusami. No, ripetila perché ti ho disturbato.
0: È il mio nuovo Hobbit fare decoupage con il Signore degli Anelli. E a tutto ciò voi avete risposto così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
6: Ciao Chiara, guarda.
0: Ciao.
6: Volevo condividerti una notizia.
0: Vai.
6: Dell'ultima ora.
0: Dica.
6: In Giamaica hanno isolato una nuova razza di pesce. Il Bob Marlin.
1: Il Bob Marlin. Ma dimmi dove abiti. E ti mandiamo subito qualcuno.
2: Qualche... No, non ho gli strumenti IT.

0: finisci per ridere questa battuta.
1: Il Marlin, il pesce. Bob Marley.
2: Ma te lo deve pure spiegare.
0: Un pesce si chiama Marley.
2: Sì, certo, dai, quello con la spada.
0: Ma lo friggono? Cioè, no. Commestibile o?
2: Vabbè, niente.
1: Difficilissimo da prendere.
2: Avanti.
1: Vabbè, andiamo in Germania allora.
3: Settimana scorsa ero in Germania e dovevo acquistare dei dolci. Non sapendo la lingua, per farmi capire dalla ragazza che era alla cassa, ho chiesto: quanto è il pretzel? Michele da Ippocampo.
1: Ciao Michele, da Ippocampo.
2: Sì,
0: da Ippocampo.
2: Ippotalamo non so se ce l'ha.
4: Ippocampo è nella terra di mezzo.
2: Eccolo là, è arrivato. Legolas sta ancora giocando con le costruzioni oppure?
0: No, che Legolas è lo sciroppo per la tosse, no?
5: Ciao Chiara. Invece l'hobbit preferito del mio Signore degli Anelli era giocare con le costruzioni.
1: Ecco.
5: Era giocare con Legolas.
2: Oh mamma mia, scusa.
4: Vabbè, però
1: ragazzi,
0: capacità,
4: sei autobruciata
0: la tecnica di bruciare le battute anche a distanza di livello intercontinentale. Se c'è un comico in Georgia che adesso su una radio, capito, sta facendo una battuta, tu riusciresti a...
1: Ma questa è la spiegazione.
6: Chiara, buongiorno. Ciao. Io invece ieri ho avuto una discussione folle con Paolo Dini. Ci stavamo dividendo la vigna di mezzo.
1: Vigna di mezzo.
0: Vabbè.
1: Chiudiamo con l'ultimo sfidante. Dai.
7: Chiara, buongiorno.
1: Ciao.
7: Pensa che il mio hobby invece è la pesca di Frodo.
1: Ecco.
7: Ciao, Piero.
1: Ciao,
7: da Fasano.
1: Piero.
2: Vabbè, almeno nessuno ha nominato Dildo Baggins.
8: No, uscite. Mi si hanno chiesto di cambiare la sigla. E io che sono il re delle Cerignole.
1: Sì.
8: E barletta delle mie brave chiavi più bello del reame. Allora, io direi di dedicare questa sigla a Gandalf.
2: Sì.
8: Opa, Gandalf Stan.
4: Mamma mia. Tutto sto giro.
8: Perché stai?
2: Lino.
1: Bellissima.
2: Sì. Lino, comprali un CD a quelli di prima. Sì, è Sauron. Comprali un CD a quelli di prima, così almeno se ne tornano in Piazza Duomo.
4: Va bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine del viaggio.
2: Ecco.
4: Tu non puoi passare tranne il The Winner Is. Ecco.
1: The Winner Is.
9: Ciao Chiara, volevo condividerti una notizia.
0: Cosa ridi?
9: Dell'ultima ora.
0: Perché
9: in Giamaica hanno isolato una nuova razza di pesce.
1: Sì.
9: Il Bob Marlin. E Wiwa.
1: Wiwa a te. Io un viaggetto in Giamaica con l'amica ci andrei a fare.
0: Secondo me l'ha già fatto.
8: Se ridi meglio,
0: ha fumato qualcosa prima di mandare il vocale.
1: A
0: sicuro.
1: Kingston Town. Ascolta nel Tortorella Challenge, ragazzi. Sappiatelo.
4: Sì, sì. Sicuro, sicuro.
1: E quindi domani alla stessa ora ci ritroviamo tutti qua per un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
0: In Giamaica c'è al mondiale?
1: No,
2: non so.
1: Per poco sono rimasti fuori, sì.
4: Ora Chiara è disperata, infatti.
2: È più dispiaciuta,
4: non per l'Italia.
2: Appunto, è più dispiaciuta per la Giamaica. In tutto ciò, domani siamo
1: domani
2: qui.
1: Domani torna, sì, già detto, fatto, cotto e mangiato. State con noi con la

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: tutto il mondo ci deve seguire.
1: Dove? Esatto. All'inferno ci deve seguire.
0: Tra due mesi esatti. Oh, ragazzi, non dimentichiamoci di applaudire nel World Club Day, in cui l'ha organizzato un torinese. Tutto il mondo si proverà, applaudirà alla stessa ora. Chissà il sound che sentiremo quel giorno. Ma avendo la possibilità di far fare a tutto il mondo la stessa identica cosa, cosa gli fate fare? Questa ci avevo pensato anch'io. Vai.
2: Ciao banda, io farei fare contemporaneamente a tutta la popolazione del mondo nello stesso istante un bonifico a mio favore. Ciao a tutti, esatto. Fabiana Milano.
1: Ecco,
0: con 10 euro a testa per ogni cittadino del mondo, 8 miliardi siamo.
1: Anche un centesimo,
3: ah, sì, esatto.
0: Beh, comunque non raggiungeremo il biliardo di Elon Musk, che è appena diventato bilionario.
4: Poveretto,
0: il primo del mondo. Ma infatti,
4: sì, cosa ci fai con tutti questi soldi, mio amico Elon?
0: Avanti ancora.
5: Buongiorno, banda. Io farei ruttare il mondo tutto insieme. Ci sentiranno dagli altri pianeti.
1: Scusa, è una curiosità. Per sapere se nell'universo c'è arriva vita. Qualcosa.
0: Sarebbe la nostra chiedeva.
4: Sarebbe la nostra vibrazione, no? Come cellulare, dagli altri pianeti. Ha vibrato dalla Terra.
0: Esatto.
3: Anche perché lì siamo sempre a mandare messaggi per capire se qualche alieno risponde. E se non gli rispondiamo con un rutto, scusa.
1: Beh, però volevo sentire, la sorella di Chiara sarà libera il 16 agosto per fare data. Ecco, ci vuole un coreografo.
6: Deve digerire,
1: no?
6: Tra l'altro la grigliata di Ferragosto, quindi
0: esatto,
6: pensa che.
0: Esatto, hai voglia.
1: Poi a Siena c'è il palio, quindi non vi rompete le scatole il 16 agosto perché c'hanno da fare. Tutt'altro.
0: Vabbè, gli applausi si sprecheranno, sì, però sì, anche in quel caso parteciperanno. Per
3: sentiamo.
1: Poi.
7: Sì, buongiorno. Non so se avete mai visto La Notte del Giudizio, quel film in cui una volta all'anno viene consentita una notte in cui tutti i cittadini negli Stati Uniti possono commettere furti, omicidi, senza essere perseguiti penalmente. Ecco, io istituirei una cosa del genere, una notte non ovviamente per commettere omicidi, ma per prendere a calci nel sedere chi più si sta sul bip. E
0: liberi tutti, interessante. Una notte intera.
3: Ha avuto anche amica. Successo quella pellicola, ne sono fatti anche sequel, beh, più episodi.
0: Ah, sì? Esatto. È inquietantissimo.
3: Una notte in cui è tutto permesso e le famiglie si blindano in casa. Perché
0: alcuni sì, altri escono invece a fare il delirio.
3: Anche i vicini possono venirti e rubarti lo zerbino, ad esempio.
0: Sì, sì, non sì. Ci sono leggi per
3: non
0: una notte.
3: Non ci sono leggi per una notte.
1: Beh, anche qua. Diciamo,
6: più notti,
1: che
6: più notti anche.
3: Qui tutte le notti.
0: Però noi abbracciamo, nel vero senso della parola, l'idea di questo amico.
8: Ciao banda.
0: Vai.
8: Io farei abbracciare un nonno, una persona anziana, perché hanno sempre bisogno d'affetto.
3: Certo.
8: Un bacio a tutti, ciao, buona giornata. Annalisa da Milano.
0: Ecco. Tutti lo stesso nonno.
1: Individuiamo.
3: Ma no, non un nonno.
1: Il primo cretino.
3: No, il primo cretino che mi guarda. Tutti rivolti verso di me con le braccia aperte, imbecille.
0: Il mondo intero, unito in un abbraccio. Beh, comunque è un'immagine splendida.
3: E poi riprendiamo a fare la guerra.

0: mondiali sono partiti ormai da qualche giorno, non si può parlare di febbre dei mondiali vista la mancanza dell'Italia, ma dai, qualche piccolo acciacchino dei mondiali, si può chiamare così,
1: acciacchino? Sì, aneddotino
2: da curare con delle suppostine, ce l'hai delle suppostine?
3: Esatto. Abbiamo un pratico blister, diciamo, di aneddoti e di curiosità. Avevamo lasciato ieri sul lo stesso traghettone, lo stesso transatlantico italiano, tra l'altro, che si chiamava Conte Verde, nel 1930, trasportare tre squadre verso il primo mondiale di calcio. Erano la Romania, la Francia e il Belgio, e poi passarono a prendere anche il Brasile, si fermarono per imbarcare anche il Brasile.
2: E è bastata una cena con Federico Buffa per rubargli il mestiere.
3: Ma no,
2: ti rendi conto?
3: Federico Buffa, maestro, insomma. Torneremo a bordo del transatlantico Conte Verde, che era l'unica cosa italiana che c'era quel mondiale del 1930, perché l'attualità impone di occuparci oggi dell'eroe di ieri, della giornata di ieri. C'è stato il debutto della Spagna, mezzo flop, perché contro il piccolissimo arcipelago di Capoverde non sono andati più in là di 1-0-0, e quindi balza agli onori della cronaca questo Vossigna, il portiere di 40 anni che con delle parate incredibili ha tenuto a galla, insomma, questo.
0: Pensate, molla.
3: Allora, l'arcipelago di Capoverde sono 10 isole, la popolazione totale sono 550.000 abitanti, quindi meno di Genova.
2: Tu sai che si parla bresciano lì, perché Capoverde, tutte le strutture turistiche sono state costruite dai bresciani.
3: C'è una
2: colonia di Brescia.
3: Va bene, allora parliamo dell'Ognaro Vossigna, che è questo quarantenne con questa faccia un po' scavata, sembra, mi ricorda un po' Socrates, e che nella vita vera, questo per dirvi anche un po' la dimensione quasi dilettantistica dei calciatori di Capoverde, fa il dentista. Questo fatto che lui facesse il dentista e che era salvato da 5 otturazioni almeno, 5 otturazioni nella partita con la Spagna, ci fa venire in mente un altro dentista, il coreano nordcoreano Pak Doik, che nel 66 ci eliminò agli ottavi di finale nel mondiale in Inghilterra, ma quella era una leggenda metropolitana, perché Pak Doik non aveva mai fatto il dentista.
2: Quindi imbrogliava come quelli da qui?
3: No, lo inventò la stampa italiana per ridicolizzare praticamente i nostri avversari. In realtà lui era un professore di educazione fisica. E chiudendo invece con Vossigna, possiamo dire che questo soprannome vuol dire vecchietta in portoghese. Questo perché da ragazzino ai campetti prendeva un sacco di botte e si andava a lamentare con la nonna. Lui è cresciuto con i nonni e quindi tutti dicono: vai dalla Vossigna, vai dalla vecchietta a lamentarti. C'è questa favola nella favola, perché lui è cresciuto con i nonni, avrebbe voluto portare sua madre ieri al mondiale, ma ha avuto problemi con il visto negli Stati Uniti, eccetera eccetera, e pensate, le ultime due cose che vi do sono queste: la prima è che lui non è comunque il debuttante più anziano mondiale di calcio,
0: 40 anni c'è una certa,
3: esatto, ma nel 2018 in Russia l'egiziano El Adari debuttò contro l'Arabia Saudita a 45
2: anni. Era già una mummia.
3: E chiuderei con questa, che è un po' il segno dei nostri tempi: prima della partita con la Spagna, Vossigna, il portiere di Capoverde, aveva
0: nuovo idolo
3: del calcio globale, aveva appena 50.000 followers, al 90esimo aveva 2 milioni di followers.
0: Almeno questo.
2: Bravo.
3: E olè, e questo vi dovevo, e questo vi ho dato.
2: Questo ci dovevi, ma di soldi non se ne vedono mai.
3: Mai.
0: No, sono gratis, sai, se sono clienti, con la banda però di R101, gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello, di Caleo.
1: Quanti pazienti avrà Vossigna adesso?
3: Ora tu ti appassi, tu ti appassi.
2: Turismo dentale a Capoverde, altro che apparire.
3: Certo.

0: tutto, succede anche questo, anche se dovremmo cercare di non far ridere per riuscire succede anche quello, ragazzi, ad arrivare sul primo gradino del podio.
1: Non guardare stranito me, cerca di dare retta a quello che dice lei, ascolta attentamente.
2: A me sembrate due bischeri tutte e due.
1: Ah, grazie.
2: Veramente.
0: Altri due bischeri sono i giudici di gara di oggi.
2: Chi abbiamo?
3: L. Sauron.
2: L. Sauron.
1: L. Sauron.
2: Sì.
0: E Gandalf.
4: Sì. Sono un servitore del fuoco segreto e reggo la fiamma di Honor.
3: Ecco. E c'è tutto questo arrabbiare. Che c'è? Io sono il re del regno delle cerignole.
5: Delle cerignole. No, volevo dire che più che Gandalf sembra il dottor Nosaradan.
4: Come si permette? Io la fiamma di Udur.
2: Ha ragione.
1: Sì, certo, le consiglio tre pastiglie di Boromir.
2: Ha ragione.
1: E poi siamo a posto.
2: Possiamo levare la musica dell'attesa telefonica di Vivaldi che abbiamo, o dobbiamo andare avanti? È proprio.
0: È rilassante. Io l'ascolto quando faccio decoupage con il Signore degli Anelli. Il mio nuovo hobbit. Cosa?
1: No, niente, scusami. No, ripetila perché ti ho disturbato.
0: Il mio nuovo hobbit è fare decoupage con il Signore degli Anelli. E a tutto ciò voi avete risposto così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
6: Ciao Chiara, guarda.
0: Ciao.
6: Volevo condividerti una notizia.
0: Vai.
6: Dell'ultima ora.
0: Dica.
6: In Giamaica hanno isolato una nuova razza di pesce. Il Bob Marlin.
1: Il Bob Marlin. Ma dimmi dove abiti. E ti mandiamo subito qualcuno.
2: Qualche... No, non ho gli strumenti ittici per ridere a questa battuta.
0: Il Marlin, il pesce. Bob Marley.
1: Ma te lo deve pure spiegare.
2: Un pesce si chiama Marley.
1: Sì, certo, dai, quello con la spada.
2: Ma lo friggono? Cioè, è commestibile o.
1: Vabbè, niente.
0: Difficilissimo da prendere.
1: Avanti.
0: Vabbè, andiamo in Germania allora.
7: Settimana scorsa ero in Germania e dovevo acquistare dei dolci. Non sapendo la lingua, per farmi capire dalla ragazza che era la cassa, ho chiesto: quanto è il pretzel? Michele da Ippocampo.
0: Ciao Michele, da Ippocampo.
1: Sì,
2: da Ippocampo.
1: Ippotalamo non so se ce l'ha.
4: Ippocampo è nella terra di mezzo.
1: Eccolo lì, è arrivato. Legolas sta ancora giocando con le costruzioni oppure.
2: No, che Legolas è lo sciroppo per la tosse, no?
8: Ciao Chiara. Invece l'hobbit preferito del mio Signore degli Anelli era giocare con le costruzioni.
0: Ecco.
8: Era giocare con Legolas.
1: Oh mamma mia, scusa.
4: Vabbè, però.
1: Ragazzi,
2: capacità.
4: Sei autobruciato.
2: Esatto. Di bruciare le battute anche a distanza di livello intercontinentale. Se c'è un comico in Georgia che adesso su una radio, capito, sta facendo una battuta, tu riusciresti a.
0: Ma questa è la spiegazione.
9: Chiara, buongiorno. Ciao. Io invece ieri ho avuto una discussione folle con Paolo Dini. Ci stavamo dividendo la vigna di mezzo.
0: Vigna di mezzo.
2: Vabbè.
0: Chiudiamo con l'ultimo sfidante.
10: Chiara, buongiorno.
0: Ciao.
10: Penso che il mio hobby invece è la pesca di Frodo.
0: Ecco.
10: Ciao, Piero.
0: Ciao,
10: da Fasano.
0: Piero.
1: Vabbè, almeno nessuno ha nominato Dildo Baggins.
3: No, scelte. Chi si hanno chiesto di cambiare la sigla? E io che sono il re delle cerignole.
0: Sì.
3: E barletta delle mie brave chiavi più bello del reame. Allora, io direi di dedicare questa sigla a Gandalf.
1: Sì.
3: Opa, Gandalf Stan.
4: Mamma mia. Tutto sto giro.
3: Perché stai?
1: Lino.
0: Bellissima.
1: Sì. Lino, comprali un CD a quelli di prima.
0: L.
1: Sauron. Comprali un CD a quelli di prima, così almeno se ne tornano in Piazza Duomo.
4: Va bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine del viaggio.
1: Ecco.
4: Tu non puoi passare tranne il The Winner Is. Ecco.
0: The Winner Is.
6: Ciao Chiara, volevo condividerti una notizia.
2: Cosa ridi?
6: Dell'ultima ora.
2: Perché
6: in Giamaica hanno isolato una nuova razza di pesce.
0: Sì.
6: Il Bob Marlin.
4: Bravissimo.
6: E Wiwa.
0: E Wiwa a te. Io un viaggetto in Giamaica con l'amica ci andrei a fare.
2: Secondo me l'ha già fatto.
3: Se ridi meglio.
2: Ha fumato qualcosa prima di mandare il vocale.
0: A
2: sicuro.
0: Kingston Town. Ascolta nel torso della challenge, ragazzi. Sappiatelo.
4: Sì, sicuro.
0: E quindi domani alla stessa ora ci ritroviamo tutti qua per un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: La Giamaica c'è al mondiale?
1: No, sì che non lo so.
0: Per poco no. sono rimasti fuori, sì.
11: Ora Chiara è disperata, infatti. Cioè, più non per l'Italia.
1: Appunto, è più dispiaciuta per la Giamaica. In tutto ciò, domani siamo
0: domani
1: qui.
0: Domani torna, sì, già detto, fatto, cotto e mangiato. State con noi con la

0: proprio zero.
1: I Renati.
0: Siamo proprio noi, zero e zero.
2: La canzoncina.
1: Veramente? È bella canzone che ti fa stare bene, bene.
3: A me sembrate gli Arenati.
0: Noi siamo la Farina zero e zero zero.
3: Ah, ok, vabbè.
1: Oh, le tre spiagge più belle d'Italia, una in Sicilia. San Vitolo Capo al terzo posto.
3: Sì.
1: La Pelosa in Sardegna al secondo posto. Pelosa.
4: Vai lì col decespugliatore e fagli vedere chi sei.
1: E anche al primo posto c'è una spiaggia sarda, Gala Goloritzè.
5: Ma come va? Sì,
3: ma no, dai, Peppino.
2: Peppino
3: è
2: solo perché non c'è la Puglia. Guarda.
3: Esatto.
1: Quarto posto
4: dai.
1: La Puglia.
4: Figuriamoci.
1: La Baia delle Zagare. Zagare.
2: Neanche Max Pezzali mette gli accenti così a capo.
1: Allora. Incorniciata da bianche scogliere, insomma.
0: Sto zagando.
1: Dove andiamo, Paolino?
4: Allora, prima Cristiano vi parlava di aneddoti relativamente alla Coppa del Mondo di Calcio. Quello che vi sto per dire non è un aneddoto, ma lo diventerà. Credetemi, lo diventerà. Creerà un precedente importante.
2: Vai.
4: Perché leggo paro paro sarà Donald Trump. E lui l'ha già vinta la Coppa del Mondo perché la solleverà. Al presidente degli Stati Uniti, leggo, sarà permesso di stravolgere il cerimoniale.
1: Di solito non la può toccare nessuno.
4: E di infrangere il protocollo che regola la cerimonia finale, che in genere segue una liturgia ben precisa. Alla finale dei mondiali sarà presente non soltanto in qualità di spettatore, ma la FIFA, il suo amico Infantino, gli permetterà di unirsi alla squadra vincitrice per sollevare il trofeo.
3: Ma sì, perché?
4: Un privilegio raro che non era mai stato concesso a nessuno prima d'ora.
2: E se vanno ai rigori tirerà tutti
4: sì. Gli auguro di fare la fine di Baggio sempre in America.
0: Ma il Giappone che vincerà il mondiale non glielo permetterà.
4: No.
1: Tu sei convinto di questa cosa? Secondo me la FIFA è quella che hanno avuto quando l'ha proposto. Chi avrebbe dovuto dirgli di no?
3: Immagini se vince l'Iran.
4: Gli tocca sollevare la coppa. Cosa mi dici?
1: Seguiremo i mondiali anche grazie agli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
4: Ok.
1: Ma anche grazie al nostro piccolo amico Pupo alla banda di R101.
2: Si è presentato bene. Buongiorno Pupo.
0: Ragazzi, sono Pupo, come state?
1: Bene.
0: Oh, scusate, ho sentito di questa polemica contro Cesare Cremonini, dove la gente si è lamentata perché era troppo lontana dietro le transenne.
1: Parliamo del concerto di giovedì sera all'ippodromo di San Siro, dove effettivamente in parecchi si sono lamentati per la visuale assurda che hanno avuto.
0: Gente troppo lontana, dietro le transenne, dietro i cessi. Quante volte siamo dietro i cessi e ci va bene?
1: Io ero lì e devo dire che ho avuto una visuale perfetta
4: per
1: dei bagni chimici. Che io ero dietro le transenne praticamente a Settimo Milanese.
0: Ti è piaciuto?
1: È stato difficile sia vederlo che ascoltarlo, però quello è.
0: Allora, devo dire questa cosa, non è colpa dell'artista. Al mio concerto, pensate, la gente si lamentava perché era troppo vicina alle casse.
2: Certo,
0: e quindi
2: troppo.
0: Non riusciva a giocare a carte. Sono simpatico.
4: Anche in birreria mi dicono che sono sempre troppo vicino alle casse.
0: Volta pensato, ho fatto un concerto e non si sentiva niente perché c'era Giuseppe Milano che faceva 17 a Robbie Williams.
2: Capita.
0: Per chi non conoscesse Giuseppe Milano, è una specie di tasso con dei peli sul naso.
3: Allora, chi è più alto tra lei, Pupo e Giuseppe Milano?
2: La bella gara.
0: Io ovviamente. Sono patusso.
3: Mi fate 3 metri in due?
0: Pensate, io conosco Peppino, andavamo al cinema insieme, montavamo uno sulle spalle dell'altro e ci infilavamo il cappotto lungo. Stamattina mi vengono così, non sono tanto normale, mi vengono così stamattina. Allora, sono andato a vedere il concerto di Ultimo.
4: Sì.
0: All'Olimpico.
4: Sì.
0: Ero talmente lontano che il concerto l'ho visto da 100 celle. Oddio. Ridete, questa era bella.
1: No, era bellissima.
4: Hai riso solo tu comunque.
0: Comunque ragazzi, ma volevo chiudere con questa. Fate scherzi, una volta la gente si è lamentata perché al mio concerto si sono lamentati tutti perché non riuscivano a vedermi. Al mio concerto non riuscivo a vedere perché c'avevo l'asta del microfono davanti e parlava. Quindi non riusciva a vedermi.
2: Appena detto Russia è andato via quasi il collegamento.
1: Sì, infatti. Stanno boicottando.
3: Siamo nel palazzo dell'ambasciata americana.
0: Non si scherza, amici. Vado anche io.

0: la mano destra.
1: Qual è la destra?
0: Adesso tutto il mondo dai un applauso.
1: Bravi.
2: Bravi, bravi.
0: Adesso tutto il mondo fa uno scarario.
1: No, l'abbiamo già fatto.
2: È un giro giro tondo,
3: E noi tutti a farlo. Cazzo, comunque,
2: sì, esatto, alzi mano a destra, a sinistra.
3: Domanda.
2: Pensavo fosse una rapina, invece almeno era una stupidaggine. Perché vi abbiamo chiesto cosa fareste fare simultaneamente, cosa imporreste, quale gesto, quale cosa al mondo intero da fare in simultanea?
3: Non è solo una follia nostra,
2: ma c'è
3: chi ci ha già pensato.
2: Esatto, in questi giorni si parla tanto di World Cup e invece parliamo di World Clap Day. Perché questo ragazzo torinese che ha girato il mondo, ha avuto modo di fare esperienze varie.
3: È un'idea tutta italiana.
1: È un'idea piemontese.
2: Sì, sì, è un'eccellenza italiana.
3: Esatto.
2: Questo ha detto tra due mesi.
3: Esatti, il 16 agosto.
2: Esatto, e sta facendo proseliti sta cosa, mica ridiamo troppo perché sta raccogliendo milioni di visualizzazioni, centinaia di migliaia di adesioni
3: e di partecipanti
2: e di promesse di intento per partecipare a sta cosa. 16 agosto esiste la giornata mondiale della qualunque, e allora perché non fare la giornata mondiale dell'applauso ad una determinata ora? Verrà stabilita il 16 agosto,
1: sì.
2: Tutto il mondo dovrà applaudire. C'è gente che si dovrà svegliare alle 3 di notte per accontentare sto qua.
3: Almeno nasce in Italia, quindi per noi immagino sarà un orario decente.
2: Immagini! Che ci fa il fuso orario delle isole Vanuatu.
3: Se sarete in montagna, al mare, inizierete a vedere gente che applaude, voi fatelo a vostra volta,
2: certo.
3: Perché l'idea è proprio capire cosa succede nel mondo nel momento in cui tutti dovessimo applaudire nello stesso istante.
2: Ad ogni latitudine, scusa.
4: Potrei contribuire facendo un mio spettacolo.
2: Anche.
1: Beh, no? Ma lì è spontaneo.
2: Anche,
1: l'applauso.
2: E tu, secondo te, Chiara si lascia perdere l'occasione di fare una battuta immediatamente prima?
3: Certo.
2: In maniera tale che poi spaccia l'applauso per una roba.
3: Applaudito in tutto il mondo.
2: Esatto.
3: Ma avete presente, da un piccolo teatro a uno stadio, quanto cambia l'applauso, la sensazione di essere immersi nell'applauso? Ecco, immaginate dovesse succedere in tutto il mondo. Speriamo che davvero
1: Come diceva qualcuno, mo me lo segno proprio.
3: Tu segnatelo, qualcuno intorno a te al mare magari
4: agosto,
3: lo farà.
4: Certo.
2: Qualche anno fa c'era un tizio che diceva, se dovessimo saltare tutti insieme noi 8 miliardi,
3: esatto,
2: chissà se i stamattina è così, sismografi sarebbero in grado di rilevare sta cosa.
4: Sismografi no, ma quella che sta sotto a casa mia sì, già mi bussa 2 o 3 volte al giorno quando sbatto i cassetti.
2: E quindi dal salto siamo andati all'applauso, perché è l'idea di questo ragazzo di Torino. 16 agosto, segnatevi la data.
3: Andrea,
5: pensate
3: Beggis,
5: se tutto il mondo cantasse Lubega, Mambo Number 5.
3: No. Allora, per sempre sì di Sal Da Vinci.
1: Oh. Belle idee.
3: Facciamo partire nelle casse di tutto il mondo.
4: Sì, anche all'Isola di Pasqua dovrebbero cantarla. Oh, vabbè, a proposito di numeri, no? Perché uno poi dice, ma voi non ve la tirate mai, perché non tirarsela mai è un conto. Però, visto che abbiamo anche per mesi suggeritovi di mettere R101 tra le vostre radio preferite, eccetera, eccetera, quando poi viene fuori che la nostra radiolina è stata quella che è cresciuta di più negli ultimi tempi,
1: a noi
4: fa piacere,
1: facciamo
4: non tanto
1: partire
4: oggi per il dato numerico, quanto per questa magia che si allarga, che si rinnova, di qualcuno che sceglie tutte le mattine di fare un pezzo di strada con noi,
2: ma
4: di farci entrare nelle loro abitudini.

0: Vincenzo De Luca, vi dico questo nome. È il nuovamente eletto sindaco di Salerno, un ruolo che aveva già ricoperto anni fa, è stata la sua rampa di lancio, passato poi per la presidenza della regione, eccetera, eccetera. Lo sceriffo è tornato.
1: Che ha detto?
0: E dice che sta per partire con l'operazione Cafoni Zero.
2: Bella.
0: Per chi si mette a fare pipì nei giardini pubblici dopo una notte di bagordi, per chi ha le marmitte sfondate e disturba il sonno dei salernitani.
2: Già con queste prime due misure tu sei... Sei bandito da Salerno.
0: Se la prende anche con le strisce pedonali, perché dice che sono fatte con l'inchiostro simpatico, devi spremere il limone per poterle vedere. Pare che la vernice non sia abbastanza resistente.
1: Attenzione, ma
0: ecco, ce l'abbiamo.
2: Un bel cagnaccio.
1: Sei svegliato.
0: Buongiorno,
3: ospite
0: sindaco.
3: Ospite della banda di R101, grazie al nostro Leonardo Fiaschi. Buongiorno, ben ritrovato, presidente. Anzi, sindaco ormai.
4: Il petrolio va a fondo e voi fate balletti in mondo visio.
0: Va bene, siamo qui per alleggerire.
4: Parrucca arancione gioca con i sentimenti mondiali e voi sghignazzate.
3: Donald Trump.
4: L'inflazione è alle stelle e voi qui ci divertiamo a fare le battute.
2: Vabbè,
4: l'Italia è fuori dal mondiale.
1: No, vabbè, ma adesso mi sembra un problema minore.
2: Mi tocca nel vivo, però,
4: Non mi ero reso conto che stavo andando incontro a dei premi Nobel questa mattina.
0: Vabbè, ma...
3: simpatia.
0: Ha chiamato per insultarci o per parlare dei problemi di Salerno?
2: Quando mi insulta De Luca io
4: Se potessi far fare a tutto il mondo la stessa cosa nello
3: cosa
4: stesso
3: farebbe?
4: Momento gli farei votare Vincenzo De Luca. Gli oppositori verranno mandati al confino a Castellammare di Stabia.
1: Bel posto.
4: Vi manderei sai dove?
0: Dove?
4: A vedere lo spettacolo dei pucci.
3: Come penitenza?

0: voglio parlarvi della mia iniziativa. Quale? È arrivato il momento di fermare la cordata di Cafoni.
1: Bravo.
0: La mia iniziativa si chiama Cafoni Zero. È come la bevanda, c'è la Cafoni e Cafoni Zero.
2: Cafoni Light.
0: Stoppa la musica ad alto volume e al vociare. Ad un certo le marmitte, queste moto che vanno in giro.
2: Marmittoni pimpati.
3: Cafoni e rum.
0: Non faccio dato allo spiritoso. Bloccherò i suoi spettacoli in tutta la campagna.
2: No. Te le cerchi, Cristiano, però.
0: Ieri sono uscito alle 3 di notte e ho incontrato un energumeno di 2 metri che mi si è avvicinato. L'equino si avvicina pronunciando parole, invitandomi a dire cose a caso.
2: Tipo.
0: Mi sono fermato ad una prima osservazione. Ho preso appunti su un divanetto di fronte a un baretto in pieno centro alle 3 del mattino.
1: Sì.
0: Mentre questo equino continuava a urlare con dei suini. Mentre si toccava una sorta di sequoia nelle zone basse.
1: Ma chi era?
0: E con tutta la demagogia sessuale di questo mondo. Questo vociare mentre sgasava con la marmitta più truccata di sua madre.
1: Tutto lui faceva.
0: Lo metterei a fare lavori forzati al Grande Fratello. E allora chiedo a voi e me ne vado.
2: Dica.
0: Avete brevettato voi la scemenza? È normale?
1: No, siamo soltanto dei fedeli.
3: Noi la rivediamo ogni mattina.
1: Fedeli.
3: Ecco. Sì.

0: andiamo
1: tutto
0: dietro.
1: Il mondo ci tutto deve il seguire.
0: Mondo. Dove? Esatto. All'inferno ci deve seguire.
1: Tra due mesi esatti, oh ragazzi, non dimentichiamoci di applaudire nel World Club Day in cui l'ha organizzato un torinese, tutto il mondo si proverà. Applaudirà alla stessa ora, chissà il sound che sentiremo quel giorno. Ma avendo la possibilità di far fare a tutto il mondo la stessa identica cosa, cosa gli fate fare? Questa ci avevo pensato anch'io, vai.
2: Ciao banda, io farei fare contemporaneamente a tutta la popolazione del mondo nello stesso istante un bonifico a mio favore. Ciao a tutti, esatto. Dobbiamo a Milano.
0: Ecco,
1: con 10 euro a testa per ogni cittadino del mondo, 8 miliardi siamo.
0: Anche un centesimo,
3: ah, sì, esatto.
1: Beh,
3: sì.
1: Comunque non raggiungeremo il biliardo di Elon Musk, che è appena diventato bilionario.
4: Poveretto,
1: il primo del mondo. Ma infatti,
4: cioè, cosa ci fai con tutti questi soldi, mio amico Elon?
1: Avanti ancora.
5: Buongiorno, banda. Io farei ruttare il mondo tutto insieme. Ci sentiranno dagli altri pianeti.
0: Scusa, è una curiosità. Per sapere se nell'universo c'è vita, qualcosa.
1: Sarebbe la nostra chiedeva.
4: Sarebbe la nostra vibrazione, no? Come cellulare, dagli altri pianeti. Ha vibrato dalla Terra.
1: Esatto.
3: Anche perché lì siamo sempre a mandare messaggi per capire se qualche alieno risponde. E se noi gli rispondiamo con un rutto, scusa.
0: Però voglio sentire, la sorella di Chiara sarà libera il 16 agosto per fare data. Ecco, ci vuole un coreografo.
6: Deve digerire,
0: no?
6: Tra l'altro la grigliata di Ferragosto, quindi pensa che.
1: Esatto, hai voglia.
0: Poi a Siena c'è il palio, quindi non vi rompete le scatole il 16 agosto perché ci hanno da fare. Tutt'altro.
1: Vabbè, gli applausi si sprecheranno, sì, però sì, in quel caso parteciperanno.
0: Sentiamo. Poi.
7: Sì, buongiorno. Non so se avete mai visto La Notte del Giudizio, quel film in cui una volta l'anno viene consentita una notte in cui tutti i cittadini negli Stati Uniti possono commettere furti, omicidi, senza essere perseguiti penalmente. Ecco, io istituirei una cosa del genere, una notte non ovviamente per commettere omicidi, ma per prendere a calci nel sedere chi più si sta sul bip. E
1: we were. Liberi tutti, una notte intera.
3: Ha avuto anche amica. Successo quella pellicola, ne sono fatti anche sequel, più episodi.
1: Ah, sì? Esatto, è inquietantissimo.
3: Una notte in cui è tutto permesso e le famiglie si blindano in casa. Perché
1: alcuni sì, altri escono invece a fare il delirio.
3: Anche i vicini possono venirti e rubarti lo zerbino, ad esempio.
1: Sì, sì, non ci sono leggi per
3: non
1: una notte.
3: Non ci sono leggi per una notte.
0: Beh, anche qua. Diciamo,
6: più notti,
3: qui tutte le notti.
1: Ma noi abbracciamo, nel vero senso della parola, l'idea di questo amico.
8: Ciao banda.
1: Vai.
8: Io farei abbracciare un nonno, una persona anziana, perché hanno sempre bisogno di affetto.
3: Certo.
8: Un bacio a tutti, ciao, buona giornata. Annalisa da Milano.
1: Ecco. Tutti lo stesso nonno.
0: Individuiamo.
3: Ma no, non un nonno. Il primo cretino. Paolo, il primo cretino che mi guarda. Tutti rivolti verso di me con le braccia aperte, imbecille.
1: Il mondo intero unito in un abbraccio. Beh, comunque è un'immagine splendida.
3: E poi riprendiamo a fare la guerra.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: proprio zero.
1: I Renati.
0: Siamo proprio noi, zero e zero.
2: La canzoncina.
1: Veramente? È bella canzone che ti fa stare bene, bene.
3: A me sembrate gli Arenati.
0: Noi siamo la farina zero e zero zero.
3: Ah, ok, vabbè.
1: Oh, le tre spiagge più belle d'Italia, una in Sicilia. San Vitolo Capo al terzo posto.
3: Sì.
1: La Pelosa in Sardegna al secondo posto. Pelosa.
4: Vai lì col decespugliatore e fagli vedere chi sei.
1: E anche al primo posto c'è una spiaggia sarda, Cala Golorizè.
4: Ma come la si
3: chiama? Dai, Peppino. Peppino,
2: Peppino solo prova. Perché non c'è la Puglia. Guarda.
3: Esatto.
1: È il quarto posto. Dai. La Puglia.
4: Figuriamoci.
1: La Baia delle Zagare.
2: Zagare. Ma neanche Max Pezzali mette gli accenti così a caso.
1: Allora. Incorniciata da bianche scogliere, insomma.
0: Sto zagando.
1: Dove andiamo, Paolino?
4: Allora, prima Cristiano vi parlava di aneddoti relativamente alla Coppa del Mondo di calcio. Quello che vi sto per dire non è un aneddoto, ma lo diventerà. Credetemi, lo diventerà. Creerà un precedente importante.
2: Vai.
4: Perché, leggo paro paro, sarà Donald Trump. E lui l'ha già vinta la Coppa del Mondo perché la solleverà. Al presidente degli Stati Uniti, leggo, sarà permesso di stravolgere il cerimoniale.
1: Di solito non la può toccare nessuno.
4: E di infrangere il protocollo che regola la cerimonia finale, che in genere segue una liturgia ben precisa. Alla finale dei mondiali sarà presente non soltanto in qualità di spettatore, ma la FIFA, il suo amico Infantino, gli permetterà di unirsi alla squadra vincitrice per sollevare il trofeo.
3: Ma sì, perché?
4: Un privilegio raro che non era mai stato concesso a nessuno prima d'ora.
2: E se vanno ai rigori tirerà tutti i cinque.
4: Sì. Gli auguro di fare la fine di Baggio, sempre in America.
0: Ma il Giappone, che vincerà il mondiale, non glielo permetterà.
4: No.
1: Tu sei convinto di questa cosa? Secondo me la FIFA è quella che hanno avuto quando l'ha proposto.
3: Immagini,
1: a chi avrebbe dovuto dirgli di no?
3: Immagini se vince l'Iran.
4: Gli tocca sollevare la coppa. Cosa mi dici?
1: Seguiremo i mondiali anche grazie agli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
4: Ok.
1: Ma anche grazie al nostro piccolo amico Pupo alla banda di R101.
2: Scusa, amico. Si è presentato bene. Buongiorno Pupo.
0: Ragazzi, sono Pupo, come state?
1: Bene.
0: Oh, scusate, ho sentito di questa polemica contro Cesare Cremonini, dove la gente si è lamentata perché era troppo lontana dietro le transenne.
1: Parliamo del concerto di giovedì sera all'ippodromo di San Siro, dove effettivamente in parecchi si sono lamentati per la visuale assurda che hanno avuto.
0: Gente troppo lontana, dietro le transenne, dietro i cessi. Quante volte siamo dietro i cessi e ci va bene?
1: Io ero lì e devo dire che ho avuto una visuale perfetta
4: per
1: dei bagni chimici. Che anch'io ero dietro le transenne praticamente a Settimo Milanese.
0: Ti è piaciuto?
1: È stato difficile sia vederlo che ascoltarlo, però quello è.
0: Allora, devo dire questa cosa, non è colpa dell'artista. Al mio concerto, pensate, la gente si lamentava perché era troppo vicina alle casse.
2: Certo,
0: e quindi
2: troppo.
0: Non riusciva a giocare a carte. Sono simpatico.
4: Anche in birreria mi dicono che sono sempre troppo vicino alle casse.
0: Una volta, pensate, ho fatto un concerto e non si sentiva niente perché c'era Giuseppe Milano che faceva 17 a Robbie Williams.
2: Capita.
0: Per chi non conoscesse Giuseppe Milano, è una specie di tasso con dei peli sul naso.
3: Allora, chi è più alto tra lei, Pupo, e Giuseppe Milano?
2: Una bella gara.
0: Io, ovviamente io. Sono patusso in confronto.
3: Mi fate 3 metri in due?
0: Pensate, io conosco Peppino, andavamo al cinema insieme, montavamo uno sulle spalle dell'altro e ci infilavamo il cappotto lungo. Stamattina mi vengono così, non sono tanto normale, mi vengono così stamattina. Allora, sono andato a vedere il concerto di Ultimo.
4: Sì.
0: All'Olimpico.
4: Sì.
0: Ero talmente lontano che il concerto l'ho visto da 100 celle. Oddio. Ridete, questa era bella.
1: No, era bellissima.
4: Hai riso solo tu comunque.
0: Comunque ragazzi, ma volevo chiudere con questa. Fate scherzi, una volta la gente si è lamentata perché al mio concerto in Russia si sono lamentati tutti perché non riuscivano a vedermi. Al mio concerto non riuscivano a vedermi perché io avevo l'asta del microfono davanti e non parlava. Quindi non riuscivano a vedermi.
2: Appena ha detto Russia è andato via quasi il collegamento.
1: Infatti stanno boicottando.
3: Siamo nel palazzo dell'ambasciata americana.
0: Non si scherza, amici. Vado anche io a Chicago.

0: mano destra.
1: Qual è la destra?
0: Adesso tutto il mondo dai un applauso.
1: Bravi.
0: Adesso tutto il mondo fa uno scorreggio.
1: No, l'abbiamo già fatto.
2: È un giro giro tondo,
3: E noi tutti a farlo. Cassi, comunque.
2: Sì, esatto, alzimando una destra, una sinistra. Domanda. Pensavo fosse una rapina, invece almeno era una stupidaggine. Perché vi abbiamo chiesto cosa fareste fare simultaneamente, cosa imporreste, quale gesto, quale cosa al mondo intero da fare in simultanea?
3: Non è solo una follia nostra, ma c'è chi ci ha già pensato.
2: Esatto, in questi giorni si parla tanto di World Cup e invece parliamo di World Clap Day. Perché questo ragazzo torinese che ha girato il mondo, ha avuto modo di fare esperienze varie.
3: È un'idea tutta italiana.
1: Piemontese.
2: Sì, sì, è un'eccellenza italiana.
3: Esatto.
2: Questo ha detto tra due mesi.
3: Esatti, il 16 agosto.
2: Esatto, e sta facendo proseliti sta cosa, mica ridiamo troppo perché sta raccogliendo milioni di visualizzazioni, centinaia di migliaia di adesioni.
3: E di partecipanti.
2: E di promesse di intento per partecipare a sta cosa. 16 agosto esiste la giornata mondiale della qualunque e allora perché non fare la giornata mondiale dell'applauso ad una determinata ora? Verrà stabilita il 16 agosto, tutto il mondo dovrà applaudire. C'è gente che si dovrà svegliare alle 3 di notte per accontentare sto qua.
3: Almeno nasce in Italia, quindi per noi immagino sarà un orario decente.
2: Immagini! Che ci fa il fuso orario delle isole Vanuatu.
3: Sarete in montagna, al mare, inizierete a vedere gente che applaude, voi fatelo a vostra volta, perché l'idea è proprio capire cosa succede nel mondo nel momento in cui tutti dovessimo applaudire nello stesso istante.
2: Ad ogni latitudine, scusa,
4: potrei contribuire facendo un mio spettacolo.
2: Anche,
1: ma lì è spontaneo l'applauso.
2: E tu, secondo te, Chiara, si lascia perdere l'occasione di fare una battuta immediatamente prima?
3: Certo.
2: In maniera tale che poi spaccia l'applauso per una roba.
3: Applaudito in tutto il mondo.
2: Esatto.
3: Ma avete presente, da un piccolo teatro a uno stadio, quanto cambia l'applauso, la sensazione di essere immersi nell'applauso? Ecco, immaginate dovesse succedere in tutto il mondo. Speriamo che davvero si
1: come
3: senta.
1: Diceva qualcuno, mo me lo segno proprio.
3: Tu segnatelo, qualcuno intorno a te al mare magari lo farà.
2: Certo. Qualche anno fa c'era un tizio che diceva, se dovessimo saltare tutti insieme noi 8 miliardi, chissà se i stamattina così sismografi sarebbero in grado di rilevare sta cosa.
4: Sismografi no, ma quella che sta sotto casa mia già mi bussa 2 o 3 volte al giorno quando sbatto i cassetti.
2: E quindi dal salto siamo andati all'applauso, perché è l'idea di questo ragazzo di Torino. 16 agosto, segnatevi la data.
5: Andrea, pensate se tutto il mondo cantasse Lubega, Mambo Number 5. No.
3: Per idea. Sempre Sidi Saldavinci.
1: Oh. Belle idee.
3: Facciamo partire nelle casse di tutto il mondo.
4: Sì, anche all'isola di Pasqua dovrebbero cantarla. Oh, vabbè, a proposito di numeri, no? Perché uno poi dice, ma voi non ve la tirate mai, perché non tirarsela mai è un conto. Però, visto che abbiamo anche per mesi suggeritovi di mettere R101 tra le vostre radio preferite, eccetera, eccetera, quando poi viene fuori che la nostra radiolina è stata quella che è cresciuta di più negli ultimi tempi,
1: a noi
4: fa piacere,
1: facciamo
4: non tanto
1: partire oggi
4: per il dato numerico, quanto per questa magia che si allarga, che si rinnova, di qualcuno che sceglie tutte le mattine di fare un pezzo di strada con noi,
2: ma
4: di
2: te l'hanno
4: farci entrare nelle loro abitucchi.
2: Che il picco coincide di quando te sei in bagno, te l'hanno detto.
4: Vabbè, allora vado subito.
5: E allora vai con la sigla.
3: Ma che di cosa?
2: Applausi.
3: Oggi avrete anche voi il potere di far fare a tutto il mondo la stessa cosa simultaneamente. Sincronizziamo il mondo.
2: È andato in bagno senza la gazzetta, gliela porto.

0: Vincenzo De Luca, vi dico questo nome. Il nuovamente eletto sindaco di Salerno, un ruolo che aveva già ricoperto anni fa, è stata la sua rampa di lancio, passato poi per la presidenza della regione, eccetera, eccetera. Lo sceriffo è tornato.
1: Che ha detto?
0: E dice che sta per partire con l'operazione Cafoni Zero.
2: Bella.
0: Per chi si mette a fare pipì nei giardini pubblici dopo una notte di bagordi, per chi ha le marmitte sfondate e disturba il sonno dei salernitani.
2: Già con queste prime due misure tu sei bandito da Salerno.
0: Se la prende anche con le strisce pedonali, perché dice che sono fatte con l'inchiostro simpatico, devi spremere il limone per poterle vedere, pare che la vernice non sia abbastanza resistente.
1: Attenzione,
0: ce l'abbiamo.
2: Un bel cagnaccio.
1: Sei svegliato.
0: Buongiorno
3: ospite
0: sindaco.
3: Della banda di R101, grazie al nostro Leonardo Fiaschi. Buongiorno, ben ritrovato presidente, anzi sindaco ormai.
4: Il petrolio va a fondo e voi fate balletti in mondo visio.
0: Va bene, siamo qui per alleggerire.
4: Parrucca arancione gioca con i sentimenti mondiali e voi sghignazzate.
3: Donald Trump.
4: L'inflazione alle stelle e voi qui ci divertiamo a fare le battute.
2: Vabbè,
4: l'Italia è fuori dal mondiale.
1: No, vabbè, ma adesso mi sembra un problema minore.
2: Mi tocca nel vivo però,
4: Non mi ero reso conto che stavo andando incontro a dei premi Nobel questa mattina.
0: Vabbè. Ma...
3: simpatia.
0: Ha chiamato per insultarci o per parlare dei problemi di Salerno?
2: Quando mi insulta De Luca io.
4: Se potessi far fare a tutto il mondo la stessa cosa nello
3: cosa
4: stesso
3: farebbe?
4: Momento, gli farei votare Vincenzo De Luca. Gli oppositori verranno mandati al confino a Castellammare di Stabia.
1: Un bel posto.
4: Vi manderei sai dove?
0: Dove?
4: A vedere lo spettacolo dei pucci.
3: Come penitenza o?
4: Voglio parlarvi della mia iniziativa.
0: Quale?
4: È arrivato il momento di fermare la cordata di Cafoni.
0: Bravo.
4: La mia iniziativa si chiama Cafoni Zero. È come la bevanda, cioè la Cafoni e Cafoni Zero.
3: Cafoni Light.
4: Stoppa la musica ad alto volume e al vociare. Ad un certo le marmitte, queste moto che vanno in giro.
3: Marmittoni pimpati.
2: Cafoni e rum.
4: Non faccio tanto lo spiritoso.
2: No, così,
4: bloccherò i suoi spettacoli in tutta la campagna.
3: No. Te le cerchi, Cristiano, però.
4: Ieri sono uscito alle 3 di notte e ho incontrato un energumeno di 2 metri che mi si è avvicinato. L'equino si avvicina pronunciando parole, invitandomi a dire cose a caso.
3: Tipo.
4: Mi sono fermata da una prima osservazione. Ho preso appunti su un divanetto di fronte a un baretto in pieno centro alle 3 del mattino.
1: Sì.
4: Mentre questo equino continuava a urlare con dei suini. Mentre si toccava una sorta di sequoia nelle zone basse.
1: Ma chi era?
4: E con tutta la demagogia sessuale di questo mondo. Questo vociare mentre sgasava con la marmitta più truccata di sua madre.
0: Tutto lui faceva.
4: Lo metterei a fare lavori forzati al grande fratello. E allora chiedo a voi e me ne vado.
3: Dica.
4: Avete brevettato voi la scemenza? È normale?
0: No. No, no, siamo soltanto dei fedeli.
2: No, noi la rinverdiamo.
0: Dei fedeli.

0: tutto il mondo ci deve seguire.
1: Dove? Esatto. All'inferno ci deve seguire.
0: Tra due mesi esatti. Oh, ragazzi, non dimentichiamoci di applaudire nel World Club Day, in cui l'ha organizzato un torinese. Tutto il mondo si proverà, applaudirà alla stessa ora. Chissà il sound che sentiremo quel giorno. Ma avendo la possibilità di far fare a tutto il mondo la stessa identica cosa, cosa gli fate fare? Questa ci avevo pensato anch'io. Vai.
2: Ciao banda, io farei fare contemporaneamente a tutta la popolazione del mondo nello stesso istante un bonifico a mio favore. Ciao a tutti, esatto. Fabiana Milano.
1: Ecco,
0: con 10 euro a testa per ogni cittadino del mondo, 8 miliardi siamo.
1: Anche un centesimo,
3: ah, sì, esatto.
0: Beh, comunque non raggiungeremo il biliardo di Elon Musk, che è appena diventato bilionario.
4: Poveretto,
0: il primo del mondo. Ma infatti,
4: sì, cosa ci fai con tutti questi soldi, mio amico Elon?
0: Avanti ancora.
5: Buongiorno, banda. Io farei ruttare il mondo tutto insieme. Ci sentiranno dagli altri pianeti.
1: Scusa, è una curiosità. Sapere se nell'universo c'è arriva vita. Qualcosa.
0: Sarebbe la nostra chiedeva.
4: Sarebbe la nostra vibrazione, no? Come cellulare, dagli altri pianeti. Ha vibrato dalla Terra.
0: Esatto.
3: Anche perché lì siamo sempre a mandare messaggi per capire se qualche alieno risponde. E se non gli rispondiamo con un rutto, scusa.
1: Però voglio sentire, la sorella di Chiara sarà libera il 16 agosto per fare data. Ecco, ci vuole un coreografo.
6: Deve digerire,
1: no?
6: Tra l'altro la grigliata di Ferragosto, quindi pensa
0: esatto,
6: che.
0: Esatto, hai voglia.
1: Poi a Siena c'è il palio, quindi non vi rompete le scatole il 16 agosto perché c'hanno da fare. Tutt'altro.
0: Vabbè, gli applausi si sprecheranno, però sì, anche in quel caso parteciperanno.
3: Sentiamo.
1: Poi.
7: Sì, buongiorno. Non so se avete mai visto La Notte del Giudizio, quel film in cui una volta l'anno viene consentita una notte in cui tutti i cittadini negli Stati Uniti possono commettere furti, omicidi, senza essere perseguiti penalmente. Ecco, io si direi una cosa del genere, una notte non ovviamente per commettere omicidi, ma per prendere a calci nel sedere chi più si sta sul bip. E
0: liberi tutti, interessante. Una notte intera.
3: Ha avuto anche amica. Successo quella pellicola, ne sono fatti anche sequel, beh, più episodi.
0: Ah, sì? Esatto, è inquietantissimo.
3: Una notte in cui è tutto permesso e le famiglie si blindano in casa. Perché
0: alcuni sì, altri escono invece a fare il delirio.
3: Anche i vicini possono venirti e rubarti lo zerbino, ad esempio.
0: Sì, sì, non sì. Ci sono leggi per
3: non
0: una notte.
3: Non ci sono leggi per una notte.
1: Beh, anche qua, diciamo.
6: Più notti,
1: che
6: più notti anche.
3: Qui tutte le notti.
0: Però noi abbracciamo, nel vero senso della parola, l'idea di questo amico.
8: Ciao banda. Io farei abbracciare un nonno, una persona anziana, perché hanno sempre bisogno di affetto.
3: Certo.
8: Un bacio a tutti, ciao, buona giornata. Annalisa da Milano.
0: Ecco. Tutti lo stesso nonno.
1: Individuiamo.
3: Ma no, non un nonno. Il primo cretino. No, il primo cretino che mi guarda. Tutti rivolti verso di me con le braccia aperte, imbecille.
0: Il mondo intero, unito in un abbraccio. Beh, comunque è un'immagine splendida.
3: E poi riprendiamo a fare la guerra.

0: mondiali sono partiti ormai da qualche giorno, non si può parlare di febbre dei mondiali vista la mancanza dell'Italia, ma dai, qualche piccolo acciacchino dei mondiali, si può chiamare così.
1: Acciacchino?
2: Da curare con delle suppostine, ce l'hai delle suppostine?
3: Esatto. Abbiamo un pratico blister, diciamo, di aneddoti e di curiosità. Avevamo lasciato ieri sul lo stesso traghettone, lo stesso transatlantico italiano, tra l'altro, che si chiamava Conte Verde, nel 1930 trasportare tre squadre verso il primo mondiale di calcio. Erano la Romania, la Francia e il Belgio, e poi passarono a prendere anche il Brasile, si fermarono per imbarcare anche il Brasile.
2: Mi è bastata una cena con Federico Buffa per rubargli il mestiere.
3: Ma no,
2: ti rendi conto?
3: Ma Federico Buffa maestro, insomma. Torneremo a bordo del transatlantico Conte Verde, che era l'unica cosa italiana che c'era a quel mondiale del 1930, perché l'attualità impone di occuparci oggi dell'eroe di ieri, della giornata di ieri. C'è stato il debutto della Spagna, mezzo flop, perché contro il piccolissimo arcipelago di Capoverde non sono andati più in là di 1-0-0, e quindi balza agli onori della cronaca questo Vossigna, il portiere di 40 anni che con delle parate incredibili ha tenuto a galla, insomma, questo.
0: Pensate, molla.
3: Allora, l'arcipelago di Capoverde sono 10 isole, la popolazione totale sono 550.000 abitanti, quindi meno di Genova.
2: Tu sai che si parla bresciano lì, perché anche Capoverde, tutte le strutture turistiche sono state costruite dai bresciani.
3: C'è una
2: colonia di Brescia.
3: Va bene, allora parliamo dell'Ognaro Vossigna, che questo quarantenne con questa faccia un po' scavata, sembra, mi ricorda un po' Socrates, e che nella vita vera, questo per dirvi anche un po' la dimensione quasi dilettantistica dei calciatori di Capoverde, fa il dentista. Questo fatto che lui facesse il dentista e che ieri è salvato da 5 otturazioni almeno, 5 otturazioni nella partita con la Spagna, ci fa venire in mente un altro dentista, il coreano nordcoreano Pak Doik, che nel 66 ci eliminò agli ottavi di finale nel mondiale in Inghilterra, ma quella era una leggenda metropolitana, perché Pak Doik non aveva mai fatto il dentista.
2: Quindi imbrogliava come quelli da qui?
3: No, lo inventò la stampa italiana per ridicolizzare praticamente i nostri avversari. In realtà lui era un professore di educazione fisica. E chiudendo invece con Vossigna, possiamo dire che questo soprannome vuol dire vecchietta in portoghese. Questo perché da ragazzino ai campetti prendeva un sacco di botte e si andava a lamentare con la nonna. Lui è cresciuto con i nonni e quindi tutti dicono: ah, vai dalla Vossigna, vai dalla vecchietta a lamentarti. C'è questa favola nella favola, perché lui è cresciuto con i nonni, avrebbe voluto portare sua madre ieri al mondiale, ma ha avuto problemi con il visto negli Stati Uniti, eccetera eccetera, e pensate, le ultime due cose che vi do sono queste. La prima è che lui non è comunque il debuttante più anziano mondiale di calcio,
0: 40 anni c'è una certa,
3: esatto, ma nel 2018 in Russia l'egiziano El Adari debuttò contro l'Arabia Saudita a 45
2: anni. Era già una mummia.
3: E chiuderei con questa, che è un po' il segno dei nostri tempi. Prima della partita con la Spagna, Vossigna, il portiere di Capoverde, aveva
0: nuovo idolo
3: del calcio globale, aveva appena 50.000 followers, al 90esimo aveva 2 milioni di followers.
0: Bravo.
3: E olè, e questo vi dovevo, e questo vi ho dato.
2: E questo ci dovevi, ma di soldi non se ne vedono mai.
3: Mai.
0: No, sono gratis se sono
2: clienti,
0: con la banda
2: però.
0: Di R101, gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello, di Caleo.
1: Quanti pazienti avrà Vossigna adesso?
3: Ora tu ti appassi, tu ti appassi.
2: Turismo dentale a Capoverde, altro che a Bari.
3: Certo.
0: Vamos!

0: tutto, succede anche questo, anche se dovremmo cercare di non far ridere per riuscire succede anche quello, ragazzi, ad arrivare sul primo gradino del podio.
1: Non guardare stranito me, cerca di dare retta a quello che dice lei, ascolta attentamente.
2: A me sembrate
1: le
2: due bischeri tutte e due.
1: Ah, grazie.
2: Veramente.
0: Altri due bischeri sono i giudici di gara di
2: ecco,
0: oggi.
2: Chi abbiamo?
3: L. Sauron.
1: Ah,
0: L. Sauron.
1: L. Sauron.
2: Sì.
0: E Gandalf.
4: Sì. Sono un servitore del fuoco segreto e reggo la fiamma di Honor.
3: Ecco. E c'è tutto questo arrabbiare. Che c'è? Io sono il re del regno delle cerignole.
1: Delle cerignole.
5: No, volevo dire che sì, più che Gandalf sembra il dottor Nosaradan.
0: E un
4: come si permette? Io la fiamma di Udur.
2: Ha ragione.
1: Sì, certo, le consiglio tre pastiglie di Boromir.
2: Ha ragione.
1: E
2: sì,
1: poi siamo a posto.
2: Possiamo lavare la musica dell'attesa telefonica di Vivaldi che abbiamo, o dobbiamo andare avanti?
1: Allora.
2: È proprio.
0: Sì. È rilassante. Io l'ascolto quando faccio decoupage con il Signore degli Anelli.
1: Sei
0: è il mio nuovo Hobbit.
1: Sì.
0: Cosa?
1: No, niente, scusami. No, ripetila perché ti ho disturbato.
0: È il mio nuovo Hobbit, fare decoupage con il Signore degli Anelli. E a tutto ciò voi avete risposto così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
6: Ciao Chiara, guarda.
0: Ciao.
6: Volevo condividerti una notizia.
0: Vai.
6: Nell'ultima ora.
0: Dica.
6: In Giamaica hanno isolato una nuova razza di pesce. Il Bob Marlin.
1: Dimmi dove abiti. E ti mandiamo subito qualcuno.
2: Qualche... No, non ho gli strumenti ittici per ridere a questa battuta.
0: Marlin, il pesce. Bob Marley.
1: Ma te lo deve pure spiegare.
2: Un pesce si chiama Marlin.
1: Sì, certo, dai, quello con la spada.
2: Ma lo friggono? Cioè, è commestibile o.
1: Vabbè, niente.
0: Difficilissimo da prendere.
1: Avanti.
0: Vabbè, andiamo in Germania allora.
7: Settimana scorsa ero in Germania e dovevo acquistare dei dolci. Non sapendo la lingua, per farmi capire dalla ragazza che era la cassa, ho chiesto: quant'è il pretzel? Michele da Ippocampo.
0: Ciao Michele, da Ippocampo.
1: Sì,
2: da Ippotalamo.
1: Ippotalamo non so se ce l'ha.
4: Ippocampo è nella terra di mezzo.
1: Eccolo, esatto, è arrivato. Legolas sta ancora giocando con le costruzioni oppure?
2: No, che Legolas è lo sciroppo per la tosse, no?
8: Ciao Chiara. Invece l'hobbit preferito del mio Signore degli Anelli era giocare con le costruzioni.
0: Ecco.
8: Era giocare con Legolas.
1: Oh mamma mia, scusa.
4: Vabbè, però
1: ragazzi,
2: capacità.
4: Sei autobruciata.
2: Capacità di bruciare le battute anche a distanza di livello intercontinentale. Se c'è un comico in Georgia che adesso su una radio, capito, sta facendo una battuta, tu riusciresti a.
0: Ma questa è la spiegazione.
9: Chiara, buongiorno. Ciao. Io invece ieri ho avuto una discussione folle con Paolo Dini. Ci stavamo dividendo la vigna di mezzo.
0: Vigna di mezzo.
2: Vabbè.
0: Chiudiamo con l'ultimo sfidante.
10: Chiara, buongiorno.
0: Ciao.
10: Penso che il mio hobby invece è la pesca di Frodo.
0: Ecco.
10: Ciao, Piero.
0: Ciao,
10: da Fasano.
0: Piero.
1: Vabbè, almeno nessuno ha nominato Dildo Baggins.
3: No, senti. Mi si hanno chiesto di cambiare la sigla. E io che sono il re delle

0: Cirignone.
1: Sì.
0: Barletta, barletta delle mie brave, che è il più bello del reame.
1: Mm?
0: Allora, io direi di dedicare questa sigla a Gandalf.
2: Sì.
0: O Paul Gandalf Stan.
3: Mamma mia. Tutto sto giro.
0: Che stai?
2: Lino.
1: Bellissima.
2: Sì. Lino, comprali un CD a quelli di prima.
1: L. Sauron.
2: Comprali un CD a quelli di prima, così almeno se ne tornano in Piazza Duomo.
4: Va bene, ragazzi. Siamo arrivati alla fine del viaggio.
2: Ecco.
4: Tu non puoi passare tranne il The Winner Is. Ecco.
1: The Winner Is.
5: Ciao Chiara. Volevo condividerti una notizia.
2: Cosa ridi?
5: Nell'ultima ora.
2: Perché
5: in Giamaica hanno isolato una nuova razza di pesce.
1: Sì.
5: Il Bob Marlin. E Wiwa.
1: Wiwa a te. Io un viaggetto in Giamaica come l'amica ci andrei a fare.
6: Secondo me l'ha già fatto.
0: Se ridi meglio.
6: Ha fumato qualcosa prima di mandare il vocale.
1: A
6: sicuro.
1: Kingston Town. Ascoltano il Tortorella Challenge, ragazzi. Sappiatelo.
3: Sì, sì, sicuro, sicuro.
1: E quindi domani alla stessa ora ci ritroviamo tutti qua per un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
6: In Giamaica c'è al mondiale?
1: No, sì, non lo so. Per poco sono rimasti fuori, sì.
3: Ora Chiara è disperata, infatti.
2: È più dispiaciuta.
3: Non per l'Italia.
2: Appunto, è più dispiaciuta per la Giamaica. In tutto ciò, domani siamo
1: domani
2: qui.
1: Domani torna, sì, già detto, fatto, cotto e mangiato. State con noi con la

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. È morto il cardinale Camillo Ruini. Fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008. Punto di riferimento dei conservatori, era considerato un'eminenza grigia anche della politica, abile tessitore dei rapporti tra Stato e Chiesa. Originario di Sassuolo, aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Ucraina al centro della seconda giornata di lavori a Evian con il G7 in pressing sulla Russia. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, dice Trump. Dopo l'incontro con Zelensky, il leader ucraino annuncia un nuovo probabile incontro domani con il presidente americano. Una fregata russa ha sparato colpi di avvertimento contro uno yacht civile nella Manica. Londra apre un'indagine. Il testo dell'accordo tra Stati Uniti e Iran sarà firmato venerdì a Lucerna. Subito dopo partiranno i nuovi colloqui. Disgelo tra Meloni e Trump dopo le liti. Un incontro di chiarimento senza battute né scherzi, precisa la Premier, per ribadire la necessità che l'Occidente resti unito. Il 17enne di Sanstino di Livenza, nel veneziano, che ha ucciso la zia con oltre 20 coltellate, ha provato a dar fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove. E quanto emerso dai primi rilievi sul cadavere di Chiara Guerra, rinvenuto stamani in un canale a una decina di chilometri da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. Terrorismo anarchico, 7 arresti in tutta Italia per i sabotaggi ai treni dell'alta velocità in prossimità delle Olimpiadi invernali. Gli indagati intercettati affermavano: bisogna costringere lo Stato a fare i conti. I mondiali di calcio, la Francia ha battuto il Senegal 3-1, fischio d'inizio ora per Iraq, Norvegia. Alle 3 Argentina-Algeria, dalle 6 Austria-Giordania. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: i bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, ciao Giacomino.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah,
2: oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico. E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione Bello. Accademica.
0: Wow, sì. non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti.
2: Che
1: voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9:30.
1: Mamma mia. 9:30.
0: Non sfidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Vabbè. Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì,
2: bravo. Indossiamo i costumi di spugna, sediamo su della nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Come?
1: Cherosene?
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di tribuna politica sulla crisi del Golfo del 1990.
4: Ma scusi.
2: E i genitori zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto, Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: È
1: bella.
3: Guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: È fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così. No,
3: 7 lauree, 11 master.
2: Il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: Ma chi sei,
2: sempre
1: Maradona? Parmite in terza persona.
0: Per noi.
2: Per noi circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

0: lo so.
1: Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la allora. Gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
3: Quando mi cade lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Mm-hmm. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
4: Sì, sì, sì, sì. Non me lo rammentare.
3: Vabbè.
4: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
3: Ok.
2: Quello io invece non vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
3: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
4: Così gli hai detto?
2: Sì.
4: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
5: Se i miei genitori facessero la battuta del genere, metterei subito in punizione.
3: Immagino.
5: Io sono trasecolato, guarda.
3: Dai. Sì.
2: Non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
6: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
6: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
6: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
3: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
3: Non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
7: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
4: Ciao, vabbè. Simone. Possiamo chiudere per oggi.
5: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
3: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
5: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come momento.
3: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
8: Era 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
8: Ma è una cosa seria. Perché non sono andata a detto cedure? No, è una cosa seria. Ah, ma chi ha reddito? Hanno litigato? Hanno litigato. E poi anche Rit.
4: Ho capito solo radio.
3: Anch'io.
2: Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
3: Ah, Anna, Chiara e Rita hanno. Anna e poi Anna Chiarit.
8: Come fai? Scusa, mi chiamo Giada.
5: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri a lei.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
4: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
4: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
4: Bene.
5: Mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
2: Ah,
5: una roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
3: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente, mica c'è, sai.
5: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
3: Amico Giacomo.
5: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
3: Cospicui, quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
5: A tutti quanti. Sto parlando a tutti quanti.
4: Sì. Ora, numerosi. Non approfittare, che dici.
5: Con sono sgomento e profondo amaco, devo elevare la mia voce e dita.
3: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
5: Cognitiva, e questo diciamo The winner is
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo, auguri Ele.
2: Happy birthday a Ele.
5: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
3: Sì, grazie. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
4: Sentiamo.
5: L'erba.
4: No, quale?
3: Quale?
5: L'erba del vicino è sempre più
3: buona. Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose. Dico,
5: è inutile che fate i secchioni con noi se non sapete le cose, dovete cercarle su Wikipedia. Ma siete cretini!
4: Ma
5: e
4: no.
5: Genitori zitti!
4: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
5: Lo sapevo.
4: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
3: Fagliela.
4: Le mamme, no?
5: Ah, ancora!
4: Quel corso di ornitologia è oggi come è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
3: Mi faccio vedere
5: col con su.
3: Ciao.
4: Va bene, grazie.
2: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
8: Mamma, sulla Camminoni, sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
2: Parlando di piccole distrazioni.
5: È una donna ilare.
4: La macchina che vaga in tangenziale della corsia all'altra, sapevate che ascolta la banda di R101.
2: Esatto, e adesso adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui alla

0: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Morivamo dalla voglia di saperlo.
0: Morivo proprio. No, ma attenzione,
2: quando te le ridanno le analisi.
0: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo, allora, ci vuole una base più trionfale per questa notizia. Se la dai tu poi
1: tocca i suoi sentimenti.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista e risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro. Che è Star Trek, che è sta roba.
2: Cos'è? Chi è
0: che arriva Super Chuck?
3: La notizia del secolo.
2: Bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
2: Quindi stiamo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
3: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
2: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore.
0: Poi. No.
3: Non mi è mai partita il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza
0: cavatappi.
3: Con il cacciavite e la forbice che tira su.
0: E con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero.
3: Le pinze.
0: Con mamma mia. Oppure la sciabolata.
3: Un buco per una cannuccia.
0: Poi la sciabolata su una bordolese.
2: Sciabolata alla Piccinini.
0: Ma che peccato. A proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
1: No,
0: magari sono ancora chiuse. Qualcuno.
2: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori. Chiuso lo sportellino in cima.
0: No.
2: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma
2: tutto.
0: Che bello!
2: Soffitto con rosso pompeiano.
0: È diventata la Cappella Sistina.
2: Facciamo
3: l'angolo. E c'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
2: È vero, è vero.

0: banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E Wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Soprattutto il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese e, se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale. Sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cos'è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore. E
0: poteva... relativamente recente, esatto, quindi si può vendere.
1: Poteva
0: dai.
1: Diventare sì. oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3. Quindi è un'opera d'arte del 1350
2: cambiano
1: e non
2: le cose.
1: 1850.
0: Hanno sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro, una cifra solo è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna Costero.
0: Hanno sbagliato il PIN anche loro, una cifra solo è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita.

0: anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800, non è questione di numeri, è questione di pensarci un istante.
2: Comunque anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3, vicino, cioè,
0: ecco,
2: però
0: stai
2: 6
0: attento.
2: Anni. Ma 6 anni.
3: L'Italia te lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando, le code tra Monte Olimpino e Chiasso.
1: Provando le vie legali. Niente.
0: Niente.
1: I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore lo si paga appunto in questo modo. Si è persa l'opera d'arte.
0: Oh, succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo modo?
0: Pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni. Perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione. E i figli sono come i call center, ti registrano il tuo
3: sì
1: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Sì. Approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
0: In Piemonte? Ma qua hanno già.
3: No, hanno già
0: chiuso.
1: Finite le vacanze.
3: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi che finiscono oggi e i genitori.
1: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio.
0: Aia.
5: Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato, punto, chiuso.
1: Niente.
5: E wiwa
1: un paio. Mazza. Di ecco.
0: Esatto.
2: Di crociati.
1: Un paio di gemelli.
0: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
1: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto sarà firmato venerdì sul Birkenstock vicino Lucerna in Svizzera. Il blocco navale americano nello stretto di Hormuz è stato revocato e stamane due super petroliere della Repubblica Islamica hanno oltrepassato il perimetro. La crisi medio orientale sul tavolo del G7 a Evian in Francia, ma anche l'Ucraina. Per Donald Trump, che ha avuto un trilaterale con Macron e Zelensky, Mosca deve accordarsi con Kiev e lui si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere. Dopo mesi di gelo, il presidente americano ha anche incontrato Giorgia Meloni. C'è stato un chiarimento, concordiamo sull'unità dell'Occidente, ha commentato la premier. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini. Fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008. È stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili. La difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e l'eutanasia è il richiamo all'impegno dei cattolici nella vita politica. Il 17enne di Sanstino di Livenza nel Veneziano, che ha ucciso la zia con oltre 20 coltellate, ha provato a dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove. E quanto è emerso dai primi rilievi sul cadavere di Chiara Guerra, rinvenuto ieri mattina in un canale a una decina di chilometri da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. Tutti assolti a Milano gli 8 imputati del processo sull'urbanistica, accusati di abuso edilizio per la torre. Per il tribunale il fatto non costituisce reato. Il sindaco Sala attacca i PM, hanno colpito persone oneste e la loro è stata violenza verbale per screditarci. Mondiali di calcio, vittoria della Francia sul Senegal per 3-1. Nella notte italiana i successi della Norvegia sull'Iraq per 4-1 e dell'Argentina sull'Algeria per 3-0. Decide la super tripletta di Lionel Messi. Ora tocca ad Austria e Giordania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: tanti bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli sì, che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino. Giacomo.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah,
2: oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione Bello. Accademica.
0: Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9,5.
1: Mamma mia. 9,5.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, sediamo su della nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene?
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di Tribuna Politica sulla crisi del Golfo del 1990.
4: Scusi.
2: I genitori, zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Io bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto, Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: È guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: È fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così.
3: 7 lauree e 11 master.
2: Ma il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: Ma chi
2: sempre
1: sei Maradona?
2: Mezzo...
1: Parlite in terza persona.
0: Per noi. I suoi compagni
3: eruditi.
2: Per noi circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo, capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

0: divertente,
1: lo so.
0: Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
1: Quando mi cade il numero. Lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
3: Sì. Non me lo rammentare.
1: Vabbè.
3: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
1: Ok.
2: Quello io invece non vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
1: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
3: Così gli hai detto?
2: Sì.
3: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
4: Se i miei genitori facessero la battuta, già mi metterei subito in punizione.
1: Immagino.
4: Io sono trasecolato, guarda.
1: Dai. Sì.
2: Ma non so, abbiamo un quinto del vostro qui, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
5: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
5: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
5: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
1: E io insisto nel dire che esiste, c'è una relazione tra chi ha la R moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
1: Non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
6: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
3: Possiamo chiudere per oggi.
4: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
1: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
4: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
7: Era 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
7: Ma è una cosa seria. Perché non sono andata a detto cedure? No, è una cosa seria. Ah, ma chi ha reddito? Hanno litigato e poi anche Rit.
3: Ho capito solo radio.
1: Anch'io.
2: Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
1: Anna Chiara e Rita hanno Anna e poi Anna Chiarit.
7: Come
4: queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri a lei.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
3: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
3: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
3: Bene.
4: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
2: Cosa?
4: La roba. Ecco, tu capisci le tue battute, non capisci le cose erudite. Come mai?
1: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
4: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
1: Amico Giacomo.
4: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
1: Quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
4: A tutti quanti. Sto parlando a tutti quanti.
3: Sì. Ora, numerosi. Non approfittare, che dici.
4: Con sono sgomento e profondo amaco. Devo elevare la mia voce e dita.
1: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
4: Cognitiva. Per questo diciamo The winner is
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Va, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele.
2: Happy birthday Ele.
4: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
1: Sì, grazie. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
3: Sentiamo.
4: L'erba.
3: No, quale?
4: L'erba del vicino è sempre più
1: buona. Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose.
4: È inutile che fate i secchioni con noi se non sapete le cose che dovete cercare su Wikipedia. Ma siete cretini!
3: Ma
4: e no. Genitori zitti!
3: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
4: Lo sapevo.
3: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
1: Fagliela.
3: Le mamme, no?
4: Ah, ancora!
3: Quel corso di ornitologia è oggi pomeriggio, è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
4: Mi faccio vedere col su.
1: Ciao.
3: Va bene, grazie.
2: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
7: Mamma, sulla Camminoni, sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
2: Parlando di piccole distrazioni.
4: È una donna ilare.
3: La macchina che vaga in tangenziale da una corsia all'altra, sapevate che ascolta la banda di R101.
2: Esatto. Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui.

0: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Morivamo dalla voglia di saperlo.
0: No, no. Attenzione,
2: quando te le ridanno le analisi.
0: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo là. Ci vuole una base più trionfale per questa notizia. Se la dai tu poi.
1: Tocca i suoi sentimenti.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre, ok? Questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista che risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro.
2: Che è Star Trek, che è sta roba.
0: Cos'è? Chi è che arriva Super Chuck?
3: La notizia del secolo.
2: Bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
2: Quindi stiamo dicendo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
3: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
2: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore poi.
0: No,
3: non mi è mai partita il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza
0: cavatappi.
3: Con il cacciavite e la forbice che tira su
0: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
3: le pinze
0: con mamma mia, oppure la sciabolata,
3: un buco per una cannuccia,
0: poi la sciabolata su una bordolese.
2: Alla Piccinini.
0: Ma che peccato. Sai, a proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
1: No,
0: magari sono ancora chiuse. Qualcuno.
2: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori. Chiuso lo sportellino in cima.
0: No.
2: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma
2: tutto.
0: Che bello!
2: Soffitto con rosso pompeiano.
0: È diventata la Cappella Sistina.
2: Facciamo
3: per l'angolo. E c'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
2: È vero, è vero.

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Soprattutto il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese e se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale, sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cos'è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore. E
0: poteva... Relativamente recente,
1: esatto,
0: quindi si può vendere.
1: Poteva
0: dai.
1: Diventare oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3. Quindi è un'opera d'arte del 1350
2: cambiano
1: e non
2: le cose.
1: 1850.
0: Hanno sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro. Una cifra sola è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna. Mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma per il quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850?
3: Certo.
1: Cioè, ma, sì, infatti, hai capito?
3: Una Madonna, quella sul quadro, un'altra la

0: svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato,
1: quasi 1500,
0: quello che vogliono, perché questo errore sta, lo si paga appunto in questo modo, se pensa okay. all'opera d'arte.
2: Oh, succede anche questo,
1: non è che mi hai messo di cattivo
2: modo, non è che ci pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
3: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione, sì? Quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni, perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
0: Ha ragione. E i figli sono come i call center, ti registrano il tuo sì,
4: sì,
0: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
5: Questa è bella.
2: Sì. Approfitta.
5: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
2: In Piemonte? Ma qua
5: sì.
2: Hanno già
1: sono già
2: chiuso
1: le vacanze. Qui è Natale.
5: Apro io il mio centro estivo qua.
2: Buone vacanze a tutti i bimbi. Grazie. Che finiscono oggi, e i genitori.
0: C'è un altro peccato di distrazione.
6: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
2: Ciao Linda.
6: Ma io, guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio.
2: Aia.
6: Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato, punto, chiuso.
0: Niente.
6: E wiwa
0: un paio. Mazza. Di ecco.
2: Esatto,
5: i crociati,
0: un paio di gemelli.
2: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
0: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Donald Trump, dopo il trilaterale con Macron e Zelensky a margine del G7 a Evian, sollecita la Russia a fare un accordo con l'Ucraina. E sull'Iran il presidente americano puntualizza: mai voluto il cambio di regime. Il memorandum d'intesa tra Washington e Teheran sarà firmato venerdì sul Bürgenstock vicino Lucerna in Svizzera. A Evian c'è stato anche un incontro di chiarimento tra Giorgia Meloni e Trump dopo gli screzi dei mesi scorsi. È andata bene, ha commentato la premier, che ha invocato l'unità dell'Occidente necessaria in questo momento di grandi crisi. La scomparsa a 95 anni del cardinale Camillo Ruini, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il prelato fu un punto di riferimento dell'episcopato conservatore, grande sostenitore della Chiesa dei valori non negoziabili, dall'aborto all'eutanasia. Dai primi esami sul corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a Sanstino di Livenza, emerge che la donna è stata colpita con 20 coltellate, poi il ragazzo ha cercato di darle fuoco prima di gettarla nel canale Loncon, dove ieri è stato trovato il cadavere, ad alcuni chilometri di distanza dal punto indicato dal giovane. Terrorismo anarchico, 7 arresti in tutta Italia per i sabotaggi ai treni dell'alta velocità in prossimità delle Olimpiadi invernali. Gli indagati intercettati affermavano: bisogna costringere lo Stato a fare i conti. Mondiale di calcio, Lionel Messi grande protagonista del successo dell'Argentina sull'Algeria, battuta 3-0, tutte sue le reti, e il miglior marcatore della Coppa insieme a Klose. Buona la prima anche per la Francia, che ieri sera ha sconfitto il Senegal per 3-1. Nella notte italiana anche la Norvegia si è imposta sull'Iraq per 4-1. Al termine del primo tempo l'Austria conduce sulla Giordania per 1-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: tanti bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino. Giacomo.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah,
2: oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione Bello. Accademica.
0: Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9.5.
1: Mamma mia. 9.5.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì. Bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, saliamo su della nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene?
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di tribuna politica sulla crisi del Golfo del 1990.
4: Scusi.
2: I genitori, zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano. Nello studiare.
1: Bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: È
1: bella
3: guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: È fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così.
3: 7 lauree e 11 master.
2: Ma il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: Ma chi sei,
2: sempre
1: Maradona? Parmite in terza persona.
0: Per noi.
3: Per
2: noi circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

0: banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: lo so.
1: Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la
2: gente. Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
0: Quando mi cade lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
3: Sì. Non me lo rammentare.
0: Vabbè.
3: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
0: Ok.
2: Quello io invece non vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
0: Sì.
2: Perché? Perugli, ho detto.
3: Così gli hai detto?
2: Sì.
3: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
4: Se i miei genitori facessero la battuta, già mi metterei subito in punizione.
0: Immagino.
4: Io sono trasecolato, guarda.
0: Dai.
2: Sì. Abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
5: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
5: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
5: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
0: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
0: Non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
6: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
3: Possiamo chiudere per oggi.
4: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
0: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
4: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come momento.
0: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
7: Era 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
7: Ma non è una cosa seria. Perché non sono andata a detto cedure? No, è una cosa seria. Ah, ma Chiara e Rita hanno litigato. Hanno litigato. E poi anche Rit.
3: Ho capito solo radio.
0: Anch'io.
2: Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
0: Anna Chiara e Rita hanno Anna e poi Anna Chiarit.
7: Come scusami, chiamo Giada.
4: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri a lei.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
3: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
3: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
3: Bene.
4: Mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
2: Cosa?
4: Roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
0: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
4: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
0: Amico Giacomo.
4: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
0: Quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
4: A tutti quanti. Sto parlando a tutti quanti.
3: Sì. Ora, numerosi. Non approfittare, che dici.
4: Con sono sgomento e profondo amaco, devo elevare la mia voce e dita.
0: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
4: Cognitiva, per questo diciamo The winner is
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Va, Siena. Cristian da Bergamo, auguri Ele.
2: Happy birthday Ele.
4: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
0: Sì, grazie. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
3: Sentiamo.
4: L'erba.
3: No, quale?
4: L'erba del vicino è sempre più buona.
0: Fai tanto l'erudito, poi non sai le ste cose. Dicono,
4: è inutile che fate i secchioni con noi, se non sapete le cose dovete cercarle su Wikipedia. Ma siete cretini!
3: Ma
4: e
3: no.
4: Genitori zitti!
3: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
4: Lo sapevo.
3: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri
0: Prego,
3: amici.
0: Fagliela.
3: Le mamme, no?
4: Ah, ancora!
3: Quel corso di ornitologia è oggi pomeriggio, è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
0: Mi faccio vedere
4: col cu.
0: Ciao.
3: Va bene, grazie.
2: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
7: Mamma, sulla Camminoni, sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
2: parlando di piccole distrazioni.
4: È una donna ilare, ilare. La macchina che vaga in tangenziale della corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
2: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui alla

0: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Morivamo dalla voglia di saperlo.
0: No, sì. Morivo proprio. Ma attenzione,
2: quando te le ridanno le analisi.
0: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo là. Ci vuole una base più trionfale per questa notizia. Se la dai tu poi.
1: Tocca i suoi sentimenti.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista che risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro.
2: Che è Star Trek, che è sta roba.
0: Cos'è? Chi è che arriva Super Chuck?
3: La notizia del secolo.
2: Bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
2: Quindi stiamo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
3: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
2: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore.
0: No,
3: non mi è mai partita il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza cavatappi.
0: Con
3: il cacciavite e la forbice che tira su
0: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
3: le pinze,
0: con mamma mia, oppure la sciabolata,
3: un buco per una cannuccia,
0: fai la sciabolata su una bordolese.
2: Alla Piccinini.
0: Ma che peccato. A proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
1: No,
0: magari sono ancora chiuse. Qualcuno.
2: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori. Chiuso lo sportellino in cima.
0: No.
2: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma che bello!
2: Soffitto con rosso pompeiano.
0: È diventata la Cappella Sistina.
2: Facciamo
3: l'angolo. E c'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
2: È vero, è vero.

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Si parla, il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese e se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale, sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cos'è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore. E
0: poteva... relativamente recente, esatto, quindi si può vendere.
1: Poteva
0: dai.
1: Diventare oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3. Quindi è un'opera d'arte del 1350.
2: Ah, cambiano
1: e non
2: le cose.
1: 1850.
0: Hanno
1: il
0: sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro. Una cifra sola è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna. Mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma del quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850?
3: Ecco. Cioè, ma sì, infatti, hai capito? Una Madonna, quella sul quadro, un'altra l'ha tirata, quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800, non è questione di numeri, è questione di pensare un istante.
2: Comunque anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3 vicino.
0: Però
2: stai sei
0: attento.
2: Anni. A 6 anni.
1: L'Italia.
3: Te lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando... le code tra Monte Olimpino e Chiasso.
1: Provando le vie legali. Niente.
0: Niente.
1: I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore lo si paga appunto in questo modo. Si è persa l'opera d'arte.
0: Succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
0: Dai che ci pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni. Perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione. I figli sono come i call center, ti registrano il tuo
3: sì
1: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Se ne approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
0: In Piemonte? Ma qua hanno già.
1: No, sono già finite le vacanze.
3: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi che finiscono oggi e i genitori.
1: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio.
0: Ah.
5: Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Ah, non ho più sciato. Punto, chiuso.
1: Niente.
5: E wiwa.
1: E wiwa un paio di
0: esatto.
2: Di crociati.
1: Un paio di gemelli.
0: Aspetta, esatto. Piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
1: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buongiorno da Ester Roletto. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra sarà firmato venerdì sul Bürgenstock vicino Lucerna in Svizzera. Il blocco navale americano nello stretto di Hormuz è stato revocato e stamane alcune super petroliere della Repubblica Islamica hanno oltrepassato il perimetro. I leader del G7 riuniti a Evian in Francia ribadiscono il loro pieno sostegno all'Ucraina. Per Donald Trump, Putin deve accordarsi con Kiev. Lui si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere. Dopo mesi di gelo, il presidente americano ha anche incontrato Giorgia Meloni. C'è stato un chiarimento, concordiamo sull'unità dell'Occidente, ha commentato la premier. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini. Fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008. È stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia e richiamo all'impegno dei cattolici nella vita politica. Il 17enne di Sanstino di Livenza, nel veneziano che ha ucciso la zia con oltre 20 coltellate, ha anche tentato di dare fuoco al corpo della 53enne. E quanto emerso dai primi esami sul cadavere di Chiara Guerra, rinvenuto ieri mattina nel canale Long Kong, a una decina di chilometri da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. A Milano tutti assolti gli 8 imputati del processo per la torre, accusati di abuso edilizio. Per il tribunale il fatto non costituisce reato. Il sindaco Sala attacca i PM, la loro è stata violenza verbale per screditarci. Mondiali di calcio, Lionel Messi trascina l'Argentina con una tripletta contro l'Algeria. Successi anche della Francia 3-1 al Senegal e della Norvegia sull'Iraq per 4-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101 R101

0: i bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino. Giacomo.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah,
2: oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione
0: Bello.
1: Accademica.
0: Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti.
2: Che
1: voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9:30.
1: Mamma mia. 9:30.
0: Non sfidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Vabbè. Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, sediamo su della nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene.
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di tribuna politica sulla crisi del Golfo del 1990.
0: I genitori
2: zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: Questa
4: cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto? Hai visto Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: È
1: bella.
3: Guida lui,
1: certo.
2: Fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così. Però,
3: 7 lauree e 11 master.
2: Ma il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: A chi
2: sempre
1: sei Maradona? Parliti in terza persona.
0: Per noi.
2: Per noi circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: divertente,
1: lo so.
0: Non mi vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Può capitare, ma vi assicuriamo.
1: Quando mi cade lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al Challenge. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
3: Sì. Non me lo rammentare.
1: Vabbè.
3: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
1: Ok.
2: Quello io invece non vorrei loro, essere al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
1: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
3: Così gli hai detto?
2: Sì.
3: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
4: Se i miei genitori facessero la battuta, le gente metterle subito in punizione.
1: Immagino.
4: Io sono trasecolato, guarda.
1: Dai.
2: Sì. Non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
5: Il Tortorella Challenge.
2: Prego.
5: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
1: E io insisto nel dire che esiste, c'è una relazione tra chi ha la R Moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
1: Non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
6: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
3: Possiamo chiudere per oggi.
4: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
1: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
4: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come momento.
1: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
7: Era 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
7: Però è una cosa seria. Perché non sono andata a detto cedure? No, è una cosa seria. Ah, ma chi ha reddito? Hanno litigato. E poi anche it.
3: Ho capito solo radio.
1: Anch'io.
2: Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
1: Anna, Chiara e Rita hanno Anna e poi Anna Chiarit.
7: Come queste battute? Mi chiamo Giada.
4: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguriele.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
3: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
3: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
3: Bene.
4: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
2: Cosa?
4: Una roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
1: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
4: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
1: Amico Giacomo.
4: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
1: Quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
4: A tutti quanti. Sto parlando a tutti quanti.
3: Sì, ora, numerosi. Non approfittare, che dici.
4: Con sono sgomento profondo amaco, devo elevare la mia voce e dita.
1: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
4: Cognitiva. Per questo diciamo The winner is
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele.
2: Happy birthday Ele.
4: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
1: Sì, grazie. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
3: Sentiamo.
4: L'erba.
3: No, quale?
4: L'erba del vicino è sempre più
1: buona. Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose.
4: Dillo, è inutile che fate i secchioni con noi se non sapete le cose, andate a cercare su Wikipedia. Ma siete cretini.
3: Ma
4: i genitori zitti.
3: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
4: Lo sapevo.
3: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
1: Fagliela.
3: Le mamme, no?
4: Ah, ancora.
3: Quel corso di ornitologia è oggi come è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
4: Mi faccio vedere col su.
1: Ciao.
3: Va bene, grazie.
2: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
7: Mamma, sulla Callinoni. Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
2: Parlando di piccole distrazioni.
4: È una donna ilare.
3: Vedete la macchina che vaga in tangenziale, una corsia all'altra, sapevate che ascolta la banda di R101.
2: Esatto, rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui.

0: banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Morivamo dalla voglia di saperlo.
0: No, no. Attenzione,
2: quando te le ridanno le analisi.
0: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo là. Ci vuole una base più trionfale per questa notizia, Paolo. Se la dai tu poi.
1: Tocca i suoi sentimenti.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre, ok? Questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista che risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro. Che è Star Trek, che è sta roba.
2: Cos'è? Chi è
0: che arriva Super Chuck?
3: La notizia del secolo.
2: Bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
2: Quindi stiamo dicendo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
3: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
2: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore poi.
0: No,
3: non vi è mai partito il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza il
0: cavatappi
3: con il cacciavite e la forbice che tira su
0: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
3: le pinze
0: con mamma mia, oppure la sciabolata,
3: un buco per una cannuccia,
0: poi la sciabolata su una bordolese.
2: Alla Piccinini.
0: Ma che peccato. A proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
1: No,
0: magari sono ancora chiuse. Qualcuno.
2: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori.
0: Non ho
2: chiuso lo sportellino in cima.
0: No.
2: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma
2: tutto.
0: Che bello!
2: Soffitto con rosso pompeiano.
0: È diventata la Cappella Sistina.
2: Facciamo
0: per l'angolo.
3: E c'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
2: È vero, è vero.

0: domande sui libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero, le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso, è una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri.
2: Ecco.
0: Ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete come sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad
1: aspettarvi tutti.
3: È vero, ragazzi.
1: Quelli del telefonino a cherosene, quelli del vinile, quelli
2: si torneranno
1: del libro.
2: Tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere del tuo nemico,
2: certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignoli.
3: Capita anche questo.
1: Tornerà anche lui a leggersi i 15.
0: Leggete perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiana, direi, a questo punto.
2: Se ti capita, vero Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Piccola distrazione di un ristoratore. Nel 96 io facevo il cameriere, allora tutto organizzato per un matrimonio a pranzo, brigata, cucina, sala.

0: conto.
1: Non credo abbiano detto solo quello.
2: Bene, amici, lo diciamo magari per gli ascoltatori più recenti: Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande mondo, variegato mondo della cultura, quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
3: Imparentato con il grande giornalista Jerry
4: cugino, diciamo,
3: Romano.
2: Tuo cugino Jerry Romano.
4: Bravo.
1: Si sente.
4: Che ridere.

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Si parla, il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese e se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale, sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cosa è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore. E
0: poteva... Relativamente recente,
1: esatto,
0: quindi si può vendere.
1: Poteva
0: dai.
1: Diventare oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3. Quindi è un'opera d'arte del 1350.
2: Ah, cambiano
1: e non 1850.
0: Hanno
1: il ministero...
0: sbagliato il PIN anche loro. Una cifra sola è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna. Mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma del quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850?
3: Ecco.
1: Cioè, ma sì,
3: infatti,
1: hai capito?
3: Una Madonna, quella sul quadro, un'altra l'ha tirata quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800, non è questo.

0: questione di numeri, è questione di pensarci un istante.
1: Comunque, chiaro, anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3 vicino. Cioè,
2: ecco, però stai
1: 6
2: attento.
1: Anni. A 6 anni.
0: L'Italia.
3: Lo ritrovi in Svizzera.
0: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando, le code tra Monte Olimpino e Chiasso.
0: Provando le vie legali. Niente.
2: No, niente.
0: I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000. Ha giudicato quello che vogliono, perché questo errore sta, lo si paga appunto in questo modo. Se pensa all'opera d'arte,
2: succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
2: Pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno, banda. Buongiorno. L'errore di distrazione quando parlo con i miei figli, che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni, perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
0: Ha ragione. I figli sono come i call center, ti registrano il tuo
3: sì
0: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
1: Questa è bella.
2: Se ne approfitta.
1: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa
2: in
1: bello.
2: Piemonte, ma qua hanno già
0: sono già finite le vacanze.
3: Qui è Natale.
1: Apro io il mio centro estivo qua.
2: Buone vacanze a tutti i bimbi che finiscono oggi e i genitori.
0: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
2: Ciao Linda.
5: Ma io, guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio. Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato. Punto, chiuso.
0: Niente.
5: E wiwa.
0: E wiwa un paio
2: esatto.
1: Di crociati.
0: Un paio di gemelli.
2: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
0: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: lo so.
1: Non mi vince proprio niente, ma fa tanto ridere la allora. Gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
3: Quando mi cade lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al Challenge. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
4: Sì, sì, sì, no, no, non me lo rammentare.
3: Vabbè.
4: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
3: Ok.
2: Quello io invece non vorrei loro, essere al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
3: Sì.
2: Perché? Perugli, ho detto.
4: Così gli hai detto?
2: Sì.
4: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
5: Se i miei genitori facessero la battuta, le gente mettere subito in punizione.
3: Immagino.
5: Io sono trasecolato, guarda.
3: Dai.
2: Sì. Non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
6: Il Tortorella Challenge.
2: Prego.
6: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
6: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
3: E io insisto nel dire che esiste, c'è una relazione tra chi ha la R moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
3: Non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
7: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
4: Possiamo chiudere per oggi.
5: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
3: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
5: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
8: Era 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
8: Ma non è una cosa seria. Perché non sono nata dentro cedure? No, no, è una cosa seria. Ah, ma chi ha reddito? Hanno litigato? Hanno litigato. E poi anche it.
4: Ho capito solo radio.
3: Anch'io.
2: Anna, Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
3: Ah, Anna, Chiara e Rita hanno Anna e poi Anna Chiarit.
8: Come queste battute? Mi chiamo Giada.
5: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguriele.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
4: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
4: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
4: Bene.
5: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
2: Ah. Cosa?
5: Una roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
3: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
5: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
3: Amico Giacomo.
5: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
3: Quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
5: A tutti quanti. Sto parlando a tutti quanti.
4: Sì. Ora, numerosi. Non ti approfittare, che dici.
5: Con sono sgomento e profondo amaco, devo elevare la mia voce e dita.
3: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
5: Cognitiva. Per questo diciamo The winner is
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Va, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele.
2: Happy birthday a Ele.
5: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
3: Sì, grazie. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
4: Sentiamo.
5: L'erba.
4: No, quale?
5: L'erba del vicino è sempre più
3: buona. Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose. Dillo,
5: è inutile che fate i secchioni con noi, se non sapete le cose dovete cercare su Wikipedia. Ma siete cretini!
4: Ma
5: e
4: no.
5: Genitori zitti!
4: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
5: Lo sapevo.
4: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
3: Fagliela.
4: Le mamme, no?
5: Ah, ancora!
4: Quel corso di ornitologia è oggi come è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
3: Mi faccio vedere
5: col cu.
3: Ciao.
4: Va bene, grazie.
2: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
8: Vado sulla Camminoni. Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
2: Parlando di piccole distrazioni.
5: È una donna ilare.
4: Se vedete. Quella la macchina che vaga in tangenziale da una corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
2: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui.

0: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Morivamo dalla voglia di saperlo.
0: Attenzione,
2: quando te le ridanno le analisi.
0: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo, ci vuole una base più trionfale per questa notizia. Se la dai tu poi
1: tocca i suoi sentimenti.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista e risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro.
2: Che è Star Trek, che è sta roba.
0: Cos'è?
2: Chi è
0: che arriva Super Chuck?
3: La notizia del secolo.
2: Bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
2: Quindi stiamo dicendo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
3: Ah, lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
2: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore.
0: Poi.
3: Non mi è mai permesso il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza il
0: cavatappi.
3: Con il cacciavite e la forbice che tira su.
0: E con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero.
3: Le pinze.
0: Con mamma mia. Oppure la sciabolata.
3: Un buco per una cannuccia.
0: Poi la sciabolata su una bordolese.
2: Alla Piccinini.
0: Ma che peccato. A proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
1: No,
0: magari sono ancora chiuse. Qualcuno.
2: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori. Chiuso lo sportellino in cima.
0: No.
2: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma
2: tutto.
0: Che bello!
2: Soffitto con rosso pompeiano.
0: È diventata la Cappella Sistina.
2: Facciamo
0: l'angolo.
3: C'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
2: È vero, è vero.

0: adesso i libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso e una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri, ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad aspettarci.
1: Ad aspettarvi tutti.
3: È vero, ragazzi.
1: Quelli del telefonino a cherosene, quelli del vinile, quelli
2: del libro. Si torneranno tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere
2: il
0: del tuo nemico.
2: Certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignoli.
3: Capita anche quello.
1: Tornerà anche lui a leggersi i 15.
0: Leggete, perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiana, direi, a questo punto.
2: Ti capita,
4: sì.
2: Vero Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Piccola distrazione di un ristoratore nel 96. Io facevo il cameriere allora. Tutto organizzato per un matrimonio a pranzo. Brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati. Le due non si vedeva nessuno. Il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena. E il bello è che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata.
0: No.
5: Come sarà andato a finire? Aria da Cagliari, ciao.
0: No.
1: Non ce lo dici, ma è andata a finire. Via.
3: No. Immagino.
1: Tutti al Mac.
0: Cioè, quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo il matrimonio, è a cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco.
2: C'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi.
0: Sai tradurre le bestemmie?
4: Ohio.
0: Sì.
3: Com'è?
2: Ohio.
1: Ho sbagliato.
2: Oh, mannaggia.
0: Ti rendi conto?
3: Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene.
2: Esatto.
1: Amici, lo diciamo magari per gli ascoltatori più recenti: Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande mondo, variegato mondo della cultura. Quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite, che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry.
4: Mio cugino, diciamo.
2: Romano.
1: Tuo cugino Jerry.
4: Quello meno bravo.
3: Si sente.
4: Che ridere.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami, Cree. Sì? Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, sì. Lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremmo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Ho qui il nuovo bancomat.
3: Oh, ce l'ha! Bene. Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino, dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: L'ho lasciato lì sulla scrivania. Da quando me l'hanno mandato è lì, con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: L'ho sempre servito.
4: Voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? Quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Alla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre però.
1: Che però non ridere troppo, senti qua.
5: Buongiorno R101, sono Gaia Rapaine Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di notte ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grazie.
5: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: Era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: tanti bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli sì, che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino. Giacomo.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah,
2: oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione Bello. Accademica.
0: Wow, sì. non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9:30.
1: Mamma mia. 9:30.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Vabbè. Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, sediamo su della nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene?
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di Tribuna Politica sulla crisi del Golfo del 1990.
4: No,
2: scusi. E genitori zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Io la faccio. No, bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
2: Donato!
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto, Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: È
1: bella
3: lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: Fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così. No,
3: 7 lauree, 11 master.
2: Il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: Ma chi sei,
2: sempre
1: Maradona? Parmite in terza persona.
0: Per noi.
2: Per noi circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Si parla, il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese e, se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale. Sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cosa è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore e
0: poteva, relativamente recente,
1: esatto,
0: quindi si può vendere,
1: poteva,
0: dai,
1: poteva diventare, sì, oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3, quindi è un'opera d'arte del 1350,
2: cambiano
1: e non
2: le cose.
1: 1850.
0: Hanno sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro. Una cifra solo è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna, mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita, perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma del quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850? Cioè, ma sì,
3: infatti,
1: hai capito?
3: Una Madonna, quella sul quadro, un'altra l'ha tirata, quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800, non è questione di numeri, è questione di pensare un istante.
2: Comunque, chiaro, anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3, vicino.
0: Stai attento, a sei anni.
1: L'Italia
3: te lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando... le code tramonte olimpine e chiasso.
1: Provando le vie legali.
0: Niente.
1: I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore sta, lo si paga appunto in questo modo, se pensa all'opera d'arte.
0: Succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
0: Pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione,
0: sì?
4: Quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni, perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione. I figli sono come i call center, ti registrano il tuo
3: sì
1: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Sì. Approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
0: In
2: bello.
0: Piemonte? Ma qua hanno già
1: hanno già chiuso. Finite le vacanze.
3: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi che finiscono oggi e i genitori.
1: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io, guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, ho rotto i crociati del ginocchio. Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato. Punto, chiuso.
1: Niente.
5: E Wiwa
1: un paio
0: esatto.
2: Di crociati.
1: Un paio di gemelli.
0: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
1: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: lo so.
1: Perché non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
0: Quando mi cade il numero. Lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
3: Sì. Non me lo rammentare.
0: Vabbè.
3: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
0: Ok.
2: Quello io invece fanno vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
0: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
3: Ah, così gli hai detto?
2: Sì.
3: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
4: Se i miei genitori facessero la battuta del genere, metterei subito in punizione.
0: Immagino.
4: Io sono trasecolato, guarda.
0: Dai.
2: Sì. No, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
5: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
5: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
5: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
0: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R Moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
0: Bah, non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
6: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
3: Ciao, vabbè. Possiamo chiudere per oggi.
4: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
0: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
4: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
0: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
7: Era 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
7: Ma è una cosa seria. Perché non sono andata a letto cedure? No, no, è una cosa seria. Ah, ma Chiara e Rita hanno litigato. Hanno litigato. E poi anche Rit.
3: Ho capito solo radio.
0: Anch'io.
2: Anna, Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
0: Ah, Anna, Chiara e Rita hanno. Anna e poi Anna Chiarit.
7: Come scusami, io ho
4: Giada. Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Eli.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
3: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
3: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
3: Bene.
4: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
0: Ah.
2: Cosa?
4: Una roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
0: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
4: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
0: Amico Giacomo.
4: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
0: Quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
4: A tutti quanti. A tutti quanti.
3: Sì, numerosi. Non approfittare, che dici.
4: Con sono sgomento e profondo amaco, devo elevare la mia voce e dita.
0: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
4: Cognitiva, per questo diciamo The winner is
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Va, Siena. Cristian da Bergamo, auguri Ele.
2: Happy birthday a Ele.
4: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
0: Sì, grazie. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
3: Sentiamo.
4: L'erba.
3: No, quale?
4: L'erba del vicino è sempre più buona.
0: Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose. Dicono,
4: è inutile che fate i secchioni con noi, se non sapete le cose andate a cercare su Wikipedia. Ma siete cretini!
3: Ma
4: i genitori zitti!
3: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
4: Lo sapevo.
3: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
0: Fagliela.
3: Le mamme, no?
4: Ah, ancora!
3: Un'ultima domanda per i nostri amici.
0: Fagliela.
3: No, le mamme, no?
4: Ah, ancora!
3: Quel corso di ornitologia è oggi come è il mercoledì o il giovedì? Non mi

0: macchina che vaga in
1: tangenziale della Corsellata, sapete che ascolta la banda di R101.
2: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina, così i leader del G7 in una dichiarazione congiunta nell'ultimo giorno di vertice a Evian. Concordato un aumento di forniture per la difesa aerea di Kiev e una spinta verso nuove sanzioni alla Russia. E sull'Iran accogliamo con favore l'annuncio dell'intesa, pronti a contribuire. Riapre di fatto lo stretto di Hormuz. Alcune petroliere di Teheran hanno attraversato il blocco navale statunitense in vista dell'accordo con Washington. Da 2 mesi il traffico dai porti iraniani era interrotto. La firma dell'intesa venerdì a Lucerna. Morto a 95 anni, il cardinale Camillo Ruini fu presidente della Conferenza Episcopale Italiana. A lungo vicario di Roma, fu punto di riferimento del cattolicesimo conservatore dai valori non negoziabili, ma fuori dalla Chiesa è stato anche eminenza grigia della politica italiana. Un 16enne residente nel bolognese è stato arrestato dalla Digos per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Possedeva manuali per fabbricare armi e documenti jihadisti. Le indagini erano scattate lo scorso autunno tramite il monitoraggio di canali web dai contenuti suprematisti. ATM sospende i 6 tranvieri coinvolti nel caso della chat in cui circolavano immagini delle passeggere estrapolate dalla videosorveglianza. La procura ha iscritto uno di loro nel registro degli indagati per accesso abusivo a sistema informatico. Anche l'azienda apre un'indagine interna. Mondiali di calcio, buon esordio per la Francia che batte 3-1 il Senegal e per la Norvegia 4-1 sull'Iraq. L'Argentina vince 3-0 sull'Algeria grazie alla tripletta di Messi. Austria-Giordania finisce 3-1. Oggi alle 19 Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Inghilterra-Croazia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ed è sui libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso e una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri,
2: ecco.
0: Ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad aspettarci.
1: Ad aspettarvi tutti.
3: È vero, ragazzi.
1: Quelli del telefonino a cherosene, quelli del vinile, quelli
2: del libro.
1: Si torneranno
2: tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere del tuo nemico.
1: Certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignoli.
3: Capita anche questo.
1: Tornerà anche lui a leggersi i 15.
0: Leggete, perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiano, direi, a questo punto.
2: Ti capita?
4: Sì.
2: Vero Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Con la distrazione di un ristoratore nel 96, io facevo il cameriere allora, tutto organizzato per un matrimonio a pranzo, brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati, le due non si vedeva nessuno, il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena. E il bello che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata.
0: No.
5: Come sarà andato a finire? Mario da Cagliari, ciao.
0: No.
1: Non ce lo dici come è andata a finire. Via.
3: No. Immagino.
1: Tutti al Mac.
0: Cioè, quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo il matrimonio, è a cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco.
2: C'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi.
0: Sai tradurre le bestemmie?
4: Ohio.
0: Sì.
3: Com'è?
2: Ohio.
1: Ho sbagliato.
2: Oh, mannaggia.
3: Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene.
2: Esatto.
1: Amici, lo diciamo magari per gli ascoltatori più recenti: Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande mondo, variegato mondo della cultura, quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry.
4: Mio cugino, diciamo.
2: Romano.
1: Tuo cugino Jerry Romano.
4: Meno bravo.
3: Si sente.
4: Che ridere.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cerchi il risultato positivo, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami Cri.
3: Sì?
2: Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Nuovo bancomat.
3: Oh, ce l'ha. Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino, dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda?
2: Più il PUC.
3: Chi se lo ricorda? Il PUC.
4: L'ho lasciato lì sulla scrivania. Da quando me l'hanno mandato è lì, con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: Può sempre servire.
4: A voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? Quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Esatto. Alla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre però.
1: Che però non ridere troppo, senti qua.
5: Buongiorno R101, sono Gaia Rapaine Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di notte ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grazie.
5: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: No, era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: i bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli sì, che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino. Giacomo.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah,
2: oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione Bello. Accademica.
0: Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9:30.
1: Mamma mia. 9:30.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Vabbè. Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì,
2: bravo. Indossiamo i costumi di spugna, sediamo sulla nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene?
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di Tribuna Politica sulla crisi del Golfo del 1990.
4: Ma scusi,
2: e genitori zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Io la faccio. No, bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
2: Donato!
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto, Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: È
1: bella.
3: Guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: È fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così. No,
3: 7 lauree, 11 master.
2: Il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: Ma chi sei,
2: sempre
1: Maradona?
2: In mezzo.
1: Parmite in terza persona.
0: Per noi.
2: Per noi circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

0: fortuna, spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Si parla, il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese che, se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale, sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cos'è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore. E
0: poteva... relativamente recente, esatto, quindi si può vendere.
1: Poteva
0: dai.
1: Diventare sì. oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3. Quindi è un'opera d'arte del 1350
2: cambiano
1: e non
2: le cose.
1: 1850.
0: Hanno
1: il
0: sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro, una cifra sola è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna, mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere ma per il quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850? Cioè, ma infatti, hai capito?
3: Una Madonna quella sul quadro, un'altra l'ha tirata quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800 non è questione di numeri, è questione di pensarci un istante.
2: Comunque chiaro. Anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3 vicino.
0: Però
2: a 6
0: attento.
2: Anni. A 6 anni.
1: L'Italia
3: lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando... le code tra Monte Olimpino e Chiasso.
1: Provando le vie legali. Niente.
0: Che
1: i giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore sta, lo si paga appunto in questo modo. Se pensa all'opera d'arte.
0: Oh, oh. Succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
0: Ma che ci pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni, perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione. I figli sono come i call center, ti registrano il tuo
3: sì
1: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Sì. Approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
0: In
2: bello.
0: Piemonte, ma qua hanno già
1: finito le vacanze.
3: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi. Grazie. Che finiscono oggi e i genitori.
1: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio. Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato. Punto, chiuso.
1: Niente.
5: E wiwa!
1: E wiwa un paio Mazza. Di ecco.
0: Esatto.
2: Di crociati.
1: Un paio di gemelli.
0: Aspetta, esatto. Piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
1: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: non mi vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Quando vi assicuriamo.
2: Quando mi cade lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al Celle. Mm-hmm. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
3: Sì. Non me lo rammentare.
2: Vabbè.
3: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
2: Ok.
1: Quello io che non invece vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
2: Sì.
1: Perché? A Perù, gli ho detto.
3: Ah, così gli hai detto.
1: Sì.
3: Oh, che bello.
1: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
4: Se i miei genitori facessero la battuta, le gente metterei subito in punizione.
2: Immagino.
4: Io sono trasecolato, guarda.
2: Dai.
1: Ma non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
5: Per il Tortorella Challenge.
1: Prego.
5: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
1: buongiorno.
5: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
1: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
2: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R-Moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
1: Più numerosi.
2: Bah, non lo so.
1: Sentiamo il prossimo.
6: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
3: Ciao, vabbè. Simone. Possiamo chiudere per oggi.
4: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
2: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
4: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
2: Pleonastico.
1: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
7: È la 101, una battuta che spaccherà la radio.
1: Pronti a spaccare la radio?
7: Però è una cosa seria. Perché non sono andata a letto cedure? No, è una cosa seria. Ah, ma chi ha reddito? Hanno litigato. E poi anche it.
3: Ho capito solo radio.
2: Anch'io.
1: Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
2: Ah, Anna, Chiara e Rita hanno Anna e poi Anna Chiarit.
7: Come scusami, mi chiamo Giada.
4: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
1: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri a lei.
1: C'è anche una Eli che fa gli anni.
3: Sì.
1: Non male, dai. In linea.
3: Sono finiti, no? Adesso.
1: Finiti.
3: Bene.
4: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
2: Ah.
1: Cosa?
4: Roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
2: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
4: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
2: Amico Giacomo.
4: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
1: Cospicui non c'entra niente.
2: Quanti ne hai?
1: Lì ci arrivo anch'io, però.
4: A tutti quanti. A tutti quanti.
1: Sì. Numerosi. Non
3: approfittare, che dici.
4: Con sono sgomento e profondo amaco, devo elevare la mia voce e dita.
2: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
4: Cognitiva. E questo diciamo The winner is
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele.
1: Happy birthday a Ele.
4: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
2: Sì, grazie. Dove cresce? Qualcosa cresce in Piazza del Campo?
3: Sentiamo.
4: L'erba.
3: No, quale?
2: Quale?
4: L'erba del vicino è sempre più buona.
2: Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose. Dicchelo,
4: è inutile che fate i secchioni con noi. Se non sapete le cose, andate a cercare su Wikipedia. Ma siete cretini.
3: Ma
4: e genitori zitti.
3: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
4: Lo sapevo.
3: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
2: Fagliela.
3: Le mamme, no?
4: Ah, ancora.
3: Quel corso di ornitologia è oggi è il mercoledì o giovedì, non mi ricordo.
4: Mi faccio vedere col cu.
2: Ciao.
3: Va bene, grazie.
1: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
7: Sulla Calligoni. Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
1: Parlando di piccole distrazioni.
4: È una donna ilare.
3: Vedete, la macchina che vaga in tangenziale la corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
1: Esatto, e a adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui.

0: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Morivamo dalla voglia di saperlo.
0: No, sì. Morivo proprio. No, ma attenzione,
2: quando,
0: sì,
2: quando te le ridanno le analisi.
0: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo, ci tocca. Vuole una base più trionfale per questa notizia. Se la dai tu poi.
1: Tocca i suoi sentimenti.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre, ok? Questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista che risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro.
2: Che è Star Trek, che è sta roba.
0: Cos'è? Che arriva Super Chuk.
3: La notizia del secolo.
2: Bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
2: Quindi stiamo dicendo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
3: Ah, lui è andato bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici, ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
2: Però
0: tu
2: c'aveva 40 pillole di gastroprotettore.
0: No,
3: non mi è mai partita il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza cavatappi.
0: Con
3: il cacciavite e la forbice che tira su
0: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
3: le pinze,
0: con mamma mia, oppure la sciabolata,
3: un buco per una cannuccia,
0: poi la sciabolata su una bordolese.
2: Alla Piccinini.
0: Ma che peccato. A proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
1: No,
0: magari sono ancora chiuse. Qualcuno.
2: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori. Chiuso lo sportellino in cima.
0: No.
2: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma
2: tutto.
0: Che bello!
2: Soffitto con rosso pompeiano. Vabbè,
0: è diventata la Cappella Sistina.
2: Facciamo per l'angolo.
3: E c'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
2: È vero, è vero.

0: R101.
1: Boss, you know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then.

0: ed è sui libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso e una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri,
2: ecco.
0: Ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad aspettarvi
1: tutti.
3: È vero, ragazzi.
1: Quelli del telefonino a cherosene, quelli del vinile, quelli
2: si torneranno
1: del libro.
2: Tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere del tuo nemico.
2: Certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignoli.
3: Capita anche questo.
1: Tornerà anche lui a leggersi i 15.
0: Leggete, perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiana, direi, a questo punto.
2: Se te capita,
4: sì.
2: Però Jenny.
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Con la distrazione di un ristoratore nel 96, io facevo il cameriere allora, tutto organizzato per un matrimonio a pranzo, brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati, le due non si vedeva nessuno, il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena. E il bello che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata.
0: No.
5: Come sarà andata a finire? Io da Cagliari,
1: non ce lo dici, ma è andata a finire via.
3: No. Immagino
1: tutti al Mac,
0: cioè, quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo il matrimonio, è a cena ha preso altre prenotazioni,
1: ecco.
2: C'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi
0: fai tradurre le bestemmie.
4: Ohio.
0: Sì. Com'è?
2: Ohio.
1: Ho sbagliato.
2: Mannaggia.
3: Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene,
2: esatto.
1: Amici, lo diciamo magari per gli ascoltatori più recenti: Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande mondo, variegato mondo della cultura. Quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite, che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry.
4: Mio cugino, diciamo.
2: Romano.
1: Tuo cugino Jerry.
4: Quello meno bravo.
3: Si sente.
4: Che ridere.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone a Evian. Ultimo giorno del G7. Nella dichiarazione congiunta i leader ribadiscono il sostegno incrollabile all'Ucraina. Trump: alzare la pressione su Putin, deve fare un accordo. Tensione nella Manica dopo che la fregata russa Grigorovich ha sparato colpi di avvertimento contro uno yacht britannico avvicinatosi troppo per la fitta nebbia. Alcune petroliere di Teheran hanno attraversato il blocco navale statunitense intorno a Hormuz. È la prima volta in oltre due mesi che battelli provenienti dai porti iraniani superano l'embargo, attesa per la firma del memorandum d'intesa venerdì a Lucerna. È morto ieri a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, storico punto di riferimento del cattolicesimo conservatore. Era malato da tempo, a lungo vicario di Roma e poi presidente della CEI, incarnò una chiesa dai valori non negoziabili, ritagliandosi anche un ruolo come eminenza grigia della politica. Nel bolognese la Digos ha arrestato un 16enne accusato di detenzione di materiale terroristico. Il giovane possedeva manuali per la fabbricazione di armi e documenti jihadisti. Le indagini erano scattate lo scorso autunno tramite il monitoraggio di canali web dai contenuti suprematisti. L'omicidio della prof 53enne a San Stino di Livenza. A ucciderla, secondo la prima ispezione del corpo, sono state oltre 20 coltellate. Il nipote 17enne, reo confesso, avrebbe tentato di bruciare il cadavere per cancellare le prove del delitto. Potrebbe essere contestata l'aggravante della crudeltà. Mondiali di calcio: la Francia batte 3-1 il Senegal, la Norvegia avanti per 4-1 sull'Iraq, 3-0 dell'Argentina sull'Algeria, determinante la tripletta di Messi. Vittoria anche per l'Austria che supera la Giordania per 3-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Soprattutto il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese che, se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale, sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cos'è accaduto? Questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore. E
0: poteva... relativamente recente,
1: esatto,
0: quindi si può vendere.
1: Poteva
0: dai,
1: diventare oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3. Quindi è un'opera d'arte del 1350.
2: Ah, cambiano
1: e non
2: le cose.
1: 1850.
0: Hanno
1: il
0: sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro. Una cifra sola è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna. Mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma nel quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850?
3: Ecco.
1: Cioè, ma sì,
3: infatti,
1: hai capito?
3: Una Madonna, quella sul quadro, un'altra l'ha tirata, quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800, non è questione di numeri, è questione di pensare

0: ci un istante.
1: Comunque anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3 vicino. Cioè,
2: però
1: sei
2: attento.
1: Anni. Ma 6 anni.
3: E l'Italia.
4: Te lo ritrovi in Svizzera.
0: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
4: Tipo andando, le code ai tramonti olimpini in chiasso.
0: Provando le vie legali. Niente.
2: Niente.
0: I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
4: Quasi 1500.
0: Quello che vogliono, perché questo errore sta, lo si paga appunto in questo modo. Se pensa all'opera d'arte.
2: Oh, succede anche questo.
4: Ma che mi hai messo di cattivo umore.
2: Dai che ci pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
5: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni. Perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
0: Ha ragione. E i figli sono come i call center, ti registrano il tuo
4: sì
0: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
1: Questa è bella.
2: Se ne approfitta.
1: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
2: In Piemonte? Ma qua hanno già.
0: No, hanno
2: sono
0: già finite le vacanze.
4: Qui è Natale.
1: Apro io il mio centro estivo qua.
2: Buone vacanze a tutti i bimbi che finiscono oggi e i genitori.
0: C'è un altro peccato di distrazione.
6: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
2: Ciao Linda.
6: Ma io guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio.
2: Aia.
6: Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato, punto, chiuso.
0: Niente.
6: E wiwa.
0: E wiwa un paio. Mazza. Di ecco.
2: Esatto.
1: Di crociati.
0: Un paio di gemelli.
2: Esatto. Aspetta, hai piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
0: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: lo so.
1: Non mi vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
0: Quando mi cade il numero. Il numero. Lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
3: Sì. Non me lo rammentare.
0: Vabbè.
3: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
0: Ok.
2: Quello io invece vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
0: Sì.
2: Perché? Perù, gli ho detto.
3: Così gli hai detto?
2: Sì.
3: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
4: Se i miei genitori facessero la battuta le gente metterei subito in punizione.
0: Immagino.
4: Io sono trasecolato, guarda.
0: Dai.
2: Sì. No, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi, però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
5: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
5: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
5: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
0: E io insisto nel dire che esiste, c'è una relazione tra chi ha la R Moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
0: Bah, non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
6: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
3: Ciao, vabbè. Simone. Possiamo chiudere per oggi.
4: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
0: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
4: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
0: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
7: Era 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
7: Se non è una cosa seria. Perché non sono andata a detto cedure? No, no, è una cosa seria. Ah, ma chi ha reddito? Hanno litigato? Hanno litigato! E poi anche it.
3: Ho capito solo radio.
0: Anch'io.
2: Anna, Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
0: Ah, Anna, Chiara e Rita hanno. Anna e poi Anna Chiarit.
7: Come scusami, tutto? Io ho Giada.
4: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri a lei.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
3: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
3: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
3: Bene.
4: Mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
0: Ah.
2: Cosa?
4: Una roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
0: Tra ascoltatori e voi uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
4: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
0: Amico Giacomo.
4: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
0: Quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
4: A tutti quanti. A tutti quanti.
2: Sì, numerosi.
3: Non approfittare, che dici.
4: Con sono sgomento e profondo amaco, devo elevare la mia voce erudita.
0: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
4: Cognitiva. E questo diciamo The winner is
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Va, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri a lei.
4: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
0: Sì, grazie. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
3: Sentiamo.
4: L'erba.
3: No. Quale?
4: L'erba del vicino è sempre più buona.
0: Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose. Dicchelo,
4: è inutile che fate i secchioni con noi, se non sapete le cose andate a cercare su Wikipedia. Ma siete cretini!
3: Ma
4: i genitori zitti!
3: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
4: Lo sapevo.
3: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
0: Fagliela.
3: Le mamme, no?
4: Ah, ancora!
3: Quel corso di ornitologia è oggi è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
4: Mi faccia vedere col cu.
0: Ciao.
3: Va bene, grazie.
2: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
7: Mamma, sulla Callinoni. Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
2: Parlando di piccole distrazioni.
4: È una donna ilare.
3: Ilare. La macchina che vaga in tangenziale da una corsia all'altra, sapevate che ascolta la banda di R101.
2: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui alla

0: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Morivamo dalla voglia di saperlo.
0: No, no. Attenzione,
2: quando te le ridanno le analisi.
0: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo là. Ci vuole una base più trionfale per questa notizia. Se la dai tu poi.
1: Tocca i suoi sentimenti.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre, ok? Questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista e risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro.
2: Che è Star Trek, che è sta roba.
0: Cos'è? Chi è che arriva Super Chuck?
3: La notizia del secolo.
2: Bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
2: Quindi stiamo
0: un
2: dicendo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
3: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
2: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore poi.
0: No,
3: non mi è mai partita il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza
0: cavatappi.
3: Con il cacciavite e la forbice che tira su
0: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
3: le pinze
0: con mamma mia, oppure la sciabolata,
3: un buco per una cannuccia,
0: poi la sciabolata su una bordolese.
2: Alla Piccinini.
0: Ma che peccato. A proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
1: No,
0: magari sono ancora chiuse. Qualcuno.
2: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori. Chiuso lo sportellino in cima.
0: No.
2: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma
2: tutto.
0: Che bello!
2: Soffitto con rosso pompeiano.
0: È diventata la Cappella Sistina.
2: Facciamo
0: per
2: l'angolo.
3: C'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
2: È vero, è vero.

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: Gigi,
2: adesso con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli. Sì. Vedi la testa e basta. Sì. La serie, ecco, maglietta nera su sfondo nero, esce così in TV.
0: Buongiorno, è già arrivato. Buongiorno.
3: Buongiorno a
1: ciao,
3: tutti.
1: Ciao Guido.
4: Parte sana
1: ciao,
4: della
1: Guido.
4: Famiglia Tortorella, buongiorno.
3: È un onore essere al Tortorella.
4: Ma quale onore? È un odore.
5: Io capito Guido, che... ciao, sono Walter Ludo.
3: Ciao Walter.
5: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
4: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
3: Penso di sì.
4: Pensa, sì.
5: L'ho sentito appena tu hai varcato quella porta.
3: Sì. Alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
0: Capito? Voi vi vergognate di questo spazio, di no. questo quarto d'ora? Porta il suo cognome, sì, addirittura. Sì, pensate sì. avere questo marchio addosso.
1: Infatti sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge, probabilmente.
2: Ah, certo.
1: In famiglia.
0: Forse è quello che non conosciamo ancora. Allora Franzerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
4: Benissimo.
0: Che si arrampica sui.
1: Sì.
4: Non l'hai detto. Mancava che si arrampica giusto. Sui muri, quindi la battuta faceva più schifo, effettivamente.
0: Esatto.
4: Brava, brava.
0: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
6: Ciao a tutti, banda. Sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io, Chiara, ciao, invece, Ignazio. Ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
4: È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
1: Batmani sembra che so.
7: È italiano.
2: Sì. Questo. C'è anche parente del sindaco di New York.
1: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
5: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, non so, Flash.
0: Flash e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
5: Flash
0: follia.
5: Ha battuto anche. Sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani. Più veloce di Flash.
2: Ah, che bello.
0: Ed era solo il primo sfidante. Adesso passiamo alla seconda sfidante.
8: Ah, ma pensa, io credevo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi. Yeah. Ellen Mirror.
1: Ellen...
8: Ciao Ilaria.
1: Ellen Mirror.
2: Sì, sì, sì.
1: Wow, che giochi di parole.
0: E allora andiamo col terzo sfidante.
9: Ma tu, Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
0: Chi è?
9: Thorn.
0: Questa è proprio.
2: Vedo tuo fratello
0: bella.
2: Guido saggiamente sì. ammutolito. Giustamente, che
4: se
2: porterà...
4: vuoi andare
3: c'è
4: via,
3: la canzone Thorn.
4: Sì, di Natalie Imbruglia. Bravo.
0: Natalie.
3: Era cioè, su bravo. Questo supereroe.
2: Sì,
3: qua.
2: Certo.
5: No. La canzone attorna sul riento.
1: Mai. Secondo me Guido puoi chiedere la 104 per assistere Chiara, sai?
2: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
1: Certo.
2: Stiamo parlando di titoli di libri e film.
1: Avanti.
2: Povero Guido.
0: Quarto sfidante.
10: Ciao, R101.
0: Ciao.
10: Sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao.
10: Cosa ci fa una Kawasaki, una Yamaha e un... è una Ducati al mare?
0: Che fanno?
10: Aspettano l'onda.
0: Sembra giusto.
3: Beh, ci sta.
2: 1970.
0: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita. Per lui è nuova di zecca.
2: Che a me piace contestualizzare.
4: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
2: Sì,
4: non
2: sì, esatto. Grazie.
1: C'è un'ultima cosa.
0: Ultimissimo, vai.
11: Ciao banda, invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man. Cammina solo in casa. Si chiama Peter Parker. Mario da Caserta.
1: Peter Parker.
0: Caserta c'è, ragazzi.
3: C'è anche Peter Parcheggio. Sì.
4: No, ma bene, Guido, per favore.
2: Quindi è una vocazione di famiglia.
3: Stesso,
2: Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto: perché a me il bambino non mi ha nominato?
3: Esatto.
2: Facciamo noi.
0: Abbiamo fatto noi, giustamente.
4: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
5: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo respirala e lasciala andare. La lascia andare le tue paure.
1: La lascio fluire.
4: Troppo, che esce da altre parti.
1: Perché va bene così. Quindi perché chi l'amore ha vinto?
0: Abbiamo 3 giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
1: Ma io farei decidere a Guido, perché sì, gli altri due mica mi fido, sai.
2: Bello, vai, sullo sfondo nero si vede solo la testa di
1: l'ho
2: Guido.
1: L'ho detto io prima, non è?
3: Dico la mia preferita, devo dire The Winner Is. Come vado? Vado proprio classico, sul classico.
2: Giusto. Sì, cerimoniale prevede questo.
3: Ok, allora del Tortorella in presenza di 2 Tortorella, The Winner Is.
4: Oh, che bravo.
5: Trovo la faccia di te.
8: Ah, ma pensa, io credo.
0: Brava.
8: Conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
0: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
1: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
0: Esatto, no, speravate di trovarne uno
2: sano. Tra breve si riabiliterà.
1: Sì, tra breve si riabiliterà.
2: Diciamo, così volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che vi svolterà la giornata a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania.
5: 2-1 mi sa,
2: 3-1. No? Ma segnalo, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
0: Però
1: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
2: No, è in panchina, quindi per ora è tutto fumo.
0: Spaccia per la palla.

0: Gianni Fagiano, sì. Oggi parleremo di libri, stiamo parlando dei titoli sulle vostre famiglie. E lui è arrivato per proporci un po' di letture per quest'estate.
1: Letture per l'ombrellone.
2: Buongiorno Gianni.
1: Ciao Gianni, caro.
3: Quanta satira politica pungente.
2: Molta.
1: Veramente.
0: Stiamo dribblando.
2: Solo lui.
1: È una cosa che non facciamo in trasmissione.
3: È tornato il momento di solleticare il vostro lobo libico.
1: Lobo?
0: Libico.
1: Libico?
2: Libico.
0: Paolo.
1: Noi ero già a Tripoli.
3: Sapete che stimoliamo poco l'ippocampo?
2: Ah sì,
3: E allora in maniera molto munchers.
1: Vai a zappare nell'ippocampo.
3: Vado a leggervi libri che albergano nella top 10.
1: Sì. Finalmente. Siamo alla top 10 dei libri.
3: È tornato Ennio Polpetta.
1: Ennio Polpetta.
2: Che fine aveva fatto?
1: Vecchio Ennio.
3: Ricordiamolo, inventore dell'eco.
0: Ah sì? Lui?
3: Non Umberto. Esisteva prima dell'eco.
0: Ah, impossibile.
3: L'inventore della sala d'attesa. Pensate, premio Stiaffo 2022. Con il libro Ottime scuse per evitare di andare alle comunioni. Applaudito 20 minuti di seguito al Festival delle Virgole, 4 ore di seguito alla stazione di Pomezia.
1: Wow.
3: Poi seguito ed applaudito 3 ore di seguito fuori dalle poste, per poi essere seguito e applaudito 4 ore di seguito sotto casa sua.
0: Ma il titolo era Comunioni, Oni,
3: no, come
0: oni,
3: sopravvivere agli stalker.
2: Era più bello il titolo di Chiara, perché ha fatto la battuta sull'eco. Mi era piaciuta.
3: Renato Renai.
1: Grande.
2: Nostro idolo.
1: Bestseller. Il nostro Wilbur Smith.
3: Segue sempre applauso. Nazionalisti improvvisati. Oh. Perché gli americani per qualsiasi cosa fanno partire l'inno da Jim che cambia la ruota a Gregory che mette le scarpe quando sta sul letto con le scarpe, la valigia con sopra il letto, sporca ed infine perché gli americani lasciano sempre lo sportello della macchina aperto.
2: Sì, come nei film, è vero?
3: Andiamo alla sezione horror.
1: Horror.
3: Vi consiglio il libro soprattutto tra il 3 e il 10 luglio.
1: Perché?
4: Perché?
3: Non lo so. Non aprite quella porta, ho appena chiamato.
0: Vabbè.
3: Sì, satira politica pungente anche qua.
1: Sì.
3: Poi abbiamo il bodybuilder, signori.
1: Sì.
3: Aldo Pressato. Con il capolavoro anche i bodybuilder si commuovono ai video dei grattini su TikTok.
1: Ah, wow. Che tenerezza.
2: Ho i miei dubbi però.
3: Nel quarto capitolo perché la russa Ignazio ha la voce da bodybuilder.
2: Certo.
3: In allegato le proteine all'odore di macchina nuova.
0: Fantastico Jenny.
2: Aspetto che esca il film anche.
3: Dopo vi ricordo che ci sarà Guido Tortorella.
2: Guido.

0: Oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido, allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
2: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
4: per dire,
2: poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
5: Perché
2: così
5: l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì, a patto che si dica branco di meduse. Poi dopodiché, quando ha cominciato a strillare, allora l'ha tirata fuori.
3: Quindi
5: ed
3: la
5: è passato,
3: gente,
5: capito?
3: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarla, gli ha fatto i complimenti.
0: Sì, bravo, mamma, bravo.
3: Esatto.
0: Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello. Si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
3: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
2: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da un mio... una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, e chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
2: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
3: convincerti,
2: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche, okay, soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo e per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
3: Ok.
2: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale,
3: okay,
2: in un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
4: Salterò quel paragrafo.
5: Le ha già tagliate con le forbici.
3: Laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
2: Esatto, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
3: Okay.
2: E come faccio io nel libro, in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
3: Okay.
2: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita,
5: certo,
2: vertiginosa,
5: una velocità quasi incontrollabile.
3: C'è un messaggio, certo, subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori. Questo intendi?
2: Non solo attenzione, c'è da dire, insomma, è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con,
3: certo,
2: con chi non c'è più,
3: certo,
2: no?
3: Certo.
2: Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli,
5: bello,
0: Diego.
5: Me ne dà 3 copie.
0: Figlio,
5: subito,
0: mio fratello,
5: favore,
0: è figlio unico nel libro.
3: Esatto.
0: Però sì, questa è la parte creativa
2: esatto,
0: di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: se la vostra famiglia fosse un film,
1: esatto,
0: un libro, un titolo, ok, quale sarebbe? Quello che abbiamo chiesto un attimo fa. Cristiano, tu hai detto la tua sarebbero?
2: Ma no, ho detto gli Adams, così.
0: Per dire.
2: Ecco.
1: E tornate, okay, due figli.
2: Ci devo pensare.
0: Ci devi pensare un istante.
3: Ecco. Tutto questo perché, Chiara?
1: Perché oggi ha scritto un libro a proposito della sua famiglia, un personaggio che la banda di R101 conosce particolarmente bene, mio fratello.
2: Ma dai, tuo fratello.
1: Esatto, che è anche un grandissimo ascoltatore, fa parte dei tanti partecipanti alle nostre mattinate insieme.
0: E ha scritto un libro su Chiara dal titolo Per chi suona la carampana.
3: Bravo.
1: Visto che oggi passerà proprio qui, ce lo facciamo raccontare da lui.
0: Certo.
1: E intanto ci siamo chiesti voi come lo chiamereste quel libro o quel film.
0: Chi è che ha detto Viper Vendemmia pensando a me?
3: Chiara.
0: Bravo.
1: Tirandone fuori alcuni. Baking bread. Per una famiglia di panettieri, ci scrivono.
3: Bello. Bello.
2: Panettiere, ci sta tutti gli sfilati.
3: Ah, è ritornato.
1: Sentiamo anche le vostre voci.
4: Buongiorno banda.
1: Ciao.
4: Se dovessimo dare un nome alla mia famiglia, sarebbe gli sporcelli. Viste le gare di Rutti e Scregge Libere che mio marito e mio figlio fanno quotidie. Ciao,
3: allora,
4: da Sara.
3: Avrei un commento tecnico-tattico su questa famiglia, prego.
5: È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma è schifo.
2: Bello, perché l'incipit di questo vocale di Banfi è stato il claim, insomma, di questa fascia del mattino
0: per anni. È vero.
1: Cioè, nel jingle c'era proprio una famiglia schifosa.
2: Certo, sì, cominciò per scherzo, poi alla fine ogni blocco prima di andare in pubblicità si chiudeva con questo.
5: È una famiglia schifosa!
3: Ecco. Abbiamo capito.
1: Se lo ricordiamo bene, sicuramente lo ricordano anche gli amici dell'ascolto.
2: Poi 10 anni.
1: Così
2: 10 anni
1: tanti
2: dopo,
1: anni si diventa alla fine una famiglia, una grande famiglia.
2: Schifosa.
0: C'è chi ancora fa dell'ironia su di me, libro su Paolo Dini, sulla casa degli spiriti, intesi come distillati.
1: Bello.
0: Mi piace.
1: Eh sì, attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
0: Io ce l'ho.
1: Vai.
0: Ce l'ho per Riccardo.
3: Vai.
0: I soliti colpetti. Parla di sesso.
3: Sei rifatto.
0: In famiglia. Ecco.
3: Ti sei rifatto.
0: Sì, sì.
1: 50 sfumature di bianco e nero.
3: Brava Chiara, questa mi piace.
2: 50 sfumature di Gigio. Gigio, come ci dici voi?
1: 331 80 90 101. Tenetelo lì caldo, tocca a voi. Raccontateci questo titolo e poi state lì per una bella sorpresa con la banda di R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Accordo completo tra i leader del G7 nell'ultimo giorno del vertice a Evian per fornire più aiuti all'Ucraina e aumentare la pressione sulla Russia. Sostegno dei partner anche all'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sì all'iniziativa a guida franco-britannica per la sicurezza di Hormuz. Coloni israeliani in Cisgiordania tentano di incendiare due moschee a nord di Ramallah. I residenti li affrontano e limitano le fiamme alle porte degli edifici. I muri imbrattati con slogan razzisti e di incitamento all'odio. L'esercito di Tel Aviv interviene con lacrimogeni e granate stordenti. Faceva propaganda jihadista e possedeva manuali per fabbricare armi e giubbotti antiproiettile. Il sedicenne arrestato dalla Digos per detenzione di materiali terroristici. In suo possesso anche documenti e simboli di gruppi suprematisti. Le indagini erano in corso dallo scorso autunno. Cordoglio unanime di politica e istituzioni per la morte del cardinale Camillo Ruini. Volto storico del cattolicesimo conservatore, si è spento ieri a 95 anni. Era malato da tempo. Tra i vari incarichi fu a lungo vicario del Papa per la diocesi di Roma e poi presidente della CEI. Incidente mortale stamane a Binasco, nel Milanese. Un operaio di 30 anni è morto schiacciato sotto un pilastro durante una manovra. Lavorava per un'azienda di gestione della raccolta dei rifiuti. Inutile l'intervento dei soccorsi. La polizia al lavoro per ricostruire la dinamica. In Norvegia, trapianto riuscito per la principessa Mette Marit, moglie dell'erede al trono Haakon. La 52enne, affetta da una grave fibrosi e da difficoltà respiratorie, ha ricevuto un nuovo polmone. Era in lista d'attesa da oltre un anno, ma negli ultimi sei mesi le sue condizioni erano peggiorate. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: Gigi, adesso con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli. Sì. Vedi la testa e basta. Sì. Della serie, ecco, maglietta nera su sfondo nero, esce oh, così in TV.
0: Buongiorno. Guido è già arrivato, buongiorno.
2: Buongiorno
1: ciao,
2: a tutti.
1: Ciao Guido.
3: Parte sana
1: ciao,
3: della Guido. Famiglia Tortorella, buongiorno.
2: È un onore essere al Tortorella.
3: Ma quale onore? È un odore.
4: Io capito Guido, che... ciao, sono Walter Ludo.
2: Ciao Walter.
4: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
3: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
2: Penso di sì.
3: Pensa, sì.
4: L'ho sentito appena tu hai varcato con la porta.
2: Sì, alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Vabbè. Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
0: Capito? Voi vi vergognate di questo spazio, di no. questo quarto d'ora, porta il suo cognome sì, addirittura. Sì, pensate sì. avere questo marchio addosso.
2: Orgoglio.
1: Infatti sono convinti che esista un fratello

0: che si chiama Challenge, probabilmente.
1: Ah, ma certo.
0: In famiglia.
2: Forse è quello che non conosciamo ancora. Allora, Frazerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
3: Benissimo.
2: Che si arrampica sui...
0: Sì.
3: Non l'hai detto. Mancava, che si arrampica giusto sui muri, quindi la battuta faceva più schifo, effettivamente.
2: Esatto.
3: Brava, brava.
2: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
0: Dai.
4: Ciao a tutti, banda. Sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io, Chiara, ciao, invece, Ignazio. Ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
3: Mamma mia. È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
0: Batmani sembra che so
5: è italiano.
1: Sì. C'è anche parente del sindaco di New York.
0: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
6: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, un suo Flash.
2: Flash e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
6: Flash
2: follia.
6: Ha battuto anche, sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani. Più veloce di Flash.
1: Ah, che bello.
2: Ed era solo il primo sfidante. Adesso passiamo alla seconda sfidante.
7: Ah, ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi. Yeah. Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
0: Ellen Mirror.
1: Sì, sì, sì.
0: Wow, che giochi di parole.
2: E allora andiamo col terzo sfidante.
8: Ma tu, Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
2: Chi è?
8: Thor.
2: Questa è proprio.
1: Vedo tuo fratello
2: bella.
1: Guido saggiamente ammutolito. Giustamente, che
3: se vuoi, puoi andare via.
5: La canzone Thorn.
3: Sì, di Natalie Imbruglia. Bravo.
2: Natalie.
5: Era su bravo. Questo supereroe.
1: Sì,
5: qua.
1: Certo.
6: No, sì. La canzone è Thorn sul riento.
3: Vai.
0: Secondo me Guido puoi chiedere la 104 per assistere, Chiara, sai?
1: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
0: Certo.
1: Stiamo parlando di titoli di libri e film.
0: Avanti.
1: Povero Guido.
2: Quarto sfidante.
9: Ciao, R101.
2: Ciao.
9: Sono Massimiliano da Palestrina.
2: Ciao.
9: Cosa ci fa una Kawasaki, una Yamaha e una Ducati al mare?
2: Che fanno?
9: Aspettano l'onda.
2: Sembra giusto. Beh.
5: Ci sta.
1: 1970.
2: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita. Per lui è nuova di zecca.
1: Che a me piace contestualizzare.
3: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
1: Sì,
3: no,
1: esatto. Sì, grazie.
0: C'è un'ultima cosa.
2: Ultimissimo, vai.
10: Ciao banda. Invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man. Cammina solo in casa. Si chiama Peter Parquet. Dario da Caserta.
0: Peter Parquet.
2: Caserta c'è, ragazzi.
5: C'è anche Peter Parcheggio.
3: Sì. No, ma bene, Guido, per favore,
1: quindi è una vocazione di famiglia,
5: stesso,
1: diciamo. Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto: perché a me il bambino non mi ha nominato?
5: Esatto.
1: Facciamo noi.
2: Abbiamo fatto noi, no, giustamente.
3: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
6: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo, respirala e lasciala andare. Lascia andare le tue paure.
0: La lascio fluire.
3: Non troppo, che esce da altre parti.
0: Perché va bene così.
3: Quindi chi ha vinto?
2: Abbiamo tre giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
0: Ma io farei decidere a Guido, perché
3: sì,
0: gli altri due mica mi fido, sai.
1: Sullo sfondo nero si vede solo la testa di
0: l'ho
1: Guido.
0: L'ho detto io prima, non è?
5: Dico la mia preferita, devo dire The Winner Is. Come vado? Vado proprio classico.
0: Giusto,
5: sul classico.
1: Giusto. Sì, cerimoniale prevede questo.
5: Ok, allora del Tortorella, in presenza di due Tortorella, The Winner Is.
3: Oh, che bravo.
6: Trovo la faccia di te.
7: Ah, ma pensa, io credo.
2: Brava. Avessi
7: conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
2: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
0: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
2: Esatto, e speravate di trovarne uno
1: tra sano. Breve si riabiliterà.
0: Sì, tra breve si riabiliterà.
1: Diciamo, così volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che vi svolterà la giornata a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania
6: 2-1, mi sa, no?
1: 3-1. uno. Ah, okay. Ma segnalo, tra, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
2: Ah, però
0: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
1: No, è stato in panchina, quindi per ora è tutto fumo.
2: Spaccia per un altro.

0: Gianni Fagiano, sì. Oggi parleremo di libri, stiamo parlando dei titoli sulle vostre famiglie. E lui è arrivato per proporci un po' di letture per quest'estate.
1: Letture per l'ombrellone.
2: Buongiorno Jenny.
1: Ciao Jenny, caro.
3: Quanta satira politica pungente.
2: Molta.
1: Veramente.
0: Stiamo dribblando la
2: politica. Lui,
1: è una cosa che non facciamo in trasmissione.
3: È tornato il momento di soletticare il vostro lobo libico.
1: Lobo?
0: Libico.
1: Libico?
2: Libico.
1: Libico. Libico. Paolo. Ah. Noi
3: sapete, sapete che stimoliamo poco l'ippocampo?
2: Ah sì,
3: E allora in maniera molto munchers.
1: Vai a zappare nell'ippocampo.
3: Vado a leggervi libri che albergano nella top 10.
1: Sì. Benissimo. Siamo alla top 10 dei libri.
3: È tornato Ennio Polpetta.
2: Ennio Polpetta. Che fine aveva fatto?
1: Vecchio Ennio.
3: Ricordiamolo, inventore dell'eco.
0: Ah sì? Lui?
3: Non Roberto. Esisteva prima dell'eco?
0: Ah, impossibile.
3: E l'inventore della sala d'attesa. Pensate, premio Stiaffo 2022.
0: Ah!
3: Con il libro Ottime scuse per evitare di andare alle comunioni. Applaudito 20 minuti di seguito al Festival delle Virgole, 4 ore di seguito alla stazione di Pomezia.
1: Wow.
3: Poi seguito ed applaudito 3 ore di seguito fuori dalle poste, per poi essere seguito e applaudito 4 ore di seguito sotto casa sua.
0: Ma il titolo era Comunioni, Oni,
3: no, come
0: oni,
3: sopravvivere
0: oni.
3: Agli stalker.
2: Era più bello il titolo di Chiara, perché ha fatto la battuta sull'eco. Mi era piaciuta.
3: Renato Renai.
1: Grande.
2: Il nostro idolo.
1: Bestseller.
4: Il nostro Wilbur Smith.
3: Segue sempre applauso. Nazionalisti improvvisati. Perché gli americani per qualsiasi cosa fanno partire l'inno da Jim che cambia la ruota a Gregory che mette le scarpe quando sta sul letto con le scarpe, la valigia con sopra il letto, sporca ed infine perché gli americani lasciano sempre lo sportello della macchina aperto.
2: Sì, come nei film, è vero?
3: Andiamo alla sezione horror.
1: Horror.
3: Vi consiglio il libro soprattutto tra il 3 e il 10 luglio.
1: Perché?
4: Perché?
3: Non lo so.
0: Non aprite
3: quella porta, ho appena chiamato.
0: Vabbè.
3: Sì, satira politica pungente anche qua.
1: Sì.
3: Poi abbiamo il bodybuilder, signori.
1: Sì.
3: Aldo Pressato. Con il capolavoro anche i bodybuilder si commuovono ai video dei grattini su TikTok.
1: Che tenerezza.
2: Ho i miei dubbi però.
3: Nel quarto capitolo perché la russa Ignazio ha la voce da bodybuilder.
2: Certo.
3: E l'ha legato le proteine all'odore di macchina nuova.
0: Fantastico Jenny.
2: Aspetto che esca il film anche.
3: Dopo vi ricordo che ci sarà Guido Tortorella.
2: Guido.

0: Oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido. Allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
2: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
5: per
2: poi
5: dire,
2: l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
1: Perché così l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì, a patto che si dica branco di meduse. Poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
4: Quindi
1: ed
4: la
1: è passato,
4: gente,
1: capito?
4: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarlo gli ha fatto i complimenti.
0: Sì, mia mamma, bravo.
4: Esatto.
0: Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello, si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
4: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
2: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da un mio... una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, e chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre uno dei pochi personaggi.
2: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
4: convincerti,
2: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
4: Ok.
2: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale in un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
5: Salterò quel paragrafo.
1: Le ha già tagliate con le forbici.
4: Perdonami, laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
2: Esatto, come si fa, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no? E come faccio io nel libro, in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata. Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita vertiginosa,
1: una velocità incontrollata.
4: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori, questo intendi?
2: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire insomma è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con chi non c'è più, no? Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli, bello, Diego.
1: Me ne dà 3 copie.
0: Mio fratello è figlio unico nel libro. Però sì, questa è la parte creativa di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: se la vostra famiglia fosse un film,
1: esatto,
0: un libro, un titolo, ok, quale sarebbe? Quello che abbiamo chiesto un attimo fa. Cristiano, tu hai detto la tua sarebbero?
2: Ma no, ho detto gli Adams, così.
0: Per dire.
2: Ecco.
1: E tornate, okay, due figli.
2: Ci devo pensare.
0: Ci devi pensare un istante.
3: Ecco. Tutto questo perché, Chiara?
1: Perché oggi ha scritto un libro a proposito della sua famiglia, un personaggio che la banda di R101 conosce particolarmente bene, mio fratello.
2: Ma dai, tuo fratello.
1: Esatto. Che è anche un grandissimo ascoltatore, fa parte dei tanti partecipanti alle nostre mattinate insieme.
0: E ha scritto un libro su Chiara dal titolo Per chi suona la carampana.
3: Bravo.
1: Bello. Visto che oggi passerà proprio qui, ce lo facciamo raccontare da lui.
0: Certo.
1: E intanto ci siamo chiesti voi come lo chiamereste quel libro o quel film.
0: Chi è che ha detto Viper Vendemmia pensando a me?
3: Chiara.
0: Bravo.
1: Tirandone fuori alcuni. Baking bread. Per una famiglia di panettieri, ci scrivono.
4: Bello. Panettiere, ci sta tutti gli sfilati.
3: Ah, è ritornato.
1: Sentiamo anche le vostre voci.
5: Buongiorno banda.
1: Ciao.
5: Se dovessimo dare un nome alla mia famiglia, sarebbe gli sporcelli. Viste le gare di Rutti e Scregge Libere che mio marito e mio figlio fanno quotidie. Ciao,
3: allora,
5: da Sara.
3: Avrei un commento tecnico-tattico su questa famiglia, prego.
6: È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma è schifo.
2: Bello, perché l'incipit di questo vocale di Banfi è stato il claim, insomma, di questa fascia del mattino
0: per anni. È vero.
1: Cioè, nel jingle c'era proprio una famiglia schifosa.
2: Per scherzo, poi alla fine ogni blog, prima di andare in pubblicità, si chiudeva con questo.
6: È una famiglia schifosa!
3: Abbiamo capito.
1: Se lo ricordiamo bene, sicuramente lo ricordano anche gli amici dell'ascolto.
2: Poi 10 anni.
1: Così
2: dieci
1: tanti
2: anni, dopo,
1: anni si diventa alla fine una famiglia, una grande famiglia.
3: Schifosa.
0: C'è chi ancora fa dell'ironia su di me, libro su Paolo Dini, sulla casa degli spiriti, intesi come distillati. Mi piace.
1: Eh sì, attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
0: Io ce l'ho.
1: Vai.
0: Ce l'ho per Riccardo.
3: Vai.
0: I soliti colpetti. Parla di sesso.
3: Sei rifatto. Sì,
0: in famiglia, ecco.
3: Ti sei rifatto.
0: Sì, sì.
1: 50 sfumature di bianco e nero.
3: Brava Chiara, questa mi piace.
0: 50 sfumature di Gigio. Gigio, come ci dici voi?
1: 331 80 90 101, tenetelo lì caldo, tocca a voi, raccontateci questo titolo e poi state lì per una bella sorpresa con la banda di R101.

0: abracadabra, anche se il nostro papà, mio dichiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Assolutamente sì, e i bambini lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi crucci. E infatti tutti i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo gelosissimi degli altri bambini, infatti, con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentivate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti, succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, e ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa dei tramonti.
0: Tutte quelle immagini.
1: In questo lui era proprio magico.
3: Infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, ho avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato a partire dalla
0: TV con le gambe sotto il tavolo, lui stava benissimo.
3: Sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto,
3: diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo, la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Ma scusi. Dunque spezzo gli spaghetti,
5: no,
1: poi metto la panna,
0: esatto.
3: E la pancetta invece
1: la pancetta ovviamente sacra.
5: Certo. Senza poi, uova,
1: senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo, cioè, mi raccomando.
3: La data chat GPT, la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette allora nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale, lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67
3: Baldini,
2: la tua
3: Castori.
2: Presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: Vito. In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima Viva. Frase su Viva. Questo libro? Accattatevilla.
5: Guido Tortorella.
0: Milanese. Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale. Grazie.

0: Le partite sono in corso, i mondiali sono entrati nel vivo e ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci amici.
2: E vai.
1: Dunque, per darvi l'idea anche un po' del livello del calcio italiano, di che finaccia abbiamo fatto, basti pensare che ci sono volute 18 partite di questo mondiale prima di vedere un gol targato Serie A. Perché nel 4-1 che la Norvegia ha rifilato all'Iraq è arrivato il gol di Østigard, che è un norvegese che gioca nel Genoa. Ciao. Ha debuttato l'altra sera l'arbitro Mariani, una delle poche quote italiane che abbiamo, oltre Montella e Cannavaro, con la sua divisina rosa. Ha fatto un po' scalpore cromaticamente, però è stato bravissimo, non c'è stata nessuna polemica. Visto che ho citato l'Uruguay, che ospitò la prima edizione del mondiale, di cui tra 4 anni ricorre il centenario, lo stadio centenario, ok, di Montevideo, dove si doveva celebrare la partita inaugurale, siccome tutto il mondo è paese, per la partita inaugurale non era pronto. E le prime cinque giornate furono disputate in altri campi, sempre di Montevideo. Ma visto che parliamo di Uruguay, visto che abbiamo anche un uruguaio qua tra di noi, il nostro Eduardo, volevo darvi qualche dato su questo, sull'allenatore dell'Uruguay, questo Marcelo Bielsa, detto il Loco, perché in Sud America appena uno esce dagli schemi si dà subito
0: il soprannome
1: è Loco.
3: Il pazzo vuol dire
1: sì, vuol dire il matto. Ok, questo allenatore giramondo, sono 15 anni che non dà un'intervista, lui parla solo in conferenza stampa, non dà interviste
0: non
1: private.
0: Si concede.
1: È penso l'unico allenatore o calciatore a cui è intitolato uno stadio, dal pur essendo
3: da
1: ancora vivo. Stadio del Newell's Old Boys.
3: Ok.
1: Nel 1987 divise l'Argentina in 70 macro aree e le girò tutte con l'auto, palmo a palmo, per scovare nuovi talenti. Scovò Batistuta, scovò Pochettino. E una volta, per chiudere, allenato il Leeds, ok, parliamo quindi di campionato inglese, dopo una brutta sconfitta dei propri giocatori li costrinse a pulire i gradoni dello stadio e tutto il centro sportivo. Dai. Rispetto alla gente che era venuta a
3: pagare il biglietto, eccetera.
1: Sì, e questo è

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: Gigi,
2: adesso con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli. Sì. Vedi la testa e basta. Sì. La serie, ecco, maglietta nera su sfondo nero, esce ciao. Così in TV.
0: Buongiorno, è arrivato. Buongiorno.
3: Buongiorno
1: ciao,
3: a tutti.
1: Ciao Guido.
4: Parte sana
1: ciao,
4: della Guido. Famiglia Tortorella. Buongiorno.
3: È un onore essere al Tortorella. Certo.
4: Ma quale onore? È un odore.
5: Io capito Guido, che... ciao, sono Walter Nudo.
3: Ciao Walter.
5: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
4: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
3: Penso di sì.
4: Pensa, sì.
5: L'ho sentito appena tu hai varcato con la porta.
3: Sì, alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Vabbè. Effetti. Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
0: Capito? Voi vi vergognate di questo spazio, di no. questo quarto d'ora, porta il suo cognome sì, addirittura. Sì, pensate sì. avere questo marchio addosso.
1: Infatti sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge probabilmente
2: ah, certo.
1: in famiglia.
0: Forse è quello che non conosciamo ancora. Allora Frazerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
4: Benissimo.
0: Che si arrampica sui.
1: Sì.
4: Non l'hai detto che si arrampica sui muri, quindi la battuta faceva più schifo effettivamente.
0: Esatto.
4: Brava, brava.
0: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
6: Ciao a tutti banda, sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io Chiara invece Ignazio. Ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
4: È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
1: Batmani sembra che so
7: è italiano.
2: Sì. Questo. C'è anche parente del sindaco di New York.
1: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
5: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, un suo Flash.
0: Flash e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
5: Flash
0: follia.
5: Ha battuto anche, sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani. Più veloce di Flash.
2: Ah, che bello.
0: Ed era solo il primo sfidante, adesso passiamo alla seconda sfidante.
8: Ah, ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, yeah. Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
1: Ellen Mirror.
2: Sì, sì, sì.
1: Wow, che giochi di parole.
0: E allora andiamo col terzo sfidante.
9: Ma tu, Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
0: Chi è?
9: Thorn.
0: Ah. Questa è proprio.
2: Vedo tuo fratello
0: bella.
2: Guido saggiamente sì. ammutolito. Giustamente che
4: se porterà. Vuoi andare via,
3: la canzone Thorn.
4: Sì, di Natalie Imbruglia, bravo.
0: Natalie.
3: Era cioè, su bravo. Questo supereroe
2: sì,
3: qua.
2: Certo.
5: No, sì. la canzone attorna sul rientro.
1: Vai. Secondo me Guido puoi chiederla a 104 per assistere Chiara, sai?
2: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
1: Certo.
2: Stiamo parlando di titoli di libri e film.
1: Avanti.
2: Povero Guido.
0: Quarto sfidante.
10: Ciao, R101.
0: Ciao.
10: Sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao.
10: Cosa ci fa una Kawasaki? Una Yamaha e una Ducati al mare
0: che fanno?
10: Aspettano l'onda.
0: Sembra giusto. Beh,
3: ci sta.
2: 1970.
0: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita, per lui è nuova di zecca.
2: Che a me piace contestualizzare.
4: Bravo perché le ha detti tutti i marchi.
2: Sì,
4: allora,
2: sì, esatto. sì, grazie, grazie.
1: C'è un'ultima cosa.
0: Ultimissimo, vai.
11: Ciao banda, invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man. Cammina solo in casa. Si chiama Peter Parker. Dario da Caserta.
1: Peter Parker.
0: Caserta c'è, ragazzi.
3: C'è anche Peter Parkeggio. Sì. Che sì.
4: No, Guido, per favore.
2: Quindi è una vocazione di famiglia.
3: Stesso,
2: Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto perché a me il bambino non mi ha nominato.
3: Esatto.
2: Facciamo noi.
0: Abbiamo fatto noi, giustamente.
4: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
5: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo respirala e lasciala andare, lascia andare le tue paure.
1: La lascio fluire, la lascio
4: ma non troppo, che esce da altre parti.
1: Perché va bene così. Quindi perché chi l'amore ha vinto?
0: Abbiamo 3 giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
1: Ma io farei decidere a Guido, perché sì, degli altri due mica mi fido, sai.
2: Bello, vai, sullo sfondo nero si vede solo la testa di Guido.
1: L'ho detto io prima, non è?
3: Dico la mia preferita, devo dire The Winner Is. Come vado? Vado proprio classico, sul classico.
2: Giusto? Sì, cerimoniale prevede questo.
3: Ok, allora del Tortorella, in presenza di due Tortorella, The Winner Is.
4: Oh, che bravo.
5: Trovo la faccia di te.
8: Ah, ma pensa, io vedo.
0: Brava.
8: Conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
0: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
1: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
0: Esatto, no, speravate di trovarne uno
2: tra breve si riabiliterà.
1: Sì, tra breve si riabiliterà.
2: Così volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che vi svolterà la giornata a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania
5: 2-1 mi sa,
2: 3-1. No, okay. Ma segnalo, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
0: Però
1: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
2: No, è stato in panchina, quindi per ora è tutto fumo.
0: Spaccia per un'altra.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. I capi di Stato e di Governo del G7 in una dichiarazione si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Concordato l'aumento della fornitura di ulteriori capacità, sistemi e intercettori di difesa e l'aumento della pressione sull'economia di guerra russa con sanzioni. Giudizio positivo sull'accordo tra Stati Uniti e Iran e conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. Coloni israeliani hanno dato fuoco all'ingresso della grande moschea di un villaggio palestinese a nord di Ramallah, in Cisgiordania. Sulla facciata sono state lasciate scritte in ebraico con espressioni come vendetta, sveglia ragazzi, la notte delle moschee, in fiamme anche un'altra moschea. Un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Bologna, è stato arrestato nelle scorse ore dalla Digos di Verona a causa della detenzione di materiale con finalità di terrorismo, effettuata una perquisizione personale, domiciliare e informatica nei confronti del giovane. L'inchiesta sui cosiddetti safari umani a Sarajevo negli anni 90 per sparare a cittadini inermi. Una fotografia significativa che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore sono stati sequestrati questa mattina a uno dei quattro indagati. La perquisizione di oggi si fonda sulle testimonianze della ex moglie e della ex compagna. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16.30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Da mezzogiorno la camera ardente al seminario romano minore per il cardinale morto ieri all'età di 95 anni. Calcio alle 19, il Portogallo sfida la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 Inghilterra-Croazia, la Norvegia ha battuto 4-1 l'Iraq, 3-0 dell'Argentina sull'Algeria, grazie alla tripletta di Messi. Vittoria anche per l'Austria che supera la Giordania per 3-1. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: se la vostra famiglia fosse un film,
1: esatto,
0: un libro, un titolo, ok, quale sarebbe? Quello che abbiamo chiesto un attimo fa. Cristiano, tu hai detto la tua sarebbero?
2: Ma no, gli... ho detto gli Adams, così.
0: Per dire.
2: Ecco.
1: E tornate, okay, due figli.
2: Ci devo pensare.
0: Ci devi pensare un istante.
3: Ecco. Tutto questo perché, Chiara?
1: Perché oggi ha scritto un libro a proposito della sua famiglia, un personaggio che la banda di R101 conosce particolarmente bene, mio fratello.
2: Ma dai, tuo fratello.
1: Esatto. Che è anche un grandissimo ascoltatore, fa parte dei tanti partecipanti alle nostre mattinate insieme.
0: E ha scritto un libro su Chiara dal titolo Per chi suona la carampana.
3: Bravo.
1: Visto
3: bello
1: che oggi passerà proprio qui, ce lo facciamo raccontare da lui.
0: Certo.
1: E intanto ci siamo chiesti voi come lo chiamate. Amereste quel libro o quel film?
0: Chi è che ha detto Viper Vendemmia pensando a me?
3: Chiara.
0: Bravo.
1: Tirandone fuori alcuni baking bread per una famiglia di panettieri, ci scrivono.
3: Bello.
4: Panettiere ci sta tutti sfilati.
3: È ritornato.
1: Sentiamo anche le vostre voci.
5: Buongiorno banda.
1: Ciao.
5: Se dovessimo dare un nome alla mia famiglia sarebbe gli Sporcelli, viste le gare di Rutti e Scregge Libere che mio marito e mio figlio fanno quotidie. Ciao,
3: allora,
5: da Sara.
3: Avrei un commento tecnico-tattico su questa famiglia, prego.
6: È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma è schifo!
2: È bello perché l'incipit di questo vocale di Banfi è stato il claim, insomma, di questa fascia del mattino per anni.
1: Cioè, nel jingle c'era proprio una famiglia schifosa.
2: Certo, sì, sì, cominciò per scherzo, poi alla fine ogni blocco prima di andare in pubblicità si chiudeva con questo.
6: È una famiglia schifosa!
2: Ecco.
3: Abbiamo capito.
1: Se lo ricordiamo bene, sicuramente lo ricordano anche gli amici dell'ascolto.
2: Sì. Poi 10 anni.
1: Così
2: dieci
1: tanti
2: anni, dopo,
1: anni si diventa alla fine una famiglia, una grande famiglia.
2: Schifosa.
0: C'è chi ancora fa dell'ironia su di me, libro su Paolo Dini, sulla casa degli spiriti, intesi come distillati. Bella.
3: Sempre lì.
0: Mi piace.
1: Eh sì, attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
0: Io ce l'ho.
1: Vai.
0: Ce l'ho per Riccardo.
3: Vai.
0: I soliti colpetti. Parla di sesso.
3: Sei rifatto.
0: Sì, in famiglia. Ecco.
3: Ti sei rifatto.
0: Sì, sì.
1: 50 sfumature di bianco e nero.
3: Brava Chiara, questa mi piace.
0: 50 sfumature di Gigio. Gigio, come ci dici voi?
1: 331-8090-101, tenetelo lì caldo, tocca a voi, raccontateci questo titolo e poi state lì per una bella sorpresa con la banda di R101.

0: magica per eccellenza, abracadabra, anche se il nostro papà, mio di Chiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì, di magie vere non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Assolutamente sì, e i bambini lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi cruci. Mm-hmm. E infatti tutte i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentevate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti, succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, e ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa dei tramonti.
0: Tutte quelle immagini.
1: In questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, avevo avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato a partire dalla
0: TV. Lì con le gambe sotto il tavolo lui stava benissimo.
3: Sì, sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto.
3: Diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo,
1: sì,
4: la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Dunque, spezzo gli spaghetti,
5: no,
1: poi metto la panna,
0: esatto.
3: E la pancetta, invece del guanciale.
1: La pancetta, ovviamente, sacra.
5: Senza uova.
1: Senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo.
3: Data chat GPT la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette, allora, nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale, che lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67.
3: Per Baldini,
2: la tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima frase su questo libro?
1: Accattatevilla.
5: Guido Tortorella, perfetto milanese.
0: Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale. Grazie.

0: Le partite sono in corso, i mondiali sono entrati nel vivo e ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci amici.
2: E vai.
1: Dunque, per darvi l'idea anche un po' del livello del calcio italiano, di che finaccia abbiamo fatto, basti pensare che ci sono volute 18 partite di questo mondiale prima di vedere un gol targato Serie A. Perché nel 4-1 che la Norvegia ha rifilato all'Iraq è arrivato il gol di Østigard, che è un norvegese che gioca nel Genoa. Ciao. Ha debuttato l'altra sera l'arbitro Mariani, una delle poche quote
0: italiane
1: che abbiamo oltre Montella e Cannavaro, con la sua divisina rosa. Ha fatto un po' scalpore cromaticamente, però è stato bravissimo, non c'è stata nessuna polemica. Visto che ho citato l'Uruguay, che ospitò la prima edizione del mondiale, di cui tra 4 anni ricorre il centenario, lo stadio centenario, ok, di Montevideo, dove si doveva celebrare la partita inaugurale, siccome tutto il mondo è paese, per la partita inaugurale non era pronto. E le prime cinque giornate furono disputate in altri campi, sempre di Montevideo. Ma visto che parliamo di Uruguay, visto che abbiamo anche un uruguaio qua tra di noi, il nostro Eduardo, volevo darvi qualche dato su questo, sull'allenatore dell'Uruguay, questo Marcelo Bielsa, detto il loco, perché in Sud America appena uno esce dagli schemi si dà subito
0: il soprannome
1: è loco.
3: Il pazzo vuol dire, giusto?
1: Sì, vuol dire il matto. Ok, questo allenatore giramondo, sono 15 anni che non dà un'intervista, lui parla solo in conferenza stampa, non dà interviste
0: non
1: private.
0: Non si concede.
1: È, penso, l'unico allenatore o calciatore a cui è intitolato uno stadio, dal pur essendo ancora vivo.
3: Davvero?
1: Stadio del Newell's Old Boys.
3: Ok.
1: Okay. Nel 1987 divise l'Argentina in 70 macro aree e le girò tutte con l'auto, palmo a palmo, per scovare nuovi talenti. Scovò Batistuta, scovò Pochettino.
0: E
1: una volta, per chiudere, allenato il Leeds, ok, parliamo quindi di campionato inglese, dopo una brutta sconfitta dei propri giocatori li costrinse a pulire i gradoni dello stadio e tutto il centro sportivo rispetto alla gente che era venuta a
3: pagare il biglietto, eccetera.
1: Eh sì, e questo

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: Allora, i topi Gigi adesso con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli sì. vedi la testa e basta della serie, ecco, maglietta nera su sfondo nero esce così in TV.
0: Buongiorno, è già arrivato,
2: buongiorno
1: ciao,
2: a tutti,
1: ciao Guido,
3: parte sana,
1: ciao,
3: della Guido. Famiglia Tortorella, buongiorno.
2: È un onore essere al Tortorella, cioè.
3: Ma quale onore, è un odore,
1: è un
4: io capito Guido che... ciao, sono Walter Ludo.
2: Ciao Walter.
4: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
3: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
2: Penso di sì.
3: Pensa, sì.
4: L'ho sentito appena tu hai varcato con la porta.
2: Sì, alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Vabbè. Effetti. Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
0: Capito? Voi vi vergognate di questo spazio, di questo quarto d'ora? Porta il suo cognome, sì, addirittura. Sì, pensate a avere questo marchio addosso.
1: Infatti sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge, probabilmente.
2: Ah, certo.
1: In famiglia.
0: Forse è quello che non conosciamo ancora. Allora Franzerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
3: Benissimo.
0: Che si arrampica sui...
1: Sì.
3: Non l'hai detto. Mancava che si arrampica giusto sui muri, quindi la battuta faceva più schifo effettivamente.
0: Esatto.
3: Brava, brava.
0: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
5: Ciao a tutti banda, sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io Chiara invece ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
3: È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
1: Batmani sembra che so
6: è italiano.
7: Sì, sembra anche parente del sindaco di New York.
1: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
4: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, non so, Flash.
0: Flash e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
4: Flash
0: follia.
4: Ha battuto anche, sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani. Più veloce di Flash.
7: Ah, che bello.
0: Ed era solo il primo sfidante, adesso passiamo alla seconda sfidante.
8: Ah, ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi. Yeah. Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
1: Ellen Mirror.
7: Sì.
1: Wow, che giochi di parole.
0: Beh. E allora andiamo col terzo sfidante.
9: Ma tu, Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
0: Chi è?
9: Thorn.
0: Questa è proprio.
7: Vedo tuo fratello
0: bella.
7: Guido saggiamente ammutolito. Giustamente. Ma che
3: se
7: porterà...
3: vuoi andare
2: c'è
3: via,
2: la canzone Thorn.
3: Sì, di Natalie Imbruglia, bravo.
0: Natalie.
2: Cioè, era bravo. Su questo supereroe.
7: Sì,
2: qua.
7: Certo.
4: No. La canzone attorna sul riento.
1: Vai. Secondo me Guido puoi chiedere la 104 per assistere Chiara, sai?
7: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
1: Certo.
7: Stiamo parlando di titoli di libri e film.
1: Avanti.
7: Povero Guido.
0: Quarto sfidante.
10: Ciao R101.
0: Ciao.
10: Sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao.
10: Cosa ci fa una Kawasaki, una Yamaha e una Ducati al mare?
0: Che fanno?
10: Aspettano l'onda.
0: Sembra giusto.
2: Beh, ci sta.
7: 1970.
0: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita. Per lui è nuova di zecca.
7: Che a me piace contestualizzare.
3: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
7: Sì,
3: no, no.
7: Esatto. Sì, grazie.
1: C'è un'ultima cosa.
0: Ultimissimo, vai.
11: Ciao banda, invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man. Cammina solo in casa. Si chiama Peter Parker. Dario da Caserta.
1: Peter Parker.
0: Caserta c'è, ragazzi.
2: C'è anche Peter Parcheggio. Sì, che
3: no, ma bene, Guido, per favore.
7: Quindi Guido. È una vocazione di famiglia.
2: Stesso,
7: Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto perché a me il bambino non mi hanno nominato.
2: Esatto.
7: Facciamo noi.
0: Abbiamo fatto noi, giustamente.
3: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
4: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo respirala e lasciala andare. Lascia andare le tue paure.
1: La lascio fluire.
3: Ma non troppo, che esce da altre parti.
1: Perché va bene così.
3: Quindi chi ha vinto?
0: Abbiamo 3 giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
1: Ma io farei decidere a Guido, perché sì, degli altri due mica mi fido, sai.
7: Sullo sfondo nero si vede solo la testa di
1: Guido. L'ho detto io prima, non è?
2: Dico la mia preferita, devo dire The Winner Is. Come vado? Vado proprio classico, sul classico.
7: Giusto? Sì, cerimoniale prevede questo.
2: Ok, allora del Tortorella in presenza di due Tortorella, The Winner Is.
3: Oh, che bravo.
4: Trovo la faccia di te.
8: Ah, ma pensa, io credo.
0: Brava.
8: Ho conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
0: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
1: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
0: Esatto, no, speravate di trovarne uno
7: sano. Tra breve si riabiliterà.
1: Sì, tra breve si riabiliterà.
7: Diciamo, così volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che vi svolterà la giornata a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania.
4: 2-1 mi sa,
7: 3-1. No? Ma segnalo, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
0: Però
1: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
7: No, è in panchina, quindi per ora è tutto fumo.
0: Spaccia per una.

0: Gianni Fagiano, sì. Oggi parleremo di libri, stiamo parlando dei titoli sulle vostre famiglie. E lui è arrivato per proporci un po' di letture per quest'estate.
1: Letture per l'ombrellone.
2: Buongiorno Jenny.
1: Ciao Jenny, caro.
3: Quanta satira politica pungente.
2: Molta.
1: Veramente.
0: Stiamo dribblando la
2: politica. Lui,
1: è una cosa che non facciamo in trasmissione.
3: È tornato il momento di soletticare il vostro lobo libico.
1: Lobo?
0: Libico.
1: Libico?
2: Libico.
1: Libico. Libico.
2: Paolo.
1: Ah. Noi
3: sapete,
1: già
3: sapete che stimoliamo poco l'ippocampo?
2: Ah sì,
3: E allora in maniera molto munchers,
1: vai a zappare nell'ippocampo.
3: Vado a leggervi libri che albergano nella top 10.
1: Sì. Finalmente. Siamo alla top 10 dei libri.
3: È tornato Ennio Polpetta.
2: Che fine aveva fatto?
1: Vecchio Ennio.
3: Ricordiamolo, inventore dell'eco.
0: Ah sì? Lui?
3: Non Umberto. Esisteva prima dell'eco?
0: Ah, impossibile.
3: E l'inventore della sala d'attesa. Pensate, premio Stiaffo 2022.
0: Ah!
3: Con il libro Ottime scuse per evitare di andare alle comunioni. Applaudito 20 minuti di seguito al Festival delle Virgole, 4 ore di seguito alla stazione di Pomezia.
1: Wow.
3: Poi seguito ed applaudito 3 ore di seguito fuori dalle poste, per poi essere seguito e applaudito 4 ore di seguito sotto casa sua.
0: Ma il titolo era Comunioni, Oni,
3: no, come
0: oni,
3: sopravvivere
0: oni.
3: Agli stalker.
2: Era più bello il titolo di Chiara, perché ha fatto la battuta sull'eco. Mi era piaciuta.
3: Renato Renai.
1: Grande.
2: Il nostro idolo.
1: Best seller.
4: Il nostro Wilbur Smith.
3: Segue sempre applauso. Nazionalisti improvvisati. Perché gli americani per qualsiasi cosa fanno partire l'inno da Jim che cambia la ruota a Gregory che si mette le scarpe quando sta sul letto con le scarpe, la valigia con sopra il letto, sporca ed infine perché gli americani lasciano sempre lo sportello della macchina aperto.
2: Sì, come nei film, è vero?
3: Andiamo alla sezione horror.
1: Horror.
3: Vi consiglio il libro soprattutto tra il 3 e il 10 luglio.
1: Perché?
4: Perché?
3: Non lo so.
0: Non aprite
3: quella porta, ho appena chiamato.
0: Vabbè.
3: Si satira politica pungente anche qua.
1: Sì.
3: Poi abbiamo il bodybuilder, signori.
1: Sì.
3: Aldo Pressato. Con il capolavoro anche i bodybuilder si commuovono ai video dei grattini su TikTok.
1: Wow. Che tenerezza.
2: Ho i miei dubbi però.
3: Nel quarto capitolo perché la russa Ignazio ha la voce da bodybuilder.
2: Certo.
3: In allegato le proteine all'odore di macchina nuova.
0: Fantastico Jenny.
2: Aspetto che esca il film anche.
3: Dopo vi ricordo che ci sarà Guido Tortorella.
2: Guido.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

0: se la vostra famiglia fosse un film,
1: esatto,
0: un libro, un titolo, ok, quale sarebbe? Quello che abbiamo chiesto un attimo fa. Cristiano, tu hai detto la tua sarebbero?
2: Ma no, ho detto gli Adams, così.
0: Per dire.
2: Ecco.
1: E tornate, okay, due figli.
2: Ci devo pensare.
0: Ci devi pensare un istante.
3: Ecco. Tutto questo perché, Chiara?
1: Perché oggi ha scritto un libro a proposito della sua famiglia, un personaggio che la banda di R101 conosce particolarmente bene, mio fratello.
4: Ma dai,
2: tuo fratello.
1: Esatto, che è anche un grandissimo ascoltatore, fa parte dei tanti partecipanti alle nostre mattinate insieme.
0: E ha scritto un libro su Chiara dal titolo Per chi suona la carampana.
3: Bravo.
1: Visto che oggi passerà proprio qui, ce lo facciamo raccontare da lui.
0: Certo.
1: E intanto ci siamo chiesti voi come lo chiamate. Amereste quel libro o quel film?
0: Chi è che ha detto Viper Vendemmia pensando a me?
3: Chiara.
0: Bravo.
1: Tirandone fuori alcuni. Baking bread.
0: Baking bread.
1: Per una famiglia di panettieri, ci scrivono.
3: Bello.
4: Panettiere, ci sta tutti sfilati.
3: Ah, è ritornato.
1: Sentiamo anche le vostre voci.
5: Buongiorno, banda.
1: Ciao.
5: Se dovessimo dare un nome alla mia famiglia, sarebbe gli Sporcelli. Viste le gare di Ruti e Scregge Lidere che mio marito e mio figlio fanno quotidie. Ciao,
3: allora,
5: da Sara.
3: Avrei un commento tecnico-tattico su questa famiglia, prego.
6: È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma è schifo!
2: Ma bello, perché l'incipit di questo vocale di Banfi è stato il claim, insomma, di questa fascia del mattino
0: per anni. È vero.
1: Cioè, nel jingle c'era proprio una famiglia schifosa.
2: Certo, sì, cominciò per scherzo, poi alla fine ogni blog, prima di andare in pubblicità, si chiudeva con
6: questo. È una famiglia schifosa!
2: Ecco.
3: Abbiamo capito.
1: Se lo ricordiamo bene, sicuramente lo ricordano anche gli amici dell'ascolto.
2: Poi 10 anni.
1: Così
2: dieci
1: tanti
2: anni
1: si diventa alla fine una famiglia, una grande famiglia.
2: Schifosa.
0: C'è chi ancora fa dell'ironia su di me, libro su Paolo Dini, sulla casa degli spiriti, intesi come distillati.
3: Bello.
0: Mi piace.
1: Eh sì, attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
0: Io ce l'ho.
1: Vai.
0: Ce l'ho per Riccardo.
3: Vai.
0: I soliti colpetti. Parla di sesso.
3: Sei rifatto.
0: Sì, in famiglia, ecco.
3: Ti sei rifatto.
0: Sì, sì.
1: 50 sfumature di bianco e nero.
3: Brava Chiara, questa mi piace.
0: 50 sfumature di Gigio. Gigio, come ci dici voi?
1: 331 80 90 101. Tenetelo lì caldo, tocca a voi. Raccontateci questo titolo e poi state lì per una bella sorpresa con la banda di R101.

0: abracadabra, anche se il nostro papà, mio di Chiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Assolutamente sì, e i bambini lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi cruci. Mm-hmm. E infatti tutte i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo
1: questo.
0: Gelosissimi degli altri bambini, infatti, con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentevate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti, succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, e ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: Senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa dei tramonti.
0: Tutte quelle immagini.
1: In questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, avevo avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato a partire dalla
0: TV. Lì con le gambe sotto il tavolo lui stava benissimo.
3: Sì, sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto.
3: Diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo,
1: sì,
4: la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Dunque, spezzo gli spaghetti,
5: no,
1: poi metto la panna,
0: esatto.
3: E la pancetta, invece
1: la pancetta ovviamente, sacra.
5: Certo. Senza uova.
1: Senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo.
3: La data chat GPT, la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette allora nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale, che lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67.
3: Per Baldini,
2: la tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima frase su questo libro?
1: Accattatevilla.
5: Guido Tortorella. Perfetto milanese.
0: Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ultima giornata del G7 a Evian, in Francia, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Proprio sul conflitto in Ucraina, il presidente americano ha riferito di aver avuto un colloquio con Putin, sottolineando la necessità di arrivare a un accordo e assicurando il proprio impegno per favorire una soluzione negoziata. Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e Stati Uniti prevista per venerdì. Al-Arabiya English pubblica il memorandum in 14 punti. Teheran potrebbe esportare petrolio dopo la firma, ricevendo 300 miliardi di dollari da Washington. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16.30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Da mezzogiorno è aperta la camera ardente al seminario romano minore per il cardinale, morto ieri all'età di 95 anni. Voleva colpire giornalisti e magistrati, arrestato per terrorismo nel bolognese un minorenne. Aveva manuali per costruire armi. Il sedicenne era attivo sui canali suprematisti. Sul telefono anche il video dell'attentato di Christchurch del 2019. Destinare a Cassa Depositi e Prestiti 1,2 miliardi di risorse del PNRR, inizialmente previste per l'efficienza ferroviaria già riprogrammate, per ampliare l'offerta di alloggi sociali e di abitazioni a prezzi accessibili. Lo prevede un emendamento dei relatori al decreto sul piano casa all'esame della Camera. Calcio, alle 19 il Portogallo sfida la Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Inghilterra-Croazia. Ieri vittoria della Francia sul Senegal per 3-1. Nella notte la Norvegia ha battuto 4-1 l'Iraq, 3-0 dell'Argentina sull'Algeria. Vittoria anche per l'Austria, 3-1 contro la Giordania. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101

0: Oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido. Allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
2: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
4: per dire,
2: poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
5: Perché così l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì, a patto che si dica branco di meduse. Poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
3: Quindi
5: e l'ha passata, ho capito?
3: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarla gli ha fatto i complimenti.
0: Sì, mia mamma, bravo.
3: esatto.
0: Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello, si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
3: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
2: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da un mio... una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, e chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
2: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
3: convincerti,
2: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo.

0: ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo e per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
1: Ok.
0: E questa è l'idea di fondo di artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale.
1: Okay.
0: In un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
2: Salterò quel paragrafo.
3: Le ha già tagliate con le forbici.
1: Perdonami, laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
0: Esatto, come si fa, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
1: Okay.
0: E come faccio io nel libro, in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
1: Okay.
0: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita vertiginosa,
3: una velocità incontrollabile.
1: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori. Questo intendi?
0: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire insomma è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con chi non c'è più,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
4: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli,
3: bello,
4: Diego.
3: Me ne dà 3 copie.
4: Figlio,
3: subito,
4: mio fratello è figlio unico nel libro.
0: Esatto.
4: Però sì, questa è la parte creativa di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: Gianni Fagiano, sì. Oggi parleremo di libri, stiamo parlando dei titoli sulle vostre famiglie. E lui è arrivato per proporci un po' di letture per quest'estate.
1: Letture per l'ombrellone.
2: Buongiorno Gianni.
1: Ciao Gianni, caro.
3: Quanta satira politica pungente.
2: Molta.
1: Veramente.
0: Stiamo dribblando.
2: Sente solo lui.
1: È una cosa che non facciamo in trasmissione.
3: È tornato il momento di solleticare il vostro lobo libico.
1: Lobo?
0: Libico.
1: Libico?
2: Libico.
1: Noi ho già tripoli.
3: Sapete che stimoliamo poco l'ippocampo?
2: Ah, sì,
3: E allora in maniera molto munchers,
1: vai a zappare nell'ippocampo.
3: Vado a leggervi libri che albergano nella top 10.
1: Sì. Benissimo, siamo alla top 10 dei libri.
3: È tornato Ennio Polpetta.
1: Ennio Polpetta,
2: che fine aveva fatto?
1: Vecchio Ennio.
3: Ricordiamolo, inventore dell'eco.
0: Ah, sì? Lui?
3: Non Umberto. Esisteva prima dell'eco.
0: Ah, impossibile.
3: L'inventore della sala d'attesa. Pensate, premio Stiaffo 2022. Con il libro Ottime scuse per evitare di andare alle comunioni. Applaudito 20 minuti di seguito al Festival delle Virgole, 4 ore di seguito alla stazione di Pomezia.
1: Wow.
3: Poi seguito ed applaudito 3 ore di seguito fuori dalle poste, per poi essere seguito e applaudito 4 ore di seguito sotto casa sua.
0: Ma il titolo era Comunioni, Oni,
3: no, come
0: oni,
3: sopravvivere agli stalker.
2: Era più bello il titolo di Chiara, perché ha fatto la battuta sull'eco. Era piaciuta.
3: Renato Renai.
2: Grande. Nostro idolo.
1: Bestseller.
4: Il nostro Wilbur Smith.
3: Segue sempre applauso. Nazionalisti improvvisati. Perché gli americani per qualsiasi cosa fanno partire l'inno da Jim che cambia la ruota a Gregory che mette le scarpe quando sta sul letto con le scarpe, la valigia con sopra il letto, sporca, ed infine perché gli americani lasciano sempre lo sportello della macchina aperto.
2: Sì, come nei film, è vero?
3: Andiamo alla sezione horror. Vi consiglio il libro soprattutto tra il 3 e il 10 luglio.
1: Perché?
3: Non lo so.
0: Periodo caldo.
3: Non aprite quella porta, ho appena chiamato.
0: Vabbè.
3: Sì, satira politica pungente anche qua.
1: Sì.
3: Poi abbiamo il bodybuilder, signori.
1: Sì.
3: Aldo Pressato. Con il capolavoro anche i bodybuilder si commuovono ai video dei grattini su TikTok.
1: Ah, wow. Che tenerezza.
2: Ho i miei dubbi però.
3: Nel quarto capitolo, perché la russa Ignazio ha la voce da bodybuilder.
2: Certo.
3: In allegato le proteine all'odore di macchina nuova.
0: Fantastico Jenny.
2: Aspetto che esca il film anche.
3: Dopo vi ricordo che ci sarà Guido Tortorella.
2: Guido.

0: se la vostra famiglia fosse un film,
1: esatto,
0: un libro, un titolo, ok, quale sarebbe? Quello che abbiamo chiesto un attimo fa. Cristiano, tu hai detto la tua sarebbero?
2: Ma no, ho detto gli Adams, così.
0: Per dire.
2: Ecco.
1: E tornate, okay, due figli.
2: Ci devo pensare.
0: Ci devi pensare un istante.
3: Ecco. Tutto questo perché, Chiara?
1: Perché oggi ha scritto un libro a proposito della sua famiglia, un personaggio che la banda di R101 conosce particolarmente bene, mio fratello.
4: Ma dai,
2: tuo fratello.
1: Esatto, che è anche un grandissimo ascoltatore, fa parte dei tanti partecipanti alle nostre mattinate insieme.
0: E ha scritto un libro su Chiara dal titolo Per chi suona la carampana.
3: Bravo.
1: Visto che oggi passerà proprio qui, ce lo facciamo raccontare da lui.
0: Certo.
1: E intanto ci siamo chiesti voi come lo chiamate. Amereste quel libro o quel film?
0: Chi è che ha detto vi per vendemmia pensando a me?
3: Chiara.
0: Bravo.
1: Tirandone fuori alcuni. Baking bread. Per una famiglia di panettieri, ci scrivono.
3: Bello.
4: Panettiere, ci sta tutti sfilati.
3: Ah, è ritornato.
1: Sentiamo anche le vostre voci.
5: Buongiorno banda.
1: Ciao.
5: Se dovessimo dare un nome alla mia famiglia, sarebbe gli Sporcelli. Viste le gare di Ruti e Scregge Lidere che mio marito e mio figlio fanno quotidie. Ciao,
3: allora,
5: da Sara.
3: Avrei un commento tecnico-tattico su questa famiglia, prego.
6: È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma è schifo!
1: Ma è schifo!
2: Ma bello, perché l'incipit di questo vocale di Banfi è stato il claim, insomma, di questa fascia del mattino
0: per anni. È vero.
1: Cioè, nel jingle c'era proprio una famiglia schifosa.
2: Certo, sì, cominciò per scherzo, poi alla fine ogni blog, prima di andare in pubblicità, si chiudeva con questo.
6: È una famiglia schifosa!
2: Ecco.
3: Abbiamo capito.
1: Se lo ricordiamo bene, sicuramente lo ricordano anche gli amici dell'ascolto. Che
2: sì. Poi 10 anni.
1: Così
2: dieci
1: tanti
2: anni, dopo,
1: anni si diventa alla fine una famiglia, una grande famiglia.
3: Schifosa.
0: C'è chi ancora fa dell'ironia su di me, libro su Paolo Dini, sulla casa degli spiriti, intesi come distillati.
3: Bella,
0: mi piace.
1: Eh sì, attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
0: Io ce l'ho.
1: Vai.
0: Ce l'ho per Riccardo.
3: Vai.
0: I soliti colpetti. Parla di sesso.
3: Sei rifatto.
0: Sì, in famiglia. Ecco.
3: Ti sei rifatto.
0: Sì, sì.
1: 50 sfumature di bianco e nero.
3: Brava Chiara, questa mi piace.
0: 50 sfumature di Gigio. Gigio, come ci dici voi?
1: 331 80 90 101. Tenetelo lì caldo, tocca a voi. Raccontateci questo titolo e poi state lì per una bella sorpresa con la banda di R101.

0: Abracadabra, anche se il nostro papà, mio dichiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Assolutamente sì, e i bambini lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi crucci. E infatti tutti i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo,
2: lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentivate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti, succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, e ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: Senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa dei tramonti.
0: Tutte quelle immagini.
1: In questo lui era proprio magico.
3: Infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, ho avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato da partire
0: lì con le gambe sotto il tavolo, lui stava benissimo.
3: Sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto.
3: Diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo, la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Dunque, spezzo gli spaghetti,
5: no!
1: Poi metto la panna,
0: esatto.
3: E la pancetta invece del guanciale.
1: La pancetta, ovviamente,
5: senza uova.
1: Senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo.
3: L'ha data Chat GPT la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette, allora, nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale. Lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67.
3: Baldini,
2: la tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: Vito. In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima frase su questo libro? Accattatevilla.
5: Guido Tortorella. Perfetto milanese.
0: Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale.

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: Gigi, adesso con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli. Sì. Vedi la testa e basta. Sì. Della serie, ecco, maglietta nera su sfondo nero. Esce oh, così in TV.
0: Buongiorno. Guido è già arrivato. Buongiorno.
2: Buongiorno
1: ciao,
2: a tutti.
1: Ciao Guido.
3: Parte sana
1: ciao,
3: della Guido. Famiglia Tortorella. Buongiorno.
2: È un onore essere al Tortorella.
3: Ma quale onore? È un odore.
4: Io ho capito. Guido, che... ciao, sono Walter Ludo.
2: Ciao Walter.
4: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
3: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
2: Penso di sì.
3: Pensa, sì.
4: L'ho sentito appena tu hai varcato con la porta.
2: Sì, alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Vabbè. Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
0: Capito? Voi vi vergognate di questo spazio, di no. questo quarto d'ora? Porta il suo cognome sì, addirittura. Sì, pensate sì. avere questo marchio addosso.
1: Sorgoglio. Infatti sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge, probabilmente.
5: Ah, ma certo.
1: In famiglia.
0: Forse è quello che non conosciamo ancora. Allora, Frazerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
3: Benissimo.
0: Che si arrampica sui.
1: Sì.
3: Non l'hai detto che si arrampica giusto. Sui muri, quindi la battuta faceva più schifo, effettivamente.
0: Esatto.
3: Brava, brava.
0: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
6: Ciao a tutti, banda. Sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io, Chiara, ciao, invece, Ignazio. Ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
3: Mamma mia. È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
1: Batmani sembra che so
2: italiano.
5: Sì. Anche parente del sindaco di New York.
1: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
4: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, non so, Flash.
0: Flash e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
4: Flash
0: follia.
4: Ha battuto anche, sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani più veloce di Flash.
5: Ah, che bello.
0: Ed era solo il primo sfidante, adesso passiamo alla seconda sfidante.
7: Ah, ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi. Yeah. Ellen Mirror.
1: Ellen
7: ciao Ilaria.
1: Ellen Mirror.
5: Sì, sì, sì.
1: Wow, che giochi di parole.
0: E allora andiamo col terzo sfidante.
8: Ma tu, Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
0: Chi è?
8: Thor.
0: Ah. Questa è proprio.
5: Vedo tuo fratello
0: bella.
5: Guido saggiamente sì. ammutolito. Giustamente che
3: se
5: porterà.
3: Vuoi andare via,
2: la canzone torna.
3: Sì, di Natalie Imbruglia, bravo.
0: Natalie.
2: Cioè, era su questo supereroe
5: sì,
2: qua.
5: Certo.
4: No, sì. La canzone attorna sul riento.
3: Mai.
1: Secondo me Guido puoi chiedere la 104 per assistere Chiara, sai?
5: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
1: Certo.
5: Stiamo parlando di titoli di libri e film.
1: Avanti.
5: Povero Guido.
0: Quarto sfidante.
9: Ciao R101.
0: Ciao.
9: Sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao.
9: Cosa ci fa una Kawasaki, una Yamaha e è una Ducati al mare?
0: Che fanno?
9: Aspettano l'onda.
0: Sembra giusto.
2: Beh, ci sta.
5: 1970.
0: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita, per lui è nuova di zecca.
5: Che a me piace contestualizzare.
3: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
5: Sì,
3: no?
5: Esatto. Tutti, grazie.
1: C'è un'ultima cosa.
0: Ultimissimo, vai.
10: Ciao banda, invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man, cammina solo in casa, si chiama Peter Parker, Dario da Caserta.
1: Peter Parker.
0: Caserta c'è, ragazzi.
2: C'è anche Peter Parcheggio.
3: Sì. No, ma bene, Guido, per favore.
5: Quindi è una vocazione di famiglia.
2: Stesso,
5: Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto: perché a me il bambino non mi hanno nominato?
2: Esatto.
5: Facciamo noi.
0: Abbiamo fatto noi, no, giustamente.
3: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
4: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo respirala e lasciala andare. Lascia andare le tue paure.
1: Lascio fluire.
3: Non troppo, che esce da altre parti.
1: Perché va bene così. Quindi chi ha vinto?
0: Abbiamo tre giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
1: Ma io farei decidere a Guido, perché gli altri due mica mi fido, sai.
5: Sullo sfondo nero si vede solo la testa di
1: Guido. L'ho detto io prima, non è?
2: Dico la mia preferita, devo dire The Winner Is. Come vado? Vado proprio classico. Vado sul classico.
5: Giusto. Sì, cerimoniale prevede questo.
2: Ok, allora del Tortorella, in presenza di due Tortorella, The Winner Is.
3: Oh, che bravo.
4: Trovo la faccia di te.
7: Ma pensa, io credo.
0: Brava!
7: Ho conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
0: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
1: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
0: Esatto, e speravate di trovarne uno
5: tra sano. Breve si riabiliterà.
1: Sì, tra breve si riabiliterà.
5: Diciamo, così volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che mi svolterà la giornata a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania.
4: 2-1 mi sa, no?
5: 3-1. No, okay. Ma segnalo, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
0: Però
1: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
5: No, è stato in panchina, quindi per ora è tutto fumo.
0: Spaccia
5: per
0: un attimo.

0: Le partite sono in corso, i mondiali sono entrati nel vivo e ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci amici.
2: E vai.
1: Dunque, per darvi l'idea anche un po' del livello del calcio italiano, di che finaccia abbiamo fatto, basti pensare che ci sono volute 18 partite di questo mondiale prima di vedere un gol targato Serie A. Perché nel 4-1 che la Norvegia ha rifilato all'Iraq è arrivato il gol di Østigard, che è un norvegese che gioca nel Genoa. Ciao. Ha debuttato l'altra sera l'arbitro Mariani, una delle poche quote
0: italiane
1: che abbiamo oltre Montella e Cannavaro, con la sua divisina rosa. Ha fatto un po' scalpore cromaticamente, però è stato bravissimo, non c'è stata nessuna polemica. Visto che ho citato l'Uruguay, che ospitò la prima edizione del mondiale di cui tra 4 anni ricorre il centenario, lo stadio centenario di Montevideo, dove si doveva celebrare la partita inaugurale, siccome tutto il mondo è paese, per la partita inaugurale non era pronto. E le prime cinque giornate furono disputate in altri campi, sempre di Montevideo. Ma visto che parliamo di Uruguay, visto che abbiamo anche un uruguaio qua tra di noi, il nostro Eduardo, volevo darvi qualche dato su questo, sull'allenatore dell'Uruguay, questo Marcelo Bielsa, detto il Loco, perché in Sud America appena uno esce dagli schemi si dà subito
0: il soprannome
1: è Loco.
3: Il pazzo vuol dire giusto?
1: Sì, vuol dire il matto. Ok, questo allenatore giramondo, sono 15 anni che non dà un'intervista, lui parla solo in conferenza stampa, non dà interviste
0: non
1: private.
0: Si concede,
1: è penso l'unico allenatore o calciatore a cui è intitolato uno stadio, dal pur essendo ancora vivo.
3: Sì.
1: Stadio del Newell's Old Boys.
3: Ok.
1: Nel 1987 divise l'Argentina in 70 macro aree e le girò tutte con l'auto, palmo a palmo, per scovare nuovi talenti. Scovò Batistuta, scovò Pochettino. E una volta, per chiudere, allenato il Leeds, ok? Parliamo quindi di campionato inglese. Dopo una brutta sconfitta dei propri giocatori, li costrinse a pulire i gradoni dello stadio e tutto il centro sportivo. Dai. Rispetto alla gente che era venuta
3: a pagare il biglietto, eccetera.
1: Eh sì, e questo è

0: Oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido. Allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
2: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
4: per dire,
2: poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
5: Perché così l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì, a patto che si dica, branco di meduse. Poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
3: Quindi
5: è passato, capito?
3: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarlo gli ha fatto i complimenti.
0: Sì, mia mamma, bravo. Esatto,
3: esatto.
0: Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello, si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
3: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
2: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, gli chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha scannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
2: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
3: convincerti,
2: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo e per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
3: Ok.
2: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale, in un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
4: Salterò quel paragrafo.
5: Le ha già tagliate con le forbici.
3: Perdonami, laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
2: Esatto, come si fa, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
3: Okay.
2: E come faccio io nel libro, in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
3: Okay.
2: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita vertiginosa,
5: una velocità incontrollabile.
3: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori, questo intendi?
2: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire insomma è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con chi non c'è più, no?
3: Certo.
2: Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli,
5: bello,
0: Diego.
5: Me ne dà 3 copie.
0: Figlio,
5: subito,
0: mio fratello,
5: favore.
0: È figlio unico nel libro.
3: Esatto.
0: Però sì, questa è la parte creativa di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. I capi di Stato e di Governo del G7, in una dichiarazione, si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina. Concordato l'aumento della fornitura di ulteriori sistemi di difesa e l'aumento della pressione sull'economia di guerra russa, con sanzioni. Giudizio positivo sull'accordo Stati Uniti-Iran e conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo, dice il presidente americano. Se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione europea. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente il territorio dello Stato membro interessato e sarà possibile trasferire i migranti verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo. Il Papa ricorda il cardinale Camillo Ruini come uno stimato uomo di chiesa che visse con generosità il suo ministero. Sarà Leone XIV a celebrare i funerali domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro, la camera ardente aperta al seminario romano minore. Le indagini sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90, perquisizioni in casa di un indagato. La procura di Milano ha proceduto al sequestro di vari oggetti significativi come una foto e un silenziatore. Calcio alle 19:00 il Portogallo.

0: abracadabra, anche se il nostro papà, mio dichiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Con i bambini, assolutamente sì. E i bambini, lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi cruci. Uh-huh. E infatti tutte i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo
1: questo.
0: Gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentevate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era valeva il cubo, valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti,
0: è
1: sempre
0: vero.
1: Succedeva

0: questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
1: Bello.
2: Senza foto, senza video.
0: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa dei tramonti.
2: Quasi tutte quelle immagini.
0: Questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, avevo avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato a partire da
2: lì con le gambe sotto il tavolo, lui stava benissimo.
3: Sì, sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
2: Esatto.
3: Diciamo.
2: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
0: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo, la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
0: Dunque, spezzo gli spaghetti,
5: no,
0: poi metto la panna,
2: esatto,
3: e la pancetta, invece
0: la pancetta ovviamente
5: senza poi, uova,
0: senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo,
3: cioè, l'ha data Chat GPT la ricetta.
2: Esatto. Queste altre ricette allora nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale, lo stiamo mostrando sul canale
3: per
2: 67
3: Baldini,
6: la tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
2: Grande!
6: Sappilo.
5: Vero.
3: Vito. In bocca al lupo.
2: Cos'altro dire? Un'ultima Viva. Frase su questo libro? Accattatevilla.
5: Guido Tortorella. Milanese.
2: Esatto.
6: Guido Tortorella, grazie.
2: Artificiale.

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: Gigi, adesso con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli. Sì. Vedi la testa e basta. Sì. Della serie, ecco, maglietta nera sul sfondo nero, esce oh, così.
0: Ciao. Buongiorno. Guido è già arrivato. Buongiorno.
2: Buongiorno a
1: tutti. Ciao Guido.
3: Parte sana
1: ciao,
3: della Guido. Famiglia Tortorella. Buongiorno.
2: È un onore essere al Tortorella.
3: Ma quale onore? È un odore.
4: Io capito. Guido, che... ciao, sono Walter Ludo.
2: Ciao Walter.
4: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
3: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
2: Penso di sì.
3: Pensa, sì.
4: L'ho sentito appena tu hai varcato con la porta.
2: Sì, alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
0: Capito? Voi vi vergognate di questo spazio, di no. questo quarto d'ora? Porta il suo cognome, sì, addirittura. Sì, pensate sì. avere questo marchio addosso.
1: Infatti sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge, probabilmente ah, certo. in famiglia.
0: Forse è quello che non conosciamo ancora. Allora, Franzerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
3: Benissimo.
0: Che si arrampica sui.
1: Sì.
3: Non l'hai detto. Mancava che si arrampica giusto. Sui muri, quindi la battuta faceva più schifo, effettivamente.
0: Esatto.
3: Brava, brava.
0: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
5: Ciao a tutti, banda. Sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io, Chiara, ciao, invece, Ignazio. Ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
3: È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
1: Batmani sembra che so
6: è italiano.
7: Sì. Sembra anche parente del sindaco di New York.
1: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
4: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, non so, Flash.
0: Flash e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
4: Flash
0: follia.
4: Ha battuto anche, sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani. Più veloce di Flash.
7: Ah, che bello.
0: Ed era solo il primo sfidante, adesso passiamo alla seconda sfidante.
8: Ah, ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi. Yeah. Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
1: Ellen Mirror.
7: Sì, sì, sì.
1: Wow, che giochi di parole.
0: E allora andiamo col terzo sfidante.
9: Ma dai. Tu, Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
0: Chi è?
9: Thorn.
0: Questa è proprio.
7: Vedo tuo fratello
0: bella.
7: Guido saggiamente sì. ammutolito. Giustamente. Ma, che
3: se vuoi, puoi andare via.
2: La canzone Thorn.
3: Sì, di Natalie Imbruglia, bravo.
0: Natalie.
2: Era cioè, su bravo. Questo supereroe
4: sì,
2: qua.
4: Certo. No, sì. La canzone attorna sul riento.
1: Mai. Secondo me Guido puoi chiedere la 104 per assistere Chiara, sai?
7: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
1: Certo.
7: Stiamo parlando di titoli di libri e film.
1: Avanti.
7: Povero Guido.
0: Quarto sfidante.
10: Ciao, R101.
0: Ciao.
10: Sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao.
10: Cosa ci fa una Kawasaki? Una Yamaha e una Ducati al mare
0: che fanno?
10: Aspettano l'onda.
0: Sembra giusto. Beh,
2: ci sta.
7: 1970.
0: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita. Per lui è nuova di zecca.
7: Che a me piace contestualizzare.
3: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
7: Sì,
3: non
7: sì, esatto. Sì, grazie.
1: C'è un'ultima cosa.
0: Ultimissimo, vai.
11: Ciao banda. Invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man. Cammina solo in casa. Si chiama Peter Parker. Dario da Caserta.
1: Peter Parker.
0: Caserta c'è, ragazzi.
2: C'è anche Peter Parcheggio.
3: Sì. No, ma bene, Guido, per favore.
7: Quindi è una vocazione di famiglia.
2: Stesso,
7: Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto perché a me il bambino non mi ha nominato.
2: Esatto.
7: Facciamo noi.
0: L'abbiamo fatto noi, no, giustamente.
3: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
4: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo respirala e lasciala andare. La lascia andare le tue paure.
1: La lascio fluire.
3: Troppo, che esce da altre parti.
1: Perché va bene così. Quindi perché chi l'amore ha vinto?
0: Abbiamo 3 giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
1: Ma io farei decidere a Guido, perché sì, gli altri due mica mi fido, sai.
7: Sullo sfondo nero si vede solo la testa di
1: l'ho
7: Guido.
1: L'ho detto io prima, non è?
2: Dico la mia preferita, o devo dire The Winner Is? Come vado? Vado proprio classico, sul classico.
7: Giusto. Sì, cerimoniale prevede questo.
2: Ok, allora del Tortorella, in presenza di 2 Tortorella, The Winner Is...
3: Oh, che bravo.
4: Trovo la faccia del mute.
8: Ah, ma pensa, io credo...
0: Brava!
8: Conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
0: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
1: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
0: Esatto, e speravate di trovarne uno
7: tra breve si riabiliterà.
1: Sì, tra breve si riabiliterà.
7: Diciamo così, volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che vi svolterà la giornata a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania
4: 2-1, mi sa,
7: 3-1. No, ma segnalo, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
0: Però
1: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
7: No, è stato in panchina, quindi per ora è tutto fumo.
0: Spaccia per un altro.

0: partite sono in corso, i mondiali sono entrati nel vivo e ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci amici.
2: E vai.
1: Dunque, per darvi l'idea anche un po' del livello del calcio italiano, di che finaccia abbiamo fatto, basti pensare che ci sono volute 18 partite di questo mondiale prima di vedere un gol targato Serie A. Perché nel 4-1 che la Norvegia ha rifilato all'Iraq è arrivato il gol di Østigard, che è un norvegese che gioca nel Genoa. Ciao. Ha debuttato l'altra sera l'arbitro Mariani, una delle poche quote italiane che abbiamo, oltre Montella e Cannavaro, con la sua divisina rosa. Ha fatto un po' diciamo, scalpore cromaticamente, però è stato bravissimo, non c'è stata nessuna polemica. Visto che ho citato l'Uruguay, che ospitò la prima edizione del mondiale, di cui tra 4 anni ricorre il centenario, lo stadio centenario, ok, di Montevideo, dove si doveva celebrare la partita inaugurale, siccome tutto il mondo è paese, per la partita inaugurale non era pronto. E le prime cinque giornate furono disputate in altri campi, sempre di Montevideo. Ma visto che parliamo di Uruguay, visto che abbiamo anche un uruguaio qua tra di noi, il nostro Eduardo, volevo darvi qualche dato su questo, sull'allenatore dell'Uruguay, questo Marcelo Bielsa, detto il Loco, perché in Sud America appena uno esce dagli schemi si dà subito
0: il soprannome
1: è Loco.
3: Il pazzo vuol dire
1: sì, vuol dire il matto, ok. Questo allenatore giramondo, sono 15 anni che non dà un'intervista, lui parla solo in conferenza stampa, non dà interviste
0: non
1: private.
0: Si concede,
1: è penso l'unico allenatore o calciatore a cui è intitolato uno stadio, dal pur essendo
3: da
1: ancora vivo.
3: Davvero?
1: Sì. Stadio del Newell's Old Boys.
3: Ok.
1: Nel 1987 divise l'Argentina in 70 macro aree e le girò tutte con l'auto, palmo a palmo, per scovare nuovi talenti. Scovò Batistuta, scovò Pochettino.
0: Ma
1: e una volta, per chiudere, allenato il Leeds, ok, parliamo quindi di campionato inglese, dopo una brutta sconfitta dei propri giocatori li costrinse a pulire i gradoni dello stadio e tutto il centro sportivo. Rispetto alla gente che era venuta
3: a pagare il biglietto, eccetera.
1: Eh sì, e questo

0: Oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido. Allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
2: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
4: per dire,
2: poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
5: Perché
2: così
5: l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì, a patto che si dica branco di meduse. Poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
3: Quindi
5: ed è passato, capito?
3: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarlo gli ha fatto i complimenti.
0: Sì, mia mamma, bravo.
3: esatto.
0: Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello, si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
3: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
2: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da un mio... una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, gli chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
2: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
3: convincerti,
2: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche, okay, soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo e per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
3: Ok.
2: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale,
3: okay,
2: in un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
4: Salterò quel paragrafo.
5: Le ha già tagliate con le forbici.
3: Laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
2: Esatto, come si fa, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
3: Okay.
2: E come faccio io nel libro in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
3: Okay.
2: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita,
5: certo,
2: vertiginosa.
5: La velocità, velocità quasi incontrollata.
3: C'è un messaggio, certo, subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori. Questo intendi?
2: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire, insomma, è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con,
3: certo,
2: con chi non c'è più,
3: certo,
2: no?
3: Certo.
2: Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli,
5: bello,
0: Diego.
5: Me ne dà 3 copie.
0: Figlio,
5: subito,
0: mio fratello è figlio unico nel libro.
3: Esatto.
0: Però sì, questa è la parte creativa
2: esatto,
0: di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: C'è Jenny Fagiano, sì. Oggi parleremo di libri, stiamo parlando dei titoli sulle vostre famiglie. E lui è arrivato per proporci un po' di letture per quest'estate.
1: Letture per l'ombrellone.
2: Buongiorno Jenny.
1: Ciao Jenny. Caro.
3: Quanta satira politica pungente.
2: Molta.
1: Veramente.
0: Stiamo dribblando la politica.
1: È una cosa che non facciamo in trasmissione.
3: È tornato il momento di solleticare il vostro lobo libico.
1: Lobo?
0: Libico.
1: Libico?
2: Libico.
1: Noi ero già a Tripoli.
3: Sapete che stimoliamo poco l'ippocampo?
2: Ah sì,
3: E allora in maniera molto munchers.
1: Vai a zappare nell'ippocampo.
3: Vado a leggervi libri che albergano nella top 10.
1: Sì. Finalmente. Siamo alla top 10 dei libri.
3: È tornato Ennio Polpetta.
1: Ennio Polpetta.
2: Che fine aveva fatto?
1: Vecchio Ennio.
3: Ricordiamolo, inventore dell'eco.
0: Ah sì? Lui?
3: Non esisteva prima dell'eco.
0: Impossibile.
3: L'inventore della sala d'attesa. Pensate, premio Stiaffo 2022. Con il libro Ottime scuse per evitare di andare alle comunioni. Applaudito 20 minuti di seguito al Festival delle Virgole, 4 ore di seguito alla stazione di Pomezia. Poi seguito ed applaudito 3 ore di seguito fuori dalle poste, per poi essere seguito e applaudito 4 ore di seguito sotto casa sua.
0: Ma il titolo era Comunioni, Oni,
3: no, come
0: oni,
3: sopravvivere agli stalker.
2: Era più bello il titolo di Chiara, perché ha fatto la battuta sull'eco. Mi era piaciuta.
3: Renato Renai.
1: Grande.
2: Nostro idolo.
1: Bestseller. Il nostro Wilbur Smith.
3: Segue sempre applauso. Nazionalisti improvvisati. Perché gli americani per qualsiasi cosa fanno partire l'inno. Da Jim che cambia la ruota a Gregory che mette le scarpe quando sta sul letto con le scarpe, la valigia con sopra il letto, sporca. Ed infine perché gli americani lasciano sempre lo sportello della macchina aperto.
2: Sì, come nei film, è vero?
3: Andiamo alla sezione horror.
1: Horror.
3: Vi consiglio il libro soprattutto tra il 3 e il 10 luglio.
1: Perché?
4: Perché?
3: Non lo so.
0: Periodo caldo.
3: Non aprite quella porta, ho appena chiamato.
0: Vabbè.
3: Sì, satira politica pungente anche qua.
1: Sì.
3: Poi abbiamo il bodybuilder, signori.
1: Sì.
3: Aldo Pressato. Con il capolavoro anche i bodybuilder si commuovono ai video dei grattini su TikTok.
1: Ah, wow. Che tenerezza.
2: Ho i miei dubbi però.
3: Nel quarto capitolo, perché la russa Ignazio ha la voce da bodybuilder.
2: Certo.
3: E l'ha legato le proteine all'odore di macchina nuova.
0: Fantastico Jenny.
2: Aspetto che esca il film anche.
3: Dopo vi ricordo che ci sarà Guaido Tortorella.
2: Guaido.

0: se la vostra famiglia fosse un film,
1: esatto,
0: un libro, un titolo, ok, quale sarebbe? Quello che abbiamo chiesto un attimo fa. Cristiano, tu hai detto la tua sarebbero?
2: Ma no, ho detto gli Adams,
0: ah,
2: così.
0: Per dire.
2: Ecco.
1: E tornate, okay, due figli.
2: Ci devo pensare.
0: Ci devi pensare un istante.
3: Ecco. Tutto questo perché, Chiara?
1: Perché oggi ha scritto un libro a proposito della sua famiglia, un personaggio che la banda di R101 conosce particolarmente bene, mio fratello.
4: Ma dai,
2: tuo fratello.
1: Esatto, che è anche un grandissimo ascoltatore, fa parte dei tanti partecipanti alle nostre mattinate insieme.
0: E ha scritto un libro su Chiara dal titolo Per chi suona la carampana.
3: Bravo.
1: Visto che oggi passerà proprio qui, ce lo facciamo raccontare da lui.
0: Certo.
1: E intanto ci siamo chiesti voi come lo chiamate. Amereste quel libro o quel film?
0: Chi è che ha detto Viper Vendemmia pensando a me?
3: Chiara.
0: Bravo.
1: Tirandone fuori alcuni. Baking bread.
0: Baking bread.
1: Per una famiglia di panettieri, ci scrivono.
3: Bello.
4: Panettiere, ci sta tutti sfilati.
3: Ah, è ritornato.
1: Sentiamo anche le vostre voci.
5: Buongiorno, banda.
1: Ciao.
5: Se dovessimo dare un nome alla mia famiglia, sarebbe gli Sporcelli. Viste le gare di Ruti e Scregge Lidere che mio marito e mio figlio fanno quotidie. Ciao,
3: allora,
5: da Sara.
3: Avrei un commento tecnico-tattico su questa famiglia, prego.
6: È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma è schifo!
2: È bello perché l'incipit di questo vocale di Banfi è stato il claim, insomma, di questa fascia del mattino
0: per anni. È vero.
1: Cioè, nel jingle c'era proprio una famiglia schifosa.
2: Certo, sì, cominciò per scherzo, poi alla fine ogni blog prima di andare in pubblicità si chiudeva con questo.
6: È una famiglia schifosa,
2: ecco.
3: Abbiamo capito,
1: se lo ricordiamo bene sicuramente lo ricordano anche gli amici dell'ascolto, che
2: sì. Poi 10 anni,
1: così,
2: dieci
1: tanti anni,
2: dopo,
1: anni si diventa alla fine una famiglia, una grande famiglia
3: schifosa.
0: C'è chi ancora fa dell'ironia su di me, libro su Paolo Dini, sulla casa degli spiriti intesi come distillati. mi piace.
1: Sì, attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
0: Io ce l'ho.
1: Vai.
0: Ce l'ho per Riccardo.
3: Vai.
0: I soliti colpetti. Parla di sesso.
3: Sei rifatto.
0: Sì, in famiglia. Ecco.
3: Ti sei rifatto.
0: Sì, sì.
1: 50 sfumature di bianco e nero.
3: Brava Chiara, questa mi piace.
0: 50 sfumature di Gigio. Gigio, come ci dici voi?
1: 331 80 90 101, tenetelo lì caldo, tocca a voi, raccontateci questo titolo e poi state lì per una bella sorpresa con la banda di R101.

0: abracadabra, anche se il nostro papà, mio dichiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Assolutamente sì, e i bambini lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi crucci. Mm-hmm. E infatti tutte i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi, comunque frequentando altre persone,
0: certo,
2: lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentevate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era... valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti, sempre succedeva questa cosa, sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: Senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa dei tramonti.
0: Tutte quelle immagini.
1: In questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, ho avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato a partire dalla
0: TV. Lì con le gambe sotto il tavolo lui stava benissimo.
3: Sì, sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto.
3: Diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo,
1: sì,
4: la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Ma scusi. Dunque spezzo gli spaghetti,
5: no,
1: poi metto la panna,
0: esatto,
3: e la pancetta invece del guanciale.
1: La pancetta ovviamente sacra,
5: senza poi, uova,
1: senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo,
3: la data chat GPT, la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette allora nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale, che lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67
3: per Baldini.
2: La tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: Guido. In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima frase su questo libro?
1: Accattatevilla.
5: Guido Tortorella. Perfetto milanese.
0: Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, che verrà firmato venerdì sul lago di Lucerna in un resort lussuoso, prevede 14 punti. Tra questi, la fine immediata e permanente della guerra su tutti i fronti, Libano compreso. Teheran poi non produrrà mai armi nucleari. E il presidente Trump avverte: se gli iraniani non si comportano bene, ricominciamo con le bombe. Via libera finale dell'Eurocamera alla stretta sui rimpatri. I voti della PPE con le forze di destra. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso strutture ad hoc situate nel territorio di un paese terzo. La Premier Meloni è uno storico sì dell'Unione Europea. La strada è quella del modello Albania. Il capo dello Stato Mattarella a Venezia, simposio COTEC dedicato all'innovazione tecnologica, sollecita una risposta europea al cambiamento che è in atto. Si passi dall'enunciazione all'operatività delle regole sull'intelligenza artificiale, il suo monito. Italia, Spagna e Portogallo firmano un memorandum. Leone XIV ricorda il cardinale Camillo Ruini, morto ieri a 95 anni. Stimato uomo di chiesa, l'ha servita con abnegazione, scrive. Domani pomeriggio il Papa celebrerà i funerali nella Basilica di San Pietro, aperta la camera ardente nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. L'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90, perquisita dai carabinieri del ROS all'abitazione di uno dei quattro indagati accusati di omicidio, sequestrati una fotografia definita significativa e un silenziatore. Nuove risorse per il piano casa, arriva 1,2 miliardi del PNRR a Cassa Depositi e Prestiti, obiettivo incrementare l'offerta di edilizia sociale e abitazioni a canoni calmierati per supportare l'acquisto o l'affitto di case a prezzi più accessibili. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido, allora quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
2: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
4: per dire,
2: poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
5: Perché così l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì, a patto che si dica branco di meduse. Poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
1: Quindi
5: e l'ha passato, capito?
1: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarla gli ha fatto i complimenti.
0: Sì, mia mamma, bravo.
1: Esatto.
0: Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello. Si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
1: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
2: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, gli chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
2: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
1: convincerti,
2: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
1: Ok.
2: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale in un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
4: Tu sei salterò quel paragrafo.
5: Le ha già tagliate con le forbici.
1: Perdona, laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
2: Esatto, come si fa, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no? E come faccio io nel libro, in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata. Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita vertiginosa,
5: una velocità incontrollabile.
1: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori. Questo intendi?
2: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire insomma è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con chi non c'è più, no? Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli Diego.
5: Me ne dà 3 copie.
0: Figlio,
5: subito,
0: mio fratello è figlio unico nel libro. Però sì, questa è la parte creativa di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: C'è Jenny Fagiano, sì. Oggi parleremo di libri, stiamo parlando dei titoli sulle vostre famiglie. E lui è arrivato per proporci un po' di letture per quest'estate.
1: Letture per l'ombrellone.
2: Buongiorno Jenny.
1: Ciao Jenny. Caro.
3: Quanta satira politica pungente.
2: Molta.
1: Veramente.
0: Stiamo dribblando.
2: Solo lui.
1: È una cosa che non facciamo in trasmissione.
3: È tornato il momento di solleticare il vostro lobo libico.
1: Lobo?
0: Libico.
1: Libico?
2: Libico. Libico.
1: Sì, Paolo. Ah. Noi
3: sapete,
1: ho già
3: sapete che stimoliamo poco l'ippocampo?
2: Ah sì, eh?
3: E allora in maniera molto munchers.
1: Vai a zappare nell'ippocampo.
3: Vado a leggervi libri che albergano nella top 10.
1: Sì. Finalmente. Siamo alla top 10 dei libri.
3: È tornato Ennio Polpetta.
2: Che fine aveva fatto?
1: Vecchio Ennio.
3: Ricordiamolo, inventore dell'eco.
0: Ah sì? Lui?
3: Non esisteva prima dell'eco.
0: Ah, impossibile.
3: L'inventore della sala d'attesa. Pensate, premio Stiaffo 2022. Con il libro Ottime scuse per evitare di andare alle comunioni. Applaudito 20 minuti di seguito al Festival delle Virgole, 4 ore di seguito alla stazione di Pomezia.
1: Wow.
3: Poi seguito ed applaudito 3 ore di seguito fuori dalle poste, per poi essere seguito e applaudito 4 ore di seguito sotto casa sua.
0: Il titolo era Comunioni, Oni,
3: no, come
0: oni,
3: sopravvivere
0: oni.
3: Agli stalker.
0: Ah.
2: No, era più bello il titolo di Chiaro, perché ha fatto la battuta sull'eco.
0: Mi
2: era piaciuta.
3: Renato Renai.
1: Grande.
2: Nostro idolo.
1: Bestseller. Il nostro Wilbur Smith.
3: Segue sempre applauso. Nazionalisti improvvisati. Perché gli americani per qualsiasi cosa fanno partire l'inno da Jim che cambia la ruota a Gregory che mette le scarpe quando sta sul letto con le scarpe, la valigia con sopra il letto, sporca ed infine perché gli americani lasciano sempre lo sportello della macchina aperto.
2: Sì, come nei film, è vero, eh?
3: Andiamo alla sezione horror.
1: Horror.
3: Vi consiglio il libro soprattutto tra il 3 e il 10 luglio.
1: Perché?
3: Non lo so.
0: Periodo
3: non aprite quella porta, ho appena chiamato. Sì, satira politica pungente anche qua.
1: Sì.
3: Poi abbiamo il bodybuilder, signori.
1: Sì.
3: Aldo Pressato. Con il capolavoro anche i bodybuilder si commuovono ai video dei grattini su TikTok.
1: Ah, wow. Che tenerezza.
2: Ho i miei dubbi però.
3: Nel quarto capitolo perché la russa Ignazio ha la voce da bodybuilder.
2: Certo.
3: E l'ha legato le proteine all'odore di macchina nuova.
0: Fantastico Jenny.
2: Aspetto che esca il film anche.
3: Dopo vi ricordo che ci sarà Guido Tortorella.
2: Guido.

0: se la vostra famiglia fosse un film,
1: esatto,
0: un libro, un titolo, ok, quale sarebbe? Quello che abbiamo chiesto un attimo fa. Cristiano, tu hai detto la tua sarebbero?
2: Ma no, ho detto gli Adams, così.
0: Per dire.
2: Ecco.
1: E tornate, due figli.
2: Ci devo pensare.
0: Ci devi pensare un istante.
3: Ecco. Tutto questo perché, Chiara?
1: Perché oggi ha scritto un libro a proposito della sua famiglia, un personaggio che la banda di R101 conosce particolarmente bene, mio fratello.
2: Ma dai,
0: tuo fratello.
1: Esatto, che è anche un grandissimo ascoltatore, fa parte dei tanti partecipanti alle nostre mattinate insieme.
0: E ha scritto un libro su Chiara dal titolo Per chi suona la carampana.
3: Ah, bravo.
1: Visto che oggi passerà proprio qui, ce lo facciamo raccontare da lui.
0: Certo.
1: E intanto ci siamo chiesti voi come lo chiamate. Amereste quel libro o quel film?
0: Chi è che ha detto vi per vendemmia pensando a me?
3: Chiara.
0: Bravo.
1: Tirandone fuori alcuni. Baking bread.
0: Baking bread.
1: Per una famiglia di panettieri, ci scrivono.
2: Bello.
3: Bello.
2: Panettiere, città tutti sfilati.
3: È ritornato.
1: Sentiamo anche le vostre voci.
4: Buongiorno banda.
1: Ciao.
4: Se dovessimo dare un nome alla mia famiglia, sarebbe gli Sporcelli. Viste le gare di Ruti e Scregge Lidere che mio marito e mio figlio fanno quotidie. Ciao,
3: allora,
4: da Sara.
3: Avrei un commento tecnico-tattico su questa famiglia, prego.
5: È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma è schifo!
1: Ma è schifo!
2: È bello perché l'incipit di questo vocale di Banfi è stato il claim, insomma, di questa fascia del mattino
0: per anni.
1: Cioè, nel jingle c'era proprio è una famiglia schifosa.
2: Certo, sì, sì, cominciò per scherzo e poi alla fine ogni blocco prima di andare in pubblicità si chiudeva con
5: questo. È una famiglia schifosa!
2: Ecco.
3: Abbiamo capito.
1: Se lo ricordiamo bene, sicuramente lo ricordano anche gli amici dell'ascolto. Che sì.
2: Poi 10 anni. Se,
1: così
2: dieci
1: tanti
2: anni, dopo,
1: anni si diventa alla fine una famiglia, una grande famiglia.
2: Schifosa.
0: C'è cioè, chi ancora fa dell'ironia su di me, libro su Paolo Dini, la casa degli spiriti, intesi come distillati. Bello,
3: sempre lì.
0: Mi piace.
1: Eh sì, attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
0: Io ce l'ho.
1: Vai.
0: Ce l'ho per Riccardo.
3: Vai.
0: I soliti colpetti. Parla di sesso.
3: Sei rifatto.
0: In famiglia. Ecco.
3: Ti sei rifatto.
0: Sì, sì.
1: 50 sfumature di bianco e nero.
3: Brava Chiara, questa mi piace.
0: 50 sfumature di Gigio. Gigio, come ci dici voi?
1: 331 80 90 101. Tenetelo lì caldo. Tocca a voi. Raccontateci questo titolo e poi state lì per una bella sorpresa con la banda di R101.

0: abracadabra, anche se il nostro papà, mio dichiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Assolutamente sì, e i bambini lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi crucci. E infatti tutti i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentevate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti, succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, e ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: Senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa, dei tramonti.
0: Tutte quelle immagini.
1: In questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, avevo avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato da partire da
0: lì con le gambe sotto il tavolo, lui stava benissimo.
3: Sì, sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto.
3: Diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo, la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Dunque, spezzo gli spaghetti,
5: no!
1: Poi metto la panna,
0: esatto.
3: E la pancetta, invece
1: la pancetta ovviamente,
5: senza uova.
1: Senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo.
3: La data ChatGPT, la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette allora nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale, lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67.
3: Baldini,
2: la tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima frase su questo libro? Accattatevilla.
5: Guido Tortorella. Perfetto milanese.
0: Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale.

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: Gigi, adesso con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli. Sì. Vedi la testa e basta. Sì. Della serie, ecco, maglietta nera su sfondo nero, esce oh, così in TV.
0: Buongiorno. Guido è già arrivato, buongiorno.
2: Buongiorno a
1: ciao,
2: tutti.
1: Ciao Guido.
3: Parte sana
1: ciao,
3: della
1: Guido.
3: Famiglia Tortorella, buongiorno.
2: È un onore essere al Tortorella.
3: Ma quale onore? È un odore.
4: Io ho capito Guido, che... ciao, sono Walter Ludo.
2: Ciao Walter.
4: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
3: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
2: Penso di sì.
3: Pensa, sì.
4: L'ho sentito appena tu hai varcato con la porta.
2: Sì. Alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
0: Capito? Voi vi vergognate di questo spazio, di no. questo quarto d'ora? Porta il suo cognome sì, addirittura. Sì, pensate sì. avere questo marchio addosso.
1: Infatti sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge probabilmente ah, certo. in famiglia.
0: Forse è quello che non conosciamo ancora. Allora Frazerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
3: Benissimo.
0: Che si arrampica sui.
1: Sì.
3: Non l'hai detto che si arrampica giusto. Sui muri, quindi la battuta faceva più schifo, effettivamente.
0: Esatto.
3: Brava, brava.
0: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
5: Ciao a tutti, banda. Sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io, Chiara, invece, Ignazio. Ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
3: Mamma mia. È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
1: Batmani sembra che so.
2: È italiano.
6: Sì. Sembra anche parente del sindaco di New York.
1: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
4: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, non so, Flash.
0: Flash e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
4: Flash
0: follia.
4: Ha battuto anche. Sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani più veloce di Flash.
6: Ah, che bello.
0: Ed era solo il primo sfidante, adesso passiamo alla seconda sfidante.
7: Ah, ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi. Yeah. Ellen Mirror.
1: Ellen
7: ciao Ilaria.
1: Ellen Mirror.
6: Sì, sì, sì.
1: Wow, che giochi di parole.
0: E allora andiamo col terzo sfidante.
8: Ma tu, Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
0: Chi è?
8: Thor.
0: Ah. Questa è proprio.
6: Vedo tuo fratello
0: bella.
6: Guido saggiamente sì. ammutolito. Giustamente che
3: se
6: porterà.
3: Vuoi andare via,
2: la canzone Thorn.
3: Sì, di Natalie Imbruglia, bravo.
0: Natalie.
2: Era su
0: bravo.
2: Questo supereroe
6: sì,
2: qua.
6: Certo.
4: No, sì. la canzone a Thorn sul riento.
3: Mai.
1: Secondo me Guido puoi chiederla a 104 per assistere Chiara, sai?
6: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
1: Certo.
6: Stiamo parlando di titoli di libri e film.
1: Avanti.
6: Povero Guido.
0: Quarto sfidante.
9: Ciao R101.
0: Ciao.
9: Sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao.
9: Cosa ci fa una Kawasaki, una Yamaha e un... è una Ducati al mare.
0: Che fanno?
9: Aspettano l'onda.
0: Sembra giusto.
2: Beh, ci sta.
6: 1970.
0: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita, per lui è nuova di zecca.
6: Che a me piace contestualizzare.
3: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
6: Sì,
3: no?
6: Esatto. Sì, grazie.
1: C'è un'ultima cosa.
0: Ultimissimo, vai.
10: Ciao banda, invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man, cammina solo in casa. Si chiama Peter Parker, Dario da Caserta.
1: Peter Parker.
0: Caserta c'è, ragazzi.
2: C'è anche Peter Parcheggio.
3: Sì. No, ma bene, Guido, per favore.
6: Quindi è una vocazione di famiglia.
2: Stesso,
6: Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto perché a me il bambino non mi ha nominato.
2: Esatto.
6: Facciamo noi.
0: Abbiamo fatto noi, no, giustamente.
3: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
4: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo, respirala e lasciala andare. La lascia andare le tue paure.
1: La lascio fluire. La
3: ma
1: lascio
3: non troppo, che esce da altre parti.
1: Perché va bene così.
0: Quindi
1: perché
0: chi l'amore ha vinto? Abbiamo 3 giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
1: Ma io farei decidere a Guido, perché sì, gli altri due mica mi fido, sai.
6: Sullo sfondo nero si vede solo la testa di
1: Guido. L'ho detto io prima, non è?
2: Dico la mia preferita, devo dire The Winner Is. Come vado? Vado proprio classico, sul classico.
6: Giusto. Sì, cerimoniale prevede questo.
2: Ok, allora del Tortorella in presenza di due Tortorella, The Winner Is.
3: Oh, che bravo.
4: Trovo la faccia di te.
7: Ma pensa, io vedo.
0: Brava.
7: Ho conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
0: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
1: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
0: Esatto, e speravate di trovarne uno
6: tra sano. Breve si riabiliterà.
1: Sì, tra breve si riabiliterà.
6: Diciamo, così volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che mi svolterà la giornata a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania.
4: 2-1 mi sa, no?
6: 3-1. No, okay. Ma segnalo, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
0: Però
1: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
6: No, è stato in panchina, quindi per ora è tutto fumo.
0: Spaccia per un altro.

0: Le partite sono in corso, i mondiali sono entrati nel vivo e ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci amici.
2: E vai.
1: Dunque, per darvi l'idea anche un po' del livello del calcio italiano, di che finaccia abbiamo fatto, basti pensare che ci sono volute 18 partite di questo mondiale prima di vedere un gol targato Serie A. Perché nel 4-1 che la Norvegia ha rifilato all'Iraq è arrivato il gol di Østigard, che è un norvegese che gioca nel Genoa. Ha debuttato l'altra sera l'arbitro Mariani, una delle poche quote
0: italiane
1: che abbiamo oltre Montella e Cannavaro, con la sua divisina rosa. Ha fatto un po' scalpore cromaticamente, però è stato bravissimo, non c'è stata nessuna polemica. Visto che ho citato l'Uruguay, che ospitò la prima edizione del mondiale di cui tra 4 anni ricorre il centenario, lo stadio centenario di Montevideo, dove si doveva celebrare la partita inaugurale, siccome tutto il mondo è paese per la partita inaugurale, non era pronto. E le prime cinque giornate furono disputate in altri campi, sempre di Montevideo. Ma visto che parliamo di Uruguay, visto che abbiamo anche un uruguaggio qua tra di noi, il nostro Eduardo, volevo darvi qualche dato su questo, sull'allenatore dell'Uruguay, questo Marcelo Bielsa, detto il Loco, perché in Sud America appena uno esce dagli schemi si dà subito
0: il soprannome
1: è Loco.
3: Il pazzo vuol dire giusto?
1: Sì, vuol dire il matto. Ok, questo allenatore giramondo, sono 15 anni che non dà un'intervista, lui parla solo in conferenza stampa, non dà interviste
0: non
1: private.
0: Si concede,
1: è penso l'unico allenatore o calciatore a cui è intitolato uno stadio, dal pur essendo ancora vivo,
3: davvero?
1: Stadio del Newell's Old Boys.
3: Ok.
1: Nel 1987 divise l'Argentina in 70 macro aree e le girò tutte con l'auto, palmo a palmo, per scovare nuovi talenti. Scovò Batistuta, scovò Pochettino.
0: E
1: una volta, per chiudere, allenato il Leeds, ok? Parliamo quindi di campionato inglese. Dopo una brutta sconfitta dei propri giocatori, li costrinse a pulire i gradoni dello stadio e tutto il centro sportivo. Rispetto alla gente che era venuta a
3: pagare il biglietto, eccetera.
1: Eh sì, e questo è

0: Oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido, allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
3: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
4: per dire,
3: poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
5: Perché così l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì, a patto che si dica branco di meduse. Poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
2: Quindi
5: e
2: la
5: è passato,
2: gente,
5: capito?
2: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarla gli ha fatto il complimento.
0: Sì, mamma, bravo.
2: Esatto.
0: Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello. Si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
2: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
3: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da un mio... una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, e chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre uno dei pochi personaggi.
3: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
2: convincerti,
3: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo e per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
2: Ok.
3: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale, in un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
4: Perfetto. Salterò quel paragrafo.
5: Le ha già tagliate con le forbici.
2: Persona, le palle. Laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
3: Esatto, come si fa, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
2: Okay.
3: E come faccio io nel libro in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
2: Okay.
3: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita vertiginosa.
5: La velocità quasi incontrollata.
2: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori. Questo intendi?
3: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire, insomma, è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con chi non c'è più, no?
2: Certo.
3: Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli,
5: bello,
0: Diego.
5: Perché, me ne dà 3 copie.
0: Figlio,
5: subito,
0: mio fratello è figlio unico nel libro.
2: Esatto.
0: Però sì, questa è la parte creativa di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa dalle 10 di questa mattina per verifiche tecniche sulla linea elettrica. L'interruzione sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore sulla tratta Milano-Bologna. A 2 giorni dalla firma in Svizzera di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, il presidente Trump torna a minacciare: se l'Iran non si comporta bene, ricominciamo a sganciare bombe. Si chiude il G7 in Francia, il capo della Casa Bianca è stato un grande vertice, Macron ha fatto un ottimo lavoro, la premier Meloni, l'Occidente unito è più forte e credibile. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini che soggiornano irregolarmente nell'Unione Europea. Sarà possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso strutture dedicate situate nel territorio di un paese terzo. Sarà Papa Leone XIV domani a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Le esequie si terranno alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. La camera ardente è aperta dalle 12 di oggi al seminario romano. Tragedia in provincia di Lecce. Una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso mentre si trovava in un asilo nido. Ricoverata in codice rosso, a nulla sono valse le manovre di rianimazione. La piccola non soffriva di patologie particolari. Ai mondiali di calcio oggi scendono in campo le ultime squadre per completare il quadro dei match ad esordio. Alle 19 ora italiana il Portogallo di Cristiano Ronaldo sfida la Repubblica Democratica del Congo. Dalle 22 Inghilterra-Croazia, all'1 di notte Ghana-Panama, alle 4 invece Uzbekistan-Colombia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
1: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
0: Assolutamente sì, e i bambini lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi crucci, e infatti tutti i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
2: E noi eravamo gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
1: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
2: certo,
1: lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentivate un po' rubare il papà?
0: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti, succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, ci diceva fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
1: Bello.
2: Senza foto, senza video.
0: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa dei tramonti.
2: Tutte quelle immagini.
0: In questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, ho avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato a partire dalla
2: TV con le gambe sotto il tavolo, lui stava benissimo.
3: Sì, sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse fermi tutti, questo è un momento che resterà e io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
2: Esatto.
3: Diciamo.
2: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
0: Vai Jenny, Guido, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo, la tua novella, ti voglio chiedere, ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
0: Dunque, spezzo gli spaghetti,
5: no,
0: poi metto la panna,
2: esatto,
3: e la pancetta invece
0: la pancetta, ovviamente,
5: senza poi, uova.
0: Senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo.
3: L'ha data Chat GPT la ricetta.
2: Esatto. Queste altre ricette, allora, nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale. Lo stiamo mostrando sul canale
3: per
2: 67.
3: Baldini,
1: la tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
2: Grande!
1: Sappilo.
5: Vero.
3: Guido. In bocca al lupo.
2: Cos'altro dire? Un'ultima frase su questo libro? Accattatevilla.
5: Guido Tortorella. Perfetto milanese.
2: Esatto.
1: Guido Tortorella, grazie.
2: Artificiale.

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: Gigi, adesso con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli. Sì. Vedi la testa e basta. Sì. Della serie, ecco, maglietta nera su sfondo nero, esce così in TV.
0: Buongiorno. Guido è già arrivato, buongiorno.
2: Buongiorno a
1: tutti. Ciao, Guido.
3: Parte sana della famiglia Tortorella, buongiorno.
2: È un onore essere al Tortorella. Certo.
3: Ma quale onore? È un odore.
4: Io capito. Guido, che... ciao, sono Walter Ludo.
2: Ciao Walter.
4: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
3: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
2: Penso di sì.
3: Pensa, sì.
4: L'ho sentito appena tu hai varcato con la porta.
2: Sì, alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Vabbè. Effetti. Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
0: Ho capito. Voi vi vergognate di questo spazio, di questo quarto d'ora? Porta il suo cognome, sì, addirittura. Sì, pensate sì. Avere questo marchio addosso.
1: Infatti sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge, probabilmente.
2: Ah, ma certo.
1: In famiglia.
0: Forse è quello che non conosciamo ancora. Allora, Frazerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
3: Benissimo.
0: Che si arrampica sui...
1: Sì.
3: Non l'hai detto. Mancava che si arrampica giusto sui muri, quindi la battuta faceva più schifo effettivamente.
0: Esatto.
3: Brava, brava.
0: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Dai. Ciao a tutti, banda. Sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io, Chiara, invece, ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
3: È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
1: Batmani sembra che so
6: italiano.
7: Sì. Questo. C'è anche parente del sindaco di New York.
1: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
4: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, non solo Flash.
0: Flash e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
4: Flash
0: follia.
4: Ha battuto anche, sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani. Più veloce di Flash.
7: Ah, che bello.
0: Ed era solo il primo sfidante, adesso passiamo alla seconda sfidante.
8: Ah, ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi. Yeah. Ellen Mirror.
1: Ellen...
8: Ciao Ilaria.
1: Ellen Mirror. Ellen Mirror.
7: Sì, sì, sì.
1: Wow, che giochi di parole.
0: E allora andiamo col terzo sfidante.
9: Ma dai, tu, Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
0: Chi è?
9: Thorn.
3: Thorn.
0: Ah. Questa è proprio.
7: Vedo tuo fratello
0: bella.
7: Guido saggiamente ammutolito. Sì. Giustamente. Che
3: se porterà, vuoi andare via,
2: la canzone Thorn.
3: Sì, di Natalie Imbruglia, bravo.
0: Natalie.
2: Era su
0: bravo.
2: Questo supereroe.
7: Sì,
2: qua.
7: Certo.
4: No, la canzone Thorn sul riento.
1: Vai. Secondo me, Guido, puoi chiederla a 104 per assistere, Chiara, sai?
7: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
1: Certo.
7: Stiamo parlando di titoli, di libri e film.
1: Avanti.
7: Povero Guido.
0: Quarto sfidante.
10: Ciao, R101.
0: Ciao.
10: Sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao.
10: Cosa ci fa una Kawasaki, una Yamaha e una Ducati al mare?
0: Che fanno?
10: Aspettano l'onda.
0: Sembra Kawasaki. Giusto.
2: Beh, ci sta.
7: 1970.
0: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita, per lui è nuova di zecca.
7: Che a me piace contestualizzare, capito?
3: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
7: Sì,
3: allora,
7: sì, esatto. Sì, grazie.
1: C'è un'ultima cosa.
0: Ultimissimo, vai.
11: Ciao banda, invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man, cammina solo in casa, si chiama Peter Parquet, Dario da Caserta.
1: Peter Parquet.
0: Caserta c'è, ragazzi.
2: C'è anche Peter Parcheggio.
1: Sì,
2: che
1: sì.
3: No, ma bene, Guido, per favore.
7: Quindi la vocazione di famiglia
2: stesso,
7: Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto: perché a me il bambino non mi ha nominato?
2: Sì, esatto.
7: Facciamo noi.
0: Abbiamo fatto noi, giustamente.
3: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
4: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo respirala e lasciala andare. Lasciala andare le tue paure.
1: Lascio fluire.
3: Troppo, che esce da altre parti.
1: Perché va bene così. Quindi perché chi l'amore ha vinto?
0: Abbiamo tre giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
1: Ma io farei decidere a Guido, perché sì, gli altri due mica mi fido, sai.
7: Sullo sfondo nero si vede solo la testa di Guido.
1: L'ho detto io prima, non è?
2: Dico la mia preferita, devo dire The Winner Is. Come vado? Vado proprio classico, sul classico.
7: Giusto. Sì, il cerimoniale prevede questo.
2: Ok, allora del Tortorella in presenza di due Tortorella, The Winner Is.
3: Oh, che bravo.
4: Trovo la faccia di te.
8: Ah, ma pensa, io vedo.
0: Brava.
8: Conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
0: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
1: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
0: Esatto, speravate di trovarne uno
7: sano. Tra breve si riabiliterà. Così volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che vi svolterà la giornata a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania
4: 2-1, mi sa, no?
7: 3-1. Ma segnalo, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
0: Però
1: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
7: No, è in panchina, quindi per ora è tutto fumo.
0: Spaccia per un altro.

0: partite sono in corso, i mondiali sono entrati nel vivo e ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci amici.
2: E vai.
1: Dunque, per darvi l'idea anche un po' del livello del calcio italiano, di che finaccia abbiamo fatto, basti pensare che ci sono volute 18 partite di questo mondiale prima di vedere un gol targato Serie A. Perché nel 4-1 che la Norvegia ha rifilato all'Iraq è arrivato il gol di Østigard, che è un norvegese che gioca nel Genoa. Ciao. Ha debuttato l'altra sera l'arbitro Mariani, una delle poche quote
0: italiane
1: che abbiamo, oltre Montella e Cannavaro, con la sua divisina rosa. Ha fatto un po' diciamo, scalpore cromaticamente, però è stato bravissimo, non c'è stata nessuna polemica. Visto che ho citato l'Uruguay, che ospitò la prima edizione del mondiale, di cui tra 4 anni ricorre il centenario, lo stadio centenario, ok, di Montevideo, dove si doveva celebrare la partita inaugurale, siccome tutto il mondo è paese, per la partita inaugurale non era pronto.
3: Ehi, là, là.
1: E le prime cinque giornate furono disputate in altri campi sempre di Montevideo. Ma visto che parliamo di Uruguay, visto che abbiamo anche un uruguaio qua tra di noi, il nostro Eduardo, volevo darvi qualche dato su questo, sull'allenatore dell'Uruguay, questo Marcelo Bielsa, detto il loco, perché in Sud America appena uno esce dagli schemi si dà subito
0: il soprannome
1: è loco.
3: Il pazzo vuol dire
1: sì, vuol dire il matto, ok. Questo allenatore giramondo, sono 15 anni che non dà un'intervista, lui parla solo in conferenza stampa, non dà interviste
0: non
1: private.
0: Si concede,
1: è penso l'unico allenatore o calciatore a cui è intitolato uno stadio, dal pur essendo
3: ancora vivo.
1: Sì. Stadio del Newell's Old Boys.
3: Ok.
1: Nel 1987 divise l'Argentina in 70 macro aree e le girò tutte con l'auto, palmo a palmo, per scovare nuovi talenti. Scovò Batistuta, scovò Pochettino. E una volta, per chiudere, allenato il Leeds, ok? Parliamo quindi di campionato inglese. Dopo una brutta sconfitta dei propri giocatori, li costrinse a pulire i gradoni dello stadio e tutto il centro sportivo. Dai. Rispetto alla gente che era venuta
3: a pagare il biglietto, eccetera.
1: Eh sì, e questo è

0: Oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella.
2: Buongiorno Guido.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido. Allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
3: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
5: per dire,
3: poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
2: Perché così l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì, a patto che si dica branco di meduse. Poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
4: Quindi
2: l'ha passato, capito?
4: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarlo, gli ha fatto i complimenti.
0: Sì, mia mamma, bravo. Esatto. Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello. Si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
4: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
3: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, e chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha scannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
3: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
4: convincerti,
3: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo e per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
4: Ok.
3: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale,
4: okay,
3: in un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
5: Quel paragrafo.
2: Le ha già tagliate con le forbici.
4: Perdonami, laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
3: Esatto, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
4: Okay.
3: E come faccio io nel libro, in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
4: Okay.
3: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita vertiginosa,
2: una velocità incontrollata.
4: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori, questo intendi?
3: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire insomma è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con chi non c'è più, no?
4: Certo.
3: Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli,
2: bello,
0: Diego.
2: Me ne dà 3 copie.
0: Figlio,
2: subito,
0: mio fratello è figlio unico nel libro.
4: Esatto.
0: Però sì, questa è la parte creativa di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: C'è Jenny Fagiano, sì. Oggi parleremo di libri, stiamo parlando dei titoli sulle vostre famiglie e lui è arrivato per proporci un po' di letture per quest'estate.
1: Letture per l'ombrellone.
2: Buongiorno Jenny.
1: Ciao Jenny. Caro.
3: Quanta satira politica pungente.
2: Molta.
1: Veramente.
0: Stiamo dribblando.
2: Solo lui.
1: È una cosa che non facciamo in trasmissione.
3: È tornato il momento di solleticare il vostro lobo libico.
1: Lobo?
0: Libico.
1: Libico?
2: Libico.
1: Libico. Libico. Sì,
2: Paolo.
1: Ah. Noi
3: sapete,
1: ero già a
3: Tripoli. Sapete che stimoliamo poco l'ippocampo?
2: Ah sì,
3: E allora in maniera molto munchers.
1: Vai a zappare nell'ippocampo.
3: Vado a leggervi libri che albergano nella top 10.
1: Sì. Finalmente. Siamo alla top 10 dei libri.
3: È tornato Ennio Polpetta.
2: Che fine aveva fatto?
1: Vecchio Ennio.
3: Ricordiamolo, inventore dell'eco.
0: Ah sì? Lui?
3: Non esisteva prima dell'eco.
0: Ah, impossibile.
3: È l'inventore della sala d'attesa. Pensate, premio Stiaffo 2022 con il libro Ottime scuse per evitare di andare alle comunioni. Applaudito 20 minuti di seguito al Festival delle Virgole, 4 ore di seguito alla stazione di Pomezia.
1: Wow.
3: Poi seguito ed applaudito 3 ore di seguito fuori dalle poste, per poi essere seguito e applaudito 4 ore di seguito sotto casa sua.
0: Beh, il titolo era Comunioni, Oni,
3: no, come
0: oni,
3: sopravvivere
0: oni.
3: Agli stalker.
0: Ah.
2: No, era più bello il titolo di Chiara, perché ha fatto la battuta sull'eco.
0: Mi
2: era piaciuta.
3: Renato Renai.
1: Il nostro Wilbur Smith.
3: Segue sempre applauso. Nazionalisti improvvisati. Perché gli americani per qualsiasi cosa fanno partire l'inno da Jim che cambia la ruota a Gregory che mette le scarpe quando sta sul letto con le scarpe, la valigia con le sopra il letto, sporca ed infine perché gli americani lasciano sempre lo sportello della macchina aperto.
2: Sì, come nei film, è vero?
3: Andiamo alla sezione horror.
1: Horror.
3: Vi consiglio il libro soprattutto tra il 3 e il 10 luglio.
1: Perché?
4: Perché?
3: Non lo so. non aprite quella porta, ho appena chiamato.
0: Vabbè.
3: Si satira politica pungente anche qua.
1: Sì.
3: Poi abbiamo il bodybuilder, signori.
1: Sì.
3: Aldo Pressato. Con il capolavoro anche i bodybuilder si commuovono ai video dei grattini su TikTok.
1: Ah, wow. Che tenerezza.
2: Ho i miei dubbi però.
3: Nel quarto capitolo perché la russa Ignazio ha la voce da bodybuilder.
2: Certo.
3: In allegato le proteine all'odore di macchina nuova.
0: Fantastico Jenny.
2: Aspetto che esca il film anche.
3: Dopo vi ricordo che ci sarà Guido Tortorella.
2: Guido.

0: se la vostra famiglia fosse un film,
1: esatto,
0: un libro, un titolo, ok, quale sarebbe? Quello che abbiamo chiesto un attimo fa. Cristiano, tu hai detto la tua sarebbero?
2: Ma no, ho detto gli Adams, così.
0: Per dire.
2: Ecco.
1: E tornate, due figli.
2: Ci devo pensare.
0: Ci devi pensare un istante.
3: Ecco. Tutto questo perché, Chiara?
1: Perché oggi ha scritto un libro a proposito della sua famiglia, un personaggio che la banda di R101 conosce particolarmente bene, mio fratello.
2: Ma dai,
0: tuo fratello.
1: Esatto, che è anche un grandissimo ascoltatore, fa parte dei tanti partecipanti alle nostre mattinate insieme.
0: E ha scritto un libro su Chiara dal titolo no. Per chi suona la carampana.
3: Bravo.
1: Visto che oggi passerà proprio qui, ce lo facciamo raccontare da lui.
0: Certo.
1: E intanto ci siamo chiesti voi come lo chiamate. Amereste quel libro o quel film?
0: Chi è che ha detto Viper Vendemmia pensando a me?
3: Chiara.
0: Bravo.
1: Tirandone fuori alcuni. Baking bread.
0: Baking bread.
1: Per una famiglia di panettieri, ci scrivono.
4: Bello. Bello. Panettiere, ci sta tutti sfilati.
3: Ah, è ritornato.
1: Sentiamo anche le vostre voci.
5: Buongiorno banda.
1: Ciao.
5: Se dovessimo dare un nome alla mia famiglia sarebbe gli Sporcelli. Viste le gare di Rutti e Scregge che mio marito e mio figlio fanno quotidie. Ciao, allora, da Sara.
3: Avrei un commento tecnico tattico su questa famiglia, prego.
6: È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma è schifo.
2: Ma bello, perché l'incipit di questo vocale di Banfi è stato il claim, insomma, di questa fascia del mattino per anni, è vero.
1: Cioè, nel jingle c'era proprio una famiglia schifosa.
2: Certo, sì, cominciò per scherzo, poi alla fine ogni blocco prima di andare in pubblicità si chiudeva con
6: questo. È una famiglia schifosa!
2: Ecco.
3: Abbiamo capito.
1: Se lo ricordiamo bene, sicuramente lo ricordano anche gli amici dell'ascolto. Che sì.
2: Poi 10 anni.
1: Così
2: dieci
1: tanti
2: anni, dopo,
1: anni si diventa alla fine una famiglia, una grande famiglia.
2: Schifosa.
0: C'è chi ancora fa dell'ironia su di me, libro su Paolo Dini, sulla casa degli spiriti, intesi come distillati. Mi piace.
1: Eh sì, attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
0: Io ce l'ho.
1: Vai.
0: Ce l'ho per Riccardo.
3: Vai.
0: I soliti colpetti. Parla di sesso.
3: Sei rifatto.
0: Sì, in famiglia, ecco.
3: Ti sei rifatto.
0: Sì, sì.
1: 50 sfumature di bianco e nero.
3: Brava Chiara, questa mi piace.
0: 50 sfumature di Gigio. Gigio, come ci dici voi?
1: 331 80 90 101. Tenetelo lì caldo, tocca a voi. Raccontateci questo titolo e poi state lì per una bella sorpresa con la banda di R101.

0: magica per eccellenza, abracadabra, anche se il nostro papà, mio di Chiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì, di magie vere non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Con i bambini, assolutamente sì. Mm-hmm. E i bambini, lui li trattava come andavano trattati. Cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi cruci. Mm-hmm. E infatti tutte i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo
1: questo.
0: Gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentevate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era valeva il cubo, valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti,
0: è
1: sempre
0: vero.
1: Succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, e ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: Senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa dei tramonti.
0: Quasi tutte quelle immagini.
1: In questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, ho avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro. Tuo padre è stato a partire
0: lì con le gambe sotto il tavolo, lui stava benissimo.
3: Sì, sì. E mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti, ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto.
3: Diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo,
1: sì,
4: la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Dunque, spezzo gli spaghetti,
5: no,
1: poi metto la panna,
0: esatto.
3: E la pancetta, invece del guanciale.
1: La pancetta, ovviamente, sacra.
5: Senza uova.
1: Senza uova. No, con il bianco anche dell'uovo.
3: Data chat GPT la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette, allora, nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale. Lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67.
3: Baldini,
2: la tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima Viva. Frase su questo libro? Accattatevilla.
5: Guido Tortorella. Milanese.
0: Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale il

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Monito di Trump all'Iran a due giorni dalla firma del memorandum d'intesa che si terrà a Lucerna in Svizzera. Siamo pronti a sganciare bombe se Teheran non si comporterà bene, avverte il presidente americano. Si chiude il G7 di Evian, la premier Meloni pronti a fare la nostra parte in Medio Oriente. Per la missione a Hormuz 20 paesi disponibili. Via libera finale dell'Eurocamera alla stretta sui rimpatri, i voti della PPE con le forze di destra. Sarà possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso strutture ad hoc situate nel territorio di un paese terzo. La presidente Meloni è un successo dell'Italia, la strada è quella del modello Albania. Sull'intelligenza artificiale l'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete, così il capo dello Stato Mattarella nel suo intervento al simposio COTEC Europa sull'isola di San Giorgio a Venezia. La sfida è plurale e complessa, osserva, non dobbiamo demonizzare le innovazioni ma governarle. Mercoledì nero per i pendolari, bloccata per ore la tratta ferroviaria dell'alta velocità tra Milano e Bologna per verifiche tecniche sulla linea elettrica. Pesantissime le ripercussioni con numerosi treni cancellati e ritardi di oltre due ore. La circolazione è in graduale ripresa in direzione sud. Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007, è stata ricoverata con urgenza e sottoposta a lavanda gastrica. L'avvocato della famiglia, la donna era in overdose di farmaci. I mondiali di calcio si completa nelle prossime ore il quadro dei match ad esordio. Oggi tocca a Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: RTL 101.
1: Oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
2: Bella. Buongiorno Guido.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido. Allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
3: Esatto. Esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse.
5: Per dire.
3: Poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
6: Perché
3: così
6: l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì. A patto che si dica branco di meduse. Poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
4: Quindi
6: ed è passato,
4: gente,
6: capito?
4: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarla gli ha fatto i complimenti.
1: Sì, bravo, mamma, bravo. Esatto.
4: Esatto.
1: Il nostro papà, il nostro grande papà che è il protagonista del terzo libro di mio fratello. Si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
4: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
3: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, e chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
1: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
3: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
4: convincerti,
3: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo e per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
4: Ok.
3: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale.
4: Okay.
3: In un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
4: Perfetto, tu sei andato.
5: Salterò quel paragrafo.
6: Le ha già tagliate con le forbici.
4: Perdonami, laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
3: Esatto, come si fa, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
4: Okay.
3: E come faccio io nel libro, in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
4: Okay.
3: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita
6: certo
3: vertiginosa.

0: velocità, velocità quasi incontrollata.
1: C'è un messaggio subliminale della serie attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori, questo intendi?
2: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire insomma è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con chi non c'è più, no? Certo. Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
3: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli, bello, Diego.
0: Me ne dà tre copie.
3: Figlio,
0: subito,
3: mio fratello è figlio unico nel libro. Esatto. Però sì, questa è la parte creativa di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: C'è Jenny Fagiano, sì. Oggi parleremo di libri, stiamo parlando dei titoli sulle vostre famiglie e lui è arrivato per proporci un po' di letture per quest'estate.
1: Letture per l'ombrellone.
2: Buongiorno Jenny.
1: Ciao Jenny. Caro.
3: Quanta satira politica pungente.
2: Molta.
1: Veramente.
0: Stiamo dribblando.
2: La sente solo lui.
1: È una cosa che non facciamo in trasmissione.
3: È tornato il momento di solleticare il vostro lobo libico.
1: Lobo?
0: Libico.
1: Libico?
2: Libico.
1: Noi ho già tripoli.
3: Sapete che stimoliamo poco l'ippocampo?
2: Ah sì,
3: E allora in maniera molto munchers.
1: Vai a zappare nell'ippocampo.
3: Vado a leggervi libri che albergano nella top 10.
1: Sì. Benissimo. Siamo alla top 10 dei libri.
3: È tornato Ennio Polpetta.
1: Ennio Polpetta.
2: Che fine aveva fatto?
1: Vecchio Ennio.
3: Ricordiamolo, inventore dell'eco.
0: Ah sì? Lui?
3: Non Umberto. Esisteva prima dell'eco.
0: Impossibile.
3: L'inventore della sala d'attesa. Pensate, premio Stiaffo 2022. Con il libro Ottime scuse per evitare di andare alle comunioni. Applaudito 20 minuti di seguito al Festival delle Virgole, 4 ore di seguito alla stazione di Pomezia.
1: Wow.
3: Poi seguito ed applaudito 3 ore di seguito fuori dalle poste. Per poi essere seguito e applaudito 4 ore di seguito sotto casa sua.
0: Ma il titolo era Comunioni, Oni,
3: no, come
0: oni,
3: sopravvivere agli stalker.
2: Era più bello il titolo di Chiara, perché ha fatto la battuta sull'eco. Era piaciuta.
3: Renato Renai.
2: Grande. Nostro idolo.
1: Bestseller.
4: Il nostro Wilbur Smith.
3: Segue sempre applauso. Nazionalisti improvvisati. Perché gli americani per qualsiasi cosa fanno partire l'inno da Jim che cambia la ruota a Gregory che mette le scarpe quando sta sul letto con le scarpe, la valigia con sopra il letto, sporca ed infine perché gli americani lasciano sempre lo sportello della macchina aperto.
2: Sì, come nei film, è vero?
3: Andiamo alla sezione horror. Vi consiglio il libro soprattutto tra il 3 e il 10 luglio.
1: Perché?
3: Non lo so.
0: Non aprite
3: quella porta, ho appena chiamato. Sì, satira politica pungente anche qua.
1: Sì.
3: Poi abbiamo il bodybuilder, signori.
1: Sì.
3: Aldo Pressato. Con il capolavoro anche i bodybuilder si commuovono ai video dei grattini su TikTok.
1: Wow. Che tenerezza.
2: Ho i miei dubbi però.
3: Quarto capitolo perché la russa Ignazio ha la voce da bodybuilder.
2: Certo.
3: In allegato le proteine all'odore di macchina nuova.
0: Fantastico Jenny.
2: Aspetto che esca il film anche.
3: Dopo vi ricordo che ci sarà Guaido Tortorella.
2: Guaido.

0: se la vostra famiglia fosse un film,
1: esatto,
0: un libro, un titolo, ok, quale sarebbe? Quello che abbiamo chiesto un attimo fa. Cristiano, tu hai detto la tua sarebbero?
2: Ma no, ho detto gli Adams, così.
0: Per dire.
2: Ecco.
1: E tornate, due figli.
2: Ci devo pensare.
0: Ci devi pensare un istante.
3: Ecco. Tutto questo perché, Chiara?
1: Perché oggi ha scritto un libro a proposito della sua famiglia, un personaggio che la banda di R101 conosce particolarmente bene, mio fratello.
2: Ma dai, tuo fratello.
1: Esatto, che è anche un grandissimo ascoltatore, fa parte dei tanti partecipanti alle nostre mattinate insieme.
0: E ha scritto un libro su Chiara dal titolo Per chi suona la carampana.
3: Bravo.
1: Visto che oggi passerà proprio qui, ce lo facciamo raccontare da lui.
0: Certo.
1: E intanto ci siamo chiesti voi come lo chiamate. Amereste quel libro o quel film?
0: Chi è che ha detto Viper Vendemmia pensando a me?
3: Chiara, bravo.
1: Tirandone fuori alcuni baking bread per una famiglia di panettieri, ci scrivono.
4: Bello. Panettiere, ci sta tutti sfilati.
3: È ritornato.
1: Sentiamo anche le vostre voci.
5: Buongiorno banda.
1: Ciao.
5: Se dovessimo dare un nome alla mia famiglia sarebbe gli Sporcelli. Viste le gare di Ruti e Scregge Libere che mio marito e mio figlio fanno quotidie. Ciao,
3: allora,
5: da
3: Sara. Avrei un commento tecnico-tattico su questa famiglia, prego.
6: È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma è schifo!
1: Ma è schifo!
2: Ma bello, perché l'incipit di questo vocale di Banfi è stato il claim, insomma, di questa fascia del mattino
0: per anni.
1: Cioè, nel jingle c'era proprio una famiglia schifosa.
2: Certo, sì, sì, cominciò certo, per scherzo, certo. Poi alla fine ogni blocco prima di andare in pubblicità si chiudeva con
6: questo. È una famiglia schifosa!
3: Ecco. Abbiamo capito.
1: Se lo ricordiamo bene, sicuramente lo ricordano anche gli amici dell'ascolto. Che
2: poi 10 anni.
1: Così
2: dieci
1: tanti
2: anni, dopo,
1: anni si diventa alla fine una famiglia, una grande famiglia.
2: Schifosa.
0: C'è chi ancora fa dell'ironia su di me, libro su Paolo Dini, sulla casa degli spiriti, intesi come distillati. Mi piace.
1: Eh sì, attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
0: Io ce l'ho.
1: Vai.
0: Ce l'ho per Riccardo.
3: Vai.
0: I soliti colpetti. Parla di sesso.
3: Sei rifatto.
0: Sì, in famiglia. Ecco.
3: Ti sei rifatto.
0: Sì, sì.
1: 50 sfumature di bianco e nero.
3: Brava Chiara, questa mi piace.
0: 50 sfumature di Gigio. Gigio, come ci dici voi?
1: 331 80 90 101, tenetelo lì caldo, tocca a voi, raccontateci questo titolo e poi state lì per una bella sorpresa con la banda di R101.

0: abracadabra, anche se il nostro papà, mio di Chiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Con i bambini, assolutamente sì. E i bambini, lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi crucci. E infatti tutte i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo
1: questo.
0: Gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentevate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti,
0: è
1: sempre
0: vero.
1: Succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, e ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa dei tramonti.
0: Tutte quelle immagini.
1: In questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, ho avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato a partire da
0: lì con le gambe sotto il tavolo, lui stava benissimo.
3: Sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto,
3: diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo,
1: sì,
4: la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Dunque, spezzo gli spaghetti,
5: no,
1: poi metto la panna,
0: esatto.
3: E la pancetta, invece della
1: la pancetta, ovviamente,
5: sacra. Senza poi, uova.
1: Senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo.
3: Te l'ha data ChatGPT la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette, allora, nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale. Lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67.
3: Baldini,
2: la tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: Guido. In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima Viva. Frase su questo libro? Accattatevilla.
5: Guido Tortorella. Perfetto milanese.
0: Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale.

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: Gigi, adesso con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli. Sì. Vedi la testa e basta. Sì. Della serie, ecco, maglietta nera su sfondo nero. Esce ciao. Così in TV.
0: Buongiorno. Guido è già arrivato. Buongiorno.
2: Buongiorno
1: ciao,
2: a tutti.
1: Ciao, Guido.
3: Parte sana
1: ciao,
3: della Guido. Famiglia Tortorella. Buongiorno.
2: È un onore essere al Tortorella.
3: Ma quale onore? È un odore.
4: Io capito. Guido, che... ciao, sono Walter Ludo.
2: Ciao Walter.
4: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
3: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
2: Penso di sì.
3: Pensa, sì.
4: L'ho sentito appena tu hai varcato con la porta.
2: Sì, alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Vabbè. Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
0: Capito? Voi vi vergognate di questo spazio, di questo quarto d'ora? Porta il suo cognome, sì, addirittura. Sì, pensate sì. Avere questo marchio addosso.
1: Infatti sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge, probabilmente ah, certo. In famiglia.
0: Forse è quello che non conosciamo ancora. Allora Frazerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
3: Benissimo.
0: Che si arrampica sui.
1: Sì.
3: Non l'hai detto. Mancava che si arrampica giusto. Sui muri, quindi la battuta faceva più schifo, effettivamente.
0: Esatto.
3: Brava.
0: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Dai. Ciao a tutti, banda. Sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io, Chiara, invece, Ignazio. Ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
3: Mamma mia. È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
1: Batmani sembra che so.
6: È italiano.
7: Sì. Sembra anche parente del sindaco di New York.
1: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
4: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, non solo Flash.
0: Flash e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
4: Flash
0: follia.
4: Ha battuto anche. Sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani. Più veloce di Flash.
7: Ah, che bello.
0: Ed era solo il primo sfidante, adesso passiamo alla seconda sfidante.
8: Ah, ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi. Yeah. Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
1: Ellen Mirror.
7: Sì.
1: Wow, che giochi di parole.
0: E allora andiamo col terzo sfidante.
9: Ma tu, Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
0: Chi è?
9: Thorn.
0: Ah. Questa è proprio.
7: Vedo tuo fratello
0: bella.
7: Guido saggiamente sì. Ammutolito. Giustamente che
3: se
7: porterà.
3: Vuoi andare via,
2: la canzone Thorn.
3: Sì, di Natalie Bruglia, bravo.
0: Natalie.
2: Era su questo supereroe
7: sì,
2: qua.
7: Certo.
4: No. La canzone attorno al surriento.
1: Secondo me Guido puoi chiedere la 104 per assistere Chiara, sai?
7: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
1: Certo.
7: Stiamo parlando di titoli di libri e film.
1: Avanti.
7: Povero Guido.
0: Quarto sfidante.
10: Ciao R101.
0: Ciao.
10: Sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao.
10: Cosa ci fa una Kawasaki, una Yamaha e un è una Ducati al mare?
0: Che fanno?
10: Aspettano l'onda.
0: Sembra giusto. Beh,
2: ci sta.
7: 1970.
0: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita, per lui è nuova di zecca.
7: Che a me piace contestualizzare.
3: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
7: Sì,
3: no?
7: Esatto. Sì, grazie.
1: C'è un'ultima cosa.
0: Ultimissimo, vai.
11: Ciao banda, invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man, cammina solo in casa. Si chiama Peter Parker, Dario da Caserta.
1: Peter Parker.
0: Caserta c'è, ragazzi.
2: C'è anche Peter Parcheggio. Sì.
3: No, ma bene, Guido, per favore.
7: Quindi è una vocazione di famiglia.
2: Stesso,
7: Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto: perché a me il bambino non mi hanno nominato.
2: Esatto.
7: Facciamo noi.
0: Abbiamo fatto noi, no, giustamente.
3: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
4: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo respirala e lasciala andare, lascia andare le tue paure.
1: La lascio fluire,
3: non troppo, che esce da altre parti.
1: Perché va bene così. Quindi chi ha vinto?
0: Abbiamo tre giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
1: Ma io farei decidere a Guido, perché gli altri due mica mi fido, sai.
7: Sullo sfondo nero si vede solo la testa di
1: Guido. L'ho detto
7: Guido.
1: Io prima, non è?
2: Dico la mia preferita, devo dire The Winner Is. Come vado? Proprio classico, sul classico.
7: Giusto. Sì, cerimoniale prevede questo.
2: Ok, allora del Tortorella, in presenza di due Tortorella, The Winner Is.
3: Oh, che bravo.
4: Trovo la faccia di te.
8: Ah, ma pensa, io credo.
0: Brava.
8: Ho conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
0: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
1: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
0: Esatto, e speravate di trovarne uno
7: tra sano. Breve si riabiliterà.
1: Sì, tra breve si riabiliterà.
7: Diciamo, così volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che mi svolterà la giornata a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania.
4: 2-1 mi sa, no?
7: 3-1. No? Ma segnalo, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
0: Però
1: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
7: No, è stato in panchina, quindi per ora è tutto fumo.
0: Spaccia per un'altra.

0: partite sono in corso, i mondiali sono entrati nel vivo e ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci amici.
2: E vai.
1: Dunque, per darvi l'idea anche un po' del livello del calcio italiano, di che finaccia abbiamo fatto, basti pensare che ci sono volute 18 partite di questo mondiale prima di vedere un gol targato Serie A. Perché nel 4-1 che la Norvegia ha rifilato all'Iraq è arrivato il gol di Østigard, che è un norvegese che gioca nel Genoa. Ciao. Ha debuttato l'altra sera l'arbitro Mariani, una delle poche quote
0: italiane
1: che abbiamo oltre Montella e Cannavaro, con la sua divisina rosa. Ha fatto un po' diciamo, scalpore cromaticamente, però è stato bravissimo, non c'è stata nessuna polemica. Visto che ho citato l'Uruguay, che ospitò la prima edizione del mondiale di cui tra 4 anni ricorre il centenario, lo stadio centenario di Montevideo, dove si doveva celebrare la partita inaugurale, siccome tutto il mondo è paese, per la partita inaugurale non era pronto. E le prime cinque giornate furono disputate in altri campi sempre di Montevideo. Ma visto che parliamo di Uruguay, visto che abbiamo anche un uruguaio qua tra di noi, il nostro Eduardo, volevo darvi qualche dato su questo, sull'allenatore dell'Uruguay, questo Marcelo Bielsa, detto il Loco, perché in Sud America appena uno esce dagli schemi si dà subito
0: il soprannome
1: è Loco.
3: Il pazzo vuol dire
1: sì, vuol dire il matto. Ok, questo allenatore giramondo, sono 15 anni che non dà un'intervista, lui parla solo in conferenza stampa, non dà interviste
0: non
1: private.
0: Si concede,
1: è penso l'unico allenatore o calciatore a cui è intitolato uno stadio dal, pur essendo
3: da
1: ancora vivo.
3: Davvero?
1: Stadio del Newell's Old Boys.
3: Ok.
1: Nel 1987 divise l'Argentina in 70 macro aree e le girò tutte con l'auto, palmo a palmo, per scovare nuovi talenti. Scovò Batistuta, scovò Pochettino.
0: E
1: una volta, per chiudere, allenato il Leeds, ok? Parliamo quindi di campionato inglese. Dopo una brutta sconfitta dei propri giocatori, li costrinse a pulire i gradoni dello stadio e tutto il centro sportivo. Rispetto alla gente che era venuta a
3: pagare il biglietto, eccetera.
1: Eh sì, e questo

0: Oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido, allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
2: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
5: per dire,
2: poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
1: Perché così l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì, a patto che si dica branco di meduse. Poi dopodiché, quando ha cominciato a strillare, allora l'ha tirata fuori.
4: Quindi
1: e
4: la
1: è passato,
4: gente,
1: capito?
4: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarla gli ha fatto il complimento.
0: Sì, mia mamma, bravo.
4: Esatto.
0: Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello. Si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
4: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
2: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, e chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
2: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
4: convincerti,
2: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
4: Ok.
2: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale,
4: okay,
2: in un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
4: Oh, perfetto. Salterò
5: quel paragrafo.
1: Le ha già tagliate con le forbici.
4: Laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
2: Esatto, come si fa, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
4: Okay.
2: E come faccio io nel libro, in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
4: Okay.
2: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita vertiginosa.
1: Una velocità incontrollabile.
4: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori. Questo intendi?
2: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire, insomma, è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con chi non c'è più,
4: certo,
2: no?
4: Certo.
2: Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli, Diego.
1: Me ne dà 3 copie.
0: Figlio,
1: subito,
0: mio fratello è figlio unico nel libro.
4: Esatto.
0: Però sì, questa è la parte creativa
2: esatto,
0: di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si è chiuso oggi il G7 di Evian in Francia. Firmato un documento finale: più armi a Kiev, maggiori pressioni alla Russia, sostegno all'attuazione dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. È stato un grande vertice, ha detto Trump, soddisfatta anche la Premier Meloni. Secondo il media Axios, la firma del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran potrebbe essere anticipata, forse già oggi. Avverrà a breve, domani o dopodomani, ha detto Trump, che è tornato a minacciare nuove bombe se Teheran non si comporterà bene. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri: 418 voti favorevoli, 218 contrari, 30 gli astenuti. Gli stati potranno trasferire i richiedenti asilo a cui è stata respinta la domanda in appositi centri di rimpatrio situati in paesi terzi sicuri. Ricoverata d'urgenza per overdose di farmaci, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta su Garlasco. In ospedale è stata sottoposta a una lavanda gastrica e le sue condizioni non sono gravi. Tra le ipotesi, un tentativo di suicidio oppure un errore nell'assunzione. Iniziano domani gli esami di maturità. Alle 8:30 circa 527.000 studenti sono attesi tra i banchi per la prima prova di italiano. Venerdì poi la seconda con latino al classico e matematica allo scientifico. Sentiamo gli auguri rivolti ai ragazzi dal ministro dell'istruzione Valditara.
2: Forza ragazzi, affrontate l'esame di maturità senza paura. Tirate fuori i vostri talenti e ognuno di voi ne ha di meravigliosi. Non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa ragionare su ciò che si è appreso e anche sui propri errori. Valete molto, evidenziate il vostro valore.
1: Calcio, si conclude oggi la prima giornata della fase a girone dei mondiali. Scendono in campo ora Houston, Portogallo e Congo. Alle 22 invece in programma Inghilterra-Croazia. Altri due match nella notte: Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: abracadabra, anche se il nostro papà, mio dichiara Tortorella, di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì, di magie vere non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura.
2: Okay.
1: Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... Fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Con i bambini, assolutamente sì. Mm. E i bambini, lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi crucci. Mm-hmm. E infatti tutte i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo
1: questo.
0: Gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentevate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era valeva il cubo, valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti,
0: è
1: sempre
0: vero.
1: Succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, e ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: Senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa dei tramonti.
0: Tutte quelle immagini.
1: Questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti, io sono andato a cena anche con tuo padre. Avevo avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro. Tuo padre è stato a partire dalla
0: TV. Con le gambe sotto il tavolo, lui stava benissimo.
3: Sì, sì. E mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti, ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto.
3: Diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo,
1: sì,
4: la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Ma scusi.
5: Con...
1: Dunque, spezzo gli spaghetti,
5: no!
1: Poi metto la panna,
0: esatto.
3: E la pancetta, invece
1: la pancetta, ovviamente, sacra.
5: Senza poi, uova.
1: Senza uova. No, con il bianco anche dell'uovo.
3: Certo. La data chat GPT, la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette, allora, nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale. Lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67.
3: Per Baldini,
2: la tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: Guido. In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima Viva. Frase su questo libro? Accattatevillo.
5: Guido Tortorella. Perfetto milanese.
0: Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale.

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: Allora, i topi Gigi adesso con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli. Sì. Vedi la testa e basta. Sì. La serie, ecco, maglietta nera sul sfondo nero. Esce così in TV.
0: Buongiorno. Guido è già arrivato. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Guido.
3: Parte sana della famiglia Tortorella. Buongiorno.
2: È un onore essere al Tortorella.
3: Ma quale onore? È un odore.
4: Io capito. Guido, ciao, sono Walter Ludo.
2: Ciao Walter.
4: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
3: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
2: Penso di sì.
3: Pensa, sì.
4: L'ho sentito appena tu hai varcato con la porta.
2: Sì, alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Vabbè. Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
0: Capito? Voi vi vergognate di questo spazio, di questo quarto d'ora? Porta il suo cognome, sì, addirittura. Sì, pensate a avere questo marchio addosso.
1: Infatti sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge, probabilmente.
2: Ah, ma certo.
1: In famiglia.
0: Forse è quello che non conosciamo ancora. Allora, Frazerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
3: Benissimo.
0: Che si arrampica sui...
1: Sì.
3: Non l'hai detto. Mancava che si arrampica sui muri, quindi la battuta faceva più schifo effettivamente.
0: Esatto.
3: Brava, brava.
0: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
5: Ciao a tutti, banda. Sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io, Chiara, invece, Ignazio, ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
3: È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
1: Batmani sembra che so
6: italiano.
7: Sì. Sembra anche parente del sindaco di New York.
1: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
4: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, non so, Flash.
0: Flash e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
4: Flash
0: follia.
4: Ha battuto anche, sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani. Più veloce di Flash.
7: Ah, che bello.
0: Ed era solo il primo sfidante. Adesso passiamo alla seconda sfidante.
8: Ah, ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi. Yeah. Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
1: Ellen Mirror.
7: Sì, sì, sì.
1: Wow, che giochi di parole.
0: E allora andiamo col terzo sfidante.
9: Ma tu, Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
0: Chi è?
9: Thorn.
0: Questa è proprio.
7: Vedo tuo fratello
0: bella.
7: Guido saggiamente ammutolito. Giustamente, che
3: se
7: porterà.
3: Vuoi andare via,
2: la canzone Thorn.
3: Sì, di Natalie Bruglia, bravo.
0: Natalie.
2: Era su questo supereroe.
7: Sì,
2: qua.
7: Certo.
4: No, la canzone attorna sul riento.
3: Vai.
1: Secondo me Guido puoi chiederla a 104 per assistere, Chiara, sai?
7: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
1: Certo.
7: Stiamo parlando di titoli di libri e film.
1: Avanti.
7: Povero Guido.
0: Quarto sfidante.
10: Ciao, R101.
0: Ciao.
10: Sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao.
10: Cosa ci fa una Kawasaki, una Yamaha e una Ducati al mare?
0: Che fanno?
10: Aspettano l'onda.
0: Sembra Kawasaki. Giusto.
3: Beh, ci sta.
7: 1970.
0: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita. Per lui è nuova di zecca.
7: Che a me piace contestualizzare.
3: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
7: Sì,
3: allora,
7: sì, esatto. Grazie.
1: C'è un'ultima cosa.
0: Ultimissimo, vai.
11: Ciao banda. Invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man. Cammina solo in casa. Si chiama Peter Parquet. Dario da Caserta.
1: Peter Parquet.
0: Caserta c'è, ragazzi.
2: C'è anche Peter Parcheggio. Sì, che è
3: no, ma Guido, per favore.
7: Quindi è una vocazione di famiglia.
2: Stesso,
7: diciamo. Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto: perché a me il bambino non mi ha nominato.
2: Esatto.
7: Facciamo noi.
0: Abbiamo fatto noi, giustamente.
3: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
4: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo respirala e lasciala andare, lascia andare le tue paure.
1: La lascio fluire, la lascio
3: ma non troppo, che esce da altre parti.
1: Perché va bene così. Quindi perché chi l'amore ha vinto?
0: Abbiamo 3 giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
1: Ma io farei decidere a Guido, perché sì, gli altri due mica mi fido, sai.
7: Bello, vai, sullo sfondo nero si vede solo la testa di Guido.
1: L'ho detto io prima, non è?
2: Dico la mia preferita, devo dire The Winner Is. Come vado? Vado proprio classico, sul classico.
7: Giusto? Sì, cerimoniale prevede questo.
2: Ok, allora del Tortorella, in presenza di due Tortorella, The Winner Is.
3: Oh, che bravo.
4: Trovo la faccia di te.
8: Ah, ma pensa, io vedo.
0: Brava!
8: Ho conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
0: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
1: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
0: Esatto, no, speravate di trovarne uno
7: tra breve si riabiliterà.
1: Sì, tra breve si riabiliterà.
7: Così volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che svolterà la giornata a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania
4: 2-1 mi sa,
7: 3-1. No? Okay. Ma segnalo, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
0: Però
1: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
7: No, è in panchina, quindi per ora è tutto fumo.
0: Spaccia per un altro.

0: Le partite sono in corso, i mondiali sono entrati nel vivo e ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci amici.
2: E vai.
1: Dunque, per darvi l'idea anche un po' del livello del calcio italiano, di che finaccia abbiamo fatto, basti pensare che ci sono volute 18 partite di questo mondiale prima di vedere un gol targato Serie A. Perché nel 4-1 che la Norvegia ha rifilato all'Iraq è arrivato il gol di Østigard, che è un norvegese che gioca nel Genoa. Ciao. Ha debuttato l'altra sera l'arbitro Mariani, una delle poche quote
0: italiane
1: che abbiamo, oltre Montella e Cannavaro, con la sua divisina rosa. Ha fatto un po' scalpore cromaticamente, però è stato bravissimo, non c'è stata nessuna polemica. Visto che ho citato l'Uruguay, che ospitò la prima edizione del mondiale, di cui tra 4 anni ricorre il centenario, lo stadio centenario, ok, di Montevideo, dove si doveva celebrare la partita inaugurale, siccome tutto il mondo è paese, per la partita inaugurale non era pronto.
3: Ehi, la la.
1: E le prime cinque giornate furono disputate in altri campi, sempre di Montevideo. Ma visto che parliamo di Uruguay, visto che abbiamo anche un uruguaio qua tra di noi, il nostro Eduardo, volevo darvi qualche dato su questo, sull'allenatore dell'Uruguay, questo Marcelo Bielsa, detto il Loco, perché in Sud America appena uno esce dagli schemi si dà subito
0: il soprannome
1: è Loco.
3: Il pazzo vuol dire
1: sì, vuol dire il matto. Ok, questo allenatore giramondo, sono 15 anni che non dà un'intervista, lui parla solo in conferenza stampa, non dà interviste
0: non
1: private.
0: Si concede,
1: è penso l'unico allenatore o calciatore a cui è intitolato uno stadio, dal pur essendo
3: da
1: ancora vivo.
3: Sì.
1: Stadio del Newell's Old Boys.
3: Ok.
1: Nel 1987 divise l'Argentina in 70 macro aree e le girò tutte con l'auto, palmo a palmo, per scovare nuovi talenti. Scovò Batistuta, scovò Pochettino. E una volta, per chiudere, allenato il Leeds, ok? Parliamo quindi di campionato inglese. Dopo una brutta sconfitta dei propri giocatori, li costrinse a pulire i gradoni dello stadio e tutto il centro sportivo. Dai. Rispetto alla gente che era venuta
3: a pagare il biglietto, eccetera.
1: Eh sì, e questo

0: Oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella.
2: Buongiorno Guido.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido, allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti stai sempre sentendo un po' responsabile di questo.
3: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
5: per dire,
3: poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
2: Perché così l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì, a patto che si dica branco di meduse. Poi dopodiché, quando ha cominciato a strillare, allora l'ha tirata fuori.
4: Quindi
2: ed è passato, capito?
4: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarlo gli ha fatto i complimenti.
0: Sì, mia mamma, bravo. Esatto. Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello. Si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
4: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
3: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, e chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
3: Esatto, però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
4: convincerti,
3: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo e per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
4: Ok.
3: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale,
4: okay,
3: in un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
5: Salterò quel paragrafo.
2: Le ha già tagliate con le forbici.
4: Perdonami, laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
3: Esatto, come si fa, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
4: Okay.
3: E come faccio io nel libro, in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
4: Okay.
3: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita vertiginosa,
2: una velocità incontrollata.
4: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori, questo intendi?
3: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire, insomma, è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con chi non c'è più, no?
4: Certo.
3: Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli,
2: bello,
0: Diego.
2: Me ne dà 3 copie.
0: Figlio,
2: subito,
0: mio fratello è figlio unico nel libro.
4: Esatto.
0: Però sì, questa è la parte creativa di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: se la vostra famiglia fosse un film,
1: esatto,
0: un libro, un titolo, ok, quale sarebbe? Quello che abbiamo chiesto un attimo fa. Cristiano, tu hai detto la tua sarebbero?
2: No, ho detto gli Adams, così.
0: Per dire.
2: Ecco.
1: E tornate, okay, due figli.
2: Ci devo pensare.
0: Ci devi pensare un istante.
3: Ecco. Tutto questo perché, Chiara?
1: Perché oggi ha scritto un libro a proposito della sua famiglia, un personaggio che la banda di R101 conosce particolarmente bene, mio fratello.
2: Ma dai,
0: tuo fratello.
1: Esatto. Che è anche un grandissimo ascoltatore, fa parte dei tanti partecipanti alle nostre mattinate insieme.
0: E ha scritto un libro su Chiara dal titolo Per chi suona la carampana.
3: Ah, bravo.
1: Visto che oggi passerà proprio qui, ce lo facciamo raccontare da lui.
0: Certo.
1: E intanto ci siamo chiesti voi come lo chiamereste quel libro o quel film.
0: Chi è che ha detto Viper Vendemmia pensando a me?
3: Chiara.
0: Bravo.
1: Tirandone fuori alcuni. Baking Bread.
0: Baking Bread.
1: Per una famiglia di panettieri ci scrivono.
2: Bello.
3: Bello.
4: Panettiere ci sta tutti sfilati.
3: Ah, è ritornato.
1: Sentiamo anche le vostre voci.
5: Buongiorno banda.
1: Ciao.
5: Se dovessimo dare un nome alla mia famiglia sarebbe gli Sporcelli, viste le gare di Ruti e Scregge Libere che mio marito e mio figlio fanno quotidie. Ciao,
3: allora,
5: da Sara.
3: Avrei un commento tecnico-tattico su questa famiglia, prego.
6: È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma che schifo!
1: Ma che schifo!
2: Ma bello, perché l'incipit di questo vocale di Banfi è stato il claim, insomma, di questa fascia del mattino
0: per anni. È vero.
1: Cioè, nel jingle c'era proprio una famiglia schifosa.
2: Certo, sì, cominciò per scherzo, poi alla fine ogni blocco prima di andare in pubblicità si chiudeva con
6: questo. È una famiglia schifosa!
2: Ecco.
3: Abbiamo capito.
1: Se lo ricordiamo bene, sicuramente lo ricordano anche gli amici dell'ascolto. Che
2: sì. Poi 10 anni.
1: Così
2: dieci
1: tanti anni,
2: dopo,
1: anni si diventa alla fine una famiglia, una grande famiglia.
2: Schifosa.
0: C'è chi ancora fa dell'ironia su di me, libro su Paolo Dini, sulla casa degli spiriti, intesi come distillati. Bella,
3: sempre lì.
0: Mi piace.
1: Eh sì, attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
0: Io ce l'ho.
1: Vai.
0: Ce l'ho per Riccardo.
3: Vai.
0: I soliti colpetti. Parla di sesso.
3: Sei rifatto.
0: Con in famiglia. Ecco.
3: Ti sei rifatto.
0: Sì, sì.
1: 50 sfumature di bianco e nero.
3: Brava Chiara, questa mi piace.
0: 50 sfumature di Gigio. Gigio, come ci dici voi?
1: 331 80 90 101. Tenetelo lì caldo, tocca a voi. Raccontateci questo titolo e poi state lì per una bella sorpresa con la banda di R101.

0: Gianni Fagiano, sì. Oggi parleremo di libri, stiamo parlando dei titoli sulle vostre famiglie. E lui è arrivato per proporci un po' di letture per quest'estate.
1: Letture per l'ombrellone.
2: Buongiorno Jenny.
1: Ciao Jenny, caro.
3: Quanta satira politica pungente.
2: Molta.
1: Veramente.
0: Stiamo dribblando la
2: politica. Lui,
1: è una cosa che non facciamo in trasmissione.
3: È tornato il momento di soletticare il vostro lobo libico.
1: Lobo?
0: Libico.
1: Libico?
2: Libico.
1: Noi ero già a Tripoli.
3: Sapete che stimoliamo poco l'ippocampo?
2: Ah sì,
3: E allora in maniera molto munchers.
1: Vai a zappare nell'ippocampo.
3: Vado a leggervi libri che albergano nella top 10.
1: Sì. Benissimo. Siamo alla top 10 dei libri.
3: È tornato Ennio Polpetta.
2: Che fine aveva fatto?
1: Vecchio Ennio.
3: Ricordiamolo, inventore dell'eco.
0: Ah sì? Lui?
3: Non Umberto. Esisteva prima dell'eco?
0: Ah, impossibile.
3: E l'inventore della sala d'attesa. Pensate, premio Stiaffo 2022.
1: Ah!
3: Con il libro Ottime scuse per evitare di andare alle comunioni. Applaudito 20 minuti di seguito al Festival delle Virgole, 4 ore di seguito alla stazione di Pomezia.
1: Wow.
3: Poi seguito ed applaudito 3 ore di seguito fuori dalle poste, per poi essere seguito e applaudito 4 ore di seguito sotto casa sua.
0: Ma il titolo era Comunioni, Oni,
3: no, come
0: oni,
3: sopravvivere
0: oni.
3: Agli stalker.
2: Era più bello il titolo di Chiara, perché ha fatto la battuta sull'eco. Mi era piaciuta.
3: Renato Renai.
1: Il nostro Wilbur Smith.
3: Segue sempre applauso. Nazionalisti improvvisati. Perché gli americani per qualsiasi cosa fanno partire l'inno. Da Jim che cambia la ruota a Gregory che si mette le scarpe quando sta sul letto con le scarpe, la valigia con sopra il letto, sporca. Ed infine perché gli americani lasciano sempre lo sportello della macchina aperto.
2: Sì, come nei film, è vero?
3: Andiamo alla sezione horror.
1: Horror.
3: Vi consiglio il libro soprattutto tra il 3 e il 10 luglio.
1: Perché?
4: Perché?
3: Non lo so.
0: Periodo
3: non aprite quella porta, ho appena accennato.
0: Vabbè.
3: Sì, satira politica pungente anche qua.
1: Sì.
3: Poi abbiamo il bodybuilder, signori.
1: Sì.
3: Aldo Pressato. Con il capolavoro anche i bodybuilder si commuovono ai video dei grattini su TikTok.
1: Che tenerezza.
2: Ho i miei dubbi però.
3: Nel quarto capitolo, perché la russa Ignazio ha la voce da bodybuilder.
2: Certo.
3: E l'ha legato le proteine all'odore di macchina nuova.
0: Fantastico Jenny.
2: Aspetto che esca il film anche.
3: Dopo vi ricordo che ci sarà Guido Tortorella.
2: Guido.

0: abracadabra, anche se il nostro papà, mio di Chiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Assolutamente sì, e i bambini lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi cruci. Uh-huh. E infatti tutte i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo
1: questo.
0: Gelosissimi degli altri bambini, infatti, con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentevate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era... valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti, succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa dei tramonti.
0: Tutte quelle immagini.
1: In questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, avevo avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato a partire dalla
0: TV. Lì con le gambe sotto il tavolo lui stava benissimo.
3: Sì, sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto.
3: Diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo,
1: sì,
4: la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Dunque, spezzo gli spaghetti,
5: no,
1: poi metto la panna,
0: esatto.
3: E la pancetta, invece
1: la pancetta ovviamente sacra,
5: certo. Senza uova,
1: senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo, cioè,
3: la data chat GPT, la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette allora nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale, che lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67
3: per Baldini.
2: La tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima frase su questo libro?
1: Accattatevilla.
5: Guido Tortorella milanese.
0: Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Sipario sul G7 francese di Evian, con le parole di Trump che ha difeso l'accordo siglato con l'Iran e annunciato la firma imminente, forse già domani o venerdì. Però se Teheran non si comporterà bene, torneremo a bombardare. L'Europa prepara la missione a Hormuz. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri sul modello Albania vigente in Italia. Sarà possibile trasferire i migranti oggetto di espulsione verso appositi centri di rimpatrio situati in un paese terzo sicuro, esulta la Premier Meloni. Ricoverata d'urgenza per overdose di farmaci, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta su Garlasco. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha rivelato il legale del figlio. Sottoposta a una lavanda gastrica, le sue condizioni non sono gravi. Alta velocità in tilt oggi a causa di un guasto alla linea elettrica tra Melegnano e Rogoredo sulla tratta Milano-Bologna. Ritardi fino a 300 minuti e corse cancellate. Il ministro Salvini irritato con Trenitalia, che ha disposto il rimborso integrale dei biglietti. I medici di famiglia dovranno operare nelle case di comunità per 6 ore a settimana. C'è l'ok delle regioni che hanno approvato l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale della categoria. Le strutture previste dal PNRR dovranno entrare in funzione entro il 30 giugno. Domani al via gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte come di consueto con la prima prova di italiano, venerdì la seconda con latino al classico e matematica allo scientifico, poi gli orali con il ritorno alle 4 materie e la bocciatura in caso di scena muta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido, allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
4: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
5: per dire,
4: poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
1: Perché così l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì, a patto che si dica branco di meduse. Poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
2: Quindi
1: e l'ha passata, ho capito?
2: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarla, gli ha fatto il complimento.
0: Sì, mamma, bravo. Esatto.
2: Esatto.
0: Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello. Si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
2: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
4: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da un mio... una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, gli chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
4: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
2: convincerti,
4: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche, okay, soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale.

0: tu sei
1: vabbè, salterò quel paragrafo.
2: Le ha già tagliate con le forbici.
3: Perdona, laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
4: Esatto, come okay. si fa, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
3: Okay.
4: E come faccio io nel libro, in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
3: Okay, okay.
4: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo perché quello che stiamo vedendo è stata una salita
2: certo.
4: vertiginosa.
2: La velocità è velocità incontrollabile.
3: C'è un messaggio certo. subliminale della serie attenzione perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori, questo intendi?
4: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire insomma è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con,
3: certo.
4: con chi non c'è più,
3: certo,
4: no?
3: Certo.
4: Quindi il protagonista che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
5: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli, Diego.
2: Me ne dà 3 copie.
5: Figlio,
2: subito,
5: mio fratello è figlio unico nel libro.
2: Esatto.
5: Però sì, questa è la parte creativa del,
2: esatto.
5: di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: se la vostra famiglia fosse un film,
1: esatto,
0: un libro, un titolo, ok, quale sarebbe? Quello che abbiamo chiesto un attimo fa. Cristiano, tu hai detto la tua sarebbero?
2: Ma no, ho detto gli Adams, così.
0: Per dire.
2: Ecco.
1: E tornate, okay, due figli.
2: Ci devo pensare.
0: Ci devi pensare un istante.
3: Ecco. Tutto questo perché, Chiara?
1: Perché oggi ha scritto un libro a proposito della sua famiglia, un personaggio che la banda di R101 conosce particolarmente bene, mio fratello.
2: Ma dai,
0: tuo fratello.
1: Esatto. Che è anche un grandissimo ascoltatore, fa parte dei tanti partecipanti alle nostre mattinate insieme.
0: E ha scritto un libro su Chiara dal titolo Per chi suona la carampana.
3: Bravo.
1: Visto che oggi passerà proprio qui, ce lo facciamo raccontare da lui.
0: Certo.
1: E intanto ci siamo chiesti voi come lo chiamereste quel libro o quel film.
0: Chi è che ha detto Viper Vendemmia pensando a me?
3: Chiara.
0: Bravo.
1: Tirandone fuori alcuni. Baking bread. Per una famiglia di panettieri, ci scrivono.
4: Bello. Panettiere, ci sta tutti sfilati.
3: Ah, è ritornato.
1: Sentiamo anche le vostre voci.
5: Buongiorno banda.
1: Ciao.
5: Se dovessimo dare un nome alla mia famiglia, sarebbe gli Sporcelli, viste le gare di Ruti e Scregge Libere che mio marito e mio figlio fanno quotidie. Ciao,
3: allora,
5: da Sara.
3: Avrei un commento tecnico-tattico su questa famiglia, prego.
6: È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma è schifo.
2: Bello, perché l'incipit di questo vocale, quindi Banfi, è stato il claim, insomma, di questa fascia del mattino
0: per anni. È vero.
1: Cioè, nel jingle c'era proprio una famiglia schifosa.
2: Certo, sì, cominciò per scherzo, poi alla fine ogni blog prima di andare in pubblicità si chiudeva con questo.
6: È una famiglia schifosa,
2: ecco.
3: Abbiamo capito,
1: se lo ricordiamo bene, sicuramente lo ricordano anche gli amici dell'ascolto, che
2: sì. Poi 10 anni,
1: così,
2: 10 anni
1: tanti
2: dopo,
1: anni, si diventa alla fine una famiglia, una grande famiglia
3: schifosa.
0: C'è chi ancora fa dell'ironia su di me, libro su Paolo Dini, sulla casa degli spiriti intesi come distillati. mi piace.
1: Sì, attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
0: Io ce l'ho.
1: Vai.
0: Ce l'ho per Riccardo.
3: Vai.
0: I soliti colpetti. Parla di sesso.
3: Sei rifatto.
0: Sì, in famiglia. Ecco.
3: Ti sei rifatto.
0: Sì, sì.
1: 50 sfumature di bianco e nero.
3: Brava Chiara, questa mi piace.
0: 50 sfumature di Gigio. Gigio, come ci dici voi?
1: 331-8090-101, tenetelo lì caldo, tocca a voi, raccontateci questo titolo e poi state lì per una bella sorpresa con la banda di R101.

0: Gianni Fagiano, sì. Oggi parleremo di libri, stiamo parlando dei titoli sulle vostre famiglie. E lui è arrivato per proporci un po' di letture per quest'estate.
1: Letture per l'ombrellone.
2: Buongiorno Gianni.
1: Ciao Gianni, caro.
3: Quanta satira politica pungente.
2: Molta.
1: Veramente.
0: Stiamo dribblando.
2: La solo lui,
1: è una cosa che non facciamo in trasmissione.
3: È tornato il momento di solleticare il vostro lobo libico.
1: Lobo?
0: Libico.
1: Libico?
2: Libico.
1: Libico.
2: Paolo.
1: Ah. Noi ero già a Tripoli.
3: Sapete che stimoliamo poco l'ippocampo?
2: Ah sì,
3: E allora in maniera molto munchers.
1: Vai a zappare nell'ippocampo.
3: Vado a leggervi libri che albergano nella top 10.
1: Sì. Finalmente. Siamo alla top 10 dei libri.
3: È tornato Ennio Polpetta.
2: Ennio Polpetta. Che fine aveva fatto?
1: Vecchio Ennio.
3: Ricordiamolo, inventore dell'eco.
0: Ah sì? Lui?
3: Non Umberto. Esisteva prima dell'eco?
0: Ah, impossibile.
3: L'inventore della sala d'attesa. Pensate, premio Stiaffo 2022.
0: Ah!
3: Con il libro Ottime scuse per evitare di andare alle comunioni. Applaudito 20 minuti di seguito al Festival delle Virgole, 4 ore di seguito alla stazione di Pomezia.
1: Wow.
3: Poi seguito ed applaudito 3 ore di seguito fuori dalle poste, per poi essere seguito e applaudito 4 ore di seguito sotto casa sua.
0: Ma il titolo era Comunioni, Oni,
3: no, come
0: oni,
3: sopravvivere agli stalker.
2: Era più bello il titolo di Chiara, perché ha fatto la battuta sull'eco.
0: Mi
2: era piaciuta.
3: Renato Renai.
1: Il nostro Wilbur Smith.
3: Segue sempre applauso. Nazionalisti improvvisati. Perché gli americani per qualsiasi cosa fanno partire l'inno da Jim che cambia la ruota a Gregory che si mette le scarpe quando sta sul letto con le scarpe, la valigia con sopra il letto, sporca ed infine perché gli americani lasciano sempre lo sportello della macchina aperto.
2: Sì, come nei film, è vero?
3: Andiamo alla sezione horror.
1: Horror.
3: Vi consiglio il libro soprattutto tra il 3 e il 10 luglio.
1: Perché?
4: Perché?
3: Non lo so.
0: Periodo
3: non aprite,
0: caldo.
3: Non aprite quella porta, ho appena chiamato.
0: Vabbè.
3: Sì, satira politica pungente anche qua.
1: Sì.
3: Poi abbiamo il bodybuilder, signori.
1: Sì.
3: Aldo Pressato. Con il capolavoro anche i bodybuilder si commuovono ai video dei grattini su TikTok.
1: Ah, wow. Che tenerezza.
2: Ho i miei dubbi però.
3: Nel quarto capitolo perché la russa Ignazio ha la voce da bodybuilder.
2: Certo.
3: E l'ha legato le proteine all'odore di macchina nuova.
0: Fantastico Jenny.
2: Aspetto che esca il film anche.
3: Dopo vi ricordo che ci sarà Guido Tortorella.
2: Guido.

0: parola magica per eccellenza, abracadabra, anche se il nostro papà, mio di Chiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì, di magie vere non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Con i bambini, assolutamente sì. Mm. E i bambini, lui li trattava come andavano trattati. Cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi crucci. Mm-hmm. E infatti tutte i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentivate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti,
0: sempre
1: succedeva questa cosa, sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, e ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: Senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa dei tramonti.
0: Tutte quelle immagini.
1: In questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, avevo avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato da partire da
0: lì con le gambe sotto il tavolo, lui stava benissimo.
3: Sì, sì. E mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto.
3: Diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo,
1: sì,
4: la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Dunque, spezzo gli spaghetti,
5: no!
1: Poi metto la panna,
0: esatto.
3: E la pancetta, invece del guanciale.
1: La pancetta, ovviamente, sacra.
5: Senza poi, uova.
1: Senza uova. No, con il bianco anche dell'uovo. Cioè, mi raccomando.
3: Data ChatGPT la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette, allora, nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale, che lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67.
3: Per Baldini,
2: la tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima Viva. Frase su questo libro? Accattatevilla.
5: Guido Tortorella. Perfetto milanese.
0: Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale.

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: I topi Gigi adesso con lo, sfondo nero sembra un chroma key di quelli. Sì. Vedi la testa e basta. Sì. La serie, ecco, maglietta nera sul sfondo nero. Esce così in TV.
0: Buongiorno. Guido è già arrivato. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Guido.
3: Parte sana della famiglia Tortorella. Buongiorno.
2: È un onore essere al Tortorella.
3: Ma quale onore? È un odore.
4: Io capito. Guido, che... ciao, sono Walter Nudo.
2: Ciao Walter.
4: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
3: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
2: Penso di sì.
3: Pensa, sì.
4: L'ho sentito appena tu hai varcato quella porta.
2: Sì. Alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
0: Capito? Voi vi vergognate di questo spazio, di questo quarto d'ora? Porta il suo cognome, sì, addirittura. Sì, pensate a avere questo marchio addosso.
1: Infatti sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge, probabilmente.
2: Ah, certo.
1: In famiglia
0: forse è quello che non conosciamo ancora. Allora Franzerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
3: Benissimo.
0: Che si arrampica sui...
1: Sì.
3: Non l'hai detto che si arrampica sui muri, quindi la battuta faceva più schifo effettivamente.
0: Esatto.
3: Brava.
0: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
5: Ciao a tutti banda, sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io Chiara invece ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
3: Mamma mia. È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
1: Batmani sembra che so
6: è italiano.
7: Sì. Anche parente del sindaco di New York.
1: Che vero, ecco cosa mi ricordavo.
4: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, un suo Flash.
0: Flash e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
4: Flash
0: follia.
4: Ha battuto anche, sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani. Più veloce Flash.
7: Ah, che bello.
0: Ed era solo il primo sfidante, adesso passiamo alla seconda sfidante.
8: Ah, ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
1: Ellen Mirror. Mirror.
7: Sì.
1: Wow, che giochi di parole.
0: E allora andiamo col terzo sfidante.
9: Ma tu Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
0: Chi è?
9: Thor.
0: Questa è proprio
7: vedo tuo fratello
0: bella.
7: Guido saggiamente ammutolito, giustamente, che
3: se
7: porterà,
3: vuoi andare via
2: la canzone Thor.
3: Sì, di Natalie Imbruglia, bravo
0: Natalie.
2: Era su questo supereroe qua.
7: Certo.
4: La canzone attorna sul riento.
1: Vai. Secondo me Guido puoi chiedere la 104 per assistere Chiara, sai?
7: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
1: Certo.
7: Stiamo parlando di titoli di libri e film.
1: Avanti.
7: Povero Guido.
0: Quarto sfidante.
10: Ciao R101.
0: Ciao.
10: Sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao.
10: Cosa ci fa una Kawasaki, una Yamaha e un è una Ducati al mare?
0: Che fanno?
10: Aspettano l'onda.
0: Beh,
2: ci sta.
7: 1970.
0: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita. Per lui è nuova di zecca.
7: Che a me piace contestualizzare.
3: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
7: Grazie.
1: C'è un'ultima cosa.
0: Ultimissimo, vai.
11: Ciao banda. Invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man. Cammina solo in cassa. Si chiama Peter Parquet. Dario da Caserta.
1: Peter Parquet.
0: Caserta c'è, ragazzi.
2: C'è anche Peter Parquet.
3: Guido, per favore,
7: quindi è una vocazione di famiglia. Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto: perché a me il bambino non mi ha nominato?
2: Esatto.
7: Facciamo noi.
0: Abbiamo fatto noi, giustamente.
3: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
4: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo adesso respirala e lasciala andare, lascia andare le tue paure.
1: La lascio fluire, la lascio
3: ma non troppo, che esce da altre parti.
1: Perché va bene così.
0: Quindi
1: perché
0: chi l'amore ha vinto? Abbiamo 3 giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
1: Ma io farei decidere a Guido, perché sì, gli altri due mica mi fido, sai.
7: Vai, sullo sfondo nero si vede solo la testa di
1: Guido.
7: L'ho
1: detto io prima, non è?
2: Dico la mia preferita, devo dire The Winner Is. Come vado? Vado proprio classico. Sul classico.
7: Giusto. Sì, cerimoniale prevede questo.
2: Ok, allora del Tortorella, in presenza di due Tortorella, The Winner Is.
3: Oh, che bravo.
8: Ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
0: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
1: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
0: Esatto, no, speravate di trovarne uno
7: tra
0: sano.
7: Breve si riabiliterà.
1: Sì, tra breve si riabiliterà.
7: Diciamo, così volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che vi svolterà la giornata a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania.
4: 2-1 mi sa, no?
7: 3-1. No? Okay. Ma segnalo, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
0: Però
1: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
7: No, è in panchina, per ora è tutto fumo.
0: Spaccia per un altro.

0: Le partite sono in corso, i mondiali sono entrati nel vivo e ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci amici.
2: E vai.
1: Dunque, darvi l'idea anche un po' del livello del calcio italiano, di che finaccia abbiamo fatto, basti pensare che ci sono volute 18 partite di questo mondiale prima di vedere un gol targato Serie A, perché nel 4-1 che la Norvegia ha rifilato all'Iraq è arrivato il gol di Østigard, che è un norvegese che gioca nel Genoa. Ciao. Ha debuttato l'altra sera l'arbitro Mariani, una delle poche quote
0: italiane
1: azzurre che abbiamo, oltre Montella e Cannavaro, con la sua divisina rosa. Ha fatto un po' diciamo, scalpore cromaticamente, però è stato bravissimo, non c'è stata nessuna polemica. Visto che ho citato l'Uruguay, che ospitò la prima edizione del mondiale, di cui tra 4 anni ricorre il centenario, lo stadio centenario. Ok, di Montevideo, dove si doveva celebrare la partita inaugurale, siccome tutto il mondo è paese, per la partita inaugurale non era pronto. E le prime 5 giornate furono disputate in altri campi, sempre di Montevideo. Ma visto che parliamo di Uruguay, e visto che abbiamo anche un uruguaio qua tra di noi, il nostro Eduardo, volevo darvi qualche dato su questo, sull'allenatore dell'Uruguay, questo Marcelo Bielsa, detto il Loco, perché in Sud America appena uno esce dagli schemi si dà subito il soprannome
3: il
1: Loco.
3: Il pazzo vuol dire
1: sì, vuol dire il matto. Ok, questo allenatore giramondo, sono 15 anni che non dà un'intervista, lui parla solo in conferenza stampa, non dà interviste
0: non
1: private.
0: Si concede.
1: È penso l'unico allenatore o calciatore a cui è intitolato uno stadio, dal pur essendo
3: da
1: ancora vivo, stadio del Newell's Old Boys.
3: Ok.
1: Nel 1987 divise l'Argentina in 70 macro aree e le girò tutte con l'auto, palmo a palmo, per scovare nuovi talenti. Scovò Batistuta, scovò Pochettino. E una volta, per chiudere, allenato il Leeds, ok, parliamo quindi di campionato inglese, dopo una brutta sconfitta dei propri giocatori li costrinse a pulire i gradoni dello stadio e tutto il centro sportivo rispetto alla gente che era venuta a vedere.
3: Che era venuta a pagare il biglietto, eccetera.
1: Eh sì.

0: RL101.
1: Oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
2: Buongiorno Guido.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido, allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti stai sempre sentendo un po' responsabile di questo.
3: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse, poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
2: Perché così era l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì. A patto che si dica branco di meduse, poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori. Quindi la passato,
5: gente,
2: capito?
5: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarla gli ha fatto i complimenti.
1: Esatto. Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello, si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
5: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
3: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, e chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha scannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
1: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
3: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
5: convincerti,
3: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo e per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
5: Ok.
3: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale in un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
6: Salterò quel paragrafo.
2: Le ha già tagliate con le forbici.
5: Perdonami, laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
3: Esatto, come si fa, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
5: Okay.
3: E come faccio io nel libro, in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
5: Okay.
3: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita vertiginosa,
2: una velocità incontrollabile.
5: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori. Questo intendi?
3: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire, insomma, è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con chi non c'è più, no? Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
1: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli, bello. Diego.
2: Me ne dà 3 copie.
1: Mio fratello è figlio unico nel libro.
5: Esatto.
1: Però sì, questa è la parte creativa di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: abracadabra, anche se il nostro papà, mio dichiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Con i bambini, assolutamente sì. Mm-hmm. E i bambini, lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi cruci. Mm-hmm. E infatti tutte i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo
1: questo.
0: Gelosissimi degli altri bambini, infatti, lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentevate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era valeva il cubo, c'era. Valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti,
0: è
1: sempre
0: vero.
1: Succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, e ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: Senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo.
3: Padre, avevo avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato da partire da
0: lì con le gambe sotto il tavolo, lui stava benissimo.
3: Sì, sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è

0: ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
1: Esatto.
0: Diciamo.
1: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
2: Vai, vai Gianni, non mi deludere.
3: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo, sì, la tua novella, ti voglio chiedere, ma tu come la fai la carbonara?
4: Ma cosa c'entra col libro?
2: Ma scusi. Dunque spezzo gli spaghetti,
4: no,
2: poi metto la panna,
1: esatto,
0: e la pancetta, invece
2: la, la pancetta ovviamente sacca,
4: certo, senza poi, uova,
2: senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo, cioè, mi raccomando,
0: la data chat GPT, la ricetta.
1: Esatto. Queste altre ricette allora nel nuovo libro di Guido Tortorella, artificiale, lo stiamo mostrando sul canale
0: per
1: 67
0: Baldini,
5: la tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
1: Grande!
5: Sappilo.
4: Vero, vero, vero.
0: In bocca al lupo.
1: Cos'altro dire? Un'ultima viva frase su questo libro? Accattatevillo.
2: Accattatevilla.
4: Guido Tortorella. Milanese.
1: Esatto.
5: Guido Tortorella, grazie.
1: Artificiale.

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: Gigi, adesso con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli. Sì. Vedi la testa e basta. Sì. Della serie, ecco, maglietta nera sul sfondo nero, esce oh, così in TV.
0: Buongiorno. Guido è già arrivato, buongiorno.
2: Buongiorno a
1: tutti. Ciao Guido.
3: Parte sana
1: ciao
3: della Guido. Famiglia Tortorella, buongiorno.
2: È un onore essere al Tortorella.
3: Ma quale onore? È un odore.
4: Io capito Guido, che... ciao, sono Walter Ludo.
2: Ciao Walter.
4: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
3: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
2: Penso di sì.
3: Pensa, sì.
4: L'ho sentito appena tu hai varcato con la porta.
2: Sì, alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
0: Capito? Voi vi vergognate di questo spazio, di questo quarto d'ora, porta il suo cognome. Sì, addirittura. Sì, pensate sì. Avere questo marchio addosso.
1: Infatti sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge, probabilmente.
5: Ah, certo.
1: In famiglia.
0: Forse è quello che non conosciamo ancora. Allora Franzerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
3: Benissimo.
0: Che si arrampica sui.
1: Sì.
3: Non l'hai detto. Mancava che si arrampica giusto. Sui muri, quindi la battuta faceva più schifo effettivamente.
0: Esatto.
3: Brava, brava.
0: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
6: Ciao a tutti, banda. Sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io, Chiara, ciao, invece, Ignazio. Ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
3: È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
1: Batmani sembra che so
7: è italiano.
5: Sì. Anche parente del sindaco di New York.
1: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
4: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, non so, Flash.
0: Flash e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
4: Flash
0: follia.
4: Ha battuto anche, sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani. Più veloce di Flash.
5: Ah, che bello.
0: Ed era solo il primo sfidante. Adesso passiamo alla seconda sfidante.
8: Ah, ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi. Yeah. Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
1: Ellen Mirror.
5: Sì, sì, sì.
1: Wow, che giochi di parole.
0: E allora andiamo col terzo sfidante.
9: Ma tu, Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
0: Chi è?
9: Thor.
0: Questa è proprio.
5: Vedo tuo fratello
0: bella.
5: Guido saggiamente sì. Ammutolito. Giustamente che
3: se
5: porterà.
3: Vuoi andare via,
2: la canzone Thorn.
3: Sì, di Natalie Imbruglia, bravo.
0: Natalie.
2: Era su
0: bravo.
2: Questo supereroe
5: sì,
2: qua.
5: Certo.
4: No, sì. La canzone a Thorn sul vento.
3: Vai.
1: Secondo me Guido puoi chiederla a 104 per assistere, Chiara, sai?
5: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
1: Certo.
5: Stiamo parlando di titoli di libri e film.
1: Avanti.
5: Povero Guido.
0: Quarto sfidante.
10: Ciao, R101.
0: Ciao.
10: Sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao.
10: Cosa ci fa una Kawasaki? Una Yamaha e una Ducati al mare.
0: Che fanno?
10: Aspettano l'onda.
0: Sembra giusto.
2: Beh, ci sta.
5: 1970.
0: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita. Per lui è nuova di zecca.
5: Che a me piace contestualizzare.
3: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
5: Sì,
3: no?
5: Esatto. Sì, grazie.
1: C'è un'ultima cosa.
0: Ultimissimo, vai.
11: Ciao banda, invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man. Cammina solo in casa. Si chiama Peter Parker. Dario da Caserta.
1: Peter Parker.
0: Caserta c'è, ragazzi.
2: C'è anche Peter Parcheggio.
3: Sì. No, ma bene, Guido, per favore.
5: Quindi è una vocazione di famiglia.
2: Stesso,
5: Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto perché a me il bambino non mi ha nominato.
2: Esatto.
5: Facciamo noi.
0: Abbiamo fatto noi, no, giustamente.
3: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
4: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo respirala e lasciala andare. Lascia andare le tue paure.
1: Lascio fluire.
3: Non troppo, che esce da altre parti.
1: Perché va bene così.
0: Quindi
1: perché
0: chi l'amore ha vinto? Abbiamo 3 giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
1: Ma io farei decidere a Guido, perché sì, gli altri due mica mi fido, sai.
5: Bello, vai, sullo sfondo nero si vede solo la testa di
1: Guido.
5: L'ho
1: detto io prima, non è?
2: Dico la mia preferita, devo dire The Winner Is. Come vado? Vai, proprio classico. Vado sul classico.
5: Giusto. Sì, cerimoniale prevede questo.
2: Ok, allora del Tortorella, in presenza di due Tortorella, The Winner Is.
3: Oh, che bravo.
4: Trovo la faccia di te.
8: Ma pensa, io credo che ho conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
0: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
1: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
0: Esatto, e speravate di trovarne uno
5: tra sano. Breve si riabiliterà.
1: Sì, tra breve si riabiliterà.
5: Diciamo, così volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che mi svolterà la giornata a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania.
4: 2-1 mi sa, no?
5: 3-1. No, okay. Ma segnalo, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
0: Però
1: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
5: No, è stato in panchina, quindi per ora è tutto fumo.
0: Spaccia per un altro.

0: Le partite sono in corso, i mondiali sono entrati nel vivo e ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci amici.
2: E vai.
1: Dunque, per darvi l'idea anche un po' del livello del calcio italiano, di che finaccia abbiamo fatto, basti pensare che ci sono volute 18 partite di questo mondiale prima di vedere un gol targato Serie A. Perché nel 4-1 che la Norvegia ha rifilato all'Iraq è arrivato il gol di Østigard, che è un norvegese che gioca nel Genoa. Ciao. Ha debuttato l'altra sera l'arbitro Mariani, una delle poche quote
0: italiane
1: che abbiamo oltre Montella e Cannavaro, con la sua divisina rosa. Ha fatto un po' diciamo, scalpore cromaticamente, però è stato bravissimo, non c'è stata nessuna polemica. Visto che ho citato l'Uruguay, che ospitò la prima edizione del mondiale di cui tra 4 anni ricorre il centenario, lo stadio centenario di Montevideo, dove si doveva celebrare la partita inaugurale, siccome tutto il mondo è paese, per la partita inaugurale non era pronto. E le prime 5 giornate furono disputate in altri campi, sempre di Montevideo. Ma visto che parliamo di Uruguay, visto che abbiamo anche un uruguaio qua tra di noi, il nostro Eduardo, volevo darvi qualche dato su questo, sull'allenatore dell'Uruguay, questo Marcelo Bielsa, detto il loco, perché in Sud America appena uno esce dagli schemi si dà subito il soprannome. È loco.
3: Il pazzo vuol dire, giusto?
1: Sì, vuol dire il matto. Ok, questo allenatore giramondo, sono 15 anni che non dà un'intervista, lui parla solo in conferenza stampa, non dà interviste
0: non
1: private.
0: Non si concede.
1: È, penso, l'unico allenatore o calciatore a cui è intitolato uno stadio, dal pur essendo ancora vivo.
3: Davvero?
1: Stadio del Newell's Old Boys.
3: Ok.
1: Okay. Nel 1987 divise l'Argentina in 70 macro aree e le girò tutte con l'auto, palmo a palmo, per scovare nuovi talenti. Scovò Batistuta, scovò Pochettino.
0: E
1: una volta, per chiudere, allenato il Leeds, ok? Parliamo quindi di campionato inglese. Dopo una brutta sconfitta dei propri giocatori, li costrinse a pulire i gradoni dello stadio e tutto il centro sportivo. Dai. Rispetto alla gente che era venuta a
3: pagare il biglietto, eccetera.
1: Eh sì, e questo è

0: oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella.
2: Buongiorno Guido.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido, allora quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
3: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
5: per dire,
3: poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
2: Perché così l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì? A patto che si dica, branco di meduse. Poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
4: Quindi
2: ed è
4: la
2: passato,
4: gente,
2: capito?
4: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarlo gli ha fatto i complimenti.
0: Sì, bravo, mamma, bravo. Esatto,
4: esatto.
0: Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello, si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
4: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
3: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, e chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
3: Esatto, però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
4: convincerti,
3: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
4: Ok.
3: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale, in un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
5: Salterò quel paragrafo.
2: Le ha già tagliate con le forbici.
4: Perdonami, laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
3: Esatto, come si fa, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
4: Okay.
3: E come faccio io nel libro, in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
4: Okay.
3: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita vertiginosa,
2: una velocità
3: incontrollabile.
4: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori, questo intendi?
3: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire insomma è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con chi non c'è più,
4: certo,
3: no?
4: Certo.
3: Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli,
2: bello,
0: Diego.
2: Me ne dà 3 copie.
0: Figlio,
2: subito,
0: mio fratello
2: favore.
0: È figlio unico nel libro.
3: Esatto.
0: Però sì, questa è la parte creativa
3: esatto.
0: di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: se la vostra famiglia fosse un film,
1: esatto,
0: un libro, un titolo, ok, quale sarebbe? Quello che abbiamo chiesto un attimo fa. Cristiano, tu hai detto la tua sarebbero?
2: Ma no, ho detto gli Adams, così.
0: Per dire.
2: Ecco.
1: E tornate, okay, due figli.
2: Ci devo pensare.
0: Ci devi pensare un istante.
3: Ecco. Tutto questo perché, Chiara?
1: Perché oggi ha scritto un libro a proposito della sua famiglia, un personaggio che la banda di R101 conosce particolarmente bene, mio fratello.
2: Ma dai, tuo fratello.
1: Esatto, che è anche un grandissimo ascoltatore, fa parte dei tanti partecipanti alle nostre mattinate insieme.
0: E ha scritto un libro su Chiara dal titolo Per chi suona la carampana.
3: Ah, bravo.
1: Visto che oggi passerà proprio qui, ce lo facciamo raccontare da lui.
0: Certo.
1: E intanto ci siamo chiesti voi come lo chiamate. Amereste quel libro o quel film?
0: Chi è che ha detto Viper Vendemmia pensando a me?
3: Chiara.
0: Bravo.
1: Tirandone fuori alcuni. Baking bread. Per una famiglia di panettieri, ci scrivono.
2: Bello. Panettiere, città tutti sfilati.
3: È ritornato.
1: Sentiamo anche le vostre voci.
4: Buongiorno, banda.
1: Ciao.
4: Se dovessimo dare un nome alla mia famiglia, sarebbe gli Sporcelli. Viste le gare di Rutti e Scregge Libere che mio marito e mio figlio fanno quotidie. Ciao,
3: allora,
4: da Sara.
3: Avrei un commento tecnico-tattico su questa famiglia, prego.
5: È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma è schifo.
2: È bello perché l'incipit di questo vocale, quindi Banfi, è stato il claim, insomma, di questa fascia del mattino per anni.
1: Cioè, nel jingle c'era proprio una famiglia schifosa.
2: Certo, sì, cominciò per scherzo e poi alla fine ogni blog prima di andare in pubblicità si chiudeva con questo.
5: È una famiglia schifosa,
3: abbiamo capito.
1: Se lo ricordiamo bene, sicuramente lo ricordano anche gli amici dell'ascolto.
2: Poi 10 anni,
1: così,
2: dieci
1: tanti anni,
2: dopo,
1: anni si diventa alla fine una famiglia, una grande famiglia
2: schifosa.
0: C'è chi ancora fa dell'ironia su di me, libro su Paolo Dini, la casa degli spiriti intesi come distillati. Mi piace.
1: Eh sì, attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
0: Io ce l'ho.
1: Vai.
0: Ce l'ho per Riccardo.
3: Vai.
0: I soliti colpetti. Parla di sesso.
3: Sei rifatto.
0: In famiglia. Ecco.
3: Ti sei rifatto.
0: Sì, sì.
1: 50 sfumature di bianco e nero.
3: Brava Chiara, questa mi piace.
0: 50 sfumature di Gigio. Gigio, come ci dici voi?
1: 331 80 90 101, tenetelo lì caldo, tocca a voi, raccontateci questo titolo e poi state lì per una bella sorpresa con la banda di R101.

0: Gianni Fagiano, sì. Oggi parleremo di libri, stiamo parlando dei titoli sulle vostre famiglie. E lui è arrivato per proporci un po' di letture per quest'estate.
1: Letture per l'ombrellone.
2: Buongiorno Jenny.
1: Ciao Jenny. Caro.
3: Quanta satira politica pungente.
2: Molta.
1: Veramente.
0: Stiamo dribblando.
2: La solo lui,
1: è una cosa che non facciamo in trasmissione.
3: È tornato il momento di soletticare il vostro lobo libico.
1: Lobo?
0: Libico.
1: Libico?
2: Libico.
1: Libico. Sì, Paolo. Ah. Noi ero già a Tripoli.
3: Sapete che stimoliamo poco l'ippocampo?
2: Ah sì,
3: E allora in maniera molto munchers.
1: Vai a zappare nell'ippocampo.
3: Vado a leggervi libri che albergano nella top 10.
1: Sì. Finalmente. Siamo alla top 10 dei libri.
3: È tornato Ennio Polpetta.
1: Ennio Polpetta.
2: Che fine aveva fatto?
1: Vecchio Ennio.
3: Ricordiamolo, inventore dell'eco.
0: Ah sì? Lui?
3: Non Roberto. Esisteva prima dell'eco?
0: Ah, impossibile.
3: È l'inventore della sala d'attesa. Pensate, premio Stiaffo 2022.
1: Ah!
3: Con il libro Ottime scuse per evitare di andare alle comunioni. Applaudito 20 minuti di seguito al Festival delle Virgole, 4 ore di seguito alla stazione di Pomezia.
1: Wow.
3: Poi seguito ed applaudito 3 ore di seguito fuori dalle poste, per poi essere seguito e applaudito 4 ore di seguito sotto casa sua.
0: Ma il titolo era Comunioni, Oni,
3: no, come
0: oni,
3: sopravvivere agli stalker.
2: Era più bello il titolo di Chiaro, perché ha fatto la battuta sull'eco.
0: Mi
2: era piaciuta.
3: Renato Renai.
1: Il nostro Wilbur Smith.
3: Segue sempre applauso. Nazionalisti improvvisati. Perché gli americani per qualsiasi cosa fanno partire l'inno. Da Jim che cambia la ruota a Gregory che si mette le scarpe quando sta sul letto con le scarpe, la valigia con sopra il letto, sporca. Ed infine perché gli americani lasciano sempre lo sportello della macchina aperto.
2: Sì, come nei film, è vero?
3: Andiamo alla sezione horror.
1: Horror.
3: Vi consiglio il libro soprattutto tra il 3 e il 10 luglio.
1: Perché?
4: Perché?
3: Non lo so. Non aprite quella porta, ho appena chiamato.
0: Vabbè.
3: Sì, satira politica pungente anche qua.
1: Sì.
3: Poi abbiamo il bodybuilder, signori.
1: Sì.
3: Aldo Pressato. Con il capolavoro anche i bodybuilder si commuovono ai video dei grattini su TikTok.
1: Ah, wow. Che tenerezza.
2: Ho i miei dubbi però.
3: Nel quarto capitolo perché la russa Ignazio ha la voce da bodybuilder.
2: Certo.
3: In allegato le proteine all'odore di macchina nuova.
0: Fantastico Jenny.
2: Aspetto che esca il film anche.
3: Dopo vi ricordo che ci sarà Guido Tortorella.
2: Guido.

0: abracadabra, anche se il nostro papà, mio dichiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... Fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Assolutamente sì, i bambini lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi crucci. E infatti tutti i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentevate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti,
0: vero.
1: Succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, e ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: Senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa dei tramonti.
0: Tutte quelle immagini.
1: In questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, avevo avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato a partire da
0: lì TV con le gambe sotto il tavolo, lui stava benissimo.
3: Sì, sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto.
3: Diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo,
1: sì,
4: la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Dunque, spezzo gli spaghetti,
5: no,
1: poi metto la panna,
0: esatto,
2: e la pancetta invece del guanciale.
1: La pancetta, ovviamente,
5: certo. Senza uova.
1: Senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo.
3: Certo. L'ha data Chat GPT la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette, allora, nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale, lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67.
3: Baldini,
2: la tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima frase su questo libro? Accattatevilla.
5: Guido Tortorella. Milanese.
0: Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido, allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti stai sempre sentendo un po' responsabile di questo.
3: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
4: per dire,
3: poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
5: Perché così l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì? A patto che si dica branco di meduse, poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
2: Quindi
5: l'ha passato, capito?
2: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarla gli ha fatto i complimenti.
0: Sì, bravo, mamma, bravo.
2: Esatto.
0: Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello, si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
2: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
3: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da un mio... una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, e chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre uno dei pochi personaggi.
3: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
2: convincerti,
3: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo e per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
2: Ok.
3: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale.
2: Okay.
3: In un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
2: Perfetto, tu sei andato.
4: Salterò quel paragrafo.
5: Le ha già tagliate con le forbici.
2: Perdonami, laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
3: Esatto, come si fa, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
2: Okay.
3: E come faccio io nel libro, in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
2: Okay.
3: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita vertiginosa,
5: una velocità
3: incontrollabile.
2: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori. Questo intendi?
3: Non solo velocità incontrollabile.
2: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori. Questo intendi?
3: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire insomma è anche

0: se la vostra famiglia fosse un film,
1: esatto,
0: un libro, un titolo, ok, quale sarebbe? Quello che abbiamo chiesto un attimo fa. Cristiano, tu hai detto la tua sarebbero?
2: Ma no, dietro gli Adams, così.
0: Per dire.
2: Ecco.
1: E tornate, due figli.
2: Ci devo pensare.
0: Ci devi pensare un istante.
3: Ecco. Tutto questo perché, Chiara?
1: Perché oggi ha scritto un libro a proposito della sua famiglia, un personaggio che la banda di R101 conosce particolarmente bene, mio fratello.
2: Ma dai,
0: tuo fratello.
1: Esatto, che è anche un grandissimo ascoltatore, fa parte dei tanti partecipanti alle nostre mattinate insieme.
0: E ha scritto un libro su Chiara dal titolo Per chi suona la carampana.
3: Ah, bravo.
1: Visto che oggi passerà proprio qui, ce lo facciamo raccontare da lui.
0: Certo.
1: E intanto ci siamo chiesti voi come lo chiamate. Amereste quel libro o quel film?
0: Chi è che ha detto Viper Vendemmia pensando a me?
3: Chiara.
0: Bravo.
1: Tirandone fuori alcuni. Baking bread.
0: Baking bread.
1: Per una famiglia di panettieri, ci scrivono.
2: Bello.
3: Bello.
4: Panettiere, ci sta tutti sfilati.
3: Ah, è ritornato.
1: Sentiamo anche le vostre voci.
5: Buongiorno banda.
1: Ciao.
5: Se dovessimo dare un nome alla mia famiglia, sarebbe gli Sporcelli. Viste le gare di Rutti e Scregge Lidere che mio marito e mio figlio fanno quotidie. Ciao,
3: allora,
5: da Sara.
3: Avrei un commento tecnico tattico su questa famiglia, prego.
6: È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma è schifo.
2: Bello, perché l'incipit di questo vocale, quindi Banfi, è stato il claim, insomma, di questa fascia del mattino
0: per anni, è vero.
1: Cioè, nel jingle c'era proprio una famiglia schifosa.
2: Sì, cominciò per scherzo, poi alla fine ogni blocco prima di andare.

0: pubblicità si chiudeva con
1: questo. Lo ricordiamo...
2: ecco. Abbiamo capito.
3: Se lo ricordiamo bene, sicuramente lo ricordano anche gli amici dell'ascolto. Che sì.
0: Poi 10 anni.
3: Così
0: dieci
3: tanti
0: anni, dopo...
3: anni si diventa alla fine una famiglia, una grande famiglia.
0: Schifosa.
1: C'è chi ancora fa dell'ironia su di me, libro su Paolo Dini, sulla casa degli spiriti, intesi come distillati. Mi piace, mi piace.
3: Eh sì, attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
1: Io ce l'ho.
3: Vai.
1: Ce l'ho per Riccardo.
2: Vai.
1: I soliti colpetti.
0: Parla di sesso.
2: Sei rifatto. Sì,
1: con in famiglia, ecco.
2: Ti sei rifatto. Sì, sì.
3: 50 sfumature di bianco e nero.
2: Brava Chiara, questa mi piace.
0: 50 sfumature di Gigio. Topo. Gigio, come ci dici voi?
3: 331 80 90 101, tenetelo lì caldo, tocca a voi, raccontateci questo titolo e poi state lì per una bella sorpresa con la banda di R101.

0: C'è Jenny Fagiano, sì. Oggi parleremo di libri, stiamo parlando dei titoli sulle vostre famiglie. E lui è arrivato per proporci un po' di letture per quest'estate.
1: Letture per l'ombrellone.
2: Buongiorno Jenny.
1: Ciao Jenny. Caro.
3: Quanta satira politica pungente.
2: Molta.
1: Veramente.
0: Stiamo dribblando.
2: Sente solo lui.
1: È una cosa che non facciamo in trasmissione.
3: È tornato il momento di solleticare il vostro lobo libico.
1: Lobo?
0: Libico.
1: Libico?
2: Libico. Paolo.
1: Noi ero già a Tripoli.
3: Sapete che stimoliamo poco l'ippocampo?
2: Ah sì,
3: E allora in maniera molto munchers.
1: Vai a zappare nell'ippocampo.
3: Vado a leggervi libri che albergano nella top 10.
1: Sì. Finalmente. Siamo alla top 10 dei libri.
3: È tornato Ennio Polpetta.
1: Ennio Polpetta.
2: Che fine aveva fatto?
1: Vecchio Ennio.
3: Ricordiamolo, inventore dell'eco.
0: Ah sì? Lui?
3: Non esisteva prima dell'eco.
0: Impossibile.
3: L'inventore della sala d'attesa. Pensate, premio Stiaffo 2022. Con il libro Ottime scuse per evitare di andare alle comunioni. Applaudito 20 minuti di seguito al Festival delle Virgole, 4 ore di seguito alla stazione di Pomezia. Poi seguito ed applaudito 3 ore di seguito fuori dalle poste, per poi essere seguito e applaudito 4 ore di seguito sotto casa sua.
0: Ma il titolo era Comunioni, Oni,
3: no, come
0: oni,
3: sopravvivere agli stalker.
2: Era più bello il titolo di Chiara, perché ha fatto la battuta sull'eco. Era piaciuta.
3: Renato Renai.
2: Grande. Nostro idolo.
1: Bestseller.
4: Il nostro Wilbur Smith.
3: Segue sempre applauso. Nazionalisti improvvisati. Perché gli americani per qualsiasi cosa fanno partire l'inno da Jim che cambia la ruota a Gregory che mette le scarpe quando sta sul letto con le scarpe, la valigia con sopra il letto, sporca, ed infine perché gli americani lasciano sempre lo sportello della macchina aperto.
2: Sì, come nei film, è vero,
3: Andiamo alla sezione horror.
1: Horror.
3: Vi consiglio il libro soprattutto tra il 3 e il 10 luglio.
1: Perché?
4: Perché?
3: Non lo so.
0: Periodo caldo.
3: Non aprite quella porta, ho appena chiamato.
0: Vabbè.
3: Sì, satira politica pungente anche qua.
1: Sì.
3: Poi abbiamo il bodybuilder, signori.
1: Sì.
3: Aldo Pressato. Con il capolavoro anche i bodybuilder si commuovono ai video dei grattini su TikTok.
1: Che tenerezza.
2: Ho i miei dubbi però.
3: Nel quarto capitolo, perché la russa Ignazio ha la voce da bodybuilder.
2: Certo.
3: In allegato le proteine all'odore di macchina nuova.
0: Fantastico Jenny.
2: Aspetto che esca il film anche.
3: Dopo vi ricordo che ci sarà Guido Tortorella.
2: Guido.

0: magica per eccellenza, Abracadabra, anche se il nostro papà, mio dichiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Assolutamente sì, e i bambini lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi cruci. Mm-hmm. E infatti tutte i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo gelosissimi degli altri bambini, infatti, con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentevate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti, succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa dei tramonti.
0: Tutte quelle immagini.
1: In questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, avevo avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato a partire dalla
0: TV. Lì con le gambe sotto il tavolo lui stava benissimo.
3: Sì, sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto.
3: Diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo,
1: sì,
4: la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Dunque, spezzo gli spaghetti,
5: no,
1: poi metto la panna,
0: esatto.
3: E la pancetta, invece del guanciale.
1: La pancetta, ovviamente, sacra.
5: Certo. Senza uova.
1: Senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo. Cioè,
3: la data chat GPT, la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette, allora, nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale, che lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67.
3: Per Baldini,
2: la tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima frase su questo libro?
1: Accattatevilla.
5: Guido Tortorella. Perfetto milanese.
0: Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale, grazie.

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: Gigi, adesso con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli. Sì. Vedi la testa e basta. Sì. Della serie, ecco, maglietta nera su sfondo nero, esce oh, così in TV.
0: Buongiorno. Guido è già arrivato, buongiorno.
2: Buongiorno a
1: ciao,
2: tutti.
1: Ciao Guido.
3: Parte sana
1: ciao,
3: della Guido. Famiglia Tortorella, buongiorno.
2: È un onore essere al Tortorella. Cioè.
3: Ma quale onore? È un odore.
4: Io capito Guido, che... ciao, sono Walter Ludo.
2: Ciao Walter.
4: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
3: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
2: Penso di sì.
3: Pensa, sì.
4: L'ho sentito appena tu hai varcato con la porta.
2: Sì. Alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
0: Capito? Voi vi vergognate di questo spazio, di no. questo quarto d'ora? Porta il suo cognome sì, addirittura. Sì, pensate sì. avere questo marchio addosso.
1: Infatti sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge probabilmente ah, certo. in famiglia.
0: Forse è quello che non conosciamo ancora. Allora Frazerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
3: Benissimo.
0: Che si arrampica sui.
1: Sì.
3: Non l'hai detto che si arrampica giusto. Sui muri, quindi la battuta faceva più schifo, effettivamente.
0: Esatto.
3: Brava, brava.
0: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Dai. Ciao a tutti, banda. Sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io, Chiara, invece, Ignazio. Ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
3: Mamma mia. È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
1: Batmani sembra che so.
6: È italiano.
7: Sì. Questo. C'è anche parente del sindaco di New York.
1: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
4: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, non solo Flash.
0: Flash e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
4: Flash
0: follia.
4: Ha battuto anche. Sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani. Più veloce di Flash.
7: Ah, che bello.
0: Ed era solo il primo sfidante, adesso passiamo alla seconda sfidante.
8: Ah, ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ellen Ciao Ilaria.
1: Ellen Mirror. Ellen Mirror.
7: Sì, sì, sì.
1: Wow, che giochi di parole.
0: E allora andiamo col terzo sfidante.
9: Ma tu, Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
0: Chi è?
9: Thorn.
0: Questa è proprio.
7: Vedo tuo fratello
0: bella.
7: Guido saggiamente ammutolito. Giustamente che
3: se
7: porterà.
3: Vuoi andare via,
2: la canzone Thorn.
3: Sì, di Natalie Bruglia, bravo.
0: Natalie.
2: Era su
0: bravo.
2: Questo supereroe
4: sì,
2: qua.
4: Certo. No, sì. La canzone Thorn sul riento.
1: Vai. Secondo me Guido puoi chiederla a 104 per assistere, Chiara, sai?
7: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
1: Certo.
7: Stiamo parlando di titoli di libri e film.
1: Avanti.
7: Povero Guido.
0: Quarto sfidante.
10: Ciao, R101.
0: Ciao.
10: Sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao.
10: Cosa ci fa una Kawasaki? Una Yamaha e una Ducati al mare
0: che fanno?
10: Aspettano l'onda.
0: Sembra giusto. Beh,
2: ci sta.
7: 1970.
0: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita, per lui è nuova di zecca.
7: Che a me piace contestualizzare.
3: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
7: Tutti,
3: no?
7: Esatto. Grazie.
1: C'è un'ultima cosa.
0: Ultimissimo, vai.
11: Ciao banda, invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man. Cammina solo in casa. Si chiama Peter Parker. Dario da Caserta.
1: Peter Parker.
0: Caserta c'è, ragazzi.
2: C'è anche Peter Parcheggio. Sì.
3: No, Guido, per favore.
7: Quindi è la vocazione di famiglia.
2: Stesso,
7: Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto perché a me il bambino non mi hanno nominato.
2: Esatto.
7: Facciamo noi.
0: Abbiamo fatto noi, giustamente.
3: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
4: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo respirala e lasciala andare. Lascia andare le tue paure.
1: La lascio fluire.
3: Troppo, che esce da altre parti.
1: Perché va bene così. Quindi perché chi l'amore ha vinto?
0: Abbiamo 3 giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
1: Ma io farei decidere a Guido, perché sì, gli altri due mica mi fido, sai.
7: Sullo sfondo nero si vede solo la testa di
1: Guido. L'ho detto io prima, non è?
2: Dico la mia preferita, devo dire The Winner Is. Come vado? Vado proprio classico, sul classico.
7: Giusto? Sì, cerimoniale prevede questo.
2: Ok, allora del Tortorella in presenza di due Tortorella, The Winner Is.
3: Oh, che bravo.
4: Trovo la faccia del Nutella.
8: Ah, ma pensa, io credo.
0: Brava.
8: Conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
0: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
1: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
0: Esatto, no, speravate di trovarne uno
7: sano. Tra breve si riabiliterà.
1: Sì, tra breve si riabiliterà.
7: Diciamo, così volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che svolterà la giornata, dai, a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania.
4: 2-1 mi sa,
7: 3-1. No? Okay. Ma segnalo, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
0: Però
1: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
7: No, è in panchina, quindi per ora è tutto fumo.
0: Spaccia per la palla.

0: Le partite sono in corso, i mondiali sono entrati nel vivo e ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci amici.
2: E vai.
1: Dunque, per darvi l'idea anche un po' del livello del calcio italiano, di che finaccia abbiamo fatto, basti pensare che ci sono volute 18 partite di questo mondiale prima di vedere un gol targato Serie A. Perché nel 4-1 che la Norvegia ha rifilato all'Iraq è arrivato il gol di Østigard, che è un norvegese che gioca nel Genoa. Ciao. Ha debuttato l'altra sera l'arbitro Mariani, una delle poche quote
0: italiane
1: che abbiamo oltre Montella e Cannavaro, con la sua divisina rosa. Ha fatto un po' diciamo, scalpore cromaticamente, però è stato bravissimo, non c'è stata nessuna polemica. Visto che ho citato l'Uruguay, che ospitò la prima edizione del mondiale di cui tra 4 anni ricorre il centenario, lo stadio centenario di Montevideo, dove si doveva celebrare la partita inaugurale, siccome tutto il mondo è paese, per la partita inaugurale non era pronto. E le prime 5 giornate furono disputate in altri campi, sempre di Montevideo. Ma visto che parliamo di Uruguay, visto che abbiamo anche un uruguaio qua tra di noi, il nostro Eduardo, volevo darvi qualche dato su questo, sull'allenatore dell'Uruguay, questo Marcelo Bielsa, detto il Loco, perché in Sud America appena uno esce dagli schemi si dà subito il soprannome. È Loco.
3: Il pazzo vuol dire
1: sì, vuol dire il matto, ok. Questo allenatore giramondo, sono 15 anni che non dà un'intervista, lui parla solo in conferenza stampa, non dà interviste
0: non
1: private.
0: Si concede.
1: È penso l'unico allenatore o calciatore a cui è intitolato uno stadio, dal pur essendo ancora vivo, stadio del Newell's Old Boys. Nel 1987 divise l'Argentina in 70 macro aree e le girò tutte con l'auto, palmo a palmo, per scovare nuovi talenti. Scovò Batistuta, scovò Pochettino. E una volta, per chiudere, allenato il Leeds, parliamo quindi di campionato inglese, dopo una brutta sconfitta dei propri giocatori li costrinse a pulire i gradoni dello stadio e tutto il centro sportivo rispetto alla gente che era venuta
3: a pagare il biglietto, eccetera.
1: E questo

0: Oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido. Allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
2: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
5: per dire,
2: poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
1: Perché così l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì, a patto che si dica branco di meduse. Poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
4: Quindi
1: ed
4: la
1: è passato,
4: gente,
1: capito?
4: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarla gli ha fatto i complimenti.
0: Sì, mia mamma, bravo.
4: Esatto.
0: Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello, si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
4: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
2: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, gli chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
2: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
4: convincerti,
2: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo e per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
4: Ok.
2: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale,
4: okay,
2: in un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
5: Salterò quel paragrafo.
1: Le ha già tagliate con le forbici.
4: Perdonami, laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
2: Esatto, come si fa, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
4: Okay.
2: E come faccio io nel libro in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
4: Okay.
2: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo perché quello che stiamo vedendo è stata una salita vertiginosa.
1: Una velocità incontrollata.
4: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori. Questo intendi?
2: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire, insomma, è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con chi non c'è più, no?
4: Certo.
2: Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli, bello, Diego.
1: Me ne dà 3 copie.
0: Mio fratello è figlio unico nel libro.
4: Esatto.
0: Però sì, questa è la parte creativa di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: abracadabra, anche se il nostro papà, mio dichiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Con i bambini, assolutamente sì. E i bambini, lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi crucci. E infatti tutte i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo
1: questo.
0: Gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentivate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti, succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, e ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: Senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa dei tramonti.
0: Tutte quelle immagini.
1: In questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, avevo avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato a partire da
0: lì con le gambe sotto il tavolo, lui stava benissimo.
3: Sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto.
3: Diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo,
1: sì,
4: la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Ma scusi. Dunque spezzo gli spaghetti,
5: no,
1: poi metto la panna,
0: esatto.
3: E la pancetta invece del guanciale.
1: La pancetta ovviamente,
5: certo. senza uova,
1: no, con il bianco anche dell'uovo, cioè, mi raccomando.
3: L'ha data ChatGPT la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette allora nel nuovo libro di Guido Tortorella.
4: Ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
3: Ma scusi.
1: Dunque spezzo gli spaghetti,
5: no,
1: poi metto la panna,
0: esatto.
3: E la pancetta.

0: bocca al lupo.
1: Cos'altro dire? Un'ultima Viva. Frase su questo libro? Accattatevilla.
2: Guido Tortorella milanese.
1: Esatto.
3: Guido Tortorella, grazie.
1: Arrivederci.

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: Allora, i topi Gigi adesso con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli sì. vedi la testa e basta sì. della serie, ecco, maglietta nera sul sfondo nero esce così in TV.
0: Buongiorno. Guido è già arrivato, buongiorno.
2: Buongiorno a
1: ciao,
2: tutti.
1: Ciao Guido.
3: Parte sana
1: ciao,
3: della Guido. Famiglia Tortorella, buongiorno.
2: È un onore essere al Tortorella c'è.
3: Ma quale onore? È un odore.
4: Io capito Guido, che... ciao, sono Walter Ludo.
2: Ciao Walter.
4: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
3: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
2: Penso di sì.
3: Pensa, sì.
4: L'ho sentito appena tu hai varcato con la porta.
2: Sì, alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Vabbè. Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
0: Ho capito, voi vi vergognate di questo spazio, di no. questo quarto d'ora, porta il suo cognome sì, addirittura. Sì, pensate sì. avere questo marchio addosso.
1: Infatti sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge, probabilmente ah, ma certo. in famiglia.
0: Forse è quello che non conosciamo ancora. Allora, Frazerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
3: Benissimo.
0: Che si arrampica sui.
1: Sì.
3: Non l'hai detto che si arrampica sui muri, quindi la battuta faceva più schifo, effettivamente.
0: Esatto.
3: Brava, brava.
0: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Dai. Ciao a tutti, banda. Sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io, Chiara, invece, Ignazio. Ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
3: È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
1: Batmani sembra che so
6: italiano.
7: Sì, c'è anche parente del sindaco di New York.
1: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
4: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, non solo Flash.
0: Flash e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
4: Flash
0: follia.
4: Ha battuto anche, sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani. Più veloce di Flash.
7: Ah, che bello.
0: Ed era solo il primo sfidante, adesso passiamo alla seconda sfidante.
8: Ah, ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi. Yeah. Ellen Mirror.
1: Ellen
8: ciao Ilaria.
1: Mirror.
7: Sì, sì, sì.
1: Wow, che giochi di parole.
0: E allora andiamo col terzo sfidante.
9: Ma dai. Tu, Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
0: Chi è?
9: Thorn.
0: Ah. Questa è proprio.
7: Vedo tuo fratello
0: bella.
7: Guido saggiamente sì. ammutolito. Giustamente che
3: se
7: porterà.
3: Vuoi andare via,
2: la canzone Thorn.
3: Sì, di Natalie Imbruglia, bravo.
0: Natalie.
2: Era cioè, su
0: bravo.
2: Questo supereroe
7: sì,
2: qua.
7: Certo.
4: No, sì. la canzone è Thorn sul riento.
3: Mai.
1: Secondo me Guido puoi chiedere la 104 per assistere Chiara, sai?
7: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
1: Certo.
7: Stiamo parlando di titoli, di libri e film.
1: Avanti.
7: Povero Guido.
0: Quarto sfidante.
10: Ciao, R101.
0: Ciao.
10: Sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao.
10: Cosa ci fa una Kawasaki, una Yamaha e è una Ducati al mare?
0: Che fanno?
10: Aspettano l'onda.
0: Sembra giusto.
2: Beh. Ci sta.
7: 1970.
0: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita, per lui è nuova di zecca.
7: Che a me piace contestualizzare, capito?
3: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
7: Sì,
3: no,
7: sì, esatto. Grazie.
1: C'è un'ultima cosa.
0: Ultimissimo, vai.
11: Ciao banda, invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man. Cammina solo in casa. Si chiama Peter Parquet. Dario da Caserta.
1: Peter Parquet.
0: Caserta c'è, ragazzi.
2: C'è anche Peter Parcheggio.
1: Sì,
2: che
1: sì.
3: No, no. Bene, Guido, per bene. Favore,
7: quindi Guido. La vocazione di famiglia.
2: Stesso,
7: Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto perché a me il bambino non mi ha nominato.
2: Esatto.
7: Facciamo noi.
0: Abbiamo fatto noi, no, giustamente.
3: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
4: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo respirala e lasciala andare. Lascia andare le tue paure.
1: La lascio fluire.
3: Ma non troppo, che esce da altre parti.
1: Perché va bene così.
7: Quindi chi ha vinto?
0: Abbiamo 3 giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
1: Ma io farei decidere a Guido, perché sì, gli altri due mica mi fido, sai.
7: Sullo sfondo nero si vede solo la testa di Guido.
1: L'ho detto io prima, non è?
2: Dico la mia preferita, devo dire The Winner Is. Come vado? Vado proprio classico, sul classico.
7: Giusto. Sì, cerimoniale prevede questo.
2: Ok, allora del Tortorella, in presenza di due Tortorella, The Winner Is.
3: Oh, che bravo.
4: Trovo la faccia di te.
8: Ah, ma pensa, io vedo.
0: Brava!
8: Conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
0: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
1: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
0: Esatto, e speravate di trovarne uno
7: tra breve si riabiliterà.
1: Sì, tra breve si riabiliterà.
7: Così volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che mi svolterà la giornata a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania
4: 2-1, mi sa, no?
7: 3-1. No? Okay. Ma segnalo, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
0: Però
1: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
7: No, è stato in panchina, quindi per ora è tutto fumo.
0: Spaccia per un altro.

0: Le partite sono in corso, i mondiali sono entrati nel vivo e ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci amici.
2: E vai.
1: Dunque, per darvi l'idea anche un po' del livello del calcio italiano, di che finaccia abbiamo fatto, basti pensare che ci sono volute 18 partite di questo mondiale prima di vedere un gol targato Serie A. Perché nel 4-1 che la Norvegia ha rifilato all'Iraq è arrivato il gol di Østigard, che è un norvegese che gioca nel Genoa. Ciao. Ha debuttato l'altra sera l'arbitro Mariani, una delle poche quote
0: italiane
1: che abbiamo, oltre Montella e Cannavaro, con la sua divisina rosa. Ho fatto un po' diciamo, scalpore cromaticamente, però è stato bravissimo, non c'è stata nessuna polemica. Visto che ho citato l'Uruguay, che ospitò la prima edizione del mondiale, di cui tra 4 anni ricorre il centenario, lo stadio centenario, ok, di Montevideo, dove si doveva celebrare la partita inaugurale, siccome tutto il mondo è paese, per la partita inaugurale non era pronto. E le prime cinque giornate furono disputate in altri campi, sempre di Montevideo. Ma visto che parliamo di Uruguay, visto che abbiamo anche un uruguaio qua tra di noi, il nostro Eduardo, volevo darvi qualche dato su questo, sull'allenatore dell'Uruguay, questo Marcelo Bielsa, detto il Loco, perché in Sud America appena uno esce dagli schemi si dà subito
0: il soprannome
1: è Loco.
3: Il pazzo vuol dire giusto?
1: Sì, vuol dire il matto. Ok, questo allenatore giramondo, sono 15 anni che non dà un'intervista, lui parla solo in conferenza stampa, non dà interviste private.
0: Non si concede.
1: È penso l'unico allenatore o calciatore a cui è intitolato uno stadio, dal pur essendo ancora vivo.
3: Davvero?
1: Stadio del Newell's Old Boys.
3: Ok.
1: Nel 1987 divise l'Argentina in 70 macro aree e le girò tutte con l'auto, palmo a palmo, per scovare nuovi talenti. Scovò Batistuta, scovò Pochettino. E una volta, per chiudere, allenato il Leeds, ok, parliamo quindi di campionato inglese, dopo una brutta sconfitta dei propri giocatori li costrinse a pulire i gradoni dello stadio e tutto il centro sportivo rispetto alla gente che era venuta a vedere.
3: Pagare il biglietto, eccetera.
1: Eh sì, e questo è

0: Oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido, allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
2: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
5: per
2: poi
5: dire,
2: l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
1: Perché così l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì, a patto che si dica branco di meduse. Poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
4: Quindi
1: ed
4: la
1: è passato,
4: gente,
1: capito?
4: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarla gli ha fatto i complimenti.
0: Sì, mamma, bravo.
4: Esatto.
0: Il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello, si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
4: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
2: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, gli chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre uno dei pochi personaggi.
2: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
4: convincerti,
2: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
4: Ok.
2: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale in un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
5: Salterò quel paragrafo.
1: Le ha già tagliate con le forbici.
4: Laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
2: Esatto, come si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no? E come faccio io nel libro, in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata. Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita vertiginosa.
1: Una velocità incontrollabile.
4: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori. Questo intendi?
2: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire, insomma, è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con chi non c'è più, no? Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli, bello, Diego.
1: Me ne dà 3 copie.
0: Mio fratello è figlio unico nel libro.
4: Esatto.
0: Però sì, questa è la parte creativa di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: se la vostra famiglia fosse un film,
1: esatto,
0: un libro, un titolo, ok, quale sarebbe? Quello che abbiamo chiesto un attimo fa. Cristiano, tu hai detto la tua sarebbero?
2: Ma no, ho detto gli Adams, così.
0: Per dire.
2: Ecco.
1: E tornate, okay, due figli.
2: Ci devo pensare.
0: Ci devi pensare un istante.
3: Ecco. Tutto questo perché, Chiara?
1: Perché oggi ha scritto un libro a proposito della sua famiglia, un personaggio che la banda di R101 conosce particolarmente bene, mio fratello.
2: Ma dai, tuo fratello.
1: Esatto, che è anche un grandissimo ascoltatore, fa parte dei tanti partecipanti alle nostre mattinate insieme.
0: E ha scritto un libro su Chiara dal titolo Per chi suona la carampana.
3: Bravo.
1: Visto che oggi passerà proprio qui, ce lo facciamo raccontare da lui.
0: Certo.
1: E intanto ci siamo chiesti voi come lo chiamate. Amereste quel libro o quel film?
0: Chi è che ha detto Viper Vendemmia pensando a me?
3: Chiara.
0: Bravo.
1: Tirandone fuori alcuni. Baking bread.
0: Baking bread.
1: Per una famiglia di panettieri, ci scrivono.
4: Bello.
3: Bello.
4: Panettiere, ci sta tutti sfilati.
3: Ah, è ritornato.
1: Sentiamo anche le vostre voci.
5: Buongiorno banda.
1: Ciao.
5: Se dovessimo dare un nome alla mia famiglia, sarebbe gli Sporcelli. Viste le gare di Rutti e Scregge Libere che mio marito e mio figlio fanno quotidie. Ciao,
3: allora,
5: da Sara.
3: Avrei un commento tecnico tattico su questa famiglia, prego.
6: È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma è schifo.
2: È bello perché l'incipit di questo vocale di Banfi è stato il claim, insomma, di questa fascia del mattino per anni, è vero.
1: Cioè, nel jingle c'era proprio è una famiglia schifosa.
2: Certo, sì, cominciò per scherzo, poi alla fine ogni blog prima di andare in pubblicità si chiudeva con
6: questo. È una famiglia schifosa,
2: ecco.
3: Abbiamo capito,
1: se lo ricordiamo bene sicuramente lo ricordano anche gli amici dell'ascolto, che
2: sì. Poi 10 anni,
1: così,
2: 10 anni
1: tanti
2: dopo,
1: anni, si diventa alla fine una famiglia, una grande famiglia
2: schifosa.
0: C'è chi ancora fa dell'ironia su di me, libro su Paolo Dini, sulla casa degli spiriti intesi come distillati. mi piace.
1: Eh sì, attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
0: Io ce l'ho.
1: Vai.
0: Ce l'ho per Riccardo.
3: Vai.
0: I soliti colpetti. Parla di sesso.
3: Sei rifatto.
0: Con in famiglia. Ecco.
3: Ti sei rifatto.
0: Sì, sì.
1: 50 sfumature di bianco e nero.
3: Brava Chiara, questa mi piace.
0: 50 sfumature di Gigio. Topo. Gigio, come ci dici voi?
1: 331 80 90 101, tenetelo lì caldo, tocca a voi, raccontateci questo titolo e poi state lì per una bella sorpresa con la banda di R101.

0: Gianni Fagiano, sì. Oggi parleremo di libri, stiamo parlando dei titoli sulle vostre famiglie. E lui è arrivato per proporci un po' di letture per quest'estate.
1: Letture per l'ombrellone.
2: Buongiorno Jenny.
1: Ciao Jenny, caro.
3: Quanta satira politica pungente.
2: Molta.
1: Veramente.
0: Stiamo dribblando.
2: Ma sente solo lui.
1: È una cosa che non facciamo in trasmissione.
3: È tornato il momento di soletticare il vostro lobo libico.
1: Lobo?
0: Libico.
1: Libico?
2: Libico.
1: Noi ho già Tripoli.
3: Sapete che stimoliamo poco l'ippocampo?
2: Ah sì,
3: E allora in maniera molto munchers,
1: vai a zappare nell'ippocampo.
3: Vado a leggervi libri che albergano nella top 10.
1: Sì. Benissimo, siamo alla top 10 dei libri.
3: È tornato Ennio Polpetta.
1: Ennio Polpetta,
2: che fine aveva fatto?
1: Vecchio Ennio.
3: Ricordiamolo, inventore dell'eco.
0: Ah sì? Lui?
3: Non Umberto. Esisteva prima dell'eco.
0: Ah, impossibile.
3: L'inventore della sala d'attesa. Pensate, premio Stiaffo 2022. Con il libro Ottime scuse per evitare di andare alle comunioni. Applaudito 20 minuti di seguito al Festival delle Virgole, 4 ore di seguito alla stazione di Pomezia.
1: Wow.
3: Poi seguito ed applaudito 3 ore di seguito fuori dalle poste, per poi essere seguito e applaudito 4 ore di seguito sotto casa sua.
0: Il titolo era Comunioni, Oni,
3: no, come
0: oni,
3: sopravvivere agli stalker.
2: Era più bello il titolo di Chiara, perché ha fatto la battuta sull'eco. Mi era piaciuta.
3: Renato Renai.
1: Grande.
2: Il nostro idolo.
1: Bestseller. Il nostro Wilbur Smith.
3: Segue sempre applauso. Nazionalisti improvvisati. Perché gli americani per qualsiasi cosa fanno partire l'inno. Da Jim che cambia la ruota a Gregory che mette le scarpe quando sta sul letto con le scarpe, la valigia con sopra il letto, sporca. Ed infine perché gli americani lasciano sempre lo sportello della macchina aperto.
2: Sì, come nei film, è vero,
3: Andiamo alla sezione horror. Vi consiglio il libro soprattutto tra il 3 e il 10 luglio.
1: Perché?
3: Non lo so.
0: Non aprite
3: quella porta, ho appena accanto.
0: Vabbè.
3: Sì, satira politica pungente anche qua.
1: Sì.
3: Poi abbiamo il bodybuilder, signori.
1: Sì.
2: Yeah.
3: Aldo Pressato. Con il capolavoro anche i bodybuilder si commuovono ai video dei grattini su TikTok.
1: Wow. Che tenerezza.
2: Ho i miei dubbi però.
3: Nel quarto capitolo, perché la russa Ignazio ha la voce da bodybuilder.
2: Certo.
3: In allegato le proteine all'odore di macchina nuova.
0: Fantastico Jenny.
2: Aspetto che esca il film anche.
3: Dopo vi ricordo che ci sarà Guido Tortorella.
2: Guido.

0: Abracadabra, anche se il nostro papà, mio dichiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Assolutamente sì, e i bambini lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi crucci. E infatti tutti i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentivate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti, succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, e ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: Senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa dei tramonti.
0: Tutte quelle immagini.
1: In questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, avevo avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato da partire da
0: lì con le gambe sotto il tavolo, lui stava benissimo.
3: Sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto.
3: Diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo, la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Dunque, spezzo gli spaghetti,
5: no!
1: Poi metto la panna,
0: esatto.
3: E la pancetta, invece
1: la pancetta ovviamente,
5: senza uova.
1: Senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo.
3: La data chat GPT, la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette allora nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale, lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67.
3: Per Baldini,
2: la tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: Guido. In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima frase su questo libro? Accattatevilla.
5: Guido Tortorella. Milanese.
0: Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella.
2: Buongiorno Guido.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido. Allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
3: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
5: per dire,
3: poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
2: Perché così l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì, a patto che si dica branco di meduse. Poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
4: Quindi
2: e
4: la
2: è passato,
4: gente,
2: capito?
4: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarlo, gli ha fatto i complimenti.
0: Bravo, bravo, bravo.
4: Esatto.
0: Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello. Si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
4: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
3: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, gli chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
3: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
4: convincerti,
3: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo e per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
4: Ok.
3: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale,
4: okay,
3: in un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
5: Salterò quel paragrafo.
2: Le ha già tagliate con le forbici.
4: Perdonami, laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
3: Esatto, come si fa, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
4: Okay.
3: E come faccio io nel libro, in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
4: Okay.
3: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita vertiginosa.
2: La velocità incontrollata.
4: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori. Questo intendi?
3: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire, insomma, è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con chi non c'è più, no?
4: Certo.
3: Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli,
2: bello,
0: Diego.
2: Me ne dà 3 copie.
0: Figlio,
2: subito,
0: mio fratello è figlio unico nel libro.
4: Esatto.
0: Però sì, questa è la parte creativa di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: se la vostra famiglia fosse un film,
1: esatto,
0: un libro, un titolo, ok, quale sarebbe? Quello che abbiamo chiesto un attimo fa. Cristiano, tu hai detto la tua sarebbero?
2: Ma no, ho detto gli Adams, così.
0: Per dire.
2: Ecco.
1: E tornate, due figli.
2: Ci devo pensare.
0: Ci devi pensare un istante.
3: Ecco. Tutto questo perché, Chiara?
1: Perché oggi ha scritto un libro a proposito della sua famiglia, un personaggio che la banda di R101 conosce particolarmente bene, mio fratello.
2: Ma dai,
0: tuo fratello.
1: Esatto, che è anche un grandissimo ascoltatore, fa parte dei tanti partecipanti alle nostre mattinate insieme.
0: E ha scritto un libro su Chiara dal titolo Per chi suona la carampana.
3: Bravo.
1: Visto che oggi passerà proprio qui, ce lo facciamo raccontare da lui.
0: Certo.
1: E intanto ci siamo chiesti voi come lo chiamate. Amereste quel libro o quel film?
0: Chi è che ha detto vi per vendemmia pensando a me?
3: Chiara.
0: Bravo.
1: Tirandone fuori alcuni. Baking bread.
0: Baking bread.
1: Per una famiglia di panettieri, ci scrivono.
4: Bello.
3: Bello.
4: Panettiere, città tutti sfilati.
3: È ritornato.
1: Sentiamo anche le vostre voci.
5: Buongiorno banda.
1: Ciao.
5: Se dovessimo dare un nome alla mia famiglia sarebbe gli Sporcelli. Viste le gare di Rutti e Scregge che mio marito e mio figlio fanno quotidie. Ciao, allora, da Sara.
3: Avrei un commento tecnico tattico su questa famiglia, prego.
6: È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma è schifo,
4: ma è schifo.
2: Ma bello, perché l'incipit di questo vocale di Banfi è stato il claim, insomma, di questa fascia del mattino
0: per anni, è vero.
1: Cioè, nel jingle c'era proprio una famiglia schifosa.
2: Certo, sì, sì, cominciò per scherzo, poi alla fine ogni blocco prima di andare in pubblicità si chiudeva con
6: questo. È una famiglia schifosa!
2: Ecco.
3: Abbiamo capito.
1: Se lo ricordiamo bene, sicuramente lo ricordano anche gli amici dell'ascolto. Che
2: sì. Poi 10 anni.
1: Così
2: dieci
1: tanti
2: anni, dopo,
1: anni si diventa alla fine una famiglia, una grande famiglia
2: schifosa.
0: C'è chi ancora fa dell'ironia su di me, libro su Paolo Dini, sulla casa degli spiriti intesi come distillati. Bella,
3: sempre lì.
0: mi piace.
1: Eh sì, attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
0: Io ce l'ho.
1: Vai.
0: Ce l'ho per Riccardo.
3: Vai.
0: I soliti colpetti. Parla di sesso.
3: Sei rifatto.
0: In famiglia, ecco.
3: Ti sei rifatto. Sì, eh?
1: 50 sfumature di bianco e nero.

0: Brava Chiara, questa mi piace.
1: 50 sfumature di Gigio. Gigio, come ci dici voi?
2: 331 80 90 101, tenetelo lì caldo, tocca a voi, raccontateci questo titolo e poi state lì per una bella sorpresa con la banda di R101.

0: C'è Jenny Fagiano, sì. Oggi parleremo di libri, stiamo parlando dei titoli sulle vostre famiglie. E lui è arrivato per proporci un po' di letture per quest'estate.
1: Letture per l'ombrellone.
2: Buongiorno Jenny.
1: Ciao Jenny, caro.
3: Quanta satira politica pungente.
2: Molta.
1: Veramente.
0: Stiamo dribblando.
2: Solo lui.
1: È una cosa che non facciamo in trasmissione.
3: È tornato il momento di solleticare il vostro lobo libico.
1: Lobo?
0: Libico.
1: Libico?
2: Libico.
1: Noi ho già tripoli.
3: Sapete che stimoliamo poco l'ippocampo?
2: Ah sì,
3: E allora in maniera molto munchers,
1: vai a zappare nell'ippocampo.
3: Vado a leggervi libri che albergano nella top 10.
1: Sì. Benissimo. Siamo alla top 10 dei libri.
3: È tornato Ennio Polpetta.
1: Ennio Polpetta.
2: Che fine aveva fatto?
1: Vecchio Ennio.
3: Ricordiamolo, inventore dell'eco.
0: Ah sì? Lui?
3: Non Umberto. Esisteva prima dell'eco.
0: Impossibile.
3: L'inventore della sala d'attesa. Pensate, premio Stiaffo 2022. Con il libro Ottime scuse per evitare di andare alle comunioni. Applaudito 20 minuti di seguito al Festival delle Virgole, 4 ore di seguito alla stazione di Pomezia.
1: Wow.
3: Poi seguito ed applaudito 3 ore di seguito fuori dalle poste, per poi essere seguito e applaudito 4 ore di seguito sotto casa sua.
0: Ma il titolo era Comunioni, Oni,
3: no, come
0: oni,
3: sopravvivere agli stalker.
2: Era più bello il titolo di Chiara, perché ha fatto la battuta sull'eco. Era piaciuta.
3: Renato Renai.
2: Grande. Nostro idolo.
1: Bestseller. Il nostro Wilbur Smith.
3: Segue sempre applauso. Nazionalisti improvvisati. Perché gli americani per qualsiasi cosa fanno partire l'inno da Jim che cambia la ruota a Gregory che mette le scarpe quando sta sul letto con le scarpe, la valigia con sopra il letto, sporca, ed infine perché gli americani lasciano sempre lo sportello della macchina aperto.
2: Sì, come nei film, è vero?
3: Andiamo alla sezione horror.
1: Horror.
3: Vi consiglio il libro soprattutto tra il 3 e il 10 luglio.
1: Perché?
4: Perché?
3: Non lo so. Non aprite quella porta, ho appena accanto.
0: Vabbè.
3: Sì, satira politica pungente anche qua.
1: Sì.
3: Poi abbiamo il bodybuilder, signori.
1: Sì.
3: Aldo Pressato. Con il capolavoro anche i bodybuilder si commuovono ai video dei grattini su TikTok.
1: Wow. Che tenerezza.
2: Ho i miei dubbi però.
3: Nel quarto capitolo, perché la russa Ignazio ha la voce da bodybuilder.
2: Certo.
3: In allegato le proteine all'odore di macchina nuova.
0: Fantastico Jenny.
2: Aspetto che esca il film anche.
3: Dopo vi ricordo che ci sarà Guido Tortorella.
2: Guido.

0: magica per eccellenza, Abracadabra, anche se il nostro papà, mio dichiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Con i bambini, assolutamente sì. E i bambini, lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi crucci. E infatti tutte i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo
1: questo.
0: Gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentevate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti,
0: è
1: sempre
0: vero.
1: Succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, e ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa dei tramonti.
0: Tutte quelle immagini.
1: In questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, ho avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato a partire da
0: lì con le gambe sotto il tavolo, lui stava benissimo.
3: Sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto,
3: diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo,
1: sì,
4: la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Dunque, spezzo gli spaghetti,
5: no,
1: poi metto la panna,
0: esatto.
3: E la pancetta, invece della
1: la pancetta, ovviamente,
5: certo. Senza poi, uova.
1: Senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo.
3: Data chat GPT la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette, allora, nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale, lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67.
3: Baldini,
2: la tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: Guido. In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima Viva. Frase su questo libro? Accattatevilla.
5: Guido Tortorella. Perfetto milanese.
0: Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale.

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: Gigi, adesso con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli. Sì. Vedi la testa e basta. Sì. Della serie, ecco, maglietta nera sul sfondo nero, esce così in TV.
0: Buongiorno. Guido è già arrivato, buongiorno.
2: Buongiorno
1: ciao,
2: a tutti.
1: Ciao Guido.
3: Parte sana
1: ciao,
3: della Guido. Famiglia Tortorella, buongiorno.
2: È un onore essere al Tortorella.
3: Ma quale onore? È un odore.
4: Io ho capito Guido, che... ciao, sono Walter Ludo.
2: Ciao Walter.
4: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
3: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
2: Penso di sì.
3: Pensa, sì.
4: L'ho sentito appena tu hai varcato con la porta.
2: Sì. Alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Vabbè. Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
0: Ho capito. Voi vi vergognate di questo spazio, di questo quarto d'ora? Porta il suo cognome, sì, addirittura. Sì, pensate, sì, avere questo marchio addosso.
1: Infatti sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge, probabilmente.
5: Ah, ma certo.
1: In famiglia.
0: Forse è quello che non conosciamo ancora. Allora Frazerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
3: Benissimo.
0: Che si arrampica sui...
1: Sì.
3: Non l'hai detto. Mancava che si arrampica giusto sui muri, quindi la battuta faceva più schifo effettivamente.
0: Esatto.
3: Brava, brava.
0: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
6: Ciao a tutti banda, sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io Chiara ciao, invece Ignazio. Ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
3: È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
1: Batmani sembra che so
7: è italiano.
5: Sì. Sembra anche parente del sindaco di New York.
1: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
4: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, non so, Flash.
0: Flash e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
4: Flash
0: follia.
4: Ha battuto anche, sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani. Più veloce di Flash.
5: Ah, che bello.
0: Ed era solo il primo sfidante. Adesso passiamo alla seconda sfidante.
8: Ah, ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi. Chi è? Ellen Mirror.
1: Ellen
8: ciao Ilaria.
1: Ellen Mirror.
5: Sì, sì, sì.
1: Wow, che giochi di parole.
0: E allora andiamo col terzo sfidante.
9: Ma dai, tu Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
0: Chi è?
9: Thor.
0: Ah. Questa è proprio.
5: Vedo tuo fratello
0: bella.
5: Guido saggiamente sì, ammutolito. Giustamente che
3: se
5: porterà.
3: Vuoi andare via,
2: la canzone Thorn.
3: Sì, sì, di Natalie Imbruglia, bravo.
0: Natalie.
2: Era su bravo. Questo supereroe
5: sì,
2: qua.
5: Certo.
4: No, sì, la canzone è Thorn sul riento.
3: Mai.
1: Secondo me Guido puoi chiederla a 104 per assistere Chiara, sai?
5: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
1: Certo.
5: Stiamo parlando di titoli di libri e film.
1: Avanti.
5: Povero Guido.
0: Quarto sfidante.
10: Ciao R101.
0: Ciao.
10: Sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao.
10: Cosa ci fa una Kawasaki, una Yamaha e è una Ducati al mare?
0: Che fanno?
10: Aspettano l'onda.
0: Sembra giusto.
2: Beh, ci sta.
5: 1970.
0: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita, per lui è nuova di zecca.
5: Che a me piace contestualizzare.
3: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
5: Sì,
3: no,
5: esatto. Sì, grazie, grazie.
1: C'è un'ultima cosa.
0: Ultimissimo, vai.
11: Ciao banda, invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man, cammina solo in casa, si chiama Peter Parker, Dario da Caserta.
1: Peter Parker.
0: Caserta c'è, ragazzi.
2: C'è anche Peter Parcheggio.
3: Sì. No, ma bene, Guido, per favore.
5: Quindi è una vocazione di famiglia.
2: Stesso,
5: Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto perché a me il bambino non mi ha nominato. Sì,
2: esatto.
5: Facciamo noi.
0: Abbiamo fatto noi, no, giustamente.
3: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
4: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo, respirala e lasciala andare. La lascia andare le tue paure.
1: La lascio fluire. La
3: ma
1: lascio
3: non troppo, che esce da altre parti.
1: Perché va bene così. Quindi perché chi l'amore ha vinto?
0: Abbiamo tre giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
1: Ma io farei decidere a Guido, perché sì, gli altri due mica mi fido, sai.
5: Sullo sfondo nero si vede solo la testa di
1: l'ho
5: Guido.
1: L'ho detto io prima, non è?
2: Dico la mia preferita, devo dire The Winner Is. Come vado? Vado proprio classico, sul classico.
5: Giusto. Sì, cerimoniale prevede questo.
2: Ok, allora del Tortorella, in presenza di due Tortorella, The Winner Is.
4: Oh, che bravo. Trovo la faccia di te.
8: Ma pensa, io credo che ho conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
0: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
1: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
0: Esatto, e speravate di trovarne uno
5: tra sano. Breve si riabiliterà.
1: Sì, tra breve si riabiliterà.
5: Diciamo, così volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che vi svolterà la giornata a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania
4: 2-1, mi sa, no?
5: 3-1. No, okay. Ma segnalo, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
0: Però
1: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
5: No, è stato in panchina, quindi per ora è tutto fumo.
0: Spaccia per un altro.

0: Le partite sono in corso, i mondiali sono entrati nel vivo e ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci amici.
2: E vai.
1: Dunque, per darvi l'idea anche un po' del livello del calcio italiano, di che finaccia abbiamo fatto, basti pensare che ci sono volute 18 partite di questo mondiale prima di vedere un gol targato Serie A. Perché nel 4-1 che la Norvegia ha rifilato all'Iraq è arrivato il gol di Østigard, che è un norvegese che gioca nel Genoa. Ha debuttato l'altra sera l'arbitro Mariani, una delle poche quote
0: italiane
1: azzurre che abbiamo, oltre Montella e Cannavaro, con la sua divisina rosa. Ha fatto un po' diciamo, scalpore cromaticamente, però è stato bravissimo, non c'è stata nessuna polemica. Visto che ho citato l'Uruguay, che ospitò la prima edizione del mondiale, di cui tra 4 anni ricorre il centenario, lo stadio centenario, ok, di Montevideo, dove si doveva celebrare la partita inaugurale, siccome tutto il mondo è paese, per la partita inaugurale non era pronto. E le prime 5 giornate furono disputate in altri campi, sempre di Montevideo. Ma visto che parliamo di Uruguay, visto che abbiamo anche un uruguaio qua tra di noi, il nostro Eduardo, volevo darvi qualche dato su questo, sull'allenatore dell'Uruguay, questo Marcelo Bielsa, detto il Loco, perché in Sud America appena uno esce dagli schemi si dà subito
0: il soprannome
1: è Loco.
3: Il pazzo vuol dire
1: giusto? Sì, vuol dire il matto, ok. Questo allenatore giramondo, sono 15 anni che non dà un'intervista, lui parla solo in conferenza stampa, non dà interviste
0: non
1: private.
0: Si concede.
1: È penso l'unico allenatore o calciatore a cui è intitolato uno stadio, dal pur essendo ancora vivo.
3: Sì.
1: Stadio del Newell's Old Boys.
3: Ok.
1: Nel 1987 divise l'Argentina in 70 macro aree e le girò tutte con l'auto, palmo a palmo, per scovare nuovi talenti. Scovò Batistuta, scovò Pochettino.
0: E
1: una volta, per chiudere, allenato il Leeds, ok? Parliamo quindi di campionato inglese. Dopo una brutta sconfitta dei propri giocatori, li costrinse a pulire i gradoni dello stadio e tutto il centro sportivo. Rispetto alla gente che era venuta
3: a pagare il biglietto, eccetera.
1: Eh sì, e questo è

0: oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido, allora quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
2: Esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
5: poi
2: l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
1: Perché così l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì. A patto che si dica branco di meduse, poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
4: Quindi
1: ed è passato, capito?
4: Gente che non ha visto che era stato lui a lanciarlo, gli ha fatto i complimenti.
0: Sì, mia mamma, bravo. Esatto. Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello. Si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
4: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
2: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, gli chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
2: Esatto, però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
4: convincerti,
2: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo e per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
4: Ok.
2: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale.
4: Okay.
2: In un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo. Oh,
5: perfetto. Salterò quel paragrafo.
1: Le ha già tagliate con le forbici.
4: Perdona, laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
2: Esatto, come si fa, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
4: Okay.
2: E come faccio io nel libro, in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
4: Okay.
2: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita vertiginosa.
1: La velocità
2: incontrollabile.
4: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori, questo intendi?
2: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire insomma è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con chi non c'è più, no?
4: Certo.
2: Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli, Diego.
1: Me ne dà 3 copie.
0: Figlio,
1: subito,
0: mio fratello è figlio unico nel libro.
4: Esatto.
0: Però sì, questa è la parte creativa di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: abracadabra, anche se il nostro papà, mio di Chiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Assolutamente sì, e i bambini lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi crucci. Uh-huh. E infatti tutte i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo
1: questo.
0: Gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentevate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti, succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, e ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa, dei tramonti.
0: Tutte quelle immagini.
1: In questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, avevo avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato a partire da
0: lì con le gambe sotto il tavolo, lui stava benissimo.
3: Sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto.
3: Diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo,
1: sì,
4: la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Dunque, spezzo gli spaghetti,
5: no,
1: poi metto la panna,
0: esatto.
3: E la pancetta, invece
1: la pancetta ovviamente, sacca.
5: Senza poi, uova.
1: Senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo.
3: Data chat GPT, la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette, allora, nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale, lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67.
3: Baldini,
2: la tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima Viva. Frase su questo libro? Accattatevilla.
5: Guido Tortorella. Milanese.
0: Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale.

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: Gigi, adesso con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli. Sì. Vedi la testa e basta. Sì. Della serie, ecco, maglietta nera sul sfondo nero, esce oh, così in TV.
0: Buongiorno. Guido è già arrivato, buongiorno.
2: Buongiorno
1: ciao,
2: a tutti.
1: Ciao Guido.
3: Parte sana
1: ciao,
3: della Guido. Famiglia Tortorella, buongiorno.
2: È un onore essere al Tortorella. Cioè.
3: Ma quale onore? È un odore.
4: Io capito Guido, che... ciao, sono Walter Ludo.
2: Ciao Walter.
4: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
3: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
2: Penso di sì.

0: Pensa, sì.
1: L'ho sentito appena tu hai varcato con la porta.
2: Sì, alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione. Hai capito? Vabbè. Effetti.
3: Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
4: Capito? Voi vi vergognate di questo spazio, di questo quarto d'ora? Porta il suo cognome, sì, addirittura. Sì, pensate a avere questo marchio addosso.
3: Infatti, sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge, probabilmente.
2: Ah, certo.
3: In famiglia.
4: Forse è quello che non conosciamo ancora. Allora, Frazerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
0: Benissimo.
4: Che si arrampica sui...
3: Sì.
0: Non l'hai detto, che si arrampica sui muri, quindi la battuta faceva più schifo effettivamente.
4: Esatto.
0: Brava, brava.
4: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Dai. Ciao a tutti, banda. Sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io, Chiara, invece, ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
0: È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
3: Batmani sembra che so
6: italiano.
7: Sì, c'è anche parente del sindaco di New York.
3: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
1: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, un suo Flash.
4: Flash e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo.
1: Flash ha battuto anche, sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani. Più veloce di Flash.
7: Ah, che bello.
4: Ed era solo il primo sfidante. Adesso passiamo alla seconda sfidante.
8: Ah, ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi. Yeah. Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
3: Ellen Mirror.
7: Sì, sì, sì.
3: Wow, che giochi di parole.
4: E allora andiamo col terzo sfidante.
9: Ma tu, Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
4: Chi è?
9: Thorn.
4: Questa è proprio.
7: Vedo tuo fratello Guido saggiamente ammutolito. Giustamente, che
0: se
7: porterà...
0: vuoi andare via.
2: La canzone Thorn.
0: Sì, di Natalie Bruglia, bravo.
4: Natalie.
2: Era su questo supereroe.
7: Sì,
2: qua.
7: Certo.
1: No, la canzone attorna sul riento.
3: Vai. Secondo me Guido puoi chiedere la 104 per assistere, Chiara, sai?
7: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
3: Certo.
7: Stiamo parlando di titoli, di libri e film.
3: Avanti.
7: Povero Guido.
4: Quarto sfidante.
10: Ciao, R101.
4: Ciao.
10: Sono Massimiliano da Palestrina.
4: Ciao.
10: Cosa ci fa una Kawasaki, una Yamaha e una Ducati al mare?
4: Che fanno?
10: Aspettano l'onda.
4: Sembra Kawasaki. Giusto.
2: Beh. Ci sta.
7: 1970.
4: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita, per lui è nuova di zecca.
7: Che a me piace contestualizzare.
0: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
7: Sì,
0: allora,
7: sì, sì. Grazie.
3: C'è un'ultima cosa.
4: Ultimissimo, vai.
11: Ciao banda, invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man, cammina solo in casa, si chiama Peter Parquet, Dario da Caserta.
3: Peter Parquet.
4: Caserta c'è, ragazzi.
2: C'è anche Peter Parcheggio, che è
0: no, bene, Guido, per favore,
7: quindi è una vocazione di famiglia.
2: Stesso,
7: Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto: perché a me il bambino non mi ha nominato?
2: Esatto.
7: Facciamo noi.
4: Abbiamo fatto noi, giustamente.
0: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
1: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo, respirala e lasciala andare. Lascia andare le tue paure.
3: Lascio fluire.
0: Troppo, che esce da altre parti.
3: Perché va bene così.
0: Quindi chi ha vinto?
4: Abbiamo tre giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
3: Ma io farei decidere a Guido, perché gli altri due mica mi fido, sai.
7: Sullo sfondo nero si vede solo la testa di Guido.
3: L'ho detto io prima, non è?
2: Dico la mia preferita, o devo dire The Winner Is? Come vado? Vado proprio classico. Vado sul classico.
7: Giusto. Sì, cerimoniale prevede questo.
2: Ok, allora del Tortorella, in presenza di due Tortorella, the winner is...
0: Oh, che bravo.
1: Trovo la faccia di te.
8: Ah, ma pensa, io credo che...
4: Brava.
8: Conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao, Ilaria.
4: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia. Cos'è il genio?
3: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
4: Esatto, no, speravate di trovarne uno
7: tra breve si riabiliterà.
3: Sì, tra breve si riabiliterà.
7: Diciamo, così volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che vi svolterà la giornata a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania
1: 2-1 mi sa,
7: 3-1 ma segnalo, tra, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
4: Però
3: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
7: No, è stato in panchina, quindi per ora è tutto fumo,
1: spaccia per un anno.

0: 101. Le partite sono in corso, i mondiali sono entrati nel vivo e ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci amici.
2: E vai.
1: Dunque, per darvi l'idea anche un po' del livello del calcio italiano, di che finaccia abbiamo fatto, basti pensare che ci sono volute 18 partite di questo mondiale prima di vedere un gol targato Serie A. Perché nel 4-1 che la Norvegia ha rifilato all'Iraq è arrivato il gol di Østigard, che è un norvegese che gioca nel Genoa. Ciao. Ha debuttato l'altra sera l'arbitro Mariani, una delle poche quote italiane che abbiamo, oltre Montella e Cannavaro, con la sua divisina rosa. Ho fatto un po' diciamo, scalpore cromaticamente, però è stato bravissimo, non c'è stata nessuna polemica. Visto che ho citato l'Uruguay, che ospitò la prima edizione del mondiale, di cui tra 4 anni ricorre il centenario, lo stadio centenario, ok, di Montevideo, dove si doveva celebrare la partita inaugurale, siccome tutto il mondo è paese, per la partita inaugurale non era pronto.
3: Ehi, la la.
1: E le prime cinque giornate furono disputate in altri campi, sempre di Montevideo. Ma visto che parliamo di Uruguay, visto che abbiamo anche un uruguaio qua tra di noi, il nostro Eduardo, volevo darvi qualche dato su questo, sull'allenatore dell'Uruguay, questo Marcelo Bielsa, detto il loco, perché in Sud America appena uno esce dagli schemi si dà subito
4: il soprannome
1: è loco.
3: Il pazzo vuol dire
1: sì, vuol dire il matto. Ok, questo allenatore giramondo, sono 15 anni che non dà un'intervista, lui parla solo in conferenza stampa, non dà interviste
4: non
1: private.
4: Si concede,
1: è penso l'unico allenatore o calciatore a cui è intitolato uno stadio, dal pur essendo
3: da
1: ancora vivo.
3: Sì.
1: Stadio del Newell's Old Boys.
3: Ok.
1: Nel 1987 divise l'Argentina in 70 macro aree e le girò tutte con l'auto, palmo a palmo, per scovare nuovi talenti. Scovò Batistuta, scovò Pochettino.
4: Ah,
1: e una volta, per chiudere, allenato il Leeds, ok? Parliamo quindi di campionato inglese. Dopo una brutta sconfitta dei propri giocatori, li costrinse a pulire i gradoni dello stadio e tutto il centro sportivo. Rispetto alla gente che era venuta a vedere,
3: pagare il biglietto, eccetera.
1: Eh sì, e questo è il

0: Oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido. Allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
2: Esatto. Esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse.
4: Per dire.
2: Poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
5: Perché così l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì. A patto che si dica branco di meduse, poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
3: Quindi
5: l'ha passato, capito?
3: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarla gli ha fatto i complimenti.
0: Sì, mia mamma, bravo.
3: Esatto.
0: Il nostro papà, il nostro grande papà che è il protagonista del terzo libro di mio fratello, si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
3: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
2: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, e chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
2: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
3: convincerti,
2: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo e per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
3: Ok.
2: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale.
3: Okay.
2: In un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
4: Salterò quel paragrafo.
5: Le ha già tagliate con le forbici.
3: Perdonami, laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
2: Esatto, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
3: Okay.
2: E come faccio io nel libro, in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
3: Okay.
2: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita vertiginosa,
5: una velocità
2: incontrollabile.
3: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori, questo intendi?
2: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire insomma è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con chi non c'è più,
3: certo,
2: no?
3: Certo.
2: Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli,
5: bello.
0: Diego.
5: Me ne dà 3 copie.
0: Figlio,
5: subito,
0: mio fratello,
5: favore.
0: È figlio unico nel libro.
3: Esatto.
0: Però sì, questa è la parte creativa di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: se la vostra famiglia fosse un film,
1: esatto,
0: un libro, un titolo, ok, quale sarebbe? Quello che abbiamo chiesto un attimo fa. Cristiano, tu hai detto la tua sarebbero?
2: No, ho detto gli Adams, così.
0: Per dire.
2: Ecco.
1: E tornate, okay, due figli.
2: Ci devo pensare.
0: Ci devi pensare un istante.
3: Ecco. Tutto questo perché, Chiara?
1: Perché oggi ha scritto un libro a proposito della sua famiglia, un personaggio che la banda di R101 conosce particolarmente bene, mio fratello.
4: Ma dai,
2: tuo fratello.
1: Esatto, che è anche un grandissimo ascoltatore, fa parte dei tanti partecipanti alle nostre mattinate insieme.
0: E ha scritto un libro su Chiara dal titolo Per chi suona la carampana.
3: Ah, bravo.
1: Visto che oggi passerà proprio qui, ce lo facciamo raccontare da lui.
0: Certo.
1: E intanto ci siamo chiesti voi come lo chiamate. Amereste quel libro o quel film?
0: Chi è che ha detto Viper Vendemmia pensando a me?
3: Chiara.
0: Bravo.
1: Tirandone fuori alcuni. Baking bread. Per una famiglia di panettieri, ci scrivono.
2: Bello.
3: Bello.
2: Panettiere, ci sta tutti sfilati.
3: Ah, è ritornato.
1: Sentiamo anche le vostre voci.
5: Buongiorno, banda.
1: Ciao.
5: Se dovessimo dare un nome alla mia famiglia, sarebbe gli Sporcelli. Viste le gare di Ruti e Scregge Libere che mio marito e mio figlio fanno quotidie. Ciao,
3: allora,
5: da Sara.
3: Avrei un commento tecnico-tattico su questa famiglia, prego.
6: È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma è schifo!
2: È bello perché l'incipit di questo vocale, quindi Banfi, è stato il claim, insomma, di questa fascia del mattino per anni.
0: È vero.
1: Nel jingle c'era proprio È una famiglia schifosa.
2: Certo, sì, sì, cominciò per scherzo, poi alla fine ogni blog prima di andare in pubblicità si chiudeva con
6: questo. È una famiglia schifosa,
2: ecco.
3: Abbiamo capito,
1: se lo ricordiamo bene sicuramente lo ricordano anche gli amici dell'ascolto, che
2: sì. Poi 10 anni,
1: così,
2: 10 anni
1: tanti
2: dopo,
1: anni, si diventa alla fine una famiglia, una grande famiglia
2: schifosa.
0: C'è chi ancora fa dell'ironia su di me, libro su Paolo Dini, sulla casa degli spiriti intesi come distillati. mi piace.
1: Eh sì, attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
0: Io ce l'ho.
1: Vai.
0: Ce l'ho per Riccardo.
3: Vai.
0: I soliti colpetti. Parla di sesso.
3: Sei rifatto.
0: In famiglia, ecco.
3: Ti sei rifatto.
0: Sì, sì.
1: 50 sfumature di bianco e nero.
3: Brava Chiara, questa mi piace.
2: 50 sfumature di Gigio. Gigio, come ci dici voi?
1: 331 80 90 101. Tenetelo lì caldo, tocca a voi. Raccontateci questo titolo e poi state lì per una bella sorpresa con la banda di R101.

0: Fagiano, sì. Oggi parleremo di libri, stiamo parlando dei titoli sulle vostre famiglie. E lui è arrivato per proporci un po' di letture per quest'estate.
1: Letture per l'ombrellone.
2: Buongiorno Jenny.
1: Ciao Jenny, caro.
3: Quanta satira politica pungente.
2: Molta.
1: Veramente.
0: Stiamo dribblando.
2: Solo lui,
1: è una cosa che non facciamo in trasmissione.
3: È tornato il momento di soletticare il vostro lobo libico.
1: Lobo?
0: Libico.
4: Libico?
2: Libico. Paolo.
1: Ah. Noi ero già a Tripoli.
3: Sapete che stimoliamo poco l'ippocampo?
2: Ah sì,
3: E allora in maniera molto munchers.
1: Vai a zappare nell'ippocampo.
3: Vado a leggervi libri che albergano nella top 10.
1: Sì. Benissimo. Siamo alla top 10 dei libri.
3: È tornato Ennio Polpetta.
1: Ennio Polpetta.
2: Che fine aveva fatto?
1: Vecchio Ennio.
3: Ricordiamolo, inventore dell'eco.
0: Ah sì? Lui?
3: Non Umberto. Esisteva prima dell'eco.
0: Ah, impossibile.
3: L'inventore della sala d'attesa. Pensate, premio Stiaffo 2022. Con il libro Ottime scuse per evitare di andare alle comunioni. Applaudito 20 minuti di seguito al Festival delle Virgole, 4 ore di seguito alla stazione di Pomezia.
1: Wow.
3: Poi seguito ed applaudito 3 ore di seguito fuori dalle poste, per poi essere seguito e applaudito 4 ore di seguito sotto casa sua.
0: Ma il titolo era Comunioni, Oni,
3: no, come
0: oni,
3: sopravvivere agli stalker.
0: No,
2: era più bello il titolo di Chiara, perché ha fatto la battuta sull'eco.
0: Mi
2: era piaciuta.
3: Renato Renai.
1: Il nostro Wilbur Smith.
3: Segue sempre applauso. Nazionalisti improvvisati. Perché gli americani per qualsiasi cosa fanno partire l'inno da Jim che cambia la ruota a Gregory che mette le scarpe quando sta sul letto con le scarpe, la valigia con sopra il letto, sporca. Ed infine perché gli americani lasciano sempre lo sportello della macchina aperto.
2: Sì, come nei film, è vero?
3: Andiamo alla sezione horror. Vi consiglio il libro soprattutto tra il 3 e il 10 luglio.
1: Perché?
3: Non lo so. non aprite quella porta, ho appena accennato.
0: Vabbè.
3: Sì, satira politica pungente anche qua.
1: Sì.
3: Poi abbiamo il bodybuilder, signori.
1: Sì.
2: Yeah.
3: Aldo Pressato. Con il capolavoro anche i bodybuilder si commuovono ai video dei grattini su TikTok.
1: Ah, wow. Che tenerezza.
2: Ho i miei dubbi però.
3: Nel quarto capitolo, perché la russa Ignazio ha la voce da bodybuilder.
2: Certo.
3: In allegato le proteine all'odore di macchina nuova.
0: Fantastico Jenny.
2: Aspetto che esca il film anche.
3: Dopo vi ricordo che ci sarà Guido Tortorella.
2: Guido.

0: abracadabra, anche se il nostro papà, mio dichiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Assolutamente sì, e i bambini lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi crucci. E infatti tutti i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo,
2: lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentivate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti, succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: Senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa dei tramonti.
0: Tutte quelle immagini.
1: In questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, avevo avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato a partire da
0: lì con le gambe sotto il tavolo, lui stava benissimo.
3: Sì, sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto.
3: Diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, Guido, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo, la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Dunque, spezzo gli spaghetti,
5: no!
1: Poi metto la panna,
0: esatto.
3: E la pancetta invece del guanciale.
1: La pancetta, ovviamente,
5: certo. Senza uova.
1: Senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo.
3: Certo. L'ha data Chat GPT la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette, allora, nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale. Lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67.
3: Baldini,
2: la tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: Guido. In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima frase su questo libro? Accattatevillo.
1: Guido
5: Tortorella milanese.